0: Le prove presentate dalla Procura internazionale sono sufficienti per avviare un processo e in questo caso entro la fine dell'anno dovrebbe cominciare il procedimento per i crimini in Libia.
1: Cosa emerge in particolare dal lavoro della Procura?
0: Emerge un quadro di particolare crudeltà di un sistema finalizzato attraverso la violenza a ottenere l'obbedienza assoluta delle persone, da ridurre in stato di schiavitù in moltissimi casi e in altri casi da rivendere sul mercato dei migranti. Attenzione perché non si tratta solo di cittadini non libici ma anche di libici, perché si è parlato anche di giornalisti, avvocati, attivisti libici o persone che semplicemente perché avevano un atteggiamento o un comportamento che al Buti e al Masri consideravano non consono venivano arrestate e torturate per settimane, mesi, molte volte fino alla morte. Ci sono episodi di cui neanche noi eravamo a conoscenza, di Albuti che in particolare in una circostanza con un mitragliatore è entrato nel carcere e ha sparato una serie di raffiche uccidendo diverse persone, degli abusi, degli orrori davvero indicibili come li ha definiti le Nazioni Unite, in particolare contro ragazze e minorenni, addirittura bambine lasciate morire solo perché femmine quando subivano delle malattie, contagio da tubercolosi ed altro, e naturalmente una forma di razzismo spietato nei confronti soprattutto dei migranti subsahariani. I neri non erano considerati esseri umani e quindi su di loro si potevano accanire particolarmente gli aguzzini.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
3: Ora la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
4: Siamo entrati ufficialmente nell'era del nuovo bipolarismo, anobano finché si vuole ma reale nei fatti. L'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sancisce un nuovo direttorio globale che nei prossimi anni dovrebbe dare al mondo un ordine diverso rispetto a quello degli ultimi decenni, ma ben vedere anche rispetto a quelli che si sono alternati negli ultimi secoli. Il bipolarismo sino-statunitense manda definitivamente soffitta anche i tentativi di governo della complessità che si erano creati negli ultimi decenni. Il G7 è sostanzialmente defunto ormai da un pezzo. Il G8 è scomparso al tempo della svolta autoritaria di Putin e anche il G20 è una fotografia ormai datata dell'importanza che all'epoca della sua istituzione stavano assumendo i paesi del sud globale e ancor prima i BRICS, frutto delle diplomazie di Pechino, Brasile e New Delhi. È però servito per dissimulare una nuova governance globale staccata dal regno del dollaro e quindi dalla guida occidentale. Da tutti questi passaggi la grande beneficiata è stata la Cina, che ha capito per tempo che il posto ai tavoli che contano davvero non si guadagna con dichiarazioni retoriche ma esercitando il controllo sulle materie prime strategiche, creando fitte reti commerciali e soprattutto accettando la sfida tecnologica, una sfida che l'Unione Sovietica perse nei confronti degli Stati Uniti, anche perché convinta che bastasse la corsa agli armamenti più potenti per pareggiare la situazione. La Cina ha imparato quella lezione e ciò l'ha resa un gigante da tanti punti di vista, ma non da quello militare, almeno per ora. Il nuovo ordine che si sta delineando non si baserà su posizioni preconcette o dettate di ideologie, ma sarà molto pragmatico. Ciò non vale solo per la Cina, ma anche per gli Stati Uniti, che ormai senza farne mistero, stanno sviluppando una politica estera che risponde solo a interessi strategici e commerciali, non certo ideali democratici o di tutela dei diritti umani. Il nuovo ordine, però, non potrà fare a meno di una nuova struttura multilaterale e di un ripescaggio del diritto internazionale, non tanto per questioni di principio quanto per praticità. Un mondo senza regole non è l'ambiente ideale per gli affari. Mentre in Occidente si continua a discutere sull'opportunità di investire in energia rinnovabile, c'è chi sta già facendo passi da gigante anche su questo piano e tra non molto potrà chiedere conto al resto del mondo di quanto si è fatto per contrastare il cambiamento climatico. Questo grazie alla pianificazione e agli investimenti, ma anche al partenariato con paesi dimenticati che hanno nelle loro viscere le materie prime vitali per le nuove tecnologie e sancire così il monopolio cinese sia sul possesso sia sulla trasformazione di queste materie, delle quali nessuno può fare a meno. Il prossimo ordine globale sarà dunque meno permeato di concetti quali democrazia e diritti umani. Sarà però centrale il concetto di armonia, di confuciana memoria, con alcuni punti fermi. Non ingerenza negli affari interni dei paesi sovrani, apertura al commercio internazionale senza dazi, un'istanza dove conciliare le controversie e prevenzione dei conflitti, magari riformando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Piaccia o meno, anche grazie al suicidio politico dell'Europa, che estranea a quanto sta succedendo, il nuovo ordine sarà dettato da due soli uomini in rappresentanza di due storie nazionali di successo e festeggiato sicuramente col botto dai mercati finanziari.
3: Il licenziamento di Stephen Colbert è l'inizio della fine per i conduttori degli show della notte, strapagati, cattivi, privi di talento e con bassi ratings. Altri, di ancora meno talento, seguiranno, riposino tutti in pace. Questo è il commento di Donald Trump alla chiusura del Late Show di Stephen Colbert sulla CBS, che ieri sera, insomma nella notte italiana, è andato in onda con la sua ultima puntata. Ma prima di sentire Roberto Festa, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
5: È stato uno dei finali più iconici, indimenticabili, della TV americana, e non solo. Paul McCartney, ospite d'eccezione dello show, ha cantato Hello Goodbye dei Beatles. Sul palco con lui Stephen Colbert e tutta la troupe, tecnici, macchinisti, truccatori, autori. Finita la canzone, Paul McCartney e Stephen Colbert hanno spento le luci del teatro e sono usciti. Si è conclusa così l'ultima puntata della Late Show with Stephen Colbert, che lascia il programma che nel 2015 aveva ereditato da David Letterman. Complessivamente le Late Show di CBS, quindi il programma di tarda serata della rete, era in onda da 33 anni. CBS lo scorso luglio ne aveva annunciato la chiusura, spiegando che i Late Shows non sono più sostenibili economicamente, non raccolgono sufficiente pubblicità, non hanno abbastanza audience. Non è vero. Jon Stewart, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers, John Oliver, cioè i conduttori degli altri Late Shows, che tra l'altro erano tutti presenti la registrazione dell'ultima puntata dell'amico Colbert, ecco, tutti questi continuano tranquillamente a fare il loro lavoro. La chiusura del Late Show di Stephen Colbert ha ovviamente ragioni politiche. Con Jimmy Kimmel, che trasmette su ABC e che è stato più volte preso di mira da Donald Trump e dall'amministrazione, ecco, con Jimmy Kimmel, Stephen Colbert era uno dei critici più feroci e divertenti di Donald Trump. C'è però di più. Quando lo scorso luglio ha annunciato la chiusura dello show di Colbert, Paramount, proprietà di CBS, era in attesa dell'approvazione da parte dell'amministrazione Trump della fusione da 8 miliardi di dollari con Skydance. Paramount, tra l'altro, è controllata dalla famiglia Ellison, gli Ellison di Larry Ellison di Oracle, politicamente vicini a Trump. L'ultima puntata dello show è durata 20 minuti più del previsto, ha alternato ospiti famosi venuti a salutare e a rendere omaggio a Colbert e monologhi dello stesso Colbert piuttosto velenosi contro CBS. Mentre lo show appunto era in registrazione, decine di persone stazionavano sotto la pioggia fuori dal LED Sullivan Theater nel Midtown Manhattan, dove è stato per anni registrato, con cartelli come "Grazie Steven" e "È una stronzata la chiusura della trasmissione". Sui social centinaia di messaggi, tra cui quello di Barack Obama, ospite della trasmissione qualche giorno fa, esprimevano la loro solidarietà a Stephen Colbert. Colbert, che non avrà sicuramente problemi a trovarsi un altro lavoro, è un genio per tempi, incisività, lucidità, è piuttosto CBS la sua reputazione, la sua vocazione alla libertà di espressione, a soffrire delle luci spente a fine trasmissione da Paul McCartney e Stephen Colbert.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare.

0: Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Oggi è il 21 maggio, tra due giorni, sabato, sarà il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci del 1992. È la strage con la quale Cosa Nostra annienta il nemico storico Giovanni Falcone, ma anche la strage che è stata l'epilogo di almeno tutto un ultimo decennio della sua vita, in cui Falcone ha dovuto combattere contro i tentativi di ostacolarlo, di metterlo ai margini, di isolarlo, che arrivavano dall'interno dello Stato. Non fu solo Cosa Nostra, ricorda da anni l'ex giudice di Palermo Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle. Le stragi del 92 e 93, ha raccontato anche recentemente Roberto Scarpinato, furono eseguite dai mafiosi, ma furono pianificate da mandanti esterni per ragioni politiche e furono coperte, dice Scarpinato, da esponenti dei servizi segreti e della polizia con depistaggi per evitare che dal livello di esecutori si potesse risalire al livello dei mandanti. Contro questa tesi c'è quella ufficiale, racconta sempre Scarpinato, che si ascolta alle commemorazioni appunto ufficiali. La strage di Capaci, dice questa tesi, opera solo di Cosa Nostra, è opera soltanto di Cosa Nostra, di Riina, di Dei Graviano, e non ha più niente da dire perché tutti i colpevoli sono stati ormai condannati definitivamente. Allora, questa mattina non parleremo direttamente di quelle stragi, ma di alcune delle sue vittime, come di alcune delle vittime di altri stragi, ma non solo, come sentirete. Nella prima parte della trasmissione parliamo di Donne contro la mafia, che è anche il titolo di un libro pubblicato dalle Edizioni Paoline e scritto da Maria Dell'Anno Sevi. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
0: Maria Dell'Anno Sevi è scrittrice, collabora con noidonne.org e filodiritto.com. Dell'Anno Sevi ha appena pubblicato, come dicevo, un libro dal titolo molto eloquente, Donne contro la mafia, protagoniste dimenticate. Allora, proviamo in questo breve spazio a riprendere alcune di quelle biografie protagoniste, poi rinviamo ovviamente alla lettura del suo libro, Dell'Anno Sevi, e anche di alcuni dei libri che vengono citati nella sua utilissima bibliografia. C'è una ricca bibliografia fatta quasi capitolo per capitolo, protagonista per protagonista, in cui ricorda i libri che sono stati comunque scritti attorno a queste donne. Allora io vorrei cominciare con lei, Maria Dell'Anno Sevi, partendo da Francesca Laura Morvillo Falcone, per esteso è il nome e il cognome che lei cita nel suo libro, ed Emanuela Loi, la prima, come noto, uccisa nella strage di Capaci, la seconda in quella di Via D'Amelio.
1: Sì, il libro ricostruisce la vita di sette donne protagoniste della lotta contro la mafia siciliana, che spesso appunto nel racconto collettivo sono messe in ombra nel racconto degli uomini che affiancavano. Questo racconto si intreccia con il racconto del mio viaggio a Palermo, e la prima tappa di questo viaggio è inevitabilmente proprio Capaci, e in questa tappa incontriamo la prima donna del mio racconto, che è proprio Francesca Laura Morvillo, che appunto ogni 23 maggio viene ricordata come la moglie di Giovanni Falcone, che accompagnava nel suo ritorno a Palermo, ma invece va ricordata anche e soprattutto come magistrata, come brillante, stimatissima magistrata, a quale lei era, impegnata prima presso la procura, presso il tribunale per i minorenni, poi presso la corte d'appello, sarebbe probabilmente diventata magistrata di corte di Cassazione, una delle prime donne a ricoprire questo ruolo. E il 23 maggio tornava da Roma, proprio dove ricopriva il ruolo di commissaria del concorso in magistratura, quindi una magistrata di altissimo livello, eccezionale veramente nel senso etimologico della parola, che aveva condiviso in pieno l'impegno di Giovanni Falcone nella lotta contro il fenomeno mafioso, tanto che Antonino Caponnetto, che era capo del pool antimafia subentrato su subentrato alla morte del precedente dirigente. Ecco, Caponnetto ricordava che proprio negli atti di Giovanni spesso trovava correzioni di Francesca, e quindi questo vuol dire che Giovanni e Francesca si confrontavano proprio anche su tutte le questioni che riguardavano i progetti appunto di Giovanni nella lotta contro il fenomeno mafioso. Lei citava invece poi Emanuela Loi invece è l'agente di scorta di Paolo Borsellino, che muore, giovanissima agente originaria della Sardegna, che muore il 19 luglio di Adamelio. Ecco, la storia di Emanuela Loi è veramente particolare, perché era una maestra per vocazione, lei voleva diventare maestra, per caso diventa poliziotta, ma poi sente fortemente i doveri di questo lavoro e lo fa con tutta se stessa, senza rimpianti, senza timore, nonostante le difficoltà ovviamente di quei mesi e di quegli anni. E quindi ecco, lo scopo di questo libro è proprio rendere queste donne protagoniste della storia, della loro storia, della storia italiana e siciliana in particolare.
0: C'è un'altra storia ancora, tra l'altro, di cui si è parlato in questi giorni per altre questioni, che è quella di Rita Atria, che viene un po' definita come la settima vittima della strage di via D'Amelio, giusto?
1: Sì, Rita.
0: Perché? Qual è la sua storia?
1: È una giovanissima ragazza, di neanche maggiorenne, di 17 anni, figlia di mafioso, sorella di mafioso, cresciuta quindi pienamente, ecco, all'interno di quel fenomeno mafioso che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo contrastavano. Ecco, Rita, dopo l'uccisione di suo padre e di suo fratello, appunto mafiosi, decide di seguire le orme di sua cognata Piera Aiello, che già era diventata testimone di giustizia, e quindi di riportare appunto la magistratura e in quel momento la procura di Marsala, dove lavora Paolo Borsellino proprio in quel momento, ciò che lei sapeva, ciò che aveva visto direttamente, ciò che conosceva appunto del suo contesto familiare mafioso. Una giovanissima ragazza che quindi diventa la più giovane testimone di giustizia appunto d'Italia, viene trasferita insieme a sua cognata appunto Piera a Roma per motivi di sicurezza, e stringe un rapporto con Piera, con Paolo Borsellino, così intimo, così familiare, che lo chiamano zio Paolo. E quindi voi capite, la morte di Paolo Borsellino il 19 luglio è un immenso dolore, veramente un momento di grandissimo sconforto per Rita Atria, che infatti proprio muore pochi giorni dopo a Roma. Ufficialmente suicida, bisogna dire, come ricordo appunto nella bibliografia che lei citava prima, in realtà una pubblicazione recente di Giovanna Cuscè, due sue coautrici, pongono anche dei dubbi, diciamo, su questa ricostruzione che sempre si è fatta, ecco, adombrando diciamo circostanze poco chiare di quella giornata, di quella circostanza. Di fatto però, ecco, certamente in un modo o nell'altro le vite di Paolo Borsellino e di Rita Atria rimarranno comunque sempre legate.
0: Nel suo racconto, appunto, in questa raccolta di biografie, di storie, di donne contro la mafia, ci sono poi le vedove, le persone appunto che erano compagne, mogli delle vittime dirette degli attacchi mafiosi, di Cosa Nostra in questo caso, nel caso specifico. E ovviamente non possono mancare i nomi di Rosaria Costa Schifani, oppure di Tina, Concetta, Mauro Martinez Montinaro. Qui ci sono le biografie che sono continuate dopo una strage, dopo un attentato, cioè sono le vite appunto di chi stava vicino a chi è rimasto ucciso da una bomba, da un colpo d'arma da fuoco o cos'altro.
1: Certo, infatti in questo libro ho voluto raccontare non solo donne protagoniste che sono morte purtroppo in quelle circostanze, ma anche quelle che sono state profondamente toccate da quelle stragi, da quelle circostanze, e proprio per questo invece hanno voluto lottare, impegnarsi attivamente nel contrasto al fenomeno mafioso. Lei citava Rosaria Costa Schifani, vedova dell'agente Vito Schifani, proprio il 23 maggio del 1992, agente di scorta di Giovanni Falcone. Capaci, ecco, Rosaria Costa ricopre veramente una pagina della storia italiana, perché Chiunque ricordi quei giorni, quell'anno, la ricorda sul pulpito della chiesa di San Domenico, dove pronuncia un discorso veramente storico, che veramente fa parte della nostra storia, in cui innanzitutto dichiara che che si rivolge ai mafiosi, anche a quelli che si trovano in quella chiesa proprio in prima fila, quindi agli uomini dello Stato, come diceva lei prima, come disse Paolo Borsellino, di mafia certamente si è trattato il 23 maggio, ma non si è trattato solo di mafia. E quindi Rosaria Acosta, pur nella sua giovanissima età, anche lei aveva 22 anni in quel momento, lo dichiara chiaramente. E poi la frase che appunto chiunque ricorda quella circostanza ricorda, e spero si emozioni, ricordando appunto quando Rosaria Acosta dichiara: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Ecco, questo cosa vuol dire? Rosaria era ed è una donna profondamente cristiana, e il perdono fa parte della religione cristiana, ma Rosaria, per perdonare i mafiosi che hanno voluto tutto quel sangue, che hanno reso, dice lei, Palermo una città di sangue, pretende proprio che questi mafiosi ripudino, io utilizzo lo stesso verbo che la nostra Costituzione italiana utilizza nei confronti della guerra, ripudino l'appartenenza mafioso, il compromesso morale, e quindi si dissociano totalmente, rinneghino le proprie azioni, e questo non è stato fatto.
0: Che cosa si porta dietro lei, Maria Della Nosevi, dopo aver fatto questo lavoro, che significa andare a farsi raccontare pezzi di biografia, anche pezzi di sofferenza, oppure annunci di riscatti? Le storie che sono contenute in questo libro sono varie per diversi aspetti. Lei che cosa si porta con sé di questo libro? Ovviamente tutto di me risponderà, ma io le chiedo qualcosa, una scelta, diciamo così, ancora più nel dettaglio.
1: Beh, io in genere, dato che scrivo spesso di donne in vari contesti, mi porto sempre dietro tutte le mie donne, come le chiamo io, in un grande senso di sorellanza proprio. Però in questo caso specifico, dato che le loro storie si sono intrecciate con il mio personale viaggio a Palermo, come anche racconto ad ogni tappa, proprio perché questo libro è fatto di tappe, ad ogni tappa, ad ogni luogo di Palermo corrisponde appunto una donna, e quindi mi porto dietro veramente questo senso di emozione, anche di commozione, che ho provato in ogni luogo dove fisicamente mi sono fermata e ho voluto ricordare prima Francesca, poi Rosaria, poi Tina, poi Agnese, poi Emanuela Loi, poi Rita e infine Emanuela Setti Carraro, la moglie che viene sempre citata il 3 settembre come giovane moglie del generale della Chiesa, ma anche lei era molto di più. E quindi mi porto proprio questo senso di affetto e di sorellanza per tutte queste donne. E infatti il libro inizia proprio con una frase significativa: andiamo a Palermo. E questo è stato proprio lo scopo, insomma, del mio viaggio e del mio racconto.
0: Maria Della Nosevi, grazie per essere stata qui con me questa mattina e buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi e buone letture.
0: Grazie a Maria Della Nosevi, autrice di Donne contro la mafia, Protagoniste dimenticate, un libro pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

0: Sono le 11:13 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. In occasione dell'anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992, la strage in cui furono assassinati Giovanni Falcone, la magistrata Francesca Morvillo, sua moglie, gli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, torna in questa occasione la campagna social di Wikimafia in memoria di Giovanni Falcone. Buongiorno e benvenuto a Pierpaolo Farina.
1: Buongiorno Adele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Direttore fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie, di che cosa si tratta? Che cos'è questa campagna social che torna, Pierpaolo?
1: Allora, noi fondamentalmente da 5 anni crediamo che, siccome di parole in occasione degli anniversari da parte di noi antimafiosi ne siano state dette anche a sufficienza, e che a parlare dovrebbero essere altri, in particolare quegli uomini dello Stato che inequivocabilmente hanno partecipato all'organizzazione della strage di Capaci, noi chiediamo alle persone anche il modo di far conoscere effettivamente cosa diceva e cosa pensava Giovanni Falcone, di condividere dal giorno del suo compleanno, che ufficialmente è il 20 di maggio, ma lui era nato 2 giorni prima, il 18, al 23 maggio, di condividere sui propri profili social, o se uno vuole può anche stampare, abbiamo preparato dei cartelli A4 che uno può scaricare dal sito della campagna, che può affiggere nei luoghi che frequenta, dalla scuola al luogo di lavoro, ai luoghi di socialità, circoli ricreativi, e questo secondo noi è un modo per ricordarlo in maniera meno retorica e soprattutto utile a far conoscere veramente la figura di Giovanni Falcone.
0: Pierpaolo, io vorrei arrivare ad una delle questioni che riguardano la cronaca di questi giorni, ed è inevitabile parlare anche con te della questione che riguarda il processo Hydra, che è in corso a Milano. Siamo arrivati alla terza udienza, è un processo contro quello che viene chiamato il consorzio mafioso in Lombardia, quello costituito secondo l'accusa della procura da 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra. L'importanza di questo processo sta anche nella sollecitazione che è arrivata da voi, dalle parti civili, dalle associazioni che hanno preso parte a queste prime 3 udienze, tra il pubblico, la sollecitazione ai cittadini e alle cittadine a prendere parte a quel processo, a partecipare, a non lasciarlo in un cono d'ombra, anzi ad illuminarlo con la propria presenza. Perché questo?
1: Anzitutto perché è importante, secondo noi, che la gente si renda conto anche come si svolgano i processi di mafia. Hydra è un processo che mediaticamente sta assumendo proporzioni importanti nel momento in cui ci sono stati dei collaboratori di giustizia che hanno tirato in ballo personalità politiche, ma noi siamo costituiti in decine di altri processi e quasi sempre o siamo da soli o c'è qualche altra parte civile istituzionale quando capita, e secondo noi è importante invece che la gente si renda conto effettivamente come si svolgono i processi di mafia. Uno, perché poi quasi sempre, appunto, dalla parte delle difese è piena di gente e dalla parte del pubblico ministero non c'è mai nessuno, quindi anche una forma di vicinanza ai pubblici ministeri, che poi, ricordo, nel caso specifico di Hydra sono stati anche oggetto di minacce da parte di alcuni imputati. E poi perché uno comprende non solo i meccanismi del processo, ma anche cosa dicono gli atti processuali, perché inevitabilmente una persona normale non può leggersi, a meno che non faccia di mestiere di leggersi gli atti giudiziari o si occupi di criminalità organizzata come me, non può leggersi migliaia di pagine di atti processuali e non può seguire le udienze. Però attraverso seguire un processo pubblico come questo permette inevitabilmente di familiarizzare con la materia, oltre a rendersi conto che nel caso di Milano oramai sono dagli anni 50, ma anche in altre regioni d'Italia, il fenomeno mafioso non è un fenomeno del sud Italia. Ci sono, certo, queste persone che ancora continuano a crederlo. Ma anche questa cosa del consorzio mafioso, cioè chi conosce la storia della mafia in Lombardia e Milano, il cosiddetto consorzio termine si scopre già negli anni 80 che esiste. Il passaggio di livello, diciamo, è stato che prima ovviamente si spartivano solo gli affari illegali, adesso che si è evoluta anche la presenza mafiosa a Milano e in Lombardia, si spartiscono anche gli affari legali. Ora, vogliamo lasciare l'economia, la principale economia d'Italia in mano alla criminalità organizzata? Secondo me no. E quindi i cittadini devono fare la loro parte. Come diceva Giovanni Falcone, se tutti si rendessero conto che questo è un fenomeno indegno per un paese civile e richiede l'impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti, le cose certamente andrebbero molto meglio. Facciamo in modo che vadano molto meglio, cominciando a occuparci di loro. Loro si occupano di noi 24 ore su 24, sarebbe ora che anche noi ricambiassimo l'attenzione.
0: E allora ricordiamo la data della prossima udienza, sarà il 18 giugno prossimo. Stiamo parlando del processo Idra, è un processo che si sta svolgendo in queste prime udienze nell'aula bunker del carcere di San Vittore, si trova in piazza Filangieri, l'edificio che c'è di fronte all'ingresso principale del carcere milanese e per il momento quella è la sede, giusto? Anche
1: Sì,
0: se è in
1: esatto.
0: discussione. Il prosieguo dello svolgimento lì in Piazza Filangieri del processo.
1: Sì, esatto, perché ovviamente le difese hanno, tra le varie eccezioni che hanno sollevato, c'è quella della competenza territoriale. Ora, il 18 giugno sapremo se verranno accolte o meno, se e poi una volta che, qualora non fossero accolte come noi auspichiamo, come parti civili, noi ci siamo associati alla richiesta del pubblico ministero, finalmente avremo anche il calendario delle udienze, quindi una volta che avremo il calendario delle udienze lo pubblicheremo, quindi anche le persone che poi, semplici cittadini, vogliono venire a seguire il processo, l'unica cosa che devono portare è la carta d'identità per entrare, entrano e possono seguire tranquillamente il processo.
0: Pierpaolo Farina, direttore e fondatore di Wikimafia, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
1: Grazie a te, Lele, buona giornata a tutti gli ascoltatori.

Restiamo sempre sull'anniversario del 23 maggio 1992, la strage di Capaci. Perché vediamo un po' più nel dettaglio quello che sarà il programma antimafioso di quella giornata, di quel 23 maggio a Milano in particolare. Il coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva, insieme a Libera, insieme alla scuola di formazione Antonino Caponnetto, in collaborazione con il Centro di Promozione per la Legalità di Milano, con ARA, che è l'Assemblea della Società Civile di Resistenza Antimafia, ha organizzato nelle scuole due incontri per ricordare le vittime della strage di Capaci e della strage di Via D'Amelio del 19 luglio 1992. E anche qui si ribadisce il concetto della presenza della cittadinanza, dei cittadini e delle cittadine alle udienze dei processi di mafia. In questo caso parliamo ancora del processo Idra, perché queste associazioni scrivono in un loro comunicato: la società civile deve assumere in prima persona comportamenti collettivi e quotidiani e piena consapevolezza nel rifiutare l'indifferenza e ogni convenienza. Dicevo, il programma della giornata del 23 maggio qui a Milano: al mattino tra le 11:15 e le 1:15, 11:15, 13:15, nell'aula magna del liceo Classico Carducci in via Beroldo al 9 qui a Milano ci sarà un incontro con gli studenti, l'eredità di Giovanni Falcone e l'impegno civile dell'antimafia. Questo è il titolo di questo incontro, che sarà coordinato da Pietro De Luca e Giuseppe Teri del coordinamento Scuole per la Legalità e della Scuola di Formazione Caponnetto. Interverranno a questo incontro il dottor Pasquale Adesso, che è sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Con lui ci sarà anche Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, la testimonianza di Davide Landoni del Comitato Bene Comune Abbiategrasso. E poi nel pomeriggio di sabato 23 maggio alle 14:30, dalle 14:30 fino alle 16:30, nell'aula magna del liceo scientifico Volta, l'ingresso è quello di via Settala, verso l'appuntamento all'albero Falcone e Borsellino, mafia a Milano e Lombardia, l'inchiesta Idra viene da lontano, si scrive qui nel comunicato. Ci sarà anche in questa occasione Giampiero Rossi, il giornalista del Corriere della Sera. L'incontro sarà coordinato da Gabriele Ambrosio del presidio Libera Lea Garofalo. E poi alle 17, tra le 17 e le 18, ai giardini Falcone Borsellino qui a Milano in via Benedetto Marcello ci sarà la cerimonia in memoria delle vittime della strage di Capaci.

0: E adesso, prima di concludere e di salutarvi, ancora due promemoria. Non parliamo più dell'anniversario della strage di Capaci, altri due appuntamenti. Uno è un promemoria per la giornata di oggi nel nostro auditorium di Radio Popolare, nell'auditorium Demetrio Stratos, che si trova qui in via Olearo 5 a Milano. Questo pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, ospiteremo la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani, elaborato da Amnesty International Italia. Ci sarà qui Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, e dialogherà un po' con noi della redazione di Radio Popolare appunto sui contenuti di questo rapporto. Vi aspettiamo qui in presenza per questo incontro dalle 16.30. E poi un ultimo promemoria, quello che riguarda il ciclo di incontri autoritarismi in democrazia, gli incontri organizzati alla Casa della Cultura qui a Milano, dall'Università Statale di Milano, dal Centro di Ricerca Human Hall, insieme a Castelvecchi Editori e a Libertà e Giustizia. Radio Popolare è media partner di questo ciclo di incontri, perché domani, venerdì 22 maggio, alle 18, alla Casa della Cultura qui a Milano, ci sarà un nuovo incontro, Il Capo in Democrazia. Questo è il titolo. L'ospite principale sarà Jean-Claude Monod, che è professore di filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Parigi ed è direttore di ricerca al Centro Nazionale delle Ricerche Scientifiche, sempre a Parigi. È autore di un libro che è stato tradotto in italiano e con il titolo Il Capo in Democrazia, Politica e Carisma, edito da Castelvecchi. Vi faccio sentire, prima di lasciarci e salutarci e passare la linea a Ira Rubini per CALT, vi faccio sentire un profilo dell'autore che sarà presente appunto alla Casa della Cultura domani alle 18, un profilo di Jean-Claude Monod fatto da Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi.
1: Jean-Claude Monod è un filosofo politico francese, studioso in particolare della filosofia tedesca e francese del XX secolo, è professore di filosofia all'École Normale di Parigi e direttore di ricerca al CNRS. Tra l'altro, per la casa editrice Seuil dirige una collana filosofica molto prestigiosa, l'Ordre Philosophique. Da anni Castelvecchi sta pubblicando le sue opere, sono uscite per esempio Pensare il nemico, Affrontare l'eccezione, Riflessioni critiche sull'attualità di Carl Schmitt nel 2023, poi L'arte di non essere eccessivamente governati, dove Monod si confronta con il concetto di crisi della governamentalità di Michel Foucault, e invece all'interno del nostro ciclo sull'autoritarismo presentiamo Il Capo in Democrazia, Politica e Carisma, che è un libro veramente drammaticamente attuale in quest'epoca di forti spinte autoritarie e di oligarchie tecnologiche, e dove Monod si concentra sul rapporto tra la figura del capo politico e la democrazia e si interroga sulle ambivalenze del leader, del carisma politico e di questi leader che possono trasformarsi in caricature demagogiche, e quindi smaschera una certa mistica del leader ponendo a tutti noi una domanda fondamentale: è possibile un leader democratico?
0: L'appuntamento quindi è per domani, venerdì 22 maggio, alle 18 alla Casa della Cultura in via Borgogna 3 qui a Milano. Il Capo in Democrazia, l'ospite Jean-Claude Monod. 11:28 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso passa ad Ira Rubini per CALT. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino al notiziario delle 12.30, al GR delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214-013, per scriverci durante questa puntata. Potete farlo anche a diretta@popolarenetwork.it. Ovviamente al numero precedente ci potete scrivere con WhatsApp, Telegram o con un SMS, e poi potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con tutti gli argomenti della puntata di quest'oggi. Ritroviamo Antonio Serra con la sua rubrica di fumetti che chiude la settimana del quotidiano culturale. Hans Tuzzi ha pubblicato un libro di racconti dal titolo È scritto, ce l'avremo ospite in diretta più tardi. Poi vi parleremo anche del Festival Presente Indicativo in corso al Piccolo Teatro con alcuni dei grandi nomi della scena internazionale, da Tvarkovsky a Milo Rau. Vi parleremo di una mostra che ha a che vedere con un libro, ma si parlerà anche di fotografia insieme a Tiziana Ricci tra breve nello spazio dedicato alle arti visive del venerdì. E come promesso già ieri, ci colleghiamo nuovamente

0: di Florida, ed è una storia di mafia al confine tra Bulgaria e Turchia, e c'è una donna, una super donna, sembra brutto dire una super donna, però caspita, sicuramente si confronta con dei brutti ceppi, per cui tutto sommato l'appellativo super se lo merita, però non dico altro, posso pensare che forse potrebbe prendere un premio lei come attrice, basta, mi fermo qui perché ci sono embarghi da tenere sotto controllo. Però siamo rimasti a ieri, ai penultimi due. Uno era Q-Word di Luca Dont, che non è Q-Word nel senso di gnacchi, insomma, quello è il senso. E siamo nella prima guerra mondiale, in una specie di accampamento che non si capisce bene dove, però è chiaro che siamo in guerra, e tra soldati si creano degli amori molto, molto travolgenti, soprattutto tra due. Uno che cioè, diciamo che c'è il comparto teatrale della truppa che prepara spettacoli, non va a combattere ma prepara spettacoli per allietare la truppa, sì, il resto dei soldati, e il protagonista, un po' il capoccia di questa cosa qui, è un ragazzo molto effeminato che fa tutti i personaggi travestendosi da donna, con grandi parrucche, grandi balli, grandi sorrisi, e uno dei soldati insomma, tra di loro c'è venuto sboccio una storia molto, molto, molto forte, chiaramente nascosta, tenuta all'oscuro, e questa, vabbè, questa cosa si vogliono portare avanti anche dopo la guerra, ovviamente, perché stiamo parlando di anni prima degli anni 20, figurati. E allora Luca Dont resta molto, come ha fatto col film precedente, resta molto sulle loro espressioni, va a catturare i loro sentimenti attraverso gli occhi, attraverso i corpi. È molto, molto, molto ricercato, molto accentuato, però diciamo che è una storia di cui si parla poco. È una storia di cui si parla poco fino al pomeriggio, perché la bola negra dei due Xavier, sono due registi un po' pupilli di Almodovar, tant'è che Almodovar produce questo film, e tre produttori, Xavier Calvo e Xavier Bressani, tutti e due cognomi insieme, faccio troppa fatica a ricordarli. Anche questo racconta degli amori nati durante l'accampamento di guerra. Qui stiamo parlando della guerra in Spagna, stiamo parlando in un periodo che parla dal 34 al 40 più o meno. E c'è di mezzo anche Federico García Lorca, che viene anche interpretato in bianco e nero, ci sono degli spezzoni in bianco e nero interpretati da un attore, che sta lavorando su questa bola negra, su questo testo in cui lui forse per la prima volta parla dichiaratamente di omosessualità, e però sa che ha i giorni un po' contati, insomma, che la sua vita non sarebbe stata andata molto avanti, quindi lo ha nascosto. Io poi adesso non so quanto ci sia di reale in tutto questo e quanto di inventato, però nel presente, perché questo film è in tre piani, cioè tre piani temporali. Uno è questo qui del periodo guerra spagnola, insomma guerra. L'altra è presente in cui un ragazzo riceve improvvisamente un'eredità dal nonno, e questa eredità è il manoscritto della bola negra. Poi da lì si capisce come mai è arrivata a questo ragazzo, che giro ha fatto, cosa c'entrano i due innamorati soldati, e in più c'è un terzo piano con una sorta di messa in scena un po' pensata, un po' anche onirica, della bola negra, cioè del testo di García Lorca. Allora, detto così è un casino, ma il film è un casino, però c'è di buono che a un certo punto tutti i tasselli si ricompongono. Sicuramente anche questo troppo lungo, a mio avviso, la parte della messa in scena del testo potrebbe essere anche un po' rivisto, però vabbè, insomma, ha una sua dignità, e soprattutto stiamo parlando di un tema che in questo film, in questo festival, si è visto due volte nello stesso giorno, e va a arricchire la quantità di film che, come dicevamo ieri, dedicati al tema queer, anche perché c'è una palma queer ogni anno. Che però quest'anno in concorso ha visto veramente quasi la metà dei film, che sia tra donne, tra uomini, c'è veramente tanto da questo punto di vista, in diverse sfaccettature, e anche molto interessanti in certi casi, per cui devo dire che tutto sommato la scelta è stata azzeccata.
1: Bene, allora cosa rimane da fare, Barbara, cosa vuoi aggiungere?
0: Allora, rimane da fare che...
1: Hai detto che guardavi le palmette.
0: Ah, giusto, aspetta che ti guardo le palmette. Cioè, non per strada, ma sotto braccio.
1: Dai, guardami le palmette, dai.
0: Guardo le palmette, quelle francesi, perché ho le pile francesi. Allora, il più palmato resta

0: nostra salute, che ne ha 2, 4, 6, quello di cui abbiamo parlato ieri.
1: Propatria.
0: Poi resta anche Pepper Tiger, quello di James Gray, con 3, e basta, ce ne sono
1: anche. Anche Mungiu, no? Mungiu no?
0: Mungiu, allora, no, allora, Minotaur è quello di Svianis, ne ha 3, e Mungiu ne ha una sola, tante stellette ma una sola palmetta.
1: Pazzesco.
0: E invece Svianis ne ha 3 come Pepper Tiger, quello di James Gray. Comunque quello che ne ha di più è resta quello francese, però stiamo parlando della critica francese. Cioè,
1: sì, adesso. Che poi ha tanti film quest'anno, no? Cioè,
0: sì, infatti, così è facile. Quindi, sì, vabbè, l'ultimo film lo vedo più tardi, è quello con Monica Bellucci e Assia Erzi, però una produzione francese anche questa. Che dire, consiglio di ascoltare sabato alle 14:00 perché ci sono un po' di voci raccolte da qui, quindi insomma è sempre interessante sentire cosa raccontano i registi sui loro film, e noi ci sentiamo appunto magari lunedì.
1: Dai, va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini da Cannes, a risentirci, ciao ciao ciao
0: ciao, ciao, ciao.

0: Cambiamo argomento, andiamo nelle sale del piccolo teatro dove è in corso il festival Presente Indicativo, di cui abbiamo già avuto occasione di parlarvi anche in passato. Passati alcuni degli spettacoli più attesi della settimana scorsa, quelli di Tiago Rodriguez e quelli di Caroline Guyen, arrivano altri big in questo weekend, ovvero Lukas Tarkovsky, ormai di stanza in Francia, regista che porta con sé anche suggestioni ovviamente dell'est Europa, che aveva colpito veramente moltissimo, e lo so perché mi hanno scritto anche molti ascoltatrici e ascoltatori, con il suo straordinario Rotko, spettacolo che mischiava mille linguaggi, dalle riprese alla scenografia rotante, all'interpretazione ovviamente sul palco, insomma un'opera magna, così come lo sarà anche Oracle, dedicato ad Alan Turing, un'altra maratona teatrale di 3 ore e 40 minuti che va in scena domani e domenica nell'ambito di Presente Indicativo. E allora sentiamo qualcosa di quello che ha detto proprio poco, meno di un'ora fa, Tarkovsky, Lukas Tarkovsky, per spiegare questo progetto.
1: Important pour nous, c'est tout à fait comme Claudio il a dit, la deuxième partie d'une trilogie scientifique qu'on a commencé, ça fait une année et demie avec la première partie qui s'appelait Quanta, la deuxième c'est l'Oracle.
2: E quindi sono io appunto che comincio a presentare, quindi grazie Claudio, grazie anche a Presente Indicativo, siamo molto contenti di essere qui, per noi è importantissimo, e come diceva appunto poc'anzi Claudio, questa è la seconda parte della trilogia, di una trilogia a cui abbiamo iniziato a lavorare un anno e mezzo fa, e la cui prima parte è Quanta e appunto adesso Oracle.
1: Le projet a été initié, ça fait longtemps, parce que c'était en 2022 quand j'ai commencé à penser à ce projet énorme de trois parties. En fait, parce que au début, c'était inspiré par un livre de Benjamin Labatut, Que verdor terrible, en français, je me souviens plus comment ça s'appelle, When We Cease to Understand the World.
2: Quindi è un progetto appunto che abbiamo iniziato moltissimo tempo fa, si parla del 2022, quando ho iniziato a pensare a un progetto molto molto grande in tre parti, che però traeva ispirazione da un romanzo di Benjamin Labatut, che è Quando abbiamo smesso di capire il mondo.
1: On a même pensé de faire l'adaptation de ce roman incroyable, mais heureusement on n'a pas reçu les droits et on n'a pas pu l'adapter, donc on a décidé de créer la trilogie à la base des improvisations et de notre recherche.
2: Quindi abbiamo addirittura pensato di adattare, di fare un adattamento del romanzo, ma fortunatamente non abbiamo ottenuto i diritti e quindi non l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato quindi a lavorare alla trilogia a partire dalle improvvisazioni e dalla nostra ricerca.
1: Depuis le début, je savais que deux premières parties, ça va être Quanta qui va se passer dans le temps juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui reflétait pour moi beaucoup notre situation politique et comment on se sentait spécialement à l'Est pendant l'invasion russe en Ukraine, à la veille de quelque chose de terrible, de la guerre qui peut commencer dans n'importe quel moment.
2: E appunto dall'inizio sapevo che avrei avuto due momenti, appunto il primo Quanta che si sarebbe svolto prima della seconda guerra mondiale, e che rifletteva anche un po' la nostra situazione, come ci sentivamo appunto con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il pericolo imminente di una guerra molto più estesa, molto più grande.
1: Et disons que les trois caractères principaux, c'est Heisenberg, Schrödinger et Torre Majorana.
2: E diciamo appunto che i tre personaggi principali sono Heisenberg, Schrödinger et Torre Majorana.
1: Mais on se concentre sur l'oracle, donc on a décidé que la deuxième partie de la trilogie va se passer déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a choisi le moment 1941, où à Bletchley Park, Turing avec son équipe casse code d'énigme.
2: Quindi, ma appunto siamo qui per parlare per Oracle, e questa parte si ambienta durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1941 a Bletchley Park, e Turing, con appunto la sua, col suo gruppo di lavoro, è riuscito a diciamo decifrare il codice Enigma.
1: Mais ce qui était le plus important pour moi depuis tout le début, et ma fascination de Turing qui a commencé bien avant ce projet, c'est quand même le niveau ou l'aspect spirituel de sa recherche.
2: Ma quello che era importantissimo per me fin dall'inizio, il fascino che Turing ha esercitato su di me ben prima che iniziasse a lavorare a questo processo, a questo progetto, è l'aspetto spirituale della sua ricerca.
1: Commencé bien après avoir perdu son ami aimé en étant très très jeune, il ne peut pas être d'accord pour les conditions de notre vie humaine, et il commence à se poser la question, est-ce que c'est possible de faire exister certaines entities, c'est pas vraiment nécessairement intelligence, qui seraient pas limitées par le corps humain et ses limites physiques d'existence?
2: E appunto questo appunto Turing comincia a pensare ad alcune cose dopo la perdita del suo carissimo amico amato, e che lo pone davanti ai limiti delle condizioni di vita con cui appunto si scontra, e si chiede quindi se possa esistere un'entità che non sia limitata dal corpo umano, e quindi che non abbia questi limiti biologici.
0: Era il regista Luca Stwarkowski, straordinario artista che abbiamo visto 2 anni fa al Festival Presente Indicativo nelle sale del Piccolo Teatro con Rothko, uno spettacolo meraviglioso, non so come altro definirlo, così mi hanno dato ragione ascoltatori e ascoltatrici che ho fortemente invitato ad andarlo a vedere. Lo stesso vale per Oracle, questo nuovo titolo che fa parte di una trilogia, come avete sentito, dallo stesso Luca Stwarkowski, che sarà in scena domani e domenica al Piccolo Teatro Strehler. Sono 3 ore e 40 di spettacolo, ma vi assicuro non vi annoierete nemmeno un minuto. E quindi più tardi vi facciamo ascoltare anche la voce di Milo Rau. Adesso invece mi ha raggiunta Tiziana Ricci perché parliamo di un libro.
3: Ah sì, un libro di fotografie e di testi anche. Molto interessante, perché ci racconta un pezzo di storia di Milano, cioè quella della street art, quella degli interventi degli street artisti, oppure urban artist, come preferiscono essere chiamati ultimamente, ed è molto importante, perché sapete che molti di questi lavori sono stati sciupati, oppure ci sono stati altri interventi, perché un po' la caratteristica della street art è quella di essere effimera, no? Quindi poi se ne va. Speriamo che non succeda al nostro bellissimo murale in cortile, quello che hanno fatto in gruppo alcuni dei più apprezzati street artist di Milano. No, ma lo facciamo rinfrescare. Comunque, un libro intitolato Milano Street Art, è un libro delle fotografie di Gianfranco Candida, fotografo e autore appunto, e poi ci sono testi di Andrea Cegna, di Domenico Melillo, che è...
0: Di Andrea Cegna, quell'Andrea Cegna?
3: Sì, il
0: nostro Andrea Cegna.
3: Il nostro Andrea Cegna. Sai che lui...
0: Sì, sì. So.
3: È coinvolto, no, in questo,
0: in tutto quello che è urban,
3: sì, centri sociali, writer,
0: che grandi
3: eccetera.
0: Concerti di musica indipendente, eccetera.
3: Esatto. E lui ha fatto anche un testo interessante sull'importanza che hanno avuto i centri sociali soprattutto all'inizio, nel salvaguardare questi interventi che, come sapete, sono stati spesso perseguiti dai vigili, dalle istituzioni, multe sopra multe, processi, poveretti. E comunque, poi anche Domenico Melillo, che è writer e anche avvocato in arte e frode, Poi c'è Volk Writers e Felice Bassi, che è l'editore di Tono Continuo, sono le edizioni. Perché vi ho elencato questi? Perché oltre a essere gli autori e far parte del progetto, lo presenteranno questa sera alle 20 al Centro Sociale Lambretta, che è in via Angelo Rizzoli al 13 a Milano, e dopo seguirà anche un concerto della Kill St. Gallo Band, quindi cioè una cosa piacevole. Però adesso io ho parlato col fotografo e mi sono fatta raccontare come è nato questo progetto, perché è il frutto di 20 anni di attenzione e di lavoro.
4: Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione.
3: Sì, tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché per esempio i primi anni erano veramente erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta, poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti questi street artist e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
4: Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si svolgeva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti in tutto il mondo e guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro. E oggi vedo tanti lavori, queste grandi murate commerciali in giro per Milano.
3: Diventano un po' decorativi anche.
4: Ecco, sono gli artisti, la gran parte li conosco, siamo amici, però quello è un lavoro diverso, non è più street art, è una cosa, non so come, anche se le opere sono creative, chiamarlo neomuralismo, però non è più quella carica, non c'è più l'adrenalina di fare un lavoro di notte senza farsi scoprire dalle forze dell'ordine. Ecco, quello ha perso quella carica. E oggi io fotografo molto di meno, quei muri, anche se sono fatti da amici, non li fotografo perché è una cosa diversa dalla street art, e c'è molto meno anche lavoro creativo per le strade.
3: La tu trovi,
4: è voluta un po' in negativo, cioè, diciamo che il picco, quella forza creativa delle origini si è un po' persa.
3: L'ha un po' anche assorbita l'istituzione. Tra le fotografie c'è anche il murales bellissimo nostro di Radio Popolare.
4: Io ero lì quando con i Volkswriters, con Ivan, l'hanno realizzato.
3: Marco Teatro.
4: Certo, della realizzazione di quel muro, e ho anche foto della presentazione che si fece per radio a muro concluso. Ci sei anche tu
3: la festa
4: foto, insieme a tutti gli artisti.
3: Che bello. Va bene, quindi, ah, ecco, volevo chiederti perché prima colori e poi in bianco e nero? Per questa energia che si è un po' spenta, forse?
4: No, in realtà i muri, il lavoro di street art, io li ho sempre fotografati a colori. Però negli ultimi 6 anni che ho avuto più tempo, perché sono andato in pensione sostanzialmente, ho cominciato anche a occuparmi di fotografia sociale. Ho iniziato a collaborare col Mutuo Soccorso Milano, col Centro Sociale Lambretta, e poi dopo noi ogni settimana in un quartiere qui di case popolari distribuiamo ancora pacchi alimentari a famiglie in bisogno economico, e da lì ho iniziato a entrare nelle case della gente, a fotografare, poi occuparmi di problemi della casa, sfratti, movimenti, studenti.
3: Ah, ecco, quindi LGBT. Per questi reportage ti è sembrato migliore il bianco e nero, capito?
4: Sì.
3: Va bene, senti, noi ti siamo molto grati per questo libro di fotografie, con anche dei contributi di Andrea Cegna, di Frode. Penso che sia
4: che è una crew militante.
3: Sì, che è un documento che è Domenico Melillo si chiama.
4: lui
3: è anche un avvocato, no? E praticamente è veramente un documento che ci racconta quello che è successo in quest'ambito a Milano. E immagino che ci sia anche la downtown del Leoncavallo.
4: Ci sono, c'è un capitolo sul Leoncavallo con alcune foto del downtown. Sì. Noi abbiamo fatto la prima presentazione alla libreria Oepli, ed è stato anche un momento politico. Lì il libro non si poteva vendere, ma l'abbiamo fatto a sostegno dei lavoratori della Oepli e dei lavoratori
3: perché sta chiudendo,
4: del settore della cultura.
3: Oggi pomeriggio alle 20 sarete al centro sociale Lambretta.
4: Lambretta, anche questa è un'iniziativa, una presentazione che ha una valenza politica, perché la facciamo all'interno della campagna Io C'ero, per raccogliere fondi per le persone, gli studenti, i giovani che sono stati denunciati a seguito delle manifestazioni del 16 settembre e del 22 settembre contro il genocidio a Gaza, e a supporto del primo blocco della flottiglia che avvenne in quei giorni.
3: Ecco, allora, Milano Street Art, edito da Tono Continuo, avete sentito, c'è la presentazione questa sera alle 20 all'Ambretta, via Rizzoli al 13, è aperto a tutti, e poi c'è anche un concerto.
0: Grazie Tiziana Ricci, a risentirci. Ciao. Ricordiamo gli estremi del libro però, scusami.
3: Milano Street Art, edizioni Tono Continuo.
0: Ok, benissimo, l'avevi già detto, sono io che sono...
3: Sei distratto.
0: No, è il caldo. Grazie Tiziana, ciao, a risentirci. Noi adesso abbiamo la pubblicità, arriviamo subito dopo con tanti argomenti, voci, fino alle 12.30.

0: Eccoci, siamo tornati con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. E come vi raccontavo da sommario, ritroviamo sempre con grande piacere un autore che conosciamo bene da molti anni e che ci ha regalato tanti lavori, tanti suoi lavori, tante sue opere. Che non potremo più dimenticare, così come davvero interessante anche per la sua struttura, la struttura di ciò che contiene, è uscito anche questa volta per Bollati Boringhieri, la casa editrice che di solito è di riferimento per questo autore, un libro che raccoglie diverse narrazioni, appunto, diverse per tanti motivi, anche per formato, narrazioni di destini. Il titolo è scritto e diamo il bentornato a Radio Popolare a Hans Tuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, storie di destini, brevi storie vere, e credo che il fatto che siano vere sia un elemento che Hans Tuzzi ci tiene a sottolineare, giusto?
1: Sì. Non tutte sono vissute in prima persona, non tutte si riferiscono a personaggi storici noti, anzi la maggior parte sono vissute o riferite da persone assolutamente normali che ho avuto modo di incontrare, ormai posso dirlo, in molti anni di vita, perché l'età è quella che è. E ho iniziato a scriverlo diversi anni fa. Ed è stato molto difficile rispetto al mio stile
0: Sì.
1: solito trovare questa misura apparentemente neutra, anche se qua e là ci sono dei lampi linguistici, ma apparentemente neutra, perché di fronte al destino l'individuo scompare e il narratore cede la parola a qualcosa d'altro, a un mistero, ecco.
0: Il mistero, allora, per chi conosce Hans Tuzzi, è quello che ha scritto in tutta la sua lunga e prolifica carriera di scrittore, saggista. Il mistero è sempre stato dentro al suo lavoro. In questo caso, però, è proprio il mistero dell'esistenza che traspare, no? Da queste narrazioni che lei ci ha appena detto si sono un po' raccolte, sedimentate nel tempo, no? Sono state accumulate.
1: Sì, perché io non credo nelle religioni, anzi trovo che ogni singola religione, in particolare i monoteismi, non abbiano la capacità di accogliere nel loro grembo l'intero mistero del sacro, ma io sento molto la sacralità del mondo, il mistero dell'universo, no?
0: Sì.
1: E chiunque di noi veda un cielo stellato si trova di fronte a tante domande inespresse, a tante domande a volte inconsce. E allora ecco che il concetto di destino percorre l'umanità da sempre. Per restare in ambito mediterraneo, la moira dei greci, il fatum dei latini, il gorale ebraico, il kadir islamico, sono tutte manifestazioni di quello che i greci chiamavano ananché, la necessità, una divinità che è al di sopra di Giove, al di sopra delle divinità che agiscono su questo mondo. Sarà capitato a tutti noi, no? Di avere degli episodi nei quali riconosciamo quello che di solito si chiama coincidenza o casualità, ma quello che noi chiamiamo coincidenza non è che il fatto, non è che il destino, il nostro destino individuale in sotto travestimento, non si è ancora tolto la maschera. In
0: Sì.
1: alcuni casi questi avvenimenti sono veramente sconvolgenti, ci cambiano l'esistenza.
0: Allora, i romanzi non lasciano la possibilità al lettore di accomodarsi proprio anche per il loro diverso formato, che adesso, alla luce delle cose che ci ha appena detto, trova una sua più evidente spiegazione. Ho riscontrato in molti di questi romanzi, ancora una volta, ascendenze varie. nello sforzo.
1: Scusi se le interrompo, quando lei dice romanzi intende
0: racconti nelle singole narrazioni, in questi racconti, come peraltro era quello che volevo dire, anche in alcuni altri romanzi che lei ha scritto, come Colui che è nell'ombra, vedo che è appunto un romanzo che si ispira anche alla figura di suo padre, alle sue ascendenze familiari. Anche in questi racconti, una delle cose più interessanti, pur nell'intenzione che lei ci rivelava di mantenere una neutralità di scrittura, o comunque diciamo una scrittura diversa da quella che usa normalmente in altre sue opere, ci sono delle ascendenze mitteleuropee evidentissime, ancora una volta. Insomma, il destino lo leggiamo anche diversamente a seconda delle nostre influenze culturali e geografiche?
1: È probabile, questo è molto probabile. È vero che io ho, insomma, ascendenze, non oso dire nordiche, perché Venezia e Vienna non sono.
0: Infatti, ho detto
1: nord,
0: mitteleuropee, perché c'è anche l'est.
1: Sì, ecco, sì. Esatto, ascendenze spostate più verso la mitteleuropa, verso il confine danubiano. Questo può essere, senza alcun dubbio, e noi vediamo a livello più ampio geograficamente che popolazioni come quelle africane e asiatiche si pongono di fronte al fato in modo molto diverso da noi, tant'è che noi diciamo che alcune di queste popolazioni sono fataliste, hanno una visione fatalista. Ora, qui poi interverrebbe tutto il discorso sui politeismi, i monoteismi, come si pongono di fronte al destino e a Dio, perché appunto una delle questioni fondanti durante la riforma protestante era la questione del libero o del servo arbitrio, della predestinazione. Ma io faccio una domanda a tutti gli ascoltatori e ciascuno di loro si risponderà per suo conto. Non c'è mai capitato, nel vedere la foto di una persona morta, sia essa una persona famosa, diciamo Pasolini, tanto per capirci, o una persona normale, non c'è mai capitato, guardando altre foto poi di quella persona, di riconoscere in quel volto, direi, una entelechia, cioè il segno di un destino che lo porta a quella morte?
0: Sì.
1: A me succede spesso, vedendo poi le foto da bambini di persone morte giovani, mi viene spontaneo pensare che qualcosa si legge in quei volti. E allora ecco che nelle varie narrazioni di destini non ci sono i casi clamorosi, ho perso l'aereo e quell'aereo è precipitato, anche perché gli altri 250 che l'aereo l'ha preso sono morti, potrebbero
0: protestare da dove si trovano.
1: Esatto. Da questo punto di vista mi viene in mente un romanzo che io ho sempre odiato e che forse le giovani generazioni non hanno mai sentito nominare, Il Ponte di San Luis Rey di Thornton Wilder, dove nel Sud America colonizzato, nel Sud America spagnolo, crolla un ponte, muoiono 6 persone, lui, l'autore, ricostruisce il destino di queste persone trovando in ciò la provvidenza, cosa che io dico provando il più totale raccapriccio fisico, perché la provvidenza è... Sì. Allora faccio un'altra domanda ai nostri ascoltatori e non darò la risposta se non per cenni. Secondo loro, quando è che inizia il destino di Troia, della città di Troia, il destino che la porta alla sua distruzione? Prima risposta, la più semplice, quando Paride rapisce Elena.
0: Sì.
1: Seconda risposta, già meno semplice, che vede un po' più lontano, quando Paride esprime giudizio richiestogli dalle tre dee, Giunone, Minerva e Afrodite. Secondo me il destino di Troia è deciso nel momento in cui, su consiglio di Ulisse, Agamennone, Menelao e Tindaro, padre nominale di Elena, che in realtà è figlia di Giove e di Veda, pone ai principi greci la mano di sua figlia, la donna più bella del mondo, e lì Ulisse ha un'idea. E in quell'idea, ecco, lì c'è già il destino di Troia, ma anche il destino di Ulisse, di Agamennone, di tanti altri.
0: Giusto lasciare in sospeso questa domanda, come molte altre in questo libro, dove lei stesso, insomma, ha già avuto occasione di dichiarare che non vuole dare risposte. Poi figuriamoci, insomma, su narrazioni di destini, dare risposte sarebbe una operazione che proprio non mi sentirei di dire che lei intraprenderebbe in alcuna maniera.
1: Anche perché non ho risposte da dare.
0: Esattamente, insomma, cioè, per cui direi un gesto di concreta saggezza, se è possibile definirla così. Però torno alla questione geografico-culturale e anche storica, perché alla fine queste narrazioni, appunto, così diverse per formato, per origine, per chi le ha vissute e quando, anche, insomma, per gli accadimenti che poi scoprirete, rappresentano ancora una volta, e lo dico senza tema di dire una banalità, un grande viaggio attraverso la storia dell'Occidente, non solo dell'Occidente tra l'altro, e tanti luoghi che ci appaiono come in un albo di schizzi a carboncino, insomma, fatti da qualcuno che è molto bravo a disegnare. Quindi,
1: io la ringrazio, ed è vero che mi sono posto di fronte a queste storie con diversi paletti. Il primo era il rispetto delle persone di cui raccontavo la storia. Il secondo, la consapevolezza che se la felicità si racconta male, non potevo mettere solo destini tragici.
0: Sì, è vero, ci sono anche.
1: E l'ultima che riguarda l'autore è che la scrittura non può accontentarsi di scrivere, deve dare a chi legge qualcosa di più. Sa che io, pur insegnando in una scuola di scrittura, detesto il sapore di fontina garantita che hanno i testi che escono dalle scuole di scrittura, e che purtroppo sono quelli che ormai sta facendo la letteratura italiana di questi anni, che è tutta un livello tecnico discreto, dopodiché in molti casi uno legge e dice: ma chi se ne frega. Ecco, la scrittura non può accontentarsi di scrivere. Io spero che alcuni di queste narrazioni, se qualcuno leggerà questo libro, invitino a meditare su quello che la vita ci richiede di essere, proprio in rapporto alla sua inconoscibilità e imprevedibilità. Non è vero che chi non crede in Dio non ha un'etica, ne ha una ancora più forte per in certi casi, perché ci è dato solo questo mondo e questa vita.
0: La ringrazio di quest'ultima considerazione, avevamo già avuto occasione di parlarne anche in passato, ci dà un riferimento importante, così come lo troverete in molte di queste narrazioni di destini. Invito ascoltatrici e ascoltatori della nostra trasmissione a scoprire questo libro, è scritto il titolo, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, e poi anche a scriverci a cult@radiopopolare.it per raccontarci quale o quali di queste narrazioni vi hanno colpito di più, così magari lo raccontiamo a Hans Tuzzi, che insomma per i nostri ascoltatori è stato sempre presente. Quindi,
1: grazie, siete gentilissimi come sempre.
0: Grazie, grazie ancora e speriamo arrivederci e risentirci presto.
1: Ma certo, intanto buona giornata e buon fine settimana a tutti.
0: Anche a lei, a risentirci. E allora noi, salutando Hans Tuzzi davvero con grande affetto, ci avviciniamo alla nostra rubrica di fumetti, fra pochissimo.

Ed eccoci, allora, come avete sentito ero preoccupata per Antonio Serra che è sempre qui con largo anticipo, andiamo con la sigla.

0: genio e sregolatezza, insomma.
1: Che, guarda, ti assicuro.
0: Mancano sei minuti, Antonio.
1: Allora, ragazzi.
0: Bentornato, perché abbiamo avuto un'interruzione con la settimana di abbonamenti a cui tu peraltro hai partecipato, con le famosissime targhe, ascoltatori e ascoltatrici che avete vinte, quelli che ancora devono ritirarle sono qui in reception, abbiamo spedito quelle da spedire, grazie ancora alla Bonelli, Antonio Serra, davvero.
1: Grazie agli ascoltatori che si sono così dedicati a questa cosa, insomma.
0: E che ci hanno sostenuto in modo da avere anche questo omaggio. Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di un fumetto che si intitola Oleg. Oleg è un nome, chiaramente, di origine russa ed è l'alter ego dell'autore del fumetto, Frederick Peters, un famosissimo autore franco-belga, che qui, invece di raccontarci delle storie di avventura, di fantascienza o così via, ci racconta uno spaccato della sua vita personale e quindi uno potrebbe dire, ma Antonio, ma perché dovrebbe mai interessarci la vita di un autore di fumetti, diciamo, nella quale tra l'altro il sottoscritto ci si conosce, diciamo, al 97%. Quindi l'unica differenza, devo dire, tra la mia vita e la vita di Oleg è soltanto questa, che lui ha una figlia e io non ce l'ho, però ha una figlia di 15 anni e io ho una nipote di 15 anni, con la quale lui si comporta con la figlia esattamente come io mi comporto con mia nipote. Quindi dice, ti è piaciuto per questo? No, mi è piaciuto perché penso che invece, chiaramente, Peters, essendo un grandissimo autore, sia stato capace di trasformare, infatti non è un caso che non è la vita di Peters, ma è la vita di Oleg, di trasformare la sua vita in una narrazione che può essere interessante per tutti. Una delle cose, secondo me, formidabili, chiaramente, è quella che questa è una storia ambientata in Francia e invece potrebbe essere ambientata tranquillamente qui in Italia, non c'è nessuna differenza, il che secondo me è molto importante riguardo a tutti i discorsi, no? Sull'Europa e così via. Quindi quindi non so il suo fastidio costante per il razzismo, no? Strisciante nella società che incontra in continuazione e che lo rende idrofobo. tutti gli aspetti anche legati al rapporto con la cultura, chiaramente lui è un autore, uno scrittore, no? Per cui perfettissima, purtroppo, è veritiera al 1000 per 1000 per quanto mi riguarda, la scena in cui accetta inevitabilmente di andare in una scuola a parlare del suo lavoro e l'unica domanda che gli studenti sanno porre è quanto guadagni. Che è una cosa molto triste, però ve lo dico, è l'unica cosa che mi chiedono anche a me. E secondo me è un segnale, come dire, dei tempi che va sicuramente annotato. Però è anche ricco di cose anche ironiche e divertenti. Una delle cose che fa Oleg, che purtroppo faccio anch'io, è questa, cioè è allibito anche lui dal fatto che se io entro in un vagone della metropolitana, su un treno, su un autobus, cosa che fa anche Oleg, che si muove, come dice anche la copertina, come me, esclusivamente in bicicletta, sì, nella sua città, tutti gli esseri umani che sono su quel mezzo di trasporto hanno la testa a china sul cellulare. E allora lui fa la stessa cosa che faccio io, con nonchalance attraversa il vagone e buttando uno sguardo di qua e di là cerca di individuare che cosa stanno facendo tutte queste persone con la testa a china, e quindi fa l'elenco sempre più ironico man mano che si sviluppa il racconto delle cose più assurde che vede di sfuggita sui cellulari, che culmina ovviamente col fatto che uno sta guardando Apocalypse Now sul cellulare, grande così, un film che si dovrebbe vedere solo al cinema sul grande schermo, cosa che in effetti lui cerca di fare cercando di convincere la figlia ad andare a vedere Classici del cinema, al cinema, appunto, cosa che anch'io cerco di fare con mia nipote. E quindi, come dire, un racconto dei tempi realizzato con una grande abilità di sintesi. Questo racconto che io ho raccontato come se fosse una cosa divertente, non è così divertente, ci sono degli aspetti divertenti, insomma, anche dei momenti drammatici, c'è il racconto appunto del lavoro, delle difficoltà, del rapporto impossibile, oggi come oggi, con le richieste del pubblico, no? Per tutta questa storia Oleg cerca di fare un fumetto, che non è questo qui. Certo. Ma sarebbe quello che dovrebbe fare lui nella vita, e invece purtroppo non si riesce mai a individuare un progetto che sia adeguato ai tempi in cui, oppure anche addirittura il rapporto con, chiaramente, la malattia, in questo caso in particolar modo la malattia della sua compagna, che è raccontato con una un affetto, con un amore, con una chiarezza, devo dire, veramente, veramente emozionanti. Quindi, insomma, un libro che, nonostante sia teoricamente un libro sui fumetti, è un libro su tutti noi, almeno io spero che sia veramente così, insomma, ecco.
0: Bene, allora riassumiamo.
1: Riassumiamo, abbiamo parlato di Frederick Peters Oleg, edito da Comic Con Edizioni, in libreria e fumetteria, 22 euro.
0: Grazie ad Antonio Serra, vedi qui si sparge il terrore non appena tu tardi qualche minuto, c'era la redazione messa in allarme da me.
1: Beh, così,
0: che si preoccupava per te, e quindi non farlo mai più.
1: Non lo farò mai più.
0: Metti sempre quei 10 minuti d'anticipo che ci metti di solito. Noi ti ringraziamo ancora e mi dai la possibilità appunto di raccontare, ringraziare ancora gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno sostenuto con un abbonamento, con un ritocco, con una donazione, e che per questo motivo hanno avuto in dono una delle targhe da collezione con le copertine di Tex. Alcune di queste targhe sono ancora qui in reception, ci avevate detto che insomma sareste passati al momento opportuno, ma se ci state ascoltando sappiate che vi aspettiamo per il ritiro. Adesso ci sono le notizie, passate un buon weekend, a risentirci presto. Avevo promesso di farvi sentire anche la voce di Milo Rau, che in un'unica replica sarà domenica al Festival Presente Indicativo al Piccolo Teatro, ma conto di farlo immediatamente la prossima settimana, così lo posso fare con più minuti a disposizione. A risentirci, ciao ciao. Un attimo però, chiedo qualche secondo ai colleghi della redazione, perché vi devo dire che da lunedì, come avrete forse sentito in spot e anche visto sul nostro sito, per tutto il mese di giugno, il lunedì e il giovedì, ci saranno gli aperitivi con DJ set a partire dalle 20 e serate speciali in auditorium. Lunedì prossimo ritorna la stand-up comedy con Dan Battista e tanti comici al Suggeritore Night Live. Vi aspettiamo dalle 20, qui da noi in via Olearo. A risentirci!

E come sempre speriamo di essere all'altezza delle bellissime conduzioni di Davide Facchini, che tornerà lunedì per Musica Leggerissima.

Quando si dice un brano immortale, Il buono, il brutto, il cattivo, è del 1966. E allora Sergio Leone aveva raccontato l'America di oggi. Nel 64 all'ONU Che Guevara, capo delegazione del governo cubano, diceva: vogliamo la pace.

Adesso sentiamo un live, un concerto all'Olympia di Parigi di Compay Secondo. Saluto Compay. Un po' di Cuba in questi 50 minuti insieme.

Campai secondo, Parigi, l'Olympia, 98. Invece adesso andiamo a La Habana con una, forse una delle versioni più belle di Painting Black, Rolling Stone.

di creare la magia, sia da solista che insieme alla compagna Tracy Thorn, Everything But The Girl. Una delle cose più belle del 2026, il nuovo album di Martino,

Quindi Martino canta Federico García Lorca. Acqua, dove vai? Ridendo scendo per il fiume verso la riva del mare. Mare, dove vai? Risalgo il fiume cercando una fonte dove riposare.

abbiamo portato fortuna su Admasi, nel senso che il suo album ha vinto ieri le vittorie, le victoires de la musique, quella del jazz. Lei nella sezione World Music o musica del mondo.

Miglior album della World Music per le vittorie del jazz, la cerimonia ieri a Parigi. Torniamo a Cuba con Omara Portuondo.

Uno che ha fatto molto per fare conoscere quelle che vengono chiamate le musiche del mondo è stato David Byrne, America Latina, Africa. Cuba in particolare, qui Messico. Questa chicca è uscita la settimana scorsa con Natalia Lafourcade, David Byrne.

molta Cuba in questo spazio di Davide Facchini, molta America Latina. Tra pochissimo volume. A tutti un caro saluto da Shauki.

0: Buongiorno a tutti, sono le 14, puntualissimi anche oggi. Iniziamo una nuova puntata di Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, cosa succede oggi? Mi sembra che siamo più puntuali del solito. 14 in punto, forse mai successo. In realtà 14.01
0: esatto,
1: facciamo così. Forse anche 02 con Davide Facchini.
0: Davide Facchini che salutiamo. Prima di noi Sciauchi Senussi, che salutiamo anche lui ovviamente.
1: Esatto, ciao Sciauchi.
0: Siamo insieme fino alle 16 anche oggi, con tanta musica da ascoltare insieme e tante chiacchiere, se volete, anche da fare con voi, che potete scriverci in ogni momento al 331-6214013 oppure vederci nella nostra consueta diretta Instagram, che è partita adesso.
1: È partita adesso Elisa Graci Radio. Dar.grande, come al solito potete vederci nello studio 2 di Radio Popolare, potete vedere chi passa fuori in redazione dalle finestre che danno appunto sulla redazione e quello che ci diciamo anche fuori onda.
0: A proposito di fuori, il nostro cortile si sta iniziando ad animare dei nostri aperitivi. Volevo ringraziare tutti coloro che sono venuti ieri al nostro primo aperitivo, diciamo, di questa stagione primaverile qui nel nostro cortile di Radio Popolare, e ritorneremo lunedì e giovedì prossimo, quindi vi aspettiamo per i prossimi aperitivi lunedì e giovedì dalle 8, dalle 20 alle 21.30.
1: Sarà una stagione ricca.
0: Eh già, è vero, facciamo tantissime cose, soprattutto abbiamo tanta voglia di così di ascoltare musica insieme a voi. Oggi parte anche il Miami e tu sei pronto, Dario, come inviato, a recarti tra pochissimo in quel dell'idroscalo.
1: Sì. L'idroscalo di Segrate, e tra l'altro sono anche curioso perché dall'anno scorso l'evento si è spostato effettivamente da il circondario del Magnolia, quindi una serie di palchi intorno a quello principale che era del Magnolia, tra i boschi, comunque molto bello, proprio sull'acqua lungo l'idroscalo, che comunque era vicinissimo.
0: Certo.
1: Però adesso si è spostato e c'è questo lungo boulevard, a quanto pare, dove sono disposti tutti i palchi, quindi è una novità anche per me, perché l'anno scorso avevo saltato l'evento e quest'anno siamo lì. I microfoni per le interviste sono già pronti.
0: C'è già tutto, c'è il kit del giornalista musicale.
1: Praticamente sì.
0: E presto, poi la prossima settimana sentirete il nostro report dal Miami. Se anche voi andate, fateci sapere cosa andrete a vedere e quali sono state le vostre impressioni. E poi anche oggi una bella intervista, tra l'altro oggi siamo contentissimi di ritrovare Cecilia Paesante, che ci porta un'intervista e un ospite.
1: Esatto, ha intervistato per noi pochi giorni fa Judith Owen, bravissima musicista, molto apprezzata, lei cantautrice originaria del Galles. Questa volta è andata a New Orleans per registrare il suo nuovissimo album, che si intitola Suit Yourself, sempre tra blues, jazz, big band, sonorità di questo genere, molti ospiti di eccezione all'interno del disco, quindi andremo ad ascoltare un po' di brani e ovviamente l'intervista di Cecilia Paesante a Judith Owen verso le 15.
0: Prima tanta musica da ascoltare insieme, iniziamo con una voce che certamente riconoscerete immediatamente se avete come noi amato tantissimo i Beastie Boys. E infatti
1: wow.
0: Michael Diamond, non altro che Mike D, uno dei tre Beastie Boys, si è deciso e ha deciso appunto di intraprendere una carriera solista. Lo sapete, i Beastie Boys, band assolutamente mitica e fondamentale dell'alternative e anche dell'hip hop americano, purtroppo insomma si sono sciolti, anche se è stato uno scioglimento forzato a causa della morte di Adam Yauch, MCA, ormai avvenuta molti anni fa. E appunto l'ultimo album insieme ai Beastie Boys era datato 2011. Da allora sia Eddie che Mike D, insomma, hanno deciso di non pubblicare più dischi, e soprattutto al nome Beastie Boys. Ma Mike D proprio lo mese scorso è tornato a farsi sentire e uscirà appunto un suo nuovo album, e appunto già un mese scorso il primo assaggio, adesso ritorna con questa canzone che si chiama What We Got, e ascolterete certamente alcuni suoni familiari che ci avevano abituato, appunto a cui ci avevano abituato i Beastie Boys. Mike D, e questa è What We Got.

0: What We Got, inconfondibile voce di Mike D, lo avete sicuramente riconosciuto, uno dei tre ex Beastie Boys, adesso da solo, dopo un bel po' di anni, ha deciso di tornare a fare musica e a fare musica in questo modo con questa canzone che si chiamava What We Got. Stasera, tra l'altro, suonerà a New York, nella sua città, appunto a New York, e quindi sarà sicuramente una bella emozione tornare a suonare e appunto nella sua New York City. Lo riascolteremo certamente, Mike
1: D. Sì, che attitudine.
0: Eh già,
1: il buon Mike.
0: Sì, inconfondibile.
1: Dunque, ieri parlavamo di live a KEXP e un nostro ascoltatore ci ha citato un live che gli era piaciuto dei New Candies. New Candies, che sono una band italiana, sono delle parti di Venezia, però appunto vivono da un po' di anni proprio a Seattle, dove appunto sorge la KEXP Radio, che fa tanti bei live che ci piacciono molto vedere su YouTube. E loro sono una band attiva da un po' di anni, chitarroni, shoegaze, suoni anche un po' a volte desertici. Mi è capitato di vederli dal vivo un paio di volte anche, e quindi li andiamo ad ascoltare con un brano tratto dal disco che è uscito circa un anno fa, segnalandovi già un paio di date italiane estive. Loro passeranno non ancora a Milano, ma il 18 giugno sono a Venezia, il 26 giugno sono a Roma e presto dovrebbero, insomma, annunciare anche date milanesi insieme anche a qualche nuova uscita. Quindi andiamo ad ascoltare New Candies, questa è Regicide.

0: Regicide era il primo brano con cui si apre l'ultimo disco dei New Candies, The Uncanny Extravaganza, che stanno portando in giro. Loro sono super attivi dal vivo, suonano in giro per il mondo, hanno un sacco di date, se andate a vedere
1: bravi
0: i loro profili social, i loro tour infiniti, sono super apprezzati all'estero, probabilmente più conosciuti all'estero che non da noi.
1: Bello, bello, ci piace ascoltare queste band italiane. Anche Matteo ci scrive: ottimo, questa è la musica italiana che ci garba.
0: Grande Matteo.
1: Grande, sì, anche a noi piace molto, speriamo di poterli avere magari un giorno.
0: Sì, sì, sì.
1: New Candies da noi, sarebbe
0: succederà.
1: Bello parlare con loro anche di questa loro esperienza internazionale.
0: Appena passano in zona.
1: Allora, adesso torniamo da una bravissima cantautrice nippo-americana. Lei è nata in Giappone, è cresciuta tra diversi paesi prima di stabilirsi negli Stati Uniti. Sto parlando di Mitsuki Miyawaki, il suo vero nome. È certamente ormai una delle artiste più influenti, più apprezzate della scena indie degli anni 2000. Mi piacciono molto sempre i suoi cambiamenti di stile, che abbiamo notato anche in questo suo ultimo lavoro, e i suoi testi sempre molto belli, diretti e spesso piuttosto romantici, come in questa If I Leave.

0: Bravissima Mitski, questa è If I Leave, è ancora una volta un estratto dal suo ultimo lavoro uscito un paio di mesi fa, certamente un cambiamento di rotta dai suoi brani un po' più pop e accessibili di alcuni anni fa. Questi sono certamente un po' più rock, un po' più intimisti e spesso appunto romantici come in questa If I Leave. Siamo tornati in diretta a Instagram, nel frattempo abbiamo avuto qualche problema, io.
1: Tu eri sparita,
0: ero sparita,
1: chissà perché ti avevano buttato fuori.
0: Mi buttano fuori spesso, eppure non mi comporto così male, dai.
1: Ora vediamo, sei rientrata, vediamo quanto tempo riesci a trattenerti in questa diretta Instagram. Elisa Graci Radio, dar.grande, ci trovate anche lì. Nel frattempo andiamo avanti, mi ricordo quando... era tipo fine gennaio, un sacco di tempo fa, era passato a trovarci tutti i fenomeni. Cantautore da Roma, aveva appena pubblicato il suo nuovo disco lunedì e ci aveva raccontato un sacco di cose su come, insomma, su come era nato questa raccolta di brani. E avevamo detto, ci vediamo al Miami il 22 maggio.
0: E
1: sembrava lontanissimo, alla fine ci siamo. E quindi sarà, diciamo, uno degli artisti principali, mi pare di capire anche tra i più attesi di questa giornata del Miami. Che poi in realtà non è, sì, è la prima vera giornata del Miami, però ieri già c'era stata
0: un'anteprima
1: sì. Con ministri, Brucherone, i Pascoli, Satantango, anche altri che Santa Maria che erano pure passati a trovarci. E quindi oggi vera prima giornata che apre, insomma, dalle credo 4 circa le 16.
0: Appena finisce il volume.
1: Sì, praticamente si vola diretti là. E invece tutti i fenomeni questa sera sarà, insomma, un po' più tardi, diciamo, tra gli artisti principali del cartellone. Ce lo andiamo ad ascoltare da appunto il nuovo album lunedì. Questa è La ragazza di Vittorio.

0: Tutti i fenomeni con la ragazza di Vittorio, tutti i fenomeni che sarà dal vivo questa sera all'Idroscalo per il Miami Festival. Insieme ci sono tanti altri nomi, insomma, in cartellone: La Nigna, Altea, Raresh, Doveliana e tanti altri. Andate a vedere se sarete all'Idroscalo per bene il programma e cercate di, insomma, segnarvi un po' un itinerario di
1: seguire.
0: Poi go with the flow, come succede sempre, perché i palchi sono un sacco, ci sono un po' di inevitabili sovrapposizioni.
1: Ma i festival così.
0: È un po', va così.
1: I festival sono così. Mauro, però... grazie Mauro che ci fa una recensione. Satantango,
0: sì.
1: Commoventi ieri sera.
0: Sì, sono molto curioso di vederli dal vivo, non sono ancora riuscito. Ma...
1: E poi Mauro ci dice anche ottimi anche i Santa Marea. Che bello, due band che abbiamo avuto noi anche ospiti qui a Volume, che ci sono piaciute tantissimo, e quindi contenti che siano stati anche di grande impatto ieri sera qui
0: esatto.
1: A Milano.
0: Poi si va avanti ancora domani, per esempio c'è Bert, che è passata pure
1: sì.
0: Da noi, francamente, e tanti altri, Marco Castello, Nugenia, insomma, andate a vedere bene il cartellone. E poi domenica mattina alle 8 Cosmo DJ set, mattine.
1: Dai,
0: tour
1: lunedì, fateci sapere cosa avete visto e cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto.
0: Esatto, questi report.
1: Perché no? Scriveteci al 331-6214013, siamo qui fino alle 4. Adesso ci ascoltiamo una band nuova che non abbiamo ancora mai ascoltato. Loro sono folk rock indie da South London, dal sud di Londra, ma con diciamo forti radici culturali in Cornovaglia. Infatti il loro nome, Men and Tall, viene proprio da l'antico sito proprio nella Cornovaglia. Si chiama proprio Men and Tall, molto molto particolare. Molto bravi. La band ruota attorno al cantante Bill Jefferson, che è proprio cresciuto musicalmente nei pub della Cornovaglia e questo si sente chiaramente nella loro musica, in chiave certamente più moderna. Li ascoltiamo con Not Ideal, loro sono i Men and Tall.

0: L'acqua,
1: Agua, donde vas?
0: l'acqua un po' sì, il tema principale di questo album di Di Martino, che è stato il nostro album della settimana, l'improbabile Piena del Loreto. Ci scrivono già: bello, bello, bellissimo. Sì, è stato molto bello stare tutta la settimana con questo disco, anche in spagnolo abbiamo sentito.
1: Esatto, un'immersione in questo caso tutta spagnola, appunto si continua, come dicevi, a lavorare sull'immaginario dell'acqua anche in questo brano, qui un po' metafora, diciamo, del tempo, delle cose che continuano a muoversi, come l'acqua che continua a scorrere incessantemente, e c'è sempre un po' la riflessione, diciamo, sull'uomo di oggi, contemporaneo, sempre in movimento, ma anche spesso, insomma, anzi raramente consapevole di dove sta andando, di dove vuole andare, quindi un po' essere così in balia degli eventi, cercare di capire appunto dove si sta andando mentre si viene trascinati dal flusso della vita, dalla corrente, esatto, delle cose.
0: Sì.
1: E tantissimi riferimenti letterari appunto nei brani che abbiamo ascoltato durante la settimana, in questo caso per esempio Federico García Lorca, da appunto questo Agua donde va. C'è un altro brano che si intitola Conrad, appunto, in cui era citato Joseph Conrad, insomma un sacco di riferimenti che potete andare a ritrovare se leggete anche bene i testi dei brani.
0: E andatevi a riascoltare l'intervista che Niccolò Vecchi ha realizzato con Di Martino, l'abbiamo trasmessa proprio questa settimana, quindi andatevela a riascoltare sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, sulla nostra app. Vi trovate tutti quanti gli ospiti che abbiamo avuto questa settimana e in tutte le settimane precedenti di Volume.
1: Ora rimaniamo così su terreni un po' acustici, anche un po' ispanici per certi versi. Sì, allora ho scoperto così casualmente un brano uscito pochi giorni fa di questo artista che si fa chiamare, credo si pronunci Carbo.
0: Carb.
1: Perché lui, allora, è nato e cresciuto a Rio de Janeiro, però ha origini italo-francesi e attualmente vive a Parigi.
0: Quindi, sì, dai, francese.
1: Carb, qualcosa del genere, sì, penso di sì. Appunto, molto chiaramente la sua musica frutto di questi intrecci anche culturali. Lui ha fatto lunghe tournée, per esempio, con i nostri amici di Long Island, i Lemon Twigs, anche loro di origini italiane, e hanno aperto per esempio più di una volta agli Arctic Monkeys e hanno collaborato con vari artisti. Una di queste è presente in questo brano che andiamo ad ascoltare, si chiama Maro e arriva dal Portogallo,
0: la conosciamo bene. Sì, anche lei è stata nostra graditissima ospite, davvero molto molto brava e molto simpatica, Maro.
1: Esatto, lei compare in questo brano di Carbeau, hanno fatto insieme questa canzone che si intitola Odore dell'asfalto.

0: Deliziosa, devo dire.
1: Delicatissimi, sì.
0: Beh, bella davvero, complimenti.
1: Carb Maro. Bello, sì. Anche il titolo, Odore dell'asfalto.
0: Bello, sì, bella l'atmosfera, bello il testo, un po' in italiano, un po'
1: vero,
0: in portoghese,
1: vero.
0: Poi, cioè, quando sentiamo il portoghese, non so, da ste parti è sempre bello, ci piace moltissimo, quindi complimenti a questo duetto, appunto, di sì. Herb e Maro. Restiamo un po' in atmosfere così un po' sofisticate, anche se inaspettate, perché adesso giochiamo un po' con una canzone famosa reinterpretata con le cover.
1: Si gioca.
0: Tanto ci piace farvi così intervenire e farvi alcune domandine, alcuni indovinelli. Questa è molto semplice, si tratta appunto di riconoscere la band che originariamente si cimentava in questo pezzo.
1: E si cimenta ancora,
0: eh sì. Si cimenterà molto presto. E sia io che Dario li vedremo. Ma va, quello è un altro discorso. Sì, dai, la canzone è facile, però parla di venerdì, oggi è venerdì, però in questa versione è un po' diversa, un po' più, diciamo, quasi malinconica. Questa è una canzone che originariamente è molto molto allegra, e qui una versione malinconica di questa che dovete riconoscere voi ad interpretare questa famosissima canzone. Sono lì, Io la tengo.

0: Eccola qua la versione di Friday I'm in Love, esatto, dei Cure. In questo
1: bella.
0: Caso, sì, molto così delicata, carina, dolce, interpretata da Io la tengo, fantastica, storica band indie di Hoboken nel New Jersey, che un po' di anni fa, una decina d'anni fa, si cimentava in questo grandissimo successo, in questa canzone strabiliante dei Cure, appunto. Friday I'm in Love, bravi tutti voi che l'avete indovinata, al 331-6214013. Prima della nostra ospite, abbiamo il tempo?
1: Sì,
0: dai, abbiamo il tempo di ritrovare un'altra band di quelle, sì, magari non storiche come Io la tengo, ma anche loro arrivano più o meno da quegli anni lì. Siamo negli anni 90, quando arrivarono nel nostro universo musicale gli Arab Strap, che ricordo, tra l'altro, che avevamo intervistato e ospitato per un mini live a Pachanka, che insomma è diciamo la mamma di volume,
1: sì.
0: Si potrebbe dire, la trasmissione di alcuni anni fa, sempre qui di Radio Popolare e Popolare Network. Li avevamo ospitati in un mini live, erano agli inizi, adesso dopo tanti tanti anni ritornano anche loro, gli Arab Strap, e questa è You You You.

0: E bravi gli Arab Strap che sono tornati con questa You, loro grande band culto della scena indie scozzese. Torniamo ancora a parlare di Scozia questa settimana qui a volume. Adam Moffat e Malcolm Middleton, entrambi davvero due personaggi incredibili. Ricordo quando li avevo intervistati, erano veramente
1: Faccianza.
0: Super simpatici e certamente... insomma, diciamo che l'universo alcolico in cui di solito sono in cui di solito operano è sempre molto presente anche dal vivo, e in questo caso appunto li abbiamo ascoltati col loro ultimo singolo, loro da metà degli anni 90, quindi anche loro una carriera assolutamente trentennale. Bentornati anche all'Arab Strap, particolarmente apprezzati anche da voi ascoltatori e ascoltatrici che ci scrivete al 3316214013. Addirittura Enzo che ci dice: sto pezzo vale la puntata.
1: Wow,
0: ti sei sbilanciato.
1: Ha gasato parecchio.
0: Grazie. Beh, vattelo riascoltare. Si chiama You degli Arab Strap.
1: Andiamo avanti, rimaniamo su atmosfere un pochino elettroniche, ma sicuramente diciamo più d'atmosfera, con le Smurfs. Loro arrivano da Oslo, sono un duo femminile, le avevamo già ascoltate insomma con il loro ultimo album che era molto interessante, Big City Live si intitolava, e adesso sta uscendo nuovo materiale raccolto in un EP. Andiamo ad ascoltare uno dei brani con cui lo hanno annunciato, sono le Smurfs con It's Here.

0: Itzir delle Smerz, sempre interessanti,
1: Sì.
0: i loro suoni, i loro arrangiamenti. È uscito questo EP, si intitola Easy EP, semplice,
1: Facile,
0: facile,
1: facile, facile.
0: ascoltatelo se volete.
1: Easy peasy,
0: Easy
1: come si
0: EP.
1: dice
0: Easy peasy,
1: negli
0: vero?
1: Stati Uniti quando, sì, in inglese, che forse anche in Inghilterra, quando vuoi fare una cosa facile,
0: Easy peasy.
1: easy peasy. Vabbè. Rende
0: Semplice,
1: l'idea, rende
0: semplice.
1: l'idea. Dai, adesso ci ascoltiamo due splendide donne, la nostra Cecilia Paesante che intervista Judith Owen e che inizia appunto così con la sua musica.

0: Diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Popolare a Judith Owen, cantautrice e pianista gallese, ma di New Orleans di adozione, che il 12 luglio suonerà all'Umbria Jazz, qui in Italia. Ciao Judith, benvenuta a Radio Popolare. Ci chiami da New Orleans, giusto? È vero che lì si vive e si respira musica di continuo?
1: Yes. Music and food, music and food, music and food, music and food. So it's completely different. I mean, this is like this is the birthplace of jazz, and it has a it really has a music scene that's like nowhere in the world. And I know because I live in London too, and I travel all over the world. There's nothing like this.
2: Sì, è vero. Musica e cibo, musica e cibo. È completamente diversa da altre città, è la culla del jazz e ha una scena musicale che non esiste in nessun altro posto al mondo. E lo so perché vivo anche a Londra e viaggio ovunque, non c'è niente di simile a New Orleans.
0: Partiamo dal tuo nuovo album, che arriva 4 anni dopo, Come On and Get It, un album incredibile tra l'altro. Come hai iniziato a pensare a questo nuovo disco e quando hai iniziato a lavorarci?
3: 4 years after Come On and Get It, amazing album by the way, how did you start thinking about this album, working on this album?
1: Well, I've made Come On and Get It, which was an incredible success. I wasn't expecting it because it was the first time that I'd actually moved out from behind the piano to be the front woman, to be that powerful woman that I always wanted to be.
2: Come On and Get It è stato un successo incredibile, non me l'aspettavo, perché era la prima volta che uscivo da dietro al pianoforte per diventare una front woman e per essere quella donna potente che ho sempre voluto essere. Dopo Come On and Get It ho fatto un album live, poi un album con una big band di ottoni, un album natalizio, perché sai, qui a New Orleans ho anche la mia big band. Suit Yourself, il nuovo album, rappresenta davvero ogni aspetto di ciò che sono come artista. Volevo tornare dietro al pianoforte, cantare le mie canzoni, ma anche reinterpretare e arrangiare dei classici, inserire un paio di brani con gli ottoni. Volevo che fosse il pacchetto completo, la chiusura di un cerchio, tutto ciò che sono capace di essere e tutto ciò che sono. È un album che parla davvero del trovare gioia nell'oscurità e nelle avversità.
1: I did Come On and Get It because we were in COVID and I needed joy, joy, joy, joy. We all needed joy. Well, guess what? The world's not so great.
2: Come On and Get It l'ho fatto durante il COVID. Ora avevo bisogno di gioia. Tutti ne abbiamo bisogno. E indovina un po'. Anche adesso il mondo non sta andando così bene, siamo ancora nel caos e qui in America è davvero qualcosa di assurdo. Quindi credo che abbiamo più che mai bisogno di gioia, abbiamo bisogno di poter esprimere e sentire passione e verità. E abbiamo bisogno di sorridere, uscire di casa e vivere esperienze dal vivo. Durante i live sento letteralmente che tutta la mia vita si solleva, anche solo per qualche ora, e quella sensazione rimane addosso. È come condividere un pasto meraviglioso con gli amici. Gli italiani lo sanno meglio di chiunque altro.
1: Well, Italians know this better than anyone. Yeah. But that is the point. Community, sharing, it's the conversation. It's the joy, it's being entertained, it's letting go, it's feeling free.
2: E questo è il punto, la comunità, la condivisione, la conversazione, la gioia, il lasciarsi andare, il sentirsi liberi e pieni di speranza. E credo che per me la musica sia sempre stata questo.
0: In questo periodo storico una cosa che manca spesso è proprio questo senso di comunità. Però se ci pensiamo, nel momento in cui si ascolta un album o si va a un concerto, cambia tutto, torna alla comunità in un certo senso. Il tuo album Suit Yourself è pieno di canzoni che ti fanno stare bene, che fanno venire voglia di essere ascoltate live.
1: Even the blues, even songs like, you know, today I sing the blues with Tavell Crawford. Even when I go into that blues place, well, the blues doesn't depress you, the blues is cathartic.
2: Sì, assolutamente, perfino le canzoni blues, come Today I Sing the Blues con Tavell Crawford, perché contrariamente a quanto si creda, il blues non ti deprime, il blues è catartico. Torniamo sempre lì, trovare la gioia. La differenza tra New Orleans e il resto dell'America è che non sembra America, anzi non lo è. Alcuni la chiamano la città caraibica più a nord, e in effetti ha senso. Questa città conosce il dolore. Basa tutta la propria identità e la propria vita sul creare celebrazione e gioia in mezzo all'oscurità e alla sofferenza. È la sua storia. È da qui che viene il jazz. È da qui che viene il blues. Tutto quello che oggi conosciamo musicalmente, anche il rock and roll, nasce qui. Ma questa è una città che sa celebrare il momento in cui ti trovi, perché non sai se ci sarai domani. Ed è davvero qualcosa di speciale.
1: This is a city that knows how to celebrate the moment you are in, because you don't know if you'll have tomorrow. And it's really special.
3: Yeah, and it's all aspects of life and death, because they do second lines, right?
0: È vero, la musica è legata a tutti gli aspetti della vita e della morte. Infatti sono famose le second line di New Orleans. La second line è una sorta di parata celebrativa ed è sempre piena di musica.
1: Yeah, and the second line, I mean, that's it. Again, it's sort of celebration even in death. Yeah. Who does that in the Western world? Nobody. We don't do this.
2: Sì, e le second line sono ancora una volta una celebrazione, perfino della morte in questo caso. Nessun altro lo fa nel mondo occidentale. È la celebrazione della vita di quella persona, di tutto ciò che ha dato, dell'accettare la morte come conclusione naturale, ma sapendo che il motivo per accettare la morte è celebrare la vita che l'ha preceduta.
1: Celebrate the life that it led to, you know, that led to it. And it is music, and it's people dancing in the streets, and it's the greatest brass bands going down, those marching bands that go down, which is the heart of everything here.
2: E ci sono musica, gente che balla per strada, le più grandi band di ottoni che marciano. La musica è il cuore di tutto. Questo weekend, per esempio, ci sarà il French Quarter Festival, dove suonerò. E ogni domenica in questa città c'è una second line, che sia per qualcuno che è morto oppure no. È per celebrare la vita. Come dicevo, ci sarà il French Quarter Festival, poi la settimana dopo il Jazz Festival per due weekend, e dopo ancora altre celebrazioni, altri festival. Va avanti all'infinito. L'anno inizia con il Mardi Gras, che non è solo musica, è arte, il design, creatività, i costumi, performance. Questa città incoraggia la creatività in tutte le sue forme. Non ho mai visto niente del genere in vita mia. Quindi o la ami o la odi. Se la odi va bene lo stesso, così c'è più spazio per noi.
1: People either love it or hate it. If you hate it, it's fine, because it leaves more room for us.

0: This is amazing to think of, because when I think of jazz fests here in Europe, or
1: spesso quando si pensa ai jazz festival qui in Europa, perlomeno si pensa a musicisti e a un pubblico elegantissimi, un po' impostati, e questo jazz un po' pretenzioso. Per alcuni è tutto tranne che una festa.
0: Pretentious jazz, and it's everything else but a party.
2: What a great line! It's everything else but a party. You are so great. What I'm doing and this city is a party that we are all invited to, and that's what this album is. That's what I do.
3: Che frase fantastica! È tutto tranne che una festa. Quello che faccio io e quello che è questa città è una festa a cui siamo tutti invitati, ed è esattamente questo il senso dell'album. È quello che faccio. È una festa aperta a tutti. Non posso dire certe cose perché poi sembrerebbe che stia attaccando altri musicisti, ma la verità è che non sopporto la musica senza gioia. Quindi non mi importa se il pubblico arriva vestito elegante e formale. Dopo 5 minuti con me non saranno più formali. Si toglieranno le giacche e balleranno. Però è vero, spesso nel mondo del jazz c'è quell'atteggiamento da prendetemi sul serio, ma a me non interessa. Sono cresciuta ascoltando musica che mi tirava fuori dalla tristezza e dalla paura, che mi faceva sentire che esistevano speranza, gioia e grandezza a cui potevo aspirare. E questo è sempre stato il significato della musica per me, che fosse classica, da cui sono partita, jazz, blues, pop, rock, non importa, deve riempirti e farti stare bene. Questo è il dono della musica. Quindi ormai mi sorprendo quando la gente non balla per strada. Devo dire che New Orleans mi ha cambiata. Sono una gallese cresciuta a Londra, ma per i gallesi la musica è una religione. E adesso vivo in una città dove la musica è davvero la religione, è il cibo, è l'aria, è tutto. New Orleans mi ha dato libertà, mi ha dato il coraggio di dire: sapete una cosa, sono audace, coraggiosa. Porto completi e cappelli maschili. Sul palco sono una forza sia maschile che femminile. Questa sono io. E il pubblico ama proprio questo. Non abbiate paura di essere ciò che siete. È tutto qui il segreto.
2: And it's given me the courage to go, you know what? I'm big, I'm bold, I'm brave. I wear suits, I wear a hat. I am like a very, like, male force, male, female, female force on stage. That's who I am. Yeah. And that's what the audience love.
0: And also, you don't have to be serious to be taken seriously.
1: Certo, non bisogna per forza essere seri per essere presi sul serio.
2: I love you. Listen, I have, for years, I have heard people, men, never women, never women, men, saying things to me like, why do you talk in between songs or like, think you have to be funny, you just like you're enough, just your voice singing is enough, you don't have to. And I'm like, excuse me, I don't have to. It actually turns out that's who I am. I'm not trying. That's who I am. Now if you don't like it, you know, at the time it would hurt.
3: È vero, per anni ho sentito uomini, mai donne, mai dirmi cose tipo, perché parli tra una canzone e l'altra, oppure pensi davvero di dover essere divertente? Basta la tua voce, basta cantare. E io pensavo, cosa? Non è che devo, è semplicemente quello che sono. Non sto recitando. Sai, all'epoca queste frasi mi ferivano tantissimo. Mi facevano dubitare di me stessa, perché naturalmente, come tutte le donne, sentivo in qualche modo di non essere abbastanza. Sentivo di dover piacere con piacere gli altri. Ma adesso penso, se non ti piace quello che faccio o non capisci chi sono, va bene. Ci sono già tante persone che lo capiscono e a me va bene così. Non me ne frega più niente di quello che pensano gli altri. Non rovineranno il mio mondo e non mi faranno cambiare. Ed è incredibile la libertà che arriva quando smetti di preoccuparti così tanto di ciò che pensano gli altri. E spesso sei tu stessa il tuo peggior giudice. Nel momento in cui smetti, tutto trova il suo posto.
2: So much about what somebody else is doing or who's judging you, it's usually you. The minute you stop, everything falls into place.
0: Yeah, and you can hear that it reflects in the music, like 100%. I take this as a segue to ask you, was it different to record an album live as you did for Suit Yourself?
1: Le sensazioni che descrivi si percepiscono nella tua musica. E questo mi porta a chiederti, è stato diverso registrare Suit Yourself dal vivo rispetto a lavorare in studio in maniera più classica, con sovraincisione, ad esempio, e il mixing?
2: Somebody said to me the other day, you're the coolest person I know, and I almost fell over laughing. Because to me, I'm not even vaguely cool. I am so not cool, it's laughable. And I guess it turns out that in my uncoolness, I'm perceived as being cool because I don't care.
3: L'altro giorno qualcuno mi ha detto: sei la persona più cool che conosco. E sono quasi caduta a terra dal ridere, perché io non mi sento minimamente cool. E forse proprio nel mio non essere cool vengo percepita così. Sono semplicemente me stessa. Non posso essere misteriosa, non posso fingere di essere qualcos'altro. Non posso fare la pop star strana e raggiungibile. Non sono io, quindi forse è proprio questo il punto. La cosa più difficile al mondo è essere se stessi ed esserlo con sicurezza, invece di vivere di fumo e specchi. E questo si collega alla registrazione live. Io registro sempre tutto dal vivo, anche Come On and Get It è stato registrato live. Per me è lì che vive la magia, nella musica dal vivo. È lì che succedono le cose speciali ed è lì che ci sono il cuore e l'anima. Non nelle stratificazioni infinite, nelle sovraincisioni, nel tentativo di rendere tutto perfetto, a chi importa della perfezione. Quello che conta è chi ascolta, sente quello che senti tu mentre canti. Non solo si apprezza la canzone, i musicisti, l'arrangiamento, ma sente davvero quello che provi, la gioia, la tristezza, il dolore, l'umorismo. Per me tutto questo esiste nel momento della performance. Quindi anche se registrare in studio è diverso dal palco, io continuo a registrare dal vivo. Il live è un'altra cosa ancora. Tutte le sensazioni sono amplificate e quando sei sul palco puoi andare ovunque vuoi. E questo è il brivido, sia per il pubblico che per noi performer. Il lavoro in studio consiste nel mettere questo brivido su disco. Io non faccio mai più di una take o due. Se ne faccio di più, significa che ho perso l'attimo, che sto pensando troppo. Dal vivo non pensi mai, agisci e basta. Sei dentro al momento. È un esercizio sul filo del rasoio. Devi riuscirci in una take. E se ci sono errori, non puoi correggerli. A volte devi convivere con gli errori e a volte gli errori sono proprio ciò che rende tutto perfetto. Perché quella è umanità. L'errore rende umani. Non parlo di errori grossolani che distruggono tutta l'armonia della canzone, ovviamente. Parlo di quelle cose naturali che succedono e che magari diventano la tua parte preferita della canzone. Per esempio in Morning, in questo album, c'è un punto in cui sbaglio completamente il testo dell'ultima strofa. Quindi improvviso, mi muovo attorno alle parole. Ed è diventata la mia parte preferita, non la cambierei mai. Per me questa è la perfezione, non cercare la perfezione, ma essere perfettamente umani.
2: The perfect thing for me, it's not looking for perfection, but it's perfect.
1: Certo, perché poi la domanda è: cos'è davvero la perfezione? Credo che tutta l'idea stessa di perfezione crolli quando si parla di musica live. E spero che questo succeda anche a Perugia. Quest'estate, il 12 luglio, suonerai all'Umbria Jazz. Cosa dobbiamo aspettarci dal concerto?
0: This whole idea of difference of perfection crumbles when it comes to live music. And so I hope that will happen in Perugia this summer. What shall we expect from that live performance?
2: I will be bringing the Callers, my band, all the way from New Orleans, so you will actually hear the guys that are on this album. They're magnificent. And it will be joy. It will be joy and joy and joy. It will be this album, the songs from this album.
3: Porterò i Callers, la mia band, direttamente da New Orleans, che sono proprio i musicisti che suonano.

cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità.

invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella. E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità. Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo, sarà questa la felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da

All of you on the good earth.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Il mal di denti non è un lusso. La

0: 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, Nieder, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, sul libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
3: Le 7 in punto, questa è Radio Popolare, questa è la ripresa in diretta delle trasmissioni. Io sono Cecilia Di Lieto, che vi terrà compagnia fino alle 8.30, quando ci sarà la prima edizione del giornale radio di Popolare Network. Questa mattina non ho dubbi su come aprire le danze, quale brano musicale proporvi come buongiorno. Sì, proprio non ho dubbi, perché troppo sto ridendo da circa 2 giorni.

Bene, bene, bene, era inevitabile per me aprire questa mattina di sabato 23 di maggio pensando a Mick Jagger e alla notizia che ha fatto il giro del mondo, se fa, sembra ridicola, sembra incredibile, il fatto che praticamente una festa di fine riprese di un film che è stato girato a Stromboli con un cast internazionale, tra cui appunto Mick Jagger nella parte del Guardiano del Faro. Non vedo l'ora di vederlo lì a sopra Strombolicchio, che voglio proprio vedere come il mio mito musicale se la sia cavata, ma se la sia cavata benissimo. Insomma, questa festa fatta in un posto che si chiama la libreria lì a Stromboli, che niente, è stata interrotta dai carabinieri perché l'ordinanza dice che il mercoledì non si può mettere la musica, e io, da che ho avuto la notizia, che poi ha girato per l'appunto su tutti i giornali veramente del mondo, mi sono veramente fatta delle grassissime risate, e in qualche modo mi piaceva condividere questa cosa con voi, anche se, ecco, magari è un po' più privata di quanto appaia, ma insomma mi fa tanto ridere. Intanto approfitto per dire a Joshua che gli auguro naturalmente, gli faccio tantissimi auguri, visto che oggi è il suo compleanno. Ti dedico questa Sympathy for the Devil, che per me è un mito assoluto, è una canzone irresistibile e travolgente. Ti auguro veramente tanta gioia in questa tua giornata, e così come spero che insomma Silvia, che ha avuto purtroppo brutte notizie alla sua sveglia di questa mattina e che ha bisogno di consolazione, ecco, spero che un pochino, nonostante tutto, Mick Jagger te l'abbia data, e spero che la mia conduzione ti possa un pochino consolare, come tu stai chiedendo. E allora, dopo il nostro diabolico Mick Jagger, che riesce appunto a fare casino anche a Stromboli,

Alle 7:13 minuti, fatemi dire un po' quel che accade questa, almeno questa mattina, qui dalle frequenze di Radio Popolare. Tra poco alle 7:30 il primo appuntamento con il GR in breve, e poi alle 8:30 la prima edizione del giornale radio, che verrà seguita dalla rassegna stampa, oggi a cura di Marco Dragone. Alle 9:30 il Demone del Tardi di Gianmarco Bacchi, che ci accompagna fino alle 10:30, ora del notiziario in breve, seguito da M7, settimanale di Metro Regione. Terzo tempo di Martina Stefanoni. Alle 11:30 Good Times con Elena Mordiglia, che vi accompagna fino al Verzere di Leonardo alle 12, curato da Fabio Fimiani. Alle 13 l'edizione del giornale radio, e ha seguito alle 13:20 da I Girasoli a cura di Tiziana Ricci, e a seguire Chassis di Barbara Sorrentini. E poi mi fermo, se no diventa stremante il mio racconto. Saluto Antonio, buongiorno naturalmente anche a te. Sono le 7:14 minuti, datevi una regolata se avevate messo la sveglia alle 7, perché probabilmente siete in ritardo. Ma io ho iniziato salutando Mick Jagger, Stromboli, i film, mi piace restare in Sicilia, mi piace restare in Sicilia con varie modalità, e probabilmente nel corso della mattinata vi toccherà fare queste immersioni. E adesso stavo pensando a un'altra cosa, invece ho deciso che adesso così, scambio al volo.

0: Bone, l'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammastra la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello, generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia
1: abbiamo vinto.

Questo era naturalmente Domenico Modugno, che siciliano non era, ma la Sicilia ha donato tanto dal punto di vista anche musicale. Era Tre briganti e tre somari, tratto dalla commedia musicale, credo si chiamasse così una volta. Adesso insomma, abbiate pazienza, sapete che la mattina non sono lucidissima. Comunque, Rinaldo in campo di Garinei e Giovannini, assieme a Modugno c'era naturalmente, forse l'avete persino riconosciuto, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. E insomma, ecco, un piccolo omaggio alla Sicilia, e insomma, a quella terra bellissima che è la Sicilia. Peraltro, mi viene anche da ricordare che proprio oggi è un tristissimo ricorrenza, perché proprio il 23 di maggio Giovanni Falcone venne ucciso in modo atroce dalla mafia. Insomma, lo ricordate tutte e tutti. Sono le 7:19 minuti. Mauro, grazie, dice che faccio ballare sui tavoli. Questo non lo so, ma comunque va bene. Ma ci dice che è un neoabbonato e io lo ringrazio, ricordando naturalmente a tutte e tutti che quando finisce la campagna d'abbonamento non è che finisce la possibilità di abbonarsi, anzi, ci si può abbonare in qualsiasi momento, andando sul sito della radio e scoprendo come si può sostenere la radio anche economicamente. Dunque, se vi dico che non mi ricordo cosa ho messo di là, ma adesso forse lo ricostruisco, allora non vado nei terreni sconosciuti, ma vado invece su terreni molto più noti e che mi piacciono. Sì, sto cincischiando perché non trovo più il segno nella mia playlist, e quindi ci arrivo, anche perché poi mi accorgo di cose che ho messo e che forse ci azzeccano, forse non ci azzeccano, ma non è un grande problema. A questo punto mi affido a una voce che a me piace tantissimissimo.

Così, mi finisce così la Gianna. Vabbè, che dobbiamo fare? Purtroppo le cose belle si sa che finiscono. Sì, dunque. Piero, sì, è vero, lo dicevo prima, c'è anche Franco Franchi, ma assieme a Ingrassia, erano tutti e due, del resto tre briganti, dovevano essere in tre per forza. E poi Tiziana dice, sì, ascoltavo Rinaldo in campo con mio padre, sì, Tiziana, buongiorno, da Bra, risponde Milano. Compresi i due gatti che mi hai mandato, di cui ti ringrazio tantissimo. Due gatti fotografati, non sono arrivati qui con tutti i peli, code e accessori vari perché le mie ragazze non sarebbero affatto contente. Ma pensando sempre a un sottile omaggio alla Sicilia, insomma, sono molto incerta su chi utilizzare, però è anche brutto dire utilizzare di canzoni e di straordinari a volte interpreti, e io sto cercando, ma non, so, ogni tanto devo dirvi che ci sono dei problemi di ordine alfabetico che mi sconcertano e quindi mi lasciano perplessa. Ad esempio, dove è finita con la C? Ed è C di nome e C di cognome e io non la riesco a trovare, e adesso però ce la dovrei riuscire a fare. Va bene essere, e no, devo aver fatto qualche pasticcio nella stilare la playlist, e allora ci vogliamo spaventare. Ma quando mai? Ma quando mai? Però dove diavolo sei finita? Eccoci qui. E lo so, scusatemi, eccoci qui, questa volevo e questa sarà. Ah no, no, un accidempoli, non può essere questa perché tra poco c'è l'appuntamento con le notizie. Ah mamma mia, che disastro. E allora cosa posso fare? Vabbè, posso affidarmi a lui stroncandogli la canzone e poi ripigliandola dopo le notizie. Facciamo così? È brutto da parte mia.

0: Battiato, perdonami, prometto che subito dopo le notizie la ripigliamo questa bellissima Stranizi d'Amuri e ci sentiamo tra poco, eh?
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 7:30. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morti almeno 82 lavoratori. La strage è avvenuta nel nord, nella provincia dello Shaanxi. Centinaia di minatori si sono salvati, sono stati portati in superficie, ma non è chiaro se al momento ci siano ancora persone intrappolate all'interno della struttura. La notizia ha cominciato a circolare intorno a mezzanotte. L'ultimo aggiornamento sul numero delle vittime è arrivato pochi minuti fa.
6: Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri pomeriggio la TV Al-Arabiya ha annunciato una possibile bozza di accordo, ma poche ore dopo il Ministero degli Esteri di Teheran ha negato che un'intesa fosse imminente. In serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza il presidente starebbe valutando la possibilità di far ripartire il conflitto, che di fatto in questa fase è congelato, ma al momento il negoziato resta ancora aperto.
5: Il governo italiano ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che hanno sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi il governo abbia usato per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito dell'IVA.
6: Più di 6 milioni di italiani saranno coinvolti dalle elezioni comunali. Domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia. Tra le principali città al voto ci sono Venezia e Reggio Calabria. Lecco e Mantova saranno gli unici due capoluoghi in Lombardia, entrambi amministrati negli ultimi anni dal centro-sinistra. Ieri una consigliera comunale leghista lecchese è stata sospesa dal partito per aver auspicato in un post sui social un attentato contro la segretaria del PD Elly Schlein, evocando quanto successo una settimana fa a Modena. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ha definito le parole del post inaccettabili.
5: Le autorità ucraine hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Kiev nega di aver colpito obiettivi civili.
6: Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177 con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità di consegnare il corpo di un giovane per la sepoltura.
5: Yeah. La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Il cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
10: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
11: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
12: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
13: Eccoci qui alle 7.35 minuti, io e la mia strampalata scaletta, dove per l'appunto ogni tanto perdo dei pezzi consistenti di quello che avevo cercato appena arrivata, quindi prima delle 7, quindi come sempre col mio avatar che fa un po' quel che vuole. Vi ho lasciato prima del notiziario con Battiato, e Battiato lo ripigliamo.

Eh sì, Elisabetta mi prende anche un po' in giro, giustamente, perché prima stavo tirando un sacco di male parole a proposito del fatto che non trovavo qualcosa che avevo raccolto nella mia playlist. In realtà c'è tutto un blocco che evidentemente ho schiacciato il tasto sbagliato ed era sparito. Sì, hai ragione, cercavo proprio CC, come si suol dire, Carmen Consoli. Però prima di ascoltare Carmen Consoli, fatemi dare un grande saluto a Nino che mi scrive dicendo: mi preparo per andare in libreria per prepararci al flash mob di oggi pomeriggio alle 15 per un presidio di cultura e civiltà che chiude il 25 maggio prossimo. Musicisti, poeti, artisti, aspettiamo. Stiamo parlando della Oepli, la Oepli, pezzo importante di questa città, una libreria che chiude definitivamente il 25 di maggio e io amplifico il messaggio di Nino per invitare tutti quelli che possono alle 15 per questo flash mob appunto sulla libreria Oepli che si avvia alla chiusura definitiva e questo ci intristisce smodatamente.

Musicale, care e cari all'ascolto, con un super classico dedicato, interpretato e dedicato a Mick Jagger e alla sua, lo dico veramente col sorriso più sincero. Disavventura strombolana, che lui ha sicuramente accolto. Ho testimonianze che mi dicono che si è fatto delle gran risate, quindi mi associo a uno dei miei grandi miti musicali. Dicevo che questa occasione strombolana mi ha permesso di aprire una finestra sulla Sicilia, che probabilmente avrà ancora degli strascichi, ma avendo aperto con un grande Mick Jagger, mi è venuto insomma voglia di sentire un suo grande amico, e mi è venuto anche da pensare che questa canzone, visto quanto la Cina sia stata protagonista dell'ultima settimana e degli ultimi incontri, beh, insomma, questa può essere una maniera un po' così disincantata o scherzosa.

Mi fa ridere Alessandro che dice adesso metti Dancing in the Street e abbiamo chiuso il cerchio. Sì, hai ragione, sarebbe perfetto, ma non ce l'ho. Intanto vi ricordo che sono le 7:49, che quella che state ascoltando è Radio Popolare, che siamo insieme ancora fino alle 8:30, quando ci sarà la prima edizione del giornale radio, che sarà seguito poi dalla rassegna stampa oggi a cura di Marco Dragone, e a seguire Il demone del tardi di Gianmarco Bacchi. Ma io mi approfitto di voi, e spero che la cosa non vi disturbi esageratamente, per fare i miei soliti giri pindarici. Quelli sono i voli pindarici, però come sapete è sempre l'avatar che parla, quindi abbiate pazienza. Dalla Sicilia, su cui torneremo ancora in Sicilia, però mi è venuta tanta voglia di sentire proprio lui.

ma la faccia è un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Il genio. E vabbè, perché poi ci sono delle canzoni che sono talmente nella memoria collettiva, credo, intragenerazionale, che uno poi non l'ascolta, perché dice, ma buono, ma Genova per Noma, su via. E invece poi le riascolti e, lo so, a voi, ma a me, mi si apre un po' l'anima e chissà quanto ne abbiamo bisogno in questa fase veramente complicata. E complicata è un complimento, come avete capito.

0: stacco pubblicitario, poi ci sentiamo per l'ultima parte di questa conduzione musicale.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
5: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirando solo un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
4: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
5: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
6: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare. Noi ci siamo.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
0: 8 e un minuto. Per la miseria, non me ne ero neanche resa conto. Continua questa conduzione musicale ancora per una mezz'oretta. Giovanni dice grazie per Conte, un artista davvero geniale, adoro Conte, la sua faccia un po' così, ce lo dice Chloe. E qualcuno ringrazia per Ornella, ci voleva. E Claudio dice grazie per questo brano di Ornella Vanoni che non ascoltavo da tantissimo tempo. E mi hai fatto venire in mente, Claudio, che molto spesso anche nei confronti della musica abbiamo un atteggiamento un po' consumistico, e a me piace invece molto molto non perdermi per nulla al mondo, diceva qualcun altro, qualche altro poeta, non perdermi queste preziose note che sull'anima mi si sono depositate negli anni, e mi piace proprio tantissimo ripescarle, riascoltarle, e ci sono voci e poeti che non si scordano e che tornano sempre. E ad esempio, a proposito, una canzone vecchissima, sono molto incerta perché ne ho preparate almeno 6 di quest'altro geniaccio della musica, ma forse, visto che ho iniziato parlando di Stromboli, di Sicilia, di isole, forse ci tocca questa, però ascoltatela veramente.

Beh, Lucio Dalla, Ithaca, che volete che vi dica? Per me ci sono canzoni che comunque la pelle d'oca me la danno, me la continuano a dare, credo, spero me la daranno sempre.

Gali, Gali. Bello, bravo, mi piace un sacco. Allora, sono le 8 e 13 minuti. Luca, contento di aver riascoltato Itaca di Lucio Dalla. Pierangelo, super mega abbonato, che ringrazio decisamente, mi manda un messaggio che io faccio un po' fatica perché sono un po' rimbambita. Abbiate pazienza, sapete che le ore mattutine non sono quelle più propense alla sottoscritta, però cerco di interpretare. Ieri alla casa al mare non voglio più tornare. Rosa si è mezzo rotto un piede a Camogli per colpa del Bibò, nostro cane ladro. E Bibò non si fa, però, che poi Rosa si rovina. Una dedica per lei, mon ami la Rose e Pierangelo. Allora, adesso io stavo pensando a una canzone, però adesso che ho letto ad alta voce il messaggio l'ho capito meglio, del resto appunto che va a gerire, e se riesco a trovarla, però qui la vita è strana perché sarebbe con la U e dovrebbe stare da una parte, invece non la trovo perché, insomma, poteva essere un modo carino di salutare la nostra Rosa. Io c'ho qui che potrebbe, se fosse questa, sentite, io provo alla cieca perché c'è traccia 1, vediamo. No, non è quella che speravo. E allora torno sui miei passi. Poi sia mai che riesca a trovare proprio la canzone che avevo in mente. Ma intanto, per non perdere altro tempo, Rosa, eventualmente accontentati di questa.

Vabbè, Fiorella Mannoia interprete, no, io per Rosa, mi spiace, ma ho preso, ritrovato quello che avevo in mente, ve lo propongo e poi finiamo tutto al femminile quasi.

E questa era Ute Lemper nella sua interpretazione. Ho iniziato da Stromboli, da Mick Jagger, dalla Sicilia, eccetera, eccetera, e chiudo con lei, meravigliosa, assieme a lui, meraviglioso. Insomma, non posso non ascoltare con voi almeno un frammento di Giuni Russo. Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutta, augurandovi una buona giornata e mi raccomando, fate cose buone là fuori.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Popolare Network.
11: In Cina, esplosioni in una miniera di carbone, almeno 82 morti e 9 dispersi. Il presidente Xi Jinping chiede il massimo sforzo nei soccorsi e nelle indagini. Arrestati i capi della società che gestiva l'impianto. Le trattative tra Iran e Stati Uniti dopo l'annuncio di una possibile bozza di accordo. Trump dice che la guerra finirà presto, ma indiscrezioni parlano di una possibile ripresa degli attacchi americani e il Ministero degli Esteri di Teheran nega che un patto sia imminente. A Washington intanto si dimette la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, nel decreto votato ieri in Consiglio dei Ministri anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Il governo continua a chiedere più flessibilità davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con l'Unione Europea resta difficile. Le opposizioni chiedono al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Domani e lunedì si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi, tra le città principali c'è Venezia. Per la coalizione di maggioranza è il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. 8:32 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morte decine di lavoratori. La notizia è iniziata a circolare intorno alla mezzanotte italiana e in questi minuti continuano ad arrivare aggiornamenti. In studio Andrea Monti.
12: Buongiorno, le vittime accertate finora sono 82, ma ci sarebbero ancora 9 persone intrappolate nella struttura, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. La strage è avvenuta nel nord del paese, nella provincia dello Shaanxi. Al momento dell'esplosione nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, circa 160, quindi si sarebbero salvati, sarebbero stati portati in superficie, ma non è chiaro quanti siano i feriti e quali siano le loro condizioni. Il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto chiedendo di fare tutto il possibile per curarli e per cercare chi è ancora sotto le macerie e ha detto che il governo dovrà indagare su cosa ha causato il disastro e per far sì che chi ne è responsabile debba pagarne le conseguenze. Secondo l'agenzia Xinhua, i massimi dirigenti della società che gestisce la miniera sono stati arrestati.
11: Grazie ad Andrea Monti. Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri la TV all'Arabia ha annunciato una possibile bozza di accordo che prevederebbe la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma non toccherebbe temi come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Poche ore dopo il Ministero degli Esteri iraniano ha negato che un'intesa fosse imminente e poi in serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza il presidente starebbe valutando l'ipotesi di far ripartire il conflitto che di fatto in questa fase è congelato. Ma al momento il negoziato resta ancora aperto. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
13: La questione fondamentale, a mio parere, è che Trump ha ribadito alla domanda se le sanzioni sarebbero state revocate, ha detto che lui non darà nulla agli iraniani, che gli iraniani devono concedere quello che lui ha chiesto. Secondo me la questione fondamentale a questo punto è la normalizzazione economica da un punto di vista di Teheran. Quantomeno un alleggerimento delle sanzioni è un elemento fondamentale per ottenere questa normalizzazione, passa per la gestione dello Stretto di Hormuz. La revoca è ovvio che è il frutto finale, quando appunto si farà tutta la struttura che probabilmente toccherà anche la questione dell'arricchimento nucleare, in cambio appunto la revoca delle sanzioni. Soltanto che questo attacco israelo-statunitense ha concesso alla Repubblica Islamica un ulteriore elemento negoziale. Fino a 6 mesi fa c'era lo spauracchio della chiusura di Hormuz, ma non era uno strumento utilizzato, mentre oggi noi vediamo che grazie, fra virgolette, a questo elemento, Teheran si può permettere la questione dei missili balistici ipersonici, che era un elemento che Trump all'inizio aveva messo come prioritario e al momento sembra che sia andata in cavalleria.
11: Negli Stati Uniti, intanto, si è dimessa la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Ascoltiamo il servizio da New York.
14: Tulsi Gabbard lascia l'amministrazione Trump. La direttrice dell'intelligence nazionale, una delle figure più controverse e meno allineate all'ala interventista della Casa Bianca, ha annunciato le sue dimissioni ieri dicendo di voler restare accanto al marito a cui è stato diagnosticato un raro tumore alle ossa. Gabbard rimarrà formalmente in carica fino al 30 giugno. Ex deputata democratica delle Hawaii, veterana di guerra e candidata alle primarie del 2020 dei Dem, Gabbard era entrata nella squadra trumpiana 2 anni fa, portando una linea isolazionista critica delle guerre americane e delle operazioni militari all'estero, ma negli ultimi mesi il suo peso si era progressivamente ridotto, soprattutto mentre Trump stava irrigidendo la sua posizione su Iran e America Latina assieme ad altri falchi dell'amministrazione, in primis il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo il New York Times, Gabbard era infatti esclusa dalle decisioni più importanti sulla sicurezza nazionale. Trump però ieri l'ha ringraziata pubblicamente dicendo che ha fatto un lavoro incredibile. Dietro le quinte, comunque, la sua uscita di scena viene letta come la sconfitta quasi definitiva dell'ala anti-interventista dentro l'amministrazione MAGA. Secondo Reuters, infatti, la richiesta di un passo indietro sarebbe arrivata proprio dalla Casa Bianca. Intanto al suo posto ad interim arriverà il vice di Gabbard, Aaron Lucas. Dalla sua Chuck Schumer, leader di minoranza dei democratici al Senato, ha chiosato che Trump non usi questo passo indietro come scusa per compensare un fedelissimo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
11: In Svezia è finita la riunione della NATO a cui ha partecipato il segretario di Stato di Washington Marco Rubio, che ha confermato la prospettiva di una diminuzione delle truppe americane in Europa. Il ministro di Trump però non ha spiegato quando succederà e ha sostenuto che non sia una punizione contro gli alleati, nonostante abbia parlato di delusione del presidente per la loro reazione alla decisione americana di avviare la guerra all'Iran. Tra i temi discussi al vertice della NATO c'è stato anche il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Luhansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Zelensky nega di aver colpito obiettivi civili. L'abordaggio alla flottiglia indaga la procura di Roma, che oltre al sequestro di persona sta valutando anche altri reati come violenza sessuale e tortura. I magistrati hanno acquisito le immagini del ministro israeliano Ben-Gvir, che hanno mostrato alcuni degli abusi subiti dagli attivisti. Circa 50 di loro, dopo essere stati rilasciati da Israele, sono ora ricoverati in ospedali in Turchia, a Istanbul. Tra loro c'è anche un 69enne italiano sotto osservazione dopo un pugno al fegato. Gli attivisti tornati in Italia denunciano le violenze dell'esercito israeliano. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Orefice, che era a bordo della flottiglia.
15: Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante, dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per 2 giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture. Quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
11: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi siano stati utilizzati per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. Il governo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa resta in salita. Sulla situazione economica del paese le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Elezioni comunali, domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia, tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza e il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma Anna Bredice.
16: Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum, questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da 2 casi che hanno creato tensioni nel governo, la Fenice e la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi, Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su 4 la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
11: Il 23 maggio 1992, 34 anni fa, veniva la strage di Capaci. Nell'attentato mafioso di Cosa Nostra morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi ci saranno commemorazioni in tutta Italia. Il progetto online Wikimafia in questi giorni ha lanciato sulle sue pagine social la campagna Diamo Voce a Falcone, invitando a condividere frasi dello stesso magistrato. Pierpaolo Farina è direttore e fondatore di Wikimafia.
17: Allora, noi fondamentalmente da 5 anni crediamo che, siccome di parole in occasione degli anniversari da parte di noi antimafiosi ne siano state dette anche a sufficienza e che a parlare dovrebbero essere altri, in particolare quegli uomini dello Stato che inequivocabilmente hanno partecipato all'organizzazione della strage di Capaci, noi chiediamo alle persone anche in modo di far conoscere effettivamente cosa diceva e cosa pensava Giovanni Falcone, di condividere dal giorno del suo compleanno, che ufficialmente è il 20 di maggio, ma lui era nato 2 giorni prima, il 18, al 23 maggio, di condividere sui propri profili social, o se uno vuole può anche stampare, abbiamo preparato dei cartelli A4 che uno può scaricare dal sito della campagna, che può affiggere nei luoghi che frequenta, dalla scuola al luogo di lavoro, ai luoghi di socialità, circoli ricreativi, e questo secondo noi è un modo per ricordarlo in maniera meno retorica e soprattutto utile a far conoscere veramente la figura di Giovanni Falcone.
11: Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS le possibili vittime sono salite a 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità.

0: quello delle pressioni del governo di Washington per far cadere il regime cubano. Mio padre non si farà rapire da nessuno, ha detto Mariela Castro, figlia di Raul, a proposito dell'ipotesi di un sequestro come quello subito dal presidente del Venezuela, Maduro. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
1: Il concorso di Cannes 79 è finito e questa sera si saprà chi verrà consegnata la Palma d'Oro. I titoli che girano di più sono Fjord di Christian Mungiu, Il Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen, Minotaur di Andrei Zviagintsev, Soden di Amaguchi, ma si potrebbero elencare quasi tutti. Degli ultimi due visti ancora in gara, forse solo quello della regista tedesca Valeska Grisebach potrebbe avere qualche chance. L'avventura sognata sarebbe il titolo tradotto letteralmente. Si svolge al confine tra la Bulgaria e la Turchia, un luogo in cui si verificano traffici illegali di contrabbando controllati dalla mafia locale. È in quel contesto che un'archeologa, interpretata da Jana Radeva, per aiutare un amico si infila nelle aree losche della cittadina in cui vive da sempre e in cui conosce tutti, iniziando una sua indagine personale per scoprire chi dei suoi conoscenti fa parte dell'associazione criminale. In un thriller frontaliero coprodotto tra Germania e Bulgaria vengono messe in luce le zone grigie di quel territorio che ancora ricorda con nostalgia il comunismo. Il film francese Storia della notte di Léa Misius è un thriller horror ambientato in una cascina in cui irrompono degli assassini a disturbare la quiete di una famiglia. Questo ultimo film del concorso, con un cast valido ma sprecato, è stato fischiato fin dall'inizio alla comparsa del cartello di Canal Plus.
0: Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 8:46 minuti, le notizie tornano alle 10:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Cari ascoltatrici, care ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
4: No!
3: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.
5: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
6: I rospi psichedelici tornano alle Fianile. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, Prog and Frogs.
7: Alla Cascina Caremma. Due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
6: L'ingresso è libero, progandfrogs.com.
8: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
10: La rassegna stampa di oggi curata da Marco Dragone.
11: Aven, ade. Un, due, tre, il titolo è...

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Buongiorno, la guerra tra USA e Iran a dominare la gran parte delle prime pagine di questa mattina, con un segno di cauto ottimismo, anzi forse più ottimismo che cautela. Partiamo dal Corriere della Sera, USA e Iran, sprint per l'intesa, i media arabi presto l'annuncio, poi Donald Trump, Teheran lo vuole disperatamente, forse anche lui lo vuole disperatamente, ma questo diciamo non lo dice. Prendiamo oggi il Corriere come diciamo guida delle notizie di oggi, appunto pagina 2 e 3 sono dedicati al Medio Oriente, c'è scritto primo piano, Medio Oriente in fiamme, così viene descritto, Iran spiragli d'intesa, poi la frenata del regime, alcuni giornali, in particolare Repubblica, che ha un tono poi vedremo più pessimista sull'accordo, indicano un fatto che non ci sia ancora una situazione di accordo, scusate la ripetizione, in particolare sull'uranio arricchito, mentre su Hormuz in qualche modo entrambi iniziano a pensare che la situazione attuale della chiusura non vada bene. Interessante, sempre sul Corriere, un articolo di Davide Frattini, corrispondente da Israele, Netanyahu all'angolo, ma il premier è convinto che l'attacco ripartirà, i dissidi con Donald e l'allarme dei generali. Si evidenzia come il pressing di Netanyahu su Donald Trump per riprendere gli attacchi sia fallito e che quindi il premier israeliano sia in difficoltà. E Corriere sempre su questo, poi fa un'analisi di una pagina su quanto ci costa Hormuz, diciamo la chiusura dello stretto di Hormuz, ci sono tante tabelle, ma il dato è: solo a causa del rincaro delle bollette energetiche l'Europa ha già speso 42 miliardi di euro in 3 mesi, quindi insomma una bolletta già cara e che rischia solo di peggiorare. Però accanto a questo naturalmente ci sono le vittime vere, che vengono stimate a 7.600 vite perse da fine febbraio. Oltre 7.600 persone sono state uccise, 44.000 sono rimaste ferite in tutto il Medio Oriente da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato Epic Fury, l'attacco a sorpresa contro l'Iran del 28 febbraio scorso, che ha scatenato la ritorsione poi di Teheran contro Israele, le basi USA e gli stati del Golfo, aprendo un altro fronte in Libano. Insomma, un bilancio che è drammatico dal punto di vista naturalmente delle vittime e costoso dal punto di vista dell'economia. In tutto ciò cosa succede negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti succede che si è dimessa, come avete sentito anche nel giornale radio prima della rassegna, la capa della sicurezza, Gabbard, indicando motivi personali, la malattia del marito, e però da tempo era in rotta con la politica del presidente Trump. E poi il Congresso. Camera e Senato, votazioni rinviate, aria di ribellione anche tra i repubblicani. La novità è che, insomma, anche a causa della caduta di Trump nei sondaggi in vista delle elezioni di midterm previste per novembre, dove appunto saranno rinnovati gran parte di Camera e di Senato, anche i repubblicani stanno dando dei segnali di, allontanamento dalla politica di Trump, che invece hanno seguito soprattutto dopo la sua vittoria di 2 anni fa, e quindi via libera al conflitto e fondi all'AIS, che noi abbiamo tristemente conosciuto insomma dopo i casi del Minnesota, in bilico. Potrebbe essere questa dei repubblicani anche una vicenda rilevante, perché il potere di Trump comunque ha bisogno di una conferma parlamentare. Ma accanto a questo c'è il fronte Israele. Fronte Israele che ad esempio è l'apertura di Repubblica che titola in grande l'Europa contro Israele. Ben-Gvir, l'UE apre a sanzioni, Regno Unito, Francia, Italia e Germania stoppa insediamenti dei coloni. Ultima trattativa, USA-Iran, che naturalmente riguarda anche poi Israele e Libano. La novità è che il nostro paese per la prima volta, insomma, sta un po' modificando la sua politica con una maggiore prudenza da parte di Giorgia Meloni nei confronti del governo Netanyahu, che invece aveva difeso sempre negli ultimi mesi, e insieme agli altri paesi europei inizia a farsi sentire soprattutto per la questione dei coloni in Cisgiordania. Proprio questo è l'apertura del Corriere, di una pagina, pagina 8, l'UE discuterà le sanzioni, lettera con Londra, Berlino e Parigi, illegalità in Cisgiordania. Però accanto a questo c'è un trafiletto piccolo, proprio nella stessa pagina, che però insomma cambia un po' la prospettiva: nuova unità dell'esercito israeliano, userà l'intelligenza artificiale al fronte. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato la creazione di una nuova unità tecnologica dedicata allo sviluppo di capacità di intelligenza artificiale e di elaborazione delle informazioni per la battaglia, per le truppe in campo di battaglia. Insomma, mentre diciamo noi scriviamo lettere, e in Israele si sviluppano tecniche nuove di combattimento utilizzando le nuove tecnologie. Non certo un buon segno, ma di questo ne riprendiamo a parlare dopo una piccola pausa.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
9: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
10: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
11: Probabilmente tra i bestseller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
12: In via Magmaona all'84
11: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
1: Buongiorno, riprendiamo sulla flottiglia. Sono ancora 50 i ricoverati a Istanbul dopo le violenze subite in Israele al termine della, diciamo, dell'arrembaggio, dell'arresto in acque internazionali. La Procura di Roma, che è competente per i casi che riguardano i cittadini italiani all'estero, sta valutando la possibilità di ipotizzare il reato di tortura tra gli altri. Il Corriere racconta poi la storia di un signore, 69 anni, Ruggero Zeni di Rovereto, che è stato colpito con un pugno al fegato, è stato ricoverato e in condizioni, diciamo, è tra le persone in ospedale a Istanbul, un pugno al fegato molto violento che un signore di quell'età lo ha, diciamo, costretto a un ricovero d'urgenza. Dice: adesso va meglio, ha chiamato il figlio ed è comunque in osservazione. Passando alle vicende italiane, c'è stato ieri da parte del Consiglio dei Ministri una conferma, ma anche una riduzione delle accise per il carburante, con un rinvio, con una proroga del provvedimento fino al 6 giugno, però la situazione all'interno della maggioranza è tutt'altro che semplice. Ce lo racconta Simone Canettieri nel retroscena. Il malumore di Crosetto: no all'idea di dover scegliere tra il benessere e le armi, l'amarezza e l'imbarazzo verso Giorgetti per il messaggio sui conti. Non è possibile, diciamo, su parole attribuite a Crosetto, che ormai sia passata l'idea per il quale l'Italia deve scegliere tra il benessere e le armi. Tutto questo è incredibile e inaccettabile. Per Crosetto, al contrario, non si tratta di scegliere, ma di rispettare impegni presi con la sottoscrizione del SAFE, che è l'accordo, diciamo, europeo sulla difesa. Non possiamo rinunciare agli investimenti sulla difesa che avevamo già deciso. Ne va del prestigio, della serietà di un paese del G7. Queste le parole di Crosetto, mentre Matteo Salvini annuncia un ritiro, come fanno le squadre di calcio quando vanno male i risultati. Due giorni, il 19 e il 20 giugno, se non sbaglio, tutti lo stato maggiore della Lega si riunirà per fare il punto della situazione. Insomma, delle volte cambiano anche l'allenatore, non so se sarà il caso di Salvini. Cuba, tornando agli esteri, Cuba sale la pressione, Castro resisterò. C'è un racconto di una pagina della storia di Marco Rubio, segretario di Stato e consigliere per la sicurezza, perché ha entrambi i ruoli, Donald Trump, di origine cubana, i genitori erano fuggiti dall'isola, i genitori fuggiti dall'isola è l'ossessione di una vita. Ora il segretario di Stato prova a dare il colpo finale, rovesciare il regime è da sempre il suo obiettivo. Peraltro, diciamo, in questo si racconta di tutta la vicenda, la storia della famiglia di Rubio, che all'inizio aveva detto che i genitori erano scappati dal regime castrista, poi si è scoperto che in realtà i genitori erano scappati nel 1956, quindi forse erano scappati dal regime di Battista. Però, insomma, è evidente che, come lui è eletto in Florida, fu giovane senatore, eletto dalla comunità cubana in Florida, che conta oltre 2 milioni di persone, che era la sua prima base elettorale. Insomma, per lui questo è un obiettivo di tutta la vita. Epstein, ogni tanto Epstein torna, diciamo, in questo caso è il principe Andrea, che è indagato per reati sessuali. E sempre rimanendo all'estero, diciamo ormai i giornali sono veramente in gran parte tutti recati all'estero, chiude il Late Show della CBS, che è stato licenziato il comico Colbert perché era diciamo inviso a Trump. L'ultima puntata, ospite Paul McCartney, che oggettivamente un buon ospite, però uno dei show più conosciuti negli Stati Uniti, in onda dal 1993 sulla CBS, chiude. Poi polemiche tra Bezos, sono gli uomini più ricchi del mondo, e il sindaco di New York Mandami. Bezos dice: inutile alzare le tasse ai ricchi, molto meglio abbassarle ai poveri. Magari si possono fare entrambe le cose. Le elezioni, ne avete sentito, amministrative, anche queste nel GR prima di noi, 745 comuni al voto, Venezia è forse il punto più diciamo interessante, che avrà maggiore eco anche sui giornali, ma certo non si vota solo a Venezia. Tutto questo mentre Giorgia Meloni sui social ricorda Giorgio Almirante, e anche mentre una consigliera leghista di Lecco chiede, diciamo, spera che qualcuno investa per con la macchina Elish Line, è stata però immediatamente sospesa dalla Lega, e anche Giorgia Meloni ne ha chiesto che venga sancita. C'è poi l'abituale retroscena. 7 giorni di Francesco Verderami, vi dico solo l'inizio. Il messaggio ai duri puri del centrosinistra a darlo è Dario Franceschini, diciamo un uomo molto noto nella, diciamo, trattativa politica, ex ministro parlamentare lungo corso. La rigidità di quanti oggi non vogliono trattare con Giorgia Meloni sulla legge elettorale li porterà domani a dover trattare con Giorgia Meloni sul governo. E nessuno dica che Dario Franceschini non li aveva avvisati. Il concetto è: se non trattiamo sulla legge elettorale insieme al centrodestra, poi ci troveremo in una situazione in cui c'è un rischio di pareggio e di governo tecnico. Come tutti i giornali, anche il Corriere dedica molte pagine al ricordo di Carlin Petrini, scomparso 2 giorni fa. Diciamo c'è un corale, diciamo, cordoglio e apprezzamento, ognuno racconta il suo interesse per il cibo, per la terra e per tutte queste cose che l'hanno portato a fondare anche l'Università di Pollenzo, dove domani si terranno i funerali. Poi, diciamo, per gli amanti del genere, ma esistono una pagina su il divorzio sempre più tribulato, si dice a Milano, sempre più complicato, tra Totti e Hillary. Ieri c'è stata una udienza, lite ancora sui Rolex, beati loro che hanno i Rolex su cui litigare. Passando a cose più serie, Repubblica, con un editoriale di Massimo Giannini, intitolato Decretini di sopravvivenza, torna a attaccare e a spiegare anche diciamo la situazione del governo, ricordando anche appunto che solo ieri Giorgia Meloni ha parlato di Giorgio Almirante, e scrive Gramellini: ne rievoca la forza delle idee, la concezione della politica, ma non l'adesione al fascismo e a Salò, agli articoli sulla difesa della razza. E c'è poi il contributo del movimento sociale alle violenze degli anni 70, la manovalanza prestata allo stracismo nero. Tutte queste cose non le ricorda. Poi c'è un'interessante intervista, pagina 3 di Repubblica, a l'ex negoziatore dell'intesa sul nucleare del 2015, Robert Malley, che dice che Trump finirà come il Vietnam, l'Iran sarà il nuovo Vietnam se Trump non riuscirà a uscirne rapidamente. E c'è poi, sempre sulla flottiglia, una bella intervista a una attivista, Martina Camparelli, molestata e fotografata, ora provo più rabbia che dolore. Dopo essere stata minacciata con le armi, mi hanno portato sul cargo prigione. Lì mi hanno tolto tutti, dai vestiti al passaporto. Ho ricevuto pugni e schiappi in faccia. Mi hanno rotto il labbro, ma solo sul lato interno. Sono bravi a pestare senza lasciare segni. Il bilancio dei dottori sarebbe, diciamo, dopo appunto le violenze dell'esercito israeliano, 35 sospette fratture, 5 traumi cranici e 12 casi di abusi e molestie sessuali. Su questo poi, come abbiamo detto, c'è un intervento della Procura di Roma, ma va anche detto che questi interventi spesso sono solo simbolici, perché poi è praticamente impossibile risalire ai veri colpevoli. Legge elettorale, anche qui per i, diciamo, appassionati del tema, però a un anno dalle elezioni è un tema molto rilevante, perché si fanno le regole del gioco su chi poi governerà fra un anno. Repubblica ci dice che Fratelli d'Italia prepara il blitz e conferma il no alle preferenze. Insomma, andiamo male. E Cuba, come abbiamo già detto, c'è il pressing fortissimo degli Stati Uniti, c'è una bella reportage dalla Havana di Laura Lucchini a pagina 17 di Repubblica. Cuba scende in piazza nel nome di Castro, in questo caso Raul Castro, il fratello di Fidel, 94enne, che è stato incriminato 2 giorni fa negli Stati Uniti. Migliaia sfilano davanti all'ambasciata americana. Raul è assente ma annuncia: continuerò a lottare. La convocazione alle 7 del mattino sul Malecón, la plaza antiimperialista José Martí, cioè lo spazio antistante all'ambasciata americana, fa diffondere la voce che il 94enne Raul Castro possa apparire in pubblico. Lui non ci sarà, però vengono citate le parole pronunciate da Fidel nel 61: preferiamo essere cancellati dalla faccia della terra piuttosto che arrenderci. Repubblica poi, rispetto alle amministrative, evidenzia un'altra parte oltre a Venezia: da Arezzo a Pistoia, la sinistra alla riconquista della Toscana rossa. Ci sono molti capoluoghi di provincia in Toscana che sono in realtà governati dal centrodestra, e c'è il centro-sinistra, il Campolargo, che cerca di riconquistarli nelle elezioni appunto di domani e lunedì, con il ballottaggio poi dopo 2 settimane. Passiamo alla Stampa, da cui vi segnalo un editoriale, il Buongiorno Quotidiano di Mattia Feltri, dopo 4 anni. E queste sono le ultime parole durissime nei confronti di Giorgia Meloni: siamo l'unico paese del G20 senza ministero del digitale. Dunque, presidente Meloni, che ce ne facciamo della sua stabilità e dei suoi record di durata se, dopo 4 anni di governo e 200 miliardi fra prestiti fondi a fondo perduto, insomma, l'Italia è di nuovo ultima nell'Unione Europea quanto a crescita economica? Insomma, una critica molto molto dura che viene da Mattia Feltri, diciamo non certo un estremista di sinistra. Sulla Stampa anche c'è da segnalare che un bel analisi di Alessia Melcangi, sempre su Hormuz, in cui si dice che in qualche modo, se Trump accetta l'accordo come è, diciamo in questo momento, per lui sarebbe una disfatta, perché non ha ottenuto nulla in questi mesi dopo l'attacco con Israele di fine febbraio. C'è poi un reportage di Francesca Mannocchi, un'analisi di Francesca Mannocchi, in cui si dice che è troppo facile prenderla con Ben Gvir, il nemico facile, lo descrive, ma in realtà è in questo momento il problema è più tutto il governo e parte della società israeliana che ha preso quella direzione. E a questo aggiungo una, diciamo, la cito perché, diciamo, nel paradosso in cui viviamo, una pagina di intervista a Giuliano Amato, che avvicinandosi ai 90 anni ci spiega che saranno i giovani a dover prendere in mano il paese, insomma, però mentre lo dice, diciamo, è stato candidato a ogni carica possibile e immaginabile fino a poco tempo fa. Il fatto ha un articolo di una durezza, articolo, l'editoriale quotidiano di Marco Travaglio, di una durezza, diciamo, inusitata, oserei dire, contro Nichi Vendola. Forse uno non se l'aspetta. Il titolo è Svendola. Parte dal fatto che il Tribunale di Potenza ha deciso in un luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Vendola per la vicenda dell'Ilva, che insomma si è trascinata per 10 anni, e finisce, diciamo, vi leggo solo due passaggi. Se Vendola fosse un cittadino privato, sarebbero affari suoi, perché lo accusa di non aver voluto rinunciare alla prescrizione. Si è candidato alle regionali pugliesi, trombato, e poi pare che intenda riprovarci anche alle politiche. Quindi sono affari nostri, ogni sua scelta pubblica e privata, soprattutto quella di accettare la prescrizione come un Berlusconi o un Andreotti qualsiasi, in un processo cruciale come quello degli avvelenatori di Taranto, e per un delittimo gravissimo e doloso, anziché rinunciarvi per farsi giudicare nel merito. Poi continua: con che faccia contesteranno i prescritti di destra che si spacciano per assolti se candidano la gente che fa lo stesso? Nel 2013 il Fatto pubblicò un'intercettazione telefonica in cui Vendola se la rideva con il factotum dei Riva, Girolamo Archinà, che aveva umiliato un cronista locale reo di fare troppe domande sui morti di tumore a Taranto. Vendola ci denunciò per aver pubblicato le sue parole e la Corte d'Appello gli diede torto. Il modo migliore per difendere i giornalisti dalle querele temeraglie è non candidare i specialisti in materia. Insomma, come vedete, molto, molto, molto, molto duro Marco Travaglio nei confronti di Nichi Vendola. E il manifesto ha una grande foto, a secco il titolo, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, e pubblica un interessante editoriale, la Melanomics, in pagina 1, di Emiliano Brancaccio, economista. La narrazione delle magnifiche sorti della Melanomics scricola ogni giorno di più. Le ultime previsioni della Commissione europea situano l'Italia all'ultimo posto nella classifica della crescita cumulata fino al prossimo anno. La ricetta sovranista è quella che danneggia il nostro paese. In particolare il PIL aumenterà appena dello 0,5% contro una media europea dell'1,1%. La causa di tutto questo è, diciamo, nelle politiche liberiste del governo, che hanno un effetto diciamo non solo negativo per il sociale ma anche per l'economia. Mancano pochi minuti. Sul foglio di oggi, il foglio del sabato è sempre ricco di tante cose, e vi segnalo un articolo sui democratici americani che dice, insomma, non approfittano delle difficoltà di Trump. È stato appena pubblicato un report fatto dagli stessi democratici di 192 pagine per analizzare la sconfitta del 2024 e quello che manca è una leadership, una linea comune, dice, sono molto divisi e uno, insomma, sostanzialmente la questione è che non riescono ancora a presentare un'alternativa credibile a Donald Trump in vista delle elezioni che ormai, siamo a metà mandato, dovranno decidere il prossimo presidente, e che in questo i democratici non riescono ancora a creare un percorso e una leadership per contrastare i repubblicani negli Stati Uniti. C'è anche, in questo caso vi cito Il Giorno, un articolo in cui si annuncia un imminente addio di Pina Picerno al Partito Democratico, sempre più vicina all'addio. La vicepresidente del Parlamento Europeo starebbe pensando di lasciare il PD, diciamo, di cui peraltro è in rotta da molto tempo, forse verso Azione o insomma verso gli ex appartenenti al terzo polo. Passando ai giornali della destra, prima ai giornali di destra vi voglio parlare di Avvenire. Avvenire ha un'interessante apertura, diversa dagli altri, però è declino americano. Nel corso del 2025 più uscite che ingressi negli Stati Uniti, non capitava dagli anni 30. Il saldo è negativo per 295.000 abitanti, mentre, diciamo, non è più gli Stati Uniti il posto in cui si va, ma il posto da cui si scappa. Insomma, questo è il risultato delle politiche di Trump, e a beneficiarne è il Canada. Il Canada ha avuto un boom di richieste di nuovi residenti, alcuni scappano negli Stati Uniti, altri che vogliono andare comunque in Nord America, ma non vogliono andare negli Stati Uniti. Per rendere un po' l'idea, nel 2024 sono state 1,4 milioni le persone entrate negli USA con permessi umanitari o procedure d'asilo. L'anno dopo questo numero è sceso a 67.000. Questo è il risultato delle politiche di Trump, con gli americani che scappano, alcuni vengono in Europa. Pensate che in un anno la presenza degli statunitensi in Portogallo è aumentata del 500%, era inimmaginabile che, insomma, andassero via dagli Stati Uniti per andare in Portogallo fino a poco tempo fa. gli ultimi due minuti sul giornale della destra, che diciamo il giornale ci dice, scusate, che da quando c'è la Meloni in realtà i treni arrivano veramente in orario, rispondendo alla campagna fatta da Matteo Renzi di presa in giro della Meloni, che è in tutte le stazioni, che ha suscitato diciamo molto fastidio nel governo, pare, e arriva subito in soccorso il giornale. Oggi la puntualità è dell'82,6% dei convogli, con Renzi era l'80%. Vabbè, insomma, pare che peraltro nella famosa battuta di Mussolini, quando c'era lui, i treni arrivavano in Italia, non fosse neanche vero, perché sono state delle tesi di laurea che spiegavano che semplicemente falsificavano i risultati dei treni, degli orari, dei ritardi, per far vedere che tutto funzionava bene, quando non era vero neanche quello. Comunque il titolo è: sottomissione alle urne a Venezia, prove di sinistra islamista, il porta a porta dei candidati bengalesi Dem vota in nome di Allah. Questo è il titolo principale del giornale, che dovrebbe essere il più moderato tra i tre giornali della destra. Per la verità, l'attentato di Modena è terrorismo. Bertolotti, non so chi, direttore dell'osservatorio sul radicalismo, dice: in genere quelli che colpiscono l'Europa non fanno parte di organizzazioni, vengono selezionati dei singoli. Insomma, questa, secondo lui, il fatto che non fosse legato a nessuna organizzazione è la prova che sia terrorismo. È un po', diciamo, contorto, ma questa è l'idea della verità. Poveri, disabili, diciamo, c'è un titolo incomprensibile su il fatto che è stato inaugurato una toilette gender neutral in Toscana, e per questo è per la verità un motivo per metterla in prima pagina, peraltro copiata da Libero, che anche loro mettono in prima pagina questa vicenda della toilette in Toscana. E con queste, diciamo, scelte editoriali dei giornali della destra, vi lascio e vi auguro un buon sabato. Grazie.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Al resort St. Joseph, periferia orientale di Salerno, la sala è piena. In prima fila anche quattro suore, una ventina di ragazzi non udenti dell'istituto Smaldone e molti anziani. Sono qui per il candidato sindaco, l'eterno Vincenzo De Luca.
8: No matrimonio napoletano, sia come
7: bello. Sembra già di stare in una Macondo partenopea, quasi un romanzo di Gabriel García Márquez, ambientato però al Castello delle Cerimonie. Perché domenica si vota, giro di amministrative da nord a sud, da Venezia a Messina. Ma tra le tante locandine esposte, lo spettacolo più atteso è certamente quello del nuovo cinema Salerno, De Luca 2, La Vendetta, anzi no, De Luca 5, La Vendetta, perché i conti dei sequel vanno fatti bene. La prima volta che De Luca venne eletto a Salerno era il 1993. Sono 33 anni che governa la città, 33, l'età di Cristo, ininterrottamente. Tenuto conto che negli ultimi 10, mentre era impegnato a guidare la Campania, ha piazzato sullo scanno più alto un suo fedelissimo, dimessosi graziosamente con un anno di anticipo per restituirgli quello che è stato suo. 33 anni al potere, uno più di Stalin, lo dice un ex senatore dei 5 Stelle, che a Salerno non fanno campo largo, ognuno per conto suo, un candidato per Verdi e Sinistra ed ex Grillini, nessuno per il PD, tutto all'insegna del massimo understatement, che tanto vince lui. L'accordo invece sta a monte, via libera a Fico per la regione, via libera al quinto mandato per De Luca padre, che al figlio deve andare invece la segreteria dei Dem campani. Il centrodestra invece è lì a far testimonianza con un avvocato di Fratelli d'Italia, 45 anni, ma un teenager di fronte all'avversario. Quando De Luca divenne sindaco la prima volta, dice: io andavo alle medie. Un missino del terzo millennio, insomma, contro il faraone di una volta. E sarà per la prossima volta, perché a questo giro no, non c'è partita. De Luca è tornato come il re del Signore degli Anelli, come quello che è venuto a ripigliarsi quello che è stato suo. Salerno non era niente, dice, neanche un segno sulla carta geografica. Io ci ho messo la vita. E pare di sentirlo mentre lo dice, con quella voce tra il recitato shakespeariano e la maschera di Crozza, mentre sullo slancio si lascia andare alla più sfrenata megalomania e racconta di Piazza della Libertà, la più grande opera civile realizzata in Italia dal Rinascimento a oggi. E come un Trump vesuviano descrive una città visionaria e immaginifica. Voglio una spiaggia di 7 chilometri come Copacabana. E ancora Salerno avrà più alberghi, più residence, piscine, Le Palme diventerà la Monte Carlo d'Italia. Tanta, tanta, tantissima roba, anche di più. Spero che si siano alzati tutti in piedi per una standing ovation là a Residence St. Joseph, anche i non udenti, anche le suore, tutti in piedi. Dovreste andare a piedi al santuario di Pompei e ringraziare la Madonna che mi ricandido, ha chiosato sempre lui in un momento di particolare, particolarissima sobrietà, perché De Luca è questo. Ma attenzione, perché chi vuole stare in quella Monte Carlo d'Italia, chi vuole godere di quei 7 chilometri di Copacabana e dei suoi meravigliosi palmeti, dovrà rispettare le regole, se no sarà buttato fuori senza pietà. Lo chiarisce testuale, a scanso di equivoci, Vincenzo il viceré, lui che aveva definito il manganello per i vigili urbani un commovente oggetto di persuasione e che, già che c'è, si porta avanti col lavoro e avverte gli ambulanti cingalesi di stare attenti, che se no gli manda la polizia a cavallo. La polizia a cavallo, neanche in Canada c'era più la polizia a cavallo, ma nel mondo arcaico e securitario di De Luca invece sì, è ancora lì che galoppa al suo comando, pronta a caricare la movida come fece la cavalleria napoleonica a Austerlitz. Un colpo al cerchio, un colpo alla botte e uno pure a Salvini, che gli è sempre stato sulle balle, con un progetto di viabilità urbana a colpi di rotatorie da 60 milioni che faranno immettere i tir che escono dal porto direttamente in autostrada. Ecco, gli sarebbe piaciuto farci arrivare le navi direttamente in autostrada, ma i tecnici ci stanno ancora lavorando. Per le Olimpiadi invernali a Salerno invece c'è tempo, ma verranno, certo che verranno, magari con il mandato numero 6. Intanto la città diventerà come St. Moritz e vedrete che meraviglie di chalet, promessa di Don Vincenzo, ma promessa vera e promessa in persona.

0: Carissime e carissimi, alle 9:37 minuti del mattino di questo sabato, eccoci qua di nuovo con il Demone del Tardi. E questa sarebbe bellissima da cantare in coro, ma c'è un problema, perché bisognerebbe saperla cantare in napoletano, altrimenti viene una schifezza. E quindi non so se la faremo nell'operazione Gli Ascoltacori, ve la ricordo, e sono qua per questo. Gli Ascoltacori, martedì 23 giugno, segnate la data, 5 piazze milanesi con 5 cori che organizziamo noi. Gli altri, se volete, come sempre in questo cinquantenario, li organizzate voi ascoltatori. Non ci sono grosse novità al momento, ma ve le daremo tutte la prossima settimana, promesso, e avrete la possibilità di votare anche le canzoni da cantare sul sito di Radio Popolare. Intanto vi ricordo tutto sinteticamente con lo spot che già avete sentito in onda.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Cari ascoltatrici, care ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza Gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
2: No!
0: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci. Dovrei scaldare la voce anch'io stamattina, perché c'ho un raspino che mi inquieta. Ma intanto, se volete organizzare voi il vostro coro, soprattutto nei territori del fuori Milano, scriveteci a cori@radiopopolare.it. Ci sono già anche cori professionali che ci hanno scritto e che canteranno la sera del martedì 23 giugno, dopo cena, venite già mangiati. Non c'è bisogno di essere professionali, basta cantare, cori@radiopopolare.it, e poi settimana prossima, tranquilli che c'è tempo, vi diciamo tutto. Intanto, chi si è trovato, suo malgrado, improvvisamente in mezzo a un coro è stato Salvini. Mentre visitava il padiglione russo alla Biennale, si è trovato circondato da un coro siberiano. Questo è il coro siberiano che circonda Salvini. Ecco, la cosa più bella di tutto questo è la faccia di Salvini attonita, che dovreste vedere, ma ve la racconto io come se.
3: Bravo!
0: Grazie. Ecco, questo è lui, che l'unica cosa che riesce a dire è grazie. Sembrava quasi un rituale tribale al termine del quale l'avrebbero legato tipo Gulliver a Lilliput. Non è andata invece così, ma Salvini ha avuto comunque delle giornate molto impegnative. Beh, innanzitutto c'era Sinner, e le ha viste quasi tutte, non proprio tutte, e che cazzo, perché ha dovuto contemperare il grande tennis con, ahimè, alcuni impegni istituzionali.
4: Quando ti rendi conto che ti manca la voglia che fai per dovere, non anche per piacere quello che fai, e allora capisci che magari è meglio dedicarsi ad altro. È per questo che ieri, mentre c'era Sinner, che nel pomeriggio avrebbe giocato, ho preso la macchina, sono andato a Chieti, la piazza, sotto l'acqua, a sostenere il candidato sindaco della Lega.
0: No, mi veniva da ridere perché lo dice con la morte nel cuore, mentre c'era Sinner, per il senso di avere sotto la pioggia, ha dovuto prendere la macchina e andare a Chieti. Che due coglioni, pure a Chieti è dovuto andare. E poi gli è toccato presenziare alla scuola di formazione politica della Lega, dove però è stato autore di una performance veramente eccezionale. Come voi sapete, Salvini è il Sinner degli elenchi, numero uno indiscusso dell'elencare, e più volte vi abbiamo proposto dei best of dei suoi elenchi, ma qui ha fatto tutto in un'unica sessione, e sentite che performance incredibile.
5: Se saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino.

0: spagnoli, portoghesi, tedeschi, fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione israeliano e il padiglione russo. Il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo, guerre, tragedie, morti e i cinque sub delle Maldive, il soccorritore e il conflitto e Gaza e l'Ucraina e la Cina e Taiwan e la fame, la povertà, Modena e Netflix e il telefonino, i social network, il cameriere, il manovale, il ricercatore universitario, l'astronauta, la ballerina, l'architetto, il medico, il calciatore, l'insegnante, cuore, anima, testa, emozioni, psicofarmaci, post-covid, post-traumi, delirio social e.
1: Beh, eccezionale, veramente eccezionale, tutto in una volta sola, top, vivi di ringraziamenti a non leggerlo che ha montato tutto questo. Peraltro Salvini compiva questa impresa straordinaria in un momento in cui sta continuando a mietere inaugurazioni per battere il record del mondo di inaugurazioni. Ricordate che lo stiamo seguendo, lo avevamo lasciato l'ultima volta a inaugurare, se non ricordo male, una bretella pugliese. Lo ritroviamo questa volta addirittura in versione Serbelloni Mazzanti viene dal mare al varo di una motonave.
2: Mattinata molto produttiva a Lecco, lago di Lecco e Como, per il varo di un'altra motonave nuova.
3: Padrina del varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare.
2: Ibrida, green, senza barriere architettoniche, con la possibilità di salire a bordo anche con le bici, e non è una bella novità solo per i turisti, ma soprattutto per i lavoratori, per gli studenti, per i pendolari, per lecchesi e comaschi, perché è un'alternativa al traffico.
4: Capovaro, posso andare?
2: Peraltro, vedete anche da mezzo della Guardia Costiera, perché sarà fisso il presidio della Guardia Costiera anche sul lago di Como, ed è una novità di questo governo. E adesso vi porto nella cabina di comando, spero che lo possiate usare come turisti, 350 posti a sedere, entrerà in servizio nelle prossime settimane, alimentazione sia elettrica che a carburante, e questa è la cabina di pilotaggio assolutamente moderna. Questo è il green in salsa lombarda, italiana, leghista. Più di 100 milioni di euro di investimento solo sulla navigazione laghi Como, Lecco, Garda Maggiore. Quindi è il modo migliore, concreto, senza polemiche, senza beghe, senza promesse, ma dopo 2 anni e mezzo di lavoro questa nave entrerà in servizio non solo per i turisti ma soprattutto per i cittadini, una valida alternativa al traffico. Maggiore, quindi è il modo migliore, concreto, senza polemiche, senza beghe, senza promesse, ma dopo 2 anni e mezzo di lavoro questa nave entrerà in servizio non solo per i turisti ma soprattutto per i cittadini, una valida alternativa al traffico.
3: Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzani.

Dalla settimana impegnativa poi è venuto fuori l'altro Salvini. E l'altro Salvini è quello di Modena. A Modena succede una tragedia. E di fronte a una tragedia gli investigatori provano a capire, emergono disturbi psichici pregressi, si indagano motivazioni, responsabilità, contesto, ma basta un attimo perché il commissario Salvini ritenga il caso chiuso. Bastano le generalità, Salim El Khoudry, il nome, un'impronta, il cognome come il Luminol. El Khoudry, nemmeno un indizio, nemmeno una prova, la pistola fumante, l'Islam è tornato, reimmigriamoli a casa loro. È un bias confermativo, ma Salvini è cintura nera di bias confermativi, che poi, se vogliamo essere onesti fino in fondo, ce li abbiamo tutti i nostri bias. Io per esempio, quando ho sentito di un disastro combinato da un uomo con evidenti problemi psichiatrici che scriveva cose farneticanti sul web, ho pensato subito: che cazzo ha combinato Trump stavolta? Invece no, non era Trump. Era uno straniero che invece era italiano, nato in Italia, in provincia di Bergamo, laureato in economia, italiano. E a farlo notare a Salvini non è stato uno di quei barbosi soloni di sinistra che vivono di pane e buonismo e sanno sempre tutto loro. No, a ricordarglielo è stato Tajani. Cazzo, che figura di merda farsi ridicolizzare addirittura da Tajani, roba da campionissimi. Il copione, qualora lo avessimo già dimenticato, è stato lo stesso di Rogoredo, dove venne distribuita in molte copie un'impeccabile manualistica del pregiudizio. Ma Salvini non è un ministro, Salvini è un commentatore di cronaca nera, è un influencer col pallottoliere etnico. Scrive Davide Faraone che Salvini una volta prometteva di fermare tutto, l'immigrazione, il degrado, il caos. Oggi invece sembra aspettare che il caos arrivi per poterci fare sopra un post, perché quando il consenso cala, ognuno torna a ciò che conosce meglio e Salvini torna sempre lì, allo sciacallaggio come piano industriale. Nel crime show sovranista, nella garlaschizzazione del tutto, si contende con Vannacci il posto da protagonista. Non sappiamo quanto resti oggi dell'incantesimo sovranista nella pancia e nella testa dell'elettorato, ma registriamo, ha scritto su Repubblica Carlo Bonini, che di fronte al suo fallimento la destra torna a brandirlo come un feticcio e la discussione sulla cittadinanza torna ad essere venduta al mercato del consenso. Che poi il consenso stia ancora lì è tutto da vedere. La sensazione è che per la prima volta si possa essere aperta nella maggioranza una vera faglia su come gestire la questione politica dell'immigrazione. L'intervento di Piantedosi, che stronca ogni pista diversa dalla patologia psichiatrica, scrive Flavia Perina invece sulla Stampa, la sobrietà di Meloni, le critiche a Salvini di Tajani, dicono che forse una parte della maggioranza ha capito che amplificare sentimenti estremi contro gli stranieri o i nuovi italiani non rappresenta più un vantaggio sotto il profilo del consenso. Ma sarà davvero così? Lecito dubitarne, che intanto si continua a fare alla vecchia maniera, almeno nella forma e nella tambureggiante retorica del cattivismo, perché poi nella realtà arrivano i numeri e i numeri dicono altre cose. Ecco, per riassumerli mi affido momentaneamente al buongiorno di Mattia Feltri di qualche giorno fa. Gli immigrati, scrive, in Italia sono 5.400.000, 12 anni fa, nel 2014, erano 4.920.000, all'inizio di questa legislatura, nel 2022, erano 5.030.000, e cioè in 8 anni, dal 2014 al 2022, erano aumentati di 100.000, altro che immigrazione incontrollata. Poi questo governo ha dovuto fare i conti con la fame di manodopera e con le cittadinanze da concedere, e i conti li ha fatti bene, meglio di chi c'era prima. In 4 anni, 400.000 immigrati in più. Solo che si vergognano a dirlo, preferiscono fantasticare su italianità da revocare e piani di remigrazione e altre favolette utili a raccattare i voti di 4 gonzi che ancora ci credono. Ma poi gli immigrati se li prendono e se li tengono, perché sanno che sono tutti buoni, buoni a tirare avanti il paese e all'occorrenza buoni a farci sopra un po' di propaganda. I numeri e le cose dicono questo, ma intanto però s'avanza Vannacci. Vannacci che fa il grosso con le tessere: sono arrivato a 50.000 iscritti e i titoli dei giornali confermano l'onda montante. Prendo il Corriere. Vannacci, piazze piene.
Solo che poi vado a leggere il pezzo e il pezzo dice: come un novello Mosè tra due ali di folla osannanti che cantano cori da stadio un genere

0: C'è solo un generale e applaudono a scena aperta. Il fondatore di Futura Nazionale raggiunge il monumento San Giovanni Nepomuceno, dai cui gradini terrà un comizio. Siamo nella piazza centrale di Vigevano. Presenti, segnala lo stesso articolo, 500-600 persone. Insomma, sembrerebbe più un manipolo di arditi che una folla, che per riempire la piazza toccava allearsi con la Wehrmacht. Stessi numeri peraltro fatti a Genova, in piena adunata degli alpini, 600, mentre dal Bissola Marini il giorno dopo la metà, 300. Ecco, mi pare di notare una certa discrepanza tra i titoli e la realtà. Sembra un po' di trovarsi di fronte a un generale gonfiato a elio, tipo il pilota automatico dell'aereo più pazzo del mondo. Vero, nei sondaggi lo danno al 4%, che è qualcosa sì, ma nemmeno sta gran cosa. In termini percentuali, al momento è circa un Calenda con la mimetica, però magari cresce ancora. E allora, chissà. Intanto Vannacci è uno di quelli che vanta grandi sogni, e sono i sogni che avvampano le masse. Sentiamone uno dei sogni di Vannacci.
1: Stiamo usando l'esercito per scopi di sicurezza interna, cosa che non la ritengo sbagliata, ma ritengo probabilmente non ottimale l'impiego che se ne fa. È inutile tenere dei soldati a presidiare dei posti fissi. Io mi immaginerei invece un ruolo molto più dinamico, mi immaginerei, come ho detto, un battaglione di paracadutisti che rastrella Rogoredo, o che probabilmente uno stesso battaglione di paracadutisti va a Cerignola a sgominare tutto il racket dei furti delle auto. Il problema è che ci vuole la volontà per farlo.
0: Ecco, ma come cazzo ti vengono in mente i paracadutisti a Cerignola a sgominare il racket dei furti d'auto? I paracadutisti a Cerignola. Che questi sarebbero anche i sogni di Salvini, solo che Vannacci glieli ruba e li racconta in giro prima che possa farlo lui. E lui, Salvini, resta lì un po' come il palo dell'ortica, attonito, come di fronte ai cori siberiani. Ecco, condivido la riflessione di un tizio che su Twitter si fa chiamare Timostene e dice: per anni Salvini è sembrato inevitabile, era questa la sua vera forza, più ancora dei numeri, la sensazione che tutta la destra dovesse prima o poi girargli intorno. Quella fase lì si è consumata, non di colpo, lentamente. La Lega resta attorno al 6%, quindi formalmente non c'è un crollo, però Salvini ha perso la cosa più importante, cioè una funzione chiara dentro la destra italiana. Meloni occupa il centro del sistema, governa, tratti in Europa, controlla l'agenda, Zaia e Fedriga tengono il rapporto con il nord produttivo, Giorgetti rassicura imprese e finanza, Vannacci si è preso l'elettorato più identitario e Salvini sta nel mezzo senza controllare davvero nessuno di questi spazi. E non lo schiaccia soltanto Vannacci, lo schiaccia anche Meloni, ed è forse la parte meno raccontata della sua crisi. Ogni volta che prova a riaccendere il tema sicurezza e immigrazione, lei riesce a neutralizzarlo usando lo stesso linguaggio ma con il peso di Palazzo Chigi. Così Salvini finisce sempre fuori tempo, troppo governativo per chi vuole protesta pura, troppo agitato per chi amministra territori e imprese. Che poi, a proposito del povero Salvini, leggevo in settimana: Salvini, ultimatum ai parlamentari, pagate le quote alla Lega o siete fuori. La lettera del leader, il partito chiede 3.000 euro a ogni eletto. Allora, Salvini era il principe della rottamazione delle cartelle ed è diventato praticamente Equitalia, perché li ha minacciati veramente. Provvedimento ultimativo, la lettera lo chiarisce: se non pagate entro 10 giorni dall'arrivo dell'ingiunzione il versamento dovuto, vi ritroverete fuori dal gruppo parlamentare e dal partito. Espulsione, niente meno. Non è un caso, appunto, alla luce di tutto questo, che poi la Ravetto, notiziona della settimana, per dire, delle notizie della politica italiana, vada con Vannacci. Esce Ravetto, ma attenzione, non Susanna Ceccardi, a presidiare il leghismo puro sangue resta lei. Non so se ve la ricordate, la Ceccardi era una delle preferite di Salvini, prima sindaca leghista in Toscana detta la Leonessa, una figlia chiamata Kinzica, come l'eroina pisana che un tempo sconfisse i saraceni, e una pistola con cui amava fotografarsi mentre sparava al poligono di tiro. Ne scoprirono il potenziale cattodico Michele Santoro e Giulia Innocenzi con la giovane Susanna nel 2014, che diventò ospite fissa della trasmissione Anno 1 sulla 7. Tra i suoi contributi una raffinata invettiva sui migranti. Chi mi accusa di tenere più alla vita di un chihuahua che alla vita di un immigrato, disse, non capisce che i chihuahua non sbarcano a migliaia sulle nostre coste. E no, i chihuahua no. Memorabile quando scambiò una processione a Canosa di Puglia per una manifestazione islamica di sostenitori di Maometto. Memorabile la sua battaglia contro John Lennon quando sostenne che Imagine promuoverebbe un messaggio di stampo marxista e comunista. Memorabile la mutanda di Pizzo Rosa che usò come mascherina durante il Covid, che era già comunque un salto quantico nella scala evolutiva rispetto a quella indossata a mo' di benda sugli occhi dal governatore Fontana. Memorabile anche la recente iniziativa in occasione delle Olimpiadi invernali, quando è stata protagonista insieme alle colleghe Anna Cisint e Silvia Sardone della bella iniziativa Si scia senza Sharia. Vi ricordate? Ne avevamo parlato. Una decina di giorni fa, il 9 maggio, la Ceccardi ha celebrato l'anniversario dell'impresa dei Serenissimi. In una notte di maggio di 29 anni fa, ha scritto, un gruppo di veneti armati di amore per la Serenissima aveva preso il campanile di San Marco. Da quel giorno la questione settentrionale e l'autonomia del Veneto sono diventati fattori stabili dell'agenda politica della nostra terra. Il 9 maggio resta una data simbolo per il movimento venetista e indipendentista, una pagina di storia che non si cancella. I Serenissimi erano quel gruppo di separatisti veneti che nel 97, armati non di amore ma di mitra dalla Seconda Guerra Mondiale, occuparono momentaneamente Piazza San Marco con il mitologico tanco fatto in casa, un manipolo di ardimentosi che diede vita a una delle insurrezioni più sgangherate dell'insurrezionalismo tutto, un golpe secessionista che durò poche ore, dopodiché furono arrestati con capi di imputazione iniziali che andavano dalla banda armata all'attentato contro l'unità dello Stato, reati poi ridimensionati perché si avvicinavano più alla commedia che all'eversione. Per l'eurodeputata leghista quella resta invece una pagina di storia che non si cancella. Lei invece, dopo poche ore, però, il post lo ha cancellato. Bene, al di là del fatto che l'abbia tenuto cancellato, io voglio ringraziare la Ceccardi perché mi ha fatto ricordare soprattutto il tanco, quel blindato fatto in casa che resta tutt'oggi una delle testimonianze più vive del genio veneto applicato all'arte militare. C'era un articolo dell'epoca che lo raccontava, il tanco fatto per resistere, tra i comfort il bagno. Non sarebbe servito per il combattimento, ma solo per la resistenza, diceva così Tiziano Lanza, il secessionista che nell'organigramma del nuovo Stato era destinato a diventare il ministro degli esteri. Una ruspa disarmata, secondo il suo legale, mica tanto, secondo gli inquirenti. Di fatto, entrambe le cose, perché era una specie di ruspa dotata di cannone. Per chi ricorda il mondo di Gigero Bodacciaio, una specie di Mecanon 2 progettato ai margini della laguna invece che alle falde del Monte Fuji. Quasi 2 anni per progettarlo e realizzarlo, il costo era stato di circa 100.000 euro e gli avevano dato anche un nome, quello del doge condottiero che preparò la vittoria di Lepanto, Sebastiano Venier, nulla a che vedere con Mara se non la sempiterna gloria. Il tanco Venier, pensato e progettato dai Serenissimi non per attaccare ma per resistere, pensate, poteva ospitare 3 o 4 persone ed era dotato di lavello e di uno scarico, in pratica cucina e bagno, praticamente un monolocale con le ruote, dotato anche di benna su cui campeggiava la bandiera del Leone di San Marco e di una bocca di fuoco destinata però ad essere camino, perché quando la provarono come cannone fallì 18 volte su 20 con il rischio che quel gioiello andasse a fuoco. Incredibile, veramente incredibile come Leonardo non si sia accaparrato poi quel progetto, Leonardo l'azienda di armamenti, ma pure il Da Vinci, perché quello era davvero genio puro. Siccome sono le 9.59, 51 secondi, breve stacco pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte del Demone di oggi.
2: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono

0: cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto. Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
0: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Val Sassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a Teatro della Zucca @ teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
2: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
3: No!
2: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

0: Un po' di Beatles, un po' di Beach Boys, il cocktail è sempre quello. Si chiama Nothing But You da Look For Your Mind, nuovissimo album firmato Lemon Twigs. Con questa canzone ripartiamo per la seconda parte del Demone del del Party, quella era un'altra cosa, del Demone del Tardi, e con una notizia di cronaca. Arrestato a Roma l'attore Marco Montigelli in stato di ubriachezza, urla ai poliziotti: vi faccio licenziare, sono il nipote di Salvini. Il fatto che si sia attribuito una parentela con Salvini è stato per i poliziotti la testimonianza che fosse in stato di ubriachezza. Poi ha provato a dire che era il nipote di Piantedosi e poi a un certo punto gli ha urlato comunicazione di merda, cosa che gli garantirà probabilmente una fiction su Rai 2 come spalla di Pino Insegno. Ma siccome siete persone fortunate, ripartiamo sì da questo per chiudere un po' il pacchetto delle cose che riguardano Salvini, ma ripartiamo da un'altra cosa. Perché erano sì 22 anni che l'Arsenal non vinceva la Premier League, ma erano addirittura 104 che un Mussolini, e meno male, non vinceva niente in Italia. E a interrompere la tradizione negativa ci ha pensato Alessandra, nipote del Duce, fresca vincitrice, pensate, del Grande Fratello VIP. Ecco, io non seguo la trasmissione e non so come abbia fatto a vincere, posso solo immaginare che abbia minacciato di fare della casa sorda e grigia del Grande Fratello un bivacco di manipoli e che gli altri concorrenti si siano ritirati nell'Aventino del confessionale, ma davvero non lo so. Certo, resta questo inquietante rapporto tra gli anni 20 del secolo scorso e di questo e le vittorie dei Mussolini, un rapporto che sarebbe tutto da indagare, ma magari anche no. Confesso che l'ultima volta che avevo incrociato le piste di Alessandra Mussolini fu in occasione del suo litigio con Jim Carrey, proprio lui, Jim Carrey, che aveva postato una sua vignetta raffigurante l'esecuzione del Duce a Piazzale Loreto con la didascalia che diceva: se vi state chiedendo dove porti il fascismo, ecco, basta chiedere. Lei non l'aveva presa benissimo e gli aveva dato in mondovisione del bastardo. Lui non aveva fatto un plissé e, sbarcando in Normandia, le aveva risposto che avrebbe potuto capovolgere il disegno, così l'immagine del nonno appeso si sarebbe trasformata nell'illustrazione in cui il nonno saltava di gioia. Fu quello forse l'ultimo confronto politico di Alessandra Mussolini, che poi si sarebbe dedicata a ballare con danzatori cubani, ballando con le stelle. Un confronto politico che però stava a 13 anni dalla celebre puntata di Porta a Porta, in cui coniò lo slogan "meglio fascista che frocio", slogan che si sarebbe, ahinoi, rivelato uno dei mattoni fondativi del sovranismo in divenire e di cui oggi, volendo, si può chiedere tranquillamente a Vannacci. Ma a proposito di televisione, e beh, ci sono cose più importanti, perché leggevo questa settimana sul Fatto Quotidiano che Crosetto avrà la sua TV modello Netflix. È in arrivo una piattaforma televisiva che servirà a far prendere confidenza al pubblico con una portata molto particolare. Nascerà presto Difesa Channel sul modello Netflix, ma dedicato al settore delle forze armate grazie alla società in-house del ministero diretto da Guido Crosetto. Difesa Servizi, scrive il Fatto, ha appena fissato al 4 giugno il termine per raccogliere le manifestazioni di interesse alla affidamento della licenza d'uso e di sfruttamento commerciale del brand Zona Militare Club. Zona Militare Club sembra un po' il club mediterraneo, ma con la parata militare al posto del trenino. Obiettivo, comunque, scrive il Fatto, statuto in un'ottica più ampia di valorizzazione dei marchi delle forze armate e di promozione della cultura della difesa. Ma la grande domanda è: quali saranno i contenuti di questo canale dedicato alla cultura della difesa? Beh, questa trasmissione si vanta di avere delle indiscrezioni in esclusiva e sono tutti progetti che in questo momento stanno solo nella mente di Crosetto, ma che potrebbero diventare i format di domani. Allora, nella Crosetto TV ci dovrebbero essere innanzitutto Milly Carlucci, che condurrà Ballando con gli Stealth. poi ci sarà Quattro Carri Armati con Alessandro Borghese e Temptation Island con la portaerei in Nimitz in rada davanti a Cuba che cade in tentazione e decide di invaderla. Per quanto riguarda le serie TV, beh, naturalmente Game of Drones, che è Game of Thrones ma con i droni al posto dei draghi volanti. Ci sarà C'è posta per te con Maria De Filippi in mimetica che ti porta a casa la cartolina del servizio militare, pensate che culo. E poi, questo è il più bello, Dubai Express, un format ispirato a una storia realmente accaduta. Consiste in una sfida tra concorrenti che devono cercare di riportare a casa un ministro della difesa che si trova accidentalmente in vacanza a Dubai mentre scoppia una guerra in Iran. Per i più piccini, invece, Bim Bum Bang, condotta da Paolo Bonolis insieme a un pupazzo con la K-47. E infine Il Cobra non è un sergente, film per la TV con protagonista la rettore, per cui Crosetto aveva un'antica passione giovanile. Sempre a proposito di televisione, va citato il ministro russo Lavrov, che si è scagliato contro l'Eurovision e ha detto: non abbiamo interesse a rientrare nell'Eurovision perché per selezionare i concorrenti vengono usati criteri di puro satanismo. Tra le tante cose, indagato il rapporto tra Sal da Vinci e Lucifero, grazie a Lavrov per averci dato lo spunto. Ma siccome oggi si è parlato di Ravetto, di Ceccardi, di Mussolini, tutte donne di destra, ecco, cazzo, neanche una parola per Giorgia. Giorgia non benissimo. Titolo: le stime UE gelano l'Italia, ultima per crescita, prima per debito pubblico. Altro titolo: 11 milioni a rischio povertà, allarme Istat su carovite, salari e che cazzo. E Moody's che dice? Ecco, non avendo ricevuto grandi apprezzamenti da Moody's, Giorgio ha puntato tutto su Modi, perché quando c'è l'amore c'è tutto. In questi giorni i giornali ci hanno raccontato questa incredibile love story tra Giorgia e il premier indiano. Tanto bene, tanta cordialità, e meno male, perché l'ultima volta che Italia e India si erano guardati da vicino era quando i Marò avevano mitragliato i pescatori indiani e la Meloni ci aveva fatto su un cinema che neanche a Bollywood. E poi Giorgia doveva ringraziare l'India di tutti quei milioni di follower che le avevano gonfiato i numeri del profilo, non so se ve li ricordate, ce ne eravamo occupati. E quindi stavolta eccola qua, tornata quasi adolescente, come quando ragazzina amava Kabir Bedi. Altro titolo: l'intesa speciale tra Meloni e Modi, sorrisi, passeggiate e caramelle in regalo. E ci sono i giornali, per esempio Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, che racconta di questa passeggiata notturna con i marmi dell'anfiteatro Flavio illuminati ad effetto, con la scritta Welcome to Rome, my friend. Sembrano quasi Gregory Peck e Audrey Hepburn nella versione tandoori di Vacanze romane. E poi quel momento che ha fatto il giro dei social e che la premier stessa ha ripubblicato.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
0: Che risate, che tenerezza, che carini. Modi lo sa, la donna devi saperla far ridere, un vecchio motto del patriarcato, forse magari ancora vero. E comunque, appunto, c'era Modi che le ha regalato le caramelline Melody, che sono la crasi tra Meloni e Modi, caramelline e meme che hanno fatto 5 milioni di like in India in pochi minuti, cosa che non è andata giù al figlio di Sonia Gandhi, che ha commentato: c'è una tempesta economica in arrivo, il nostro primo ministro distribuisce caramelle in Italia. E poi, a proposito di immagini tenerissime, anche quella di Villa Madama, dove piantano insieme un alberello di gelso nel giardino rinascimentale, l'albero che a Modi, scrivono i giornali, ricorda la sua mamma. In tutta questa meraviglia di sentimenti, anche accordi per 20 miliardi di scambi, ma il più importante qual è? Quello per importare gli infermieri indiani, perché dagli allo straniero, ma poi se la sanità sta in piedi è perché ci tocca ricorrere come in Calabria ai medici cubani oppure agli infermieri indiani. Per gli amanti della politica indiana segnalo, prendendo spunto dalla Post, vediamo se oggi faccio in tempo a fare tutto oppure no, dai, facciamo che faccio in tempo a fare tutto, segnalo che è nato in India il partito degli scarafaggi. Leggo dal Post: al momento non è ancora un partito politico, ma un movimento che dà voce ai giovani pigri e disoccupati. Il Cockroach Jantaparty, partito popolare degli scarafaggi, è nato in India una settimana fa, diventando immediatamente un enorme fenomeno online, con quasi 20 milioni di follower su Instagram, più che ogni altro partito indiano. È nato come una risposta satirica a una polemica sul lassismo delle giovani generazioni indiane, ma il grande successo potrebbe trasformarlo in qualcos'altro. È considerato un segno della crescente insoddisfazione dei giovani indiani preoccupati per il futuro economico e poco rappresentati dai politici attuali. Lo scarafaggio è ritenuto un simbolo efficace, tenace, si adatta a tutto e capace di sopravvivere in un ambiente ostile con poche aspettative e, come dice uno degli slogan del partito, anche se cerchi di schiacciarlo torna sempre. Il movimento è stato fondato da un esperto di comunicazione politica che vive a Boston, dove sta frequentando un master, e tutto è cominciato la scorsa settimana quando il presidente della Corte Suprema ha paragonato durante un'udienza i giovani disoccupati che si dedicano al giornalismo e all'attivismo a scarafaggi e parassiti. Nonostante i successivi tentativi di spiegare e giustificare la frase, la polemica ha circolato molto online e la risposta è stata appunto il Cockroach Jantaparty, partito popolare degli scarafaggi, la cui sigla CJP richiama quella del partito induista di destra proprio del primo ministro Narendra Modi, il BJP. Il CJP ha avuto un enorme successo online, superando in una settimana i follower proprio del partito di Modi, che è il partito con più tesserati al mondo. Eppure il partito del congresso di centrosinistra, per decenni dominante in India, è ora all'opposizione. Non so se ci sarà un futuro per il partito degli scarafaggi oppure no, ma intanto dall'India dobbiamo andare in Cina, perché col fatto che c'è stato in mezzo la campagna abbonamenti, sempre sia lodata, ci siamo persi, mannaggia, il grandissimo momento della visita di Trump a Xi Jinping. Adesso però ci torniamo. Velocemente, ma ci torniamo.

0: è pieno di cose 60s che stanno uscendo in questi giorni sul mercato discografico. Una, per esempio, questa If You Should Turn Away di Weird Nightmare. Ne abbiamo ascoltato giusto un minuto e mezzo, un po' perché dovevo riprendere fiato, un po' perché dovevo controllare che magari Trump nel frattempo non avesse invaso Cuba per distrarre dalla guerra in Iran, che aveva attaccato per distrarre dagli Epstein File, insomma tutto quel giro lì. Ma vi dicevo, torniamo per un attimo alla visita di Trump in Cina, che è stata innanzitutto per Trump una splendida, straordinaria opportunità per visitare tutte le fabbriche in cui viene prodotto il merchandising America First, perché va bene America, va bene First, ma poi alla fine fanno tutto lì. E Trump, come sapete, è stato accolto con tutti gli onori da una selva di bambini cinesi festanti, che erano così allegri perché pensavano, gli avevano detto così, che era arrivato un nuovo pupazzo della Miramax. Poi Xi ha fatto un discorso da statista, Trump invece lo ha invitato nella sua nuova sala da ballo, che era il massimo della visione strategica che potesse metterci. Fin lì tutto bene, poi sono cominciate le frustrazioni. All'inizio, a proposito di nuove asimmetrie del potere, lo hanno fatto sedere sulla poltrona di Fantozzi. Non so se avete in mente l'immagine, ma ci sono le due poltrone, quella di Xi Jinping, sembrano identiche, ma quella di Xi Jinping ha il cuscino rigido e lui ci si siede sopra eretto. L'altra, quella di Trump, invece al cuscino molle, molle, molle, ci sprofonda dentro. Risultato, Xi Jinping con postura impeccabile e molto più alto di Trump, che nervosissimo si agita in quella poltrona fantozziana. Poi però la situazione si aggrava perché Xi lo mette di fronte alla trappola di Tucidide, che è stata veramente una crudeltà, perché è come mettere Gasparri di fronte al cubo di Rubik. Pensate lo sconcerto. Dovete immaginare Trump posto di fronte alla trappola di Tucidide. Trappola, trappola, trappola. Se c'è una trappola, si tratterà di un topo, magari un celebre topo della millenaria tradizione Ming, tipo Jerry di Tom e Jerry, ma cinese. Oppure potrebbe essere Spiros Tucidide, un terza base dei Los Angeles Dodgers degli anni 50 che rivaleggiava in fuoricampo con Joe DiMaggio. Ecco, occhio che per vendicarsi dell'onta di Tucidide, adesso c'è il rischio che Trump, oltre a Cuba, decida di invadere anche un paio di dita del Peloponneso. Comunque Xi Jinping, che cita Tucidide da Donald Trump, scriveva un commentatore, una delle immagini contemporanee più surreali degli ultimi anni. Da una parte la diplomazia millenaria cinese, che ragiona per simboli, filosofia, riferimenti storici e pazienza strategica; dall'altra Trump, che probabilmente pensava che Tucidide fosse un nuovo marchio di steakhouse texana. Cina in ascesa, Stati Uniti potenza dominante in paranoia strategica. Immaginate Xi che, con tono confuciano e aria da mandarino imperiale, spiega il concetto durante il vertice. Trump che ascolta annuendo serio per 10 secondi prima di chiedere se Tucidide abbia votato repubblicano o se produca dazi migliori di quelli cinesi. Insomma, una scena un po' surreale, un po' metafisica. Ma la domanda finale è: che cosa abbia capito Trump del viaggio in Cina? Allora, una cosa che certamente ha capito è che Xi Jinping è molto alto rispetto ai cinesi, che invece sono piuttosto bassi. Non è una cazzata, sì, o meglio, è una cazzata, ma c'è questa intervista a Fox News in cui dice esattamente così. Gli chiedono di Xi Jinping e lui dice: Xi Jinping è molto alto, mentre i cinesi sono molto bassi. Ecco, non ha aggiunto che i cinesi sono gialli perché pisciano controvento, ma probabilmente lo ha pensato, oppure lo ha detto, ma quel pezzo gliel'hanno tagliato perché anche a Fox News alla fine hanno un cuore. E però la questione è che chi è più alto per Trump alla fine è la domanda chiave, è il paradigma primitivo dentro al quale Trump definisce le relazioni con l'altro, che si tratti di persone o del mondo, chi è più alto o chi ce l'ha più lungo, che sia il pisello o il grattacielo. E a proposito di piselli, mentre Trump era in Cina c'è stata l'emergenza Ebola, che avrebbe potuto toccare anche il territorio americano. E chi è il sottosegretario alla salute che se ne sta occupando? È il dottor Brian Christine, che è un esperto di trapianto di peni. Quindi abbiamo in prima linea un sottosegretario esperto di trapianto di peni e un segretario alla salute, Kennedy, che invece taglia i peni ai procioni morti e se li porta a casa. Direi bene. Nel curriculum il dottor Christine vanta però anche un programma su YouTube intitolato Erection Connection. Non fa una piega. Non fa una piega in tutti i sensi. Forse dovremmo magari invece chiedere a uno psichiatra cosa significhi che ai vertici della salute pubblica statunitense siano stati nominati tutti questi esperti di peni, ma ho francamente paura della risposta. Il dramma vero però vissuto da Trump in Cina è che in Cina gli hanno tolto lo smartphone e quindi si è dovuto sfogare appena risalito sull'Air Force One, perché là non gli hanno fatto pubblicare niente, e quindi in sequenza ha pubblicato un'immagine di se stesso che cammina accanto a un extraterrestre in manette. Nessuno ha capito cosa significasse tranne il senatore Mike Lee dello Utah, fanatico di Trump, che ripostandolo ha scritto: non so cosa voglia dire, ma mi piace. Poi ha postato la locandina del nuovo 007 con lui che è rappresentato come il nuovo 007, come ha detto Jimmy Kimmel. 007 è forse il suo indice di gradimento attuale negli Stati Uniti. Poi ancora ha pubblicato una mappa in cui gli Stati Uniti invaderebbero l'Iran non solo dall'Arabia Saudita o dall'Iraq, ma anche dal Turkmenistan, dall'Afghanistan e dal Pakistan. Un piano che lascia aperte fondamentalmente due ipotesi. Una è che prima invadono il Turkmenistan, l'Afghanistan e il Pakistan, così da poter invadere da terra l'Iran, il che sarebbe una notizia anche piuttosto grossa. L'altra ipotesi è che sia completamente rimbambito. Credo che valga più la seconda. Poi ha pubblicato diversi post, visto che si parla di rimbambimento, in cui ringiovanisce come nella piscina di Cocoon. Poi ha postato se stesso che pigia il pulsante rosso e fa esplodere diversi pianeti, anche di altri sistemi solari. Stanotte poi, in una notte di particolare compulsione, ha aggiunto: una casa bianca ricoperta da una cupola impenetrabile anche dagli attacchi delle astronavi romulane, una cupola naturalmente d'oro. Poi ha aggiunto l'annuncio del rilascio di nuovi file sugli UFO, quindi siamo a file sugli UFO 2, file di Epstein 0. Poi ha pubblicato il volto di se stesso, tipo Jack Nicholson in Shining, che spunta dietro le montagne della Groenlandia e dice: hello, Groenlandia. E poi un'altra cinquantina di post, non scherzo, un'altra cinquantina di post, tra cui un video fatto con l'intelligenza artificiale in cui getta Stephen Colbert in un cassonetto della spazzatura. E sì, perché frustrato dagli insuccessi internazionali, Trump si sta sfogando a colpi di regolamenti di conti con gli avversari interni e giovedì sera ha chiuso per sempre il Late Show. Cancellazione del programma che era stata annunciata nel luglio 2025, pochi mesi dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, e pochi giorni dopo un monologo in cui Colbert aveva attaccato la sua stessa casa madre, la CBS, anzi la Paramount, proprietaria della CBS, che aveva appena chiuso una causa intentata da Trump contro la trasmissione 60 Minutes per il presunto montaggio scorretto di un'intervista a Kamala Harris durante la campagna elettorale del 2024. L'accordo prevedeva un pagamento di 16 milioni di dollari al presidente. Colbert definì la transazione una grandissima tangente, sostenendo che Paramount stesse pagando per ottenere dall'amministrazione Trump l'approvazione della fusione con Skydance Media, operazione che richiedeva il via libera dalla Federal Communication Commission, controllata da un fedelissimo di Donald Trump come Brendan Carr. Ecco, tre giorni dopo quel monologo la CBS annunciò la chiusura del Late Show, e questa notte, con la classe che lo contraddistingue, oltre al video in cui getta Colbert nel cassonetto della spazzatura, Trump ha scritto due post. Il primo dice: Colbert è finalmente finito sulla CBS, incredibile che sia durato così a lungo, nessun talento, nessun ascolto, nessuna vita, era come un morto vivente, potresti prendere qualsiasi persona dalla strada e sarebbe meglio di questo completo idiota, grazie a Dio se n'è finalmente andato. Il secondo invece dice: il licenziamento di Stephen Colbert da CBS è stato il principio della fine per conduttori di programmi serali privi di talento, sgradevoli, altissimamente sovrapagati, non divertenti, attenti e con ascolti bassissimi. Altri, con ancora meno talento, seguiranno presto. Che tutti loro riposino in pace. Presidente Donald J. Trump. Praticamente una minaccia. Ecco, un metro per giudicare le persone e guardare quali sono le altre persone, quelle di cui si circondano. L'altra sera con Stephen Colbert, nell'ultima puntata del Late Show, c'erano Bruce Springsteen, Elvis Costello e Paul McCartney. Trump invece frequentava Epstein.
1: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen.
0: Springsteen che ha detto: sono qui stasera per sostenerti, Steven, perché sei il primo in America a aver perso il suo show, perché abbiamo un presidente che non sta a stare allo scherzo, e perché Larry e David Ellison, che sono i proprietari di CBS, di Paramount e di Skydance, pensano di dovergli leccare il culo per ottenere ciò che vogliono. Steven, queste sono persone dalla mentalità ristretta, non hanno idea di cosa significhino le libertà di questo splendido paese. E poi ha cantato. E oltre a Springsteen, come abbiamo letto, c'erano Paul McCartney e Elvis Costello. E la storia del Late Show, quella che era cominciata con David Letterman ed è finita con Stephen Colbert, è finita proprio con tutti quanti a cantare questa canzone.

0: I don't know why you say goodbye, I say hello. L'hanno cantata tutta fino alla fine, e poi nella fiction televisiva Paul McCartney e Stephen Colbert sono scesi negli scantinati dove ci sono gli interruttori principali e hanno tolto la corrente all'Ed Sullivan Show con le luci che si sono spente per sempre. Anche io oggi vi dico il mio hello perché sono arrivato veramente alla fine con il Demone del Tardi. Non ci sentiamo la prossima settimana perché tocca alla direttrice Lorenza Ghidini. Tra due invece sì, ciao!
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Cina è salita a 90 il numero di vittime accertate per la strage avvenuta nelle scorse ore in una miniera di carbone nel nord del paese, nella provincia dello Shaanxi. Nell'impianto c'è stata un'esplosione quando all'interno ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, secondo l'agenzia ufficiale Xinhua. Circa 160 si sarebbero salvati. Il presidente Xi Jinping ha chiesto al governo di indagare e di far sì che chi è responsabile del disastro paghi le conseguenze. I capi della società che gestiva la struttura sono stati arrestati. La strage è la più grave mai avvenuta in una miniera di carbone del paese negli ultimi 17 anni. Nel 2009 in un'altra provincia, quella nord-orientale di Heilongjiang, morirono 108 persone.
11: Secondo il sito americano Axios, Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di un attacco militare di grande portata contro l'Iran, sperando che possa essere decisivo per permettergli di dire di aver vinto la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr., fissato per questo fine settimana, dicendo di doversi occupare proprio di Iran. Ieri la TV Al-Arabiya aveva annunciato una possibile bozza di accordo di pace che però non avrebbe toccato direttamente uno dei temi centrali, ossia il programma nucleare di Teheran. In Libano, intanto, le autorità continuano ad accusare l'esercito israeliano di violare il cessate il fuoco, che formalmente è in vigore tra i due paesi. Solo ieri l'esercito di Netanyahu avrebbe ucciso 10 persone, tra cui 6 paramedici e un bambino.
10: Negli Stati Uniti il governo ha annunciato che la maggior parte delle persone che vogliono chiedere la Green Card, il permesso di residenza che consente di vivere e lavorare nel paese, dovrà presentare la domanda nel consolato statunitense del proprio stato di origine. Il rischio è che centinaia di migliaia di persone che sono già negli Stati Uniti siano costrette a uscire dal paese e che poi non possano più rientrarci in quella che è l'ennesima stretta sull'immigrazione approvata da Trump.
11: Papa Leone XIV in visita pastorale ad Acerra, in Campania, terra di vittime dell'inquinamento ambientale e di camorra. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto Papa Leone nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi. Il pontefice ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato andare lì, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra, ha detto Papa Leone.
10: La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato così l'attentato che il 23 maggio del 92 uccise i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Oggi, nel 34esimo anniversario, sono previste commemorazioni in tutta Italia. A margine di una di queste, il ministro della Giustizia Nordio ha dichiarato: «Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle Brigate Rosse, lui sulla mafia».
11: A Torino sono state rese note le motivazioni con cui il tribunale ha condannato a un anno di carcere la direttrice del CPR per il caso di Mussa Balde, il 22enne che 5 anni fa si suicidò nel centro per il rimpatrio dei migranti di Torino. Nelle motivazioni della sentenza si legge che la direttrice del centro fu gravemente negligente nel valutare le sue condizioni psicologiche. Secondo i giudici, Mussa Balde subì un processo di deumanizzazione. I magistrati hanno anche ricordato che Balde fu portato nel CPR dopo aver subito un'aggressione di stampo razzista perché non aveva documenti in regola.
10: La Cassazione ha detto no all'estradizione verso il Sud America dell'ex deputata brasiliana di estrema destra Carla Zambelli. Il caso riguardava un processo in cui la donna è stata condannata con l'accusa di aver violato i sistemi informatici del Consiglio Nazionale della Giustizia del Brasile. Non è chiaro perché la richiesta di estradizione sia stata respinta. Nelle prossime settimane la Cassazione dovrà esaminarne un'altra, che riguarda sempre l'ex parlamentare, giudicata colpevole anche di porto illegale d'arma dopo aver puntato una pistola contro un giornalista. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
12: Evviva!
5: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
12: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
13: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
14: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i risetti informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
15: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
16: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
17: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
19: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verdi del Conservatorio, Nieder, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman sul libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
20: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
21: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
20: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
21: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Buongiorno, buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Oggi Alessandro Braga insieme a voi e parleremo di un fenomeno sempre più in crescita, purtroppo. Il gioco d'azzardo, che anche nella nostra regione è sempre più in aumento, con conseguenze di vario tipo. Oggi ci concentreremo su due aspetti: le infiltrazioni delle criminalità organizzate, che hanno nel gioco d'azzardo una grandissima fonte di guadagno, e le conseguenze invece su chi gioca, la ludopatia. La prossima settimana a Milano verrà presentato Azzardo Mafie, il rapporto curato da Libera. E noi, per capire un po' questi numeri, abbiamo sentito Maria José Fava, del direttivo nazionale di Libera, che è anche coautrice del rapporto.
1: Quello che emerge è che in Lombardia si sono giocati 26 miliardi e 400 mila euro, quindi una cifra molto importante, una cifra più alta rispetto al 2024, e una cifra che conferma ancora la Lombardia tra le principali regioni in Italia per il giocato sul territorio.
0: Numeri importanti dentro i quali arriva forte la presenza delle mafie. Che calcoli avete fatto sulle infiltrazioni delle criminalità organizzate nel settore?
1: Il settore è un settore al quale le mafie sono molto molto interessate, ed è importante sottolineare il fatto che le mafie non sono interessate tanto al gioco solo per quel che riguarda il gioco, diciamo, illegale, le bische clandestine, le scommesse illegali, ma l'interesse vero ed enorme delle mafie, non perché lo dice Libera, ma perché lo dicono i magistrati, lo dicono le operazioni delle forze dell'ordine e appunto della magistratura, ci dicono che le mafie sono fortemente interessate al gioco legale, e sono interessate al gioco legale prima di tutto per questo quantitativo di denaro. Cioè, parlare di 26 miliardi di euro soltanto in una regione crea un interesse per le organizzazioni criminali enorme, che sappiamo che dove c'è la possibilità e dove ci sono grandi fonti di denaro ci sono le loro attività. Poi non dobbiamo dimenticare quello che ci dicono poi tante altre operazioni, che le mafie sono interessate anche a contesti dove magari le cifre sono più basse, ma è comunque possibile arrivare ad acquisirle. Poi le mafie sono interessate a questo perché c'è una grande possibilità di riciclaggio. Attraverso il gioco d'azzardo è possibile riciclare sia con modalità molto semplici come con modalità più complesse. È possibile riciclare i tantissimi soldi che arrivano dai traffici illeciti, prima di tutto quello che riguarda il narcotraffico. Quindi le mafie da una parte lo utilizzano per fare soldi, dall'altra parte lo utilizzano per riciclare, utilizzano il gioco d'azzardo per controllare il territorio, attraverso, pensiamo agli apparecchi posti in tanti locali, in tanti bar, in tante tabaccherie, possono controllare pezzi di territorio, possono portare avanti forme di estorsione, aumentano la possibilità di fare usura, perché quello che vediamo anche attraverso il nostro servizio Linea Libera di accompagnamento alla denuncia, vediamo che arrivano sempre di più persone che sono finite nelle maglie dell'usura a causa di una dipendenza da gioco d'azzardo. Quindi sono tante le utilità che può dare il gioco d'azzardo alle organizzazioni criminali, con dall'altra parte delle pene molto lievi, perché se si fa narcotraffico le pene sono reati importanti che possono portare anche a tantissimi anni di carcere. Quando si tratta di reati connessi al gioco d'azzardo le pene sono molto limitate e spesso sono delle semplici sanzioni pecuniarie o lo spegnimento delle macchinette. Quindi è un'attività che permette di fare molti soldi, di poter utilizzare per riciclare, per controllare un territorio, ma dall'altra parte che c'è un controvalore di pene molto inferiore rispetto ad altre forme di reato. E ci tengo anche a sottolineare una cosa che diceva un magistrato, che con un euro investito in traffico di droga le organizzazioni criminali ricavano 6-7 euro, un euro investito nel gioco d'azzardo arrivano a fatturare, a ricavare 8-9 euro, quindi gli dà un'utilità molto più grande. E in questa grandi possibilità che danno il gioco d'azzardo si sono inseriti tantissime organizzazioni criminali, tantissime clan locali, cosche, secondo anche il territorio nel quale si trovano, il territorio di origine. Noi abbiamo mappato 147 organizzazioni criminali che hanno utilizzato il gioco d'azzardo per le loro attività, e questa è soltanto una punta dell'iceberg, perché sappiamo che sono i numeri connessi ad attività che sono emerse dalle fonti giudiziarie, perché poi c'è tanto altro che magari non è ancora emerso attraverso le fonti giudiziarie, oppure ci sono delle indagini in corso. E sulla Lombardia ne abbiamo mappati 6, clan come i Cursotti Milanesi, i Valle Lampada, i De Stefano, i Trovato, i Mazzaferro, i Megna.
0: Come si è differenziato il gioco d'azzardo? L'arrivo dell'online ha modificato molto la tipologia e quindi probabilmente molto anche le infiltrazioni delle mafie.
1: Ma su questo ci tengo prima di tutto a dire un dato proprio che riguarda la Lombardia. Quello che abbiamo visto negli anni è un forte aumento del gioco d'azzardo online rispetto al gioco d'azzardo fisico. Quindi abbiamo visto che il gioco d'azzardo online è più alto, il fatturato è più ampio rispetto al gioco d'azzardo fisico. Questo dato però non è un dato che riguarda la Lombardia. In Lombardia si attesta più alto il gioco d'azzardo fisico rispetto al gioco d'azzardo online, che non vuol dire naturalmente che non ci sia il gioco d'azzardo online, ma anzi c'è, ed è una cifra importante, una cifra di quasi 12 milioni di euro, ma ce ne sono 12 miliardi di euro, ma ce ne sono oltre 14 per quanto riguarda il gioco fisico. Quindi il gioco fisico è sicuramente più ampio, e questo porta anche a una riflessione su tutta la normativa che si può mettere in atto sia a livello regionale che territoriale per diciamo limitare le possibilità di gioco sul territorio, limitare l'offerta di gioco, che come abbiamo visto crea sempre una maggiore domanda rispetto al gioco. Adesso, per darvi dei numeri proprio precisi, il gioco totale è 26 miliardi, il gioco online è 11 miliardi e 100 milioni, il gioco fisico è 14 miliardi e 872 milioni, quindi risulta ancora molto molto elevato.
0: Come si può contrastare questo fenomeno?
1: Il fenomeno si deve contrastare con un'azione che sia sinergica su aspetti diversi. Sicuramente c'è un'azione preventiva, c'è un'azione educativa, c'è un'azione formativa, ci deve essere un percorso forte per i giocatori d'azzardo patologici che possano accompagnarli a uscire da questa dipendenza, ma poi dall'altra parte è fondamentale che ci sia un percorso serio, completo, quadro da parte del governo e dello Stato per quanto riguarda la legislazione. Quello che si vede studiando questi fenomeni è che c'è una carenza di una legge quadro che possa mettere alcuni paletti, alcuni limiti, che non vuol dire proibire il gioco, ma vuol dire rendere più difficile a chi è più sensibile, a chi può avere più difficoltà su questi temi, rendergli più difficile la possibilità di giocare. Quindi mettere dei paletti, avere delle norme che possano riguardare le distanze, che possano riguardare gli orari, che possano riguardare i luoghi sensibili e le modalità di gioco, smettere di continuare ad aumentare le tipologie di gioco, perché quello che si vede chiaramente è che l'offerta aumenta la domanda, questo è proprio chiaro. E poi dall'altra parte lavorare sulla filiera del gioco d'azzardo, quindi quella filiera che parte dalle concessionarie e arriva fino ai gestori, capire quali sono i punti dove più facilmente le organizzazioni criminali aumenta la domanda, questo è proprio chiaro. E poi dall'altra parte lavorare sulla filiera del gioco d'azzardo, quindi quella filiera che parte dalle concessionarie e arriva fino ai gestori, capire quali sono i punti dove più facilmente le organizzazioni criminali si inseriscono, perché ci sono dei punti che sono proprio

0: ma ancora più complesso da controllare. Quindi c'è sicuramente un aspetto formativo, educativo di sensibilità, ma dall'altra parte ci deve essere uno Stato che decida in maniera seria di non più utilizzare il gioco per fare cassa e che decida in maniera seria di mettere dei paletti e di regolamentarlo il gioco, uscendo anche dalle dinamiche di alcune lobby che spingono invece perché i giochi siano sempre di più.
1: Del tema si occupa anche la Commissione Antimafia regionale, che prova a mettere in campo strumenti per il contrasto al fenomeno. Sentiamo Paola Pollini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia.
2: Il report ha innumerevoli dati che spaziano dalle notizie di cronaca agli atti giudiziari, alle leggi nazionali e regionali, ai vari tipi di gioco e alla sua evoluzione negli anni con l'ampliamento dell'offerta di gioco. E poi si vede proprio la dinamicità delle mafie ad usare sia il gioco fisico che quello online per riciclare il denaro proveniente dalle forme illecite di guadagno e che si serve di professionalità e tecniche avanzate come i programmatori ed esperti informatici. E questo vede in prima linea poi le forze dell'ordine che hanno la necessità di avere a disposizione risorse economiche e tecnologie avanzate per appunto contrastare questo fenomeno. I dati confermano la crescita della spesa pro capite anche in Regione Lombardia.
1: Come lavorerete, come state lavorando su questa questione in Commissione regionale antimafia?
2: A gennaio, a seguito di diverse audizioni, ha presentato in Consiglio regionale una relazione dove abbiamo avuto vari enti, associazioni che si occupano del tema, sindacati, rappresentanti anche del settore stesso, il Centro Studi Nazionale di Ricerca CNR e le forze dell'ordine che ci hanno fatto un po' una disamina di come funzionano certi meccanismi. Uno dei filoni della ricerca è stato appunto il gioco d'azzardo patologico. Ora, attraverso i vari report e ricerche e studi elaborati anche dai vari enti e le iniziative come i patti di collaborazione comunali ci indicano proprio la strada da intraprendere.
1: Quali scelte politiche si potrebbero, barra si dovrebbero fare a livello regionale?
2: La Regione Lombardia ha già una legge regionale che affronta la tematica del gioco d'azzardo e del suo contrasto da diversi anni. Ora, con tutte queste ricerche, si può intervenire e perfezionare la legislazione esistente per fare degli interventi ad hoc che siano un precipitato di tutte queste ricerche. Alcuni dei punti che potrebbero esserci e che sono usciti appunto anche dall'ultima audizione è inserire delle regole che siano uguali per tutti i comuni, per tutti gli esercizi, sia nuovi che vecchi, oppure l'orario di spegnimento che sia uguale per tutta la regione, con la possibilità però dei comuni di aumentare l'orario di spegnimento, oppure un elenco di tutti i luoghi sensibili, insomma tutte quelle attività dove c'è una certa presenza sia di minori che di soggetti fragili. E il supporto legale ai comuni nel momento in cui vengono impugnate le delibere.
1: Fin qui l'aspetto che riguarda l'illegalità in questo settore, ma c'è un nemico più infido, nascosto, che colpisce sempre più persone. È la dipendenza da gioco, la ludopatia. Ne abbiamo parlato con Ivan Lembo, che è il referente lombardo della Campania. Mettiamoci in gioco.
3: La Campania ha la volontà di una rete associativa potente che riguarda il sindacato, che riguarda il mondo del terzo settore, che riguarda altre forme di associazionismo diffuso per provare a creare conoscenze, consapevolezza e anche, diciamo, conflitto con i soggetti istituzionali laddove ce n'è bisogno rispetto ai temi che in qualche modo consentano di ridurre rischi e di agire, diciamo, per un benessere della collettività di fronte a un fenomeno che appunto definivo devastante.
1: Come si può agire sulle persone?
3: Ma il tema è molto legato a un'idea di conoscenza, di informazione, di consapevolezza. Abbiamo un tema enorme. Il tema è che la questione dell'azzardo in termini di rischi e in termini di dipendenze viene completamente sottovalutata e viene completamente sottaciuta. Si crea una narrazione del gioco responsabile, si crea una narrazione narrazione di fatto di una normalità, come dire, del gioco, quando invece il rischio di determinarne una forma di dipendenza è immediata. Quindi noi come campagna, una cosa che proviamo a promuovere continuamente con le istituzioni e tante volte facciamo noi stessi, è iniziativa

0: a partire dalle scuole, a partire dai luoghi di lavoro, quindi dai luoghi dove si ha l'obiettivo di promuovere la salute, le condizioni di salute, quindi l'idea, come dire, che si possa partire anche dal basso per provare a costruire consapevolezza. C'è poi un tema invece dall'alto rispetto ai soggetti che ne promuovono, diciamo, il gioco d'azzardo.
1: Quando parliamo di ludopatia nella nostra regione, di quanta gente parliamo?
0: Ma parliamo di una quantità sempre in crescita. Ora, rispetto ai numeri, noi siamo la regione dove si rischia e si perde di più in termini di gioco d'azzardo, quindi viaggiamo sui 4 miliardi e 5, 4, circa 5 miliardi, su una quota annuale di perdita che viaggia intorno ai 20 miliardi, vuol dire più di una finanziaria, quindi un volume in continua crescita, un volume che ha, diciamo, una centralità, diciamo, in tema di quali sono i target, sicuramente sulle persone di genere maschile, ma abbiamo una forte crescita in questi anni rispetto alle donne, e anche legate al fenomeno dell'online. Abbiamo una fortissima incidenza sui giovani, che è l'elemento che oggi spaventa sicuramente di più, e rimane il tema, anche qui, in costante crescita delle persone anziane, molte volte legate a un tema di solitudine, ma anche di continuo impoverimento delle condizioni delle persone.
1: Ci sono delle differenze nella tipologia del profilo del giocatore ludopatico, di età, di sesso, di censo anche.
0: Assolutamente sì, di censo è un elemento che noi sottolineiamo molto. Noi abbiamo due dati allarmanti centrali. Il primo è: oramai quest'anno siamo a 170 miliardi di giocato nel nostro paese. Gli ultimi rapporti, anzi parla dei dati, 157 miliardi, arriviamo a toccare i 170 miliardi. L'Italia è il maggior mercato europeo, molto maggiore di paesi come la Francia, la Germania, che anche in termini di popolazione sono più ampi. Allo stesso tempo siamo il paese dove, lo sappiamo tutti, negli ultimi 30 anni abbiamo vissuto una maggiore precarietà del lavoro, una maggiore diffusione del lavoro povero. Quindi c'è un tema di fatto, e cioè che l'azzardo è una tassa ulteriore sulla povertà, anche perché lì va a incidere sul fatto che le persone sperano, diciamo, che una giocata di risolvere il loro problema, in realtà sono quelle persone sulla quale si crea ulteriormente i rischi di indebitamento, i rischi di avere una condizione di salute precaria, perché la dipendenza che si determina a gioco d'azzardo molte volte si va a sommare ad altre forme di dipendenza, e quindi è un'ulteriore tassa sulla povertà, e quindi la definiremmo proprio una vera e propria condizione di classe.
1: Quali interventi fate sulla ludopatia e se sono differenziati a seconda appunto del profilo del ludopatico o della ludopatica?
0: Ma noi proviamo appunto ad agire molto anche a partire dal ruolo istituzionale e di portare a conoscenza le tematiche. Quindi sì, noi ad esempio come campagna ogni anno creiamo gli stati generali dell'azzardo e del gioco d'azzardo patologico, proprio per dare informazioni più possibili e richiamare le istituzioni alle loro responsabilità. Quello di quest'anno lo dedicheremo tutto, ad esempio, al tema dei giovani che stanno, come dire, conoscendo una crescita impetuosa, e quindi sicuramente interventi differenziati a seconda dei target, come dicevamo, dei luoghi, perché, diciamo, promuovere attività nei diversi luoghi vuol dire produrre approcci diversi, perché una cosa è creare percorsi all'interno delle scuole, l'altra cosa è lavorare, ad esempio, attraverso il sindacato rispetto a quello che si può fare nei luoghi di lavoro. Quindi iniziative diverse di consapevolezza, informazione, azione sulle istituzioni anche in contrapposizione politica rispetto a quello che avviene. Faccio un esempio: la Regione Lombardia è la regione che maggiormente ha sostenuto, tra tutte le regioni italiane, il fatto che le regioni possano essere e possano avere una quota di compartecipazione rispetto a quanto, come dire, lo Stato guadagna, ben poco rispetto al totale, rispetto all'azzardo. Quindi c'è un tema di contrapposizione, ma poi rimane un tema generale. Al di là poi degli interventi nei diversi luoghi, noi abbiamo un compito che è quello di agire sulla politica, e la politica da tempo chiediamo una legge nazionale quadro reale che non dei regolamenti, ma che al contrario abbia al centro la salute e abbia l'obiettivo di ridurre l'offerta. Questa è l'unica soluzione che possiamo avere. Ridurre l'offerta di gioco rappresenta l'elemento con la quale mettiamo al centro la salute, la condizione di vita delle persone, lo sviluppo di una coesione territoriale che non produca continuamente rischi da infiltrazione mafiosa.
1: Di Di fronte a un fenomeno del genere, sempre maggiore, sono nati centri per contrastare la ludopatia, anche pubblici. Noi ci siamo fatti spiegare come funzionano dal dottor Gianmaria Zita, che è direttore della struttura complessa dipendenze della SST Fate Bene Fratelli, Sacco. Ma prima di ascoltarlo, un saluto da Alessandro Braga.
2: In realtà preferiamo chiamarla disturbo da gioco d'azzardo, perché più che una malattia del gioco, ludopatia, è proprio una dipendenza comportamentale. Quanto dipendenza comportamentale, noi la trattiamo esattamente come le altre dipendenze, per cui i servizi che trattano questo tipo di patologia sono i vecchi SERD e anche i nuovi SMI, servizi multidisciplinari integrati, sia pubblici che privati. Diciamo che il paziente, che la persona che ha un problema di gioco d'azzardo e percepisce di avere perso il controllo sul proprio gioco d'azzardo, può riferirsi ai servizi per le dipendenze. I servizi per le dipendenze, ricordo, hanno sempre un accesso diretto e gratuito, quindi un accesso che non è a pagamento e non serve l'impegnativa per arrivare ai nostri servizi. Quindi i nostri servizi sono pronti ad accettare le domande del privato cittadino sia dai numeri telefonici, dall'email, che direttamente arrivando, proprio giungendo fisicamente ai servizi. I nostri servizi funzionano appunto nello stesso modo in cui noi offriamo aiuto alle persone che hanno problemi di dipendenza, e quindi all'interno di questo troviamo molte figure professionali che possono aiutare il paziente.
1: Ecco, quanti e quali specialisti lavorano in questo servizio?
2: Gli specialisti che lavorano in questi servizi variano solitamente da quanto il servizio è grande, diciamo importante, anche dove è ubicato. Tipicamente a Milano i servizi sono mediamente grandi rispetto ai servizi per le dipendenze in Italia e hanno di solito un numero tra i 10 e i 15 in media professionisti che vi lavora. I servizi per le dipendenze solitamente hanno un profilo multidisciplinare, poiché la malattia deriva da diversi fattori, c'è sempre necessità che diversi professionisti approccino in modo differente la patologia, per cui sicuramente in questi servizi si trovano medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, e via via, a seconda della specializzazione poi del servizio, anche altre figure professionali che possono aiutare pazienti con problemi di disturbo da gioco d'azzardo.
1: Qual è l'approccio che avete con i pazienti?
2: L'approccio che abbiamo con i pazienti cambia molto a seconda della patologia, della gravità di patologia, degli anni in cui il paziente ha sviluppato questo disturbo. Per cui insieme al paziente noi quello che facciamo è primo mese o comunque fino a 30 giorni li prendiamo per valutare insieme quello che è le sue problematiche, e le problematiche del paziente, come dicevo prima, sono tanti tipi, per cui la valutazione deve essere su tutte le aree che possono essere portate come disfunzionali del paziente, quindi sicuramente l'area medica, come anche l'area psicologica, ma molto molto spesso ci sono delle problematiche nell'area sociale, educativa, quindi la riabilitazione deve essere, come dire, ritagliata sul paziente e sulle problematiche che ci porta. Per questo noi inizialmente approcciamo il paziente con una serie di interviste, questionari, test che ci aiutano a delineare, anche se per esempio la persona porta, oltre che un problema di gioco, magari anche un'altra patologia che va insieme alla patologia principale. È frequente avere problemi di ansia, insonnia, depressione, e ovviamente dobbiamo portare un trattamento anche per queste condizioni, altrimenti non sarebbe efficace il nostro intervento.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
4: 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di terzo tempo di sabato 23 maggio. Io sono Martina Stefanoni, come ogni sabato mattina insieme fino alle 11.30, oggi parleremo di Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, e del suo ruolo nel finanziamento delle attività delle colonie israeliane in Cisgiordania. Poi racconteremo il lavoro dell'Equipo Argentino di Antropologia Forense, un ente che si occupa di ricercare i resti dei desaparecidos, ma anche delle vittime di sparizioni forzate. E infine, nel primo anniversario della sua morte, parleremo del fotografo Sebastião Salgado. Prima però, partiamo da qui.
1: Los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2.
0: La voce che sentite è quella di Che Guevara, è un estratto del discorso che il rivoluzionario di origine argentina tenne alle Nazioni Unite nel 1964. Gli Stati Uniti volevano attribuirsi una nuova prerogativa arbitraria e illegale, quella di violare lo spazio aereo di qualsiasi piccolo paese, dice il CE. Così il cielo della nostra patria ha continuato ad essere solcato da aerei U-2 e da altri tipi di apparecchi spia che nella più assoluta impunità navigano nel nostro spazio aereo. Abbiamo fatto tutti i passi necessari al fine di far cessare le violazioni aeree, così come le provocazioni che i Marines Yankee attuano contro i nostri posti di vigilanza nella zona di Guantanamo. I voli radenti di aerei sulle nostre imbarcazioni, su navi di altra nazionalità in acqua internazionale, gli attacchi pirata contro navi di diversa bandiera e l'infiltrazione di spie, di sabotatori e di armi nella nostra isola.
1: Marxistas leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz.
0: Le parole di Che Guevara ascoltate oggi mentre la portaerei statunitense staziona nel Mar dei Caraibi e l'embargo voluto da Trump sta riducendo l'isola in ginocchio fanno una certa impressione. Da un lato c'è oggi come allora una sensazione di assedio sempre più stringente. Dall'altro c'è il ritorno di una politica statunitense che tratta l'isola non come uno stato sovrano pienamente legittimo, ma come un territorio su cui esercitare pressione permanente anche al di fuori dei limiti del diritto internazionale. Lo spettro di una soluzione venezuelana a Cuba aleggia con sempre più insistenza oggi, mentre la popolazione lotta ogni giorno per arrivare fino a sera, con una mancanza di energia che sta letteralmente spegnendo l'isola. I contesti storici, sociali, politici sono diversi. Ma le parole di Che Guevara ascoltate oggi servono forse a vedere con ancora più chiarezza come l'amministrazione Trump, già durante il primo mandato ma soprattutto in questo secondo mandato, abbia riportato in auge un imperialismo senza freni, prepotente e violento, che non trova più nessun tipo di argine se non nella resistenza della società civile.

Questo è Bad Bunny con Devi tirar más fotos. Bad Bunny è portoricano, ma spesso ha mostrato i parallelismi tra Cuba e il Porto Rico e l'aggressività statunitense, l'imperialismo.

0: A qualcuno di voi sarà forse capitato di vedere un proprio post sui social network di Meta, Facebook o Instagram, oscurato, oppure di non vedere più con la stessa frequenza di prima determinati profili. E solitamente si tratta di post o profili che parlano di Palestina. È qualcosa che è avvenuto quasi subito dal 7 ottobre 23 in poi, ma che si è sistematizzato, allargato, ampliato e si è anche chiarito un po' all'opinione pubblica con il tempo. Lo stesso trattamento però non viene riservato a pagine che invece appoggiano l'occupazione israeliana in Cisgiordania, nonostante sia illegale per il diritto internazionale. Un rapporto pubblicato da Seven Amele, il centro arabo per la promozione dei social media intitolato Monetizzare l'occupazione, mostra come Meta permetta a pagine di estrema destra israeliana, account affiliati a coloni e organi di stampa estremisti, di generare entrate attraverso le sue piattaforme, nonostante pubblichino contenuti violenti, razzisti e di incitamento all'odio contro i palestinesi. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Nel 2024, quando l'università palestinese di Al-Aqsa è stata distrutta da un bombardamento israeliano, un certo The Shadow ne pubblicava la foto su Facebook e scriveva compiaciuto: «Almeno qui domani non si festeggerà il giorno della Nakba». Si chiama Yoav Eliasi, è un rapper israeliano e ha la spunta blu sui social, dove posta messaggi d'odio nei confronti dei palestinesi, oltre che di supporto a figure dell'estrema destra israeliana. I contenuti che condivide con i suoi oltre 700.000 follower sono monetizzati da Meta, soldi in cambio di engagement costruito con l'odio. Ma il caso non si limita a The Shadow. Tom Nisani è un ex soldato dell'IDF e ora dirige la fondazione di estrema destra chiamata Ritorno al Monte del Tempio, che si batte per una spianata delle moschee a gestione israeliana. Su Facebook pubblica post monetizzati in cui compare lo slogan «Occupazione, deportazione, insediamento». Pagine come «I giovani della collina» pubblicano entusiaste video degli insediamenti illegali in Cisgiordania, ma oltre ai contenuti, a ricevere soldi ci sono anche pagine che non potrebbero rientrare nel programma di monetizzazione, a prescindere stando alle regole di Meta. Si tratta infatti di figure politiche, partiti, rappresentanti governativi. Ma Tiran Zeituna, membro del partito del ministro della sicurezza interna Itamar Ben-Gvir, ha un account monetizzato da cui posta cappi con cui impiccare i prigionieri palestinesi. È una fitta rete di influencer, personaggi pubblici, media e rappresentanti politici. Ci si sono addentrati i ricercatori del centro studi Amle e quello che ne è uscito si legge nel report Monetizing Occupation, ovvero come monetizzare l'occupazione. Jalal Aboukater, che l'ha redatto, lo riassume così.
2: Meta has been not just allowing harmful content incitement.
3: Meta non solo ammette incitamento all'odio e alla violenza, al genocidio, ma premia gli account israeliani che lo fanno, dandogli soldi grazie al meccanismo della monetizzazione. Ci sono pagine che promuovono le violenze dei coloni, che ricevono soldi. E dovrebbe essere un problema anche per Meta, oltre che per noi, visto che questo va contro le loro stesse regole.
1: Ci sono due modi in cui Meta permette di monetizzare gli account. Uno è tramite il supporto della propria base, a cui si possono chiedere abbonamenti, regali e donazioni. L'altro viene direttamente dall'azienda, che paga i profili con le migliori metriche di engagement. I ricercatori di Amle si sono concentrati su questi ultimi. Solo nel 2024 Meta ha speso oltre 2 miliardi per i propri creator di Facebook, ma i meccanismi per accedere al programma non sono uguali per tutti.
2: Monetization is if you are eligible.
3: La monetizzazione avviene se si rispettano determinati criteri. Per primo devi essere in un mercato che riesce ad accedervi, come quello israeliano. C'è poi una serie di regole da rispettare. Per esempio, non promuovere la violenza e non essere coinvolti in attività illegali. Ma allo stesso tempo, la monetizzazione non è proprio disponibile per i content creator palestinesi, che fanno molto affidamento sui social. È profondamente discriminatorio che Israele possa accedervi e per di più senza alcuna supervisione. Nessuno li modera. E questo fa preoccupare perché vi rientrano anche account collegati a governo e istituzioni, come quello della polizia israeliana. Questo genere di profili non dovrebbe avere accesso alla monetizzazione, a prescindere dal contenuto del post, ma sembra che a Meta non importi.
2: However, it seems like Meta does not really care about enforcing its own policies and measures.
1: Se da un lato infatti la galassia dell'ultradestra israeliana viene moderata poco o niente, la Palestina non rientra nemmeno nella lista di paesi in cui il programma può essere attivato. La discriminazione si basa soprattutto sul luogo da cui viene effettuato l'accesso a internet, ma anche sulla lingua in cui si posta. Ci sono parole poi come Gaza, Israele, Palestina, che fanno scattare automaticamente una segnalazione ai moderatori affinché i post vengano controllati e, in caso di presunte violazioni, cancellati.
3: Gli account palestinesi devono fare i conti con tutta una serie di problemi. I contenuti che parlano di Palestina sono pesantemente censurati. Giornalisti e media in generale che fanno affidamento su Instagram e Facebook, quando non vengono oscurati, non possono nemmeno guadagnare dai loro contenuti. Quindi non solo le persone che ci lavorano non possono guadagnarci, ma sono anche costantemente sotto sorveglianza. Dall'altra parte i contenuti israeliani passano senza moderazione. Per loro anche i contenuti violenti sono ammessi. Per noi qualsiasi tipo di argomento è passato sotto la lente. A volte è tutta la regione a lingua araba che viene trattata diversamente, mentre loro hanno il trattamento preferenziale.
1: Del perché Meta finanzi questi account si sa ben poco. Resta un mistero come pagine che violano apertamente gli standard delle piattaforme siano in realtà pagate dal colosso di Menlo Park, mentre migliaia di account vengono silenziati anche solo per aver ripubblicato un video di solidarietà al popolo palestinese, anche dall'altra parte del mondo.
2: We always demand that Meta...
3: Noi vogliamo una maggiore trasparenza da parte di Meta, che deve spiegare come originano le sue monetizzazioni e deve mettere fine a questo doppio standard. Non può permettere che attività del genere ricevano soldi e deve aprire il programma di monetizzazione ai palestinesi. Chiediamo solo un po' di uguaglianza.

0: Le sparizioni forzate sono un orrore che accomuna molti paesi dell'America Latina, siano esse per le dittature che l'hanno attraversata o per la criminalità organizzata. In questi casi, quando la democrazia ritorna o quando la portata della tragedia viene riconosciuta dallo Stato, arriva anche l'esigenza di cercare e identificare i corpi. Per questo motivo negli anni sono nate molte fondazioni statali oppure organizzazioni nate dal basso proprio con questo scopo. In Argentina, ad esempio, c'è l'Equipo Argentino de Antropologia Forense che negli anni è diventata un modello. Sentiamo Marta Facchini.
1: Encontrar es descubrir una inesperada y desconocida forma de la felicidad. Hoy empiezo a entender qué puede significar el verbo encontrar.
2: Le parole che abbiamo ascoltato sono di Paula Monaco Felipe, è la figlia di Silvia Felipe e Luis Monaco, militanti politici sequestrati e fatti sparire dalla dittatura argentina. Lei era psicologa, lui era giornalista, cameraman e sindacalista. Sono stati sequestrati l'11 gennaio 1978, rinchiusi in un centro clandestino di detenzione e fucilati. Silvia aveva 25 giorni quando i genitori sono spariti. Oggi è una giornalista e vive in Messico per descrivere la notizia del loro ritrovamento. Dice che è una commozione bellissima e una forma inaspettata di felicità. Dopo decenni di ricerche, i resti sono stati trovati nei terreni che circondano l'ex centro di detenzione clandestino La Perla, nella città di Cordova, nell'entroterra del paese. La Perla è stato uno dei principali luoghi di detenzione e tortura durante la dittatura militare di Videla. Si stima che vi furono rinchiuse almeno 2.500 persone. Solo poche sono sopravvissute. Il ritrovamento e l'identificazione sono avvenuti grazie all'Equipo Argentino di Antropologia Forense. L'organizzazione è nata negli anni Ottanta per cercare, recuperare e identificare i resti delle vittime della dittatura militare. Mariella Fumagalli è la direttrice della sede argentina dell'organizzazione. Spiega come sono avvenute le attività di ricerca, rese complesse dalle dimensioni del sito esteso su oltre 14.000 ettari. L'area era troppo vasta per essere scavata integralmente, così sono state individuate specifiche zone di interesse attraverso l'analisi di testimonianze, fotografie aeree storiche, scavi esplorativi e particolari metodologie di rilevamento.
3: Poder ver un área, delimitar un área donde lo que se aprecia son modificaciones a gran escala del terreno.
4: Per anni non abbiamo trovato nulla di significativo. La svolta è arrivata quando abbiamo recuperato una foto aerea risalente a luglio 1979. Grazie a un'analisi interdisciplinare abbiamo identificato all'interno di un'area chiamata Loma del Torito alcuni smottamenti del terreno che non comparivano nelle immagini scattate negli anni precedenti. Da quel momento abbiamo delimitato un'area estesa a circa 10 ettari. Abbiamo realizzato scavi archeologici e così abbiamo effettuato i primi ritrovamenti. Non sono fosse primarie con corpi intatti, sono frammenti ossei sparsi e mescolati ad altri sedimenti. Finora abbiamo recuperato più di 1.600 frammenti ossei. Gli scavi non sono ancora conclusi. Ogni reperto è inviato al laboratorio di genetica forense di Cordoba. Si estrae il DNA che viene confrontato con i campioni forniti dalle famiglie delle persone scomparse.
3: Per inviare al nostro laboratorio di genetica forense che sta nella città di Cordoba, intentare extraer l'ADN di esas piezas e cotejarlo con le muestre di sangue che le famiglie delle persone desaparecidas apportano al banco di dati forense del GAF.
2: Il lavoro dell'equipo si basa su un approccio multidisciplinare che integra antropologia forense, archeologia, medicina legale, genetica e analisi documentale. Gli specialisti conducono ricerche sul campo per individuare i possibili luoghi di sepoltura, effettuano scavi archeologici controllati per il recupero dei resti e analizzano i reperti in laboratorio per determinarne l'identità, le circostanze e le cause della morte. Un elemento centrale è il confronto genetico con i campioni forniti dai familiari delle persone scomparse. Tutti questi dati sono utilizzabili anche in sede giudiziaria. Negli anni l'equipo ha ampliato il proprio raggio d'azione oltre l'Argentina, intervenendo in numerosi paesi colpiti da conflitti armati, repressioni politiche o gravi violazioni dei diritti umani. È diventato un punto di riferimento internazionale nel campo dell'antropologia forense applicata alla giustizia. Il suo lavoro ha una forte valenza umanitaria, restituisce dignità alle vittime e alle loro famiglie dopo decenni di incertezza e dolore.
3: E sus cuerpos son devueltos por la tierra, esas identidades son devueltas por la tierra.
4: Lavoriamo per identificare le persone scomparse e dare una risposta alle famiglie, la risposta che avrebbe dovuto dare lo Stato. Quei corpi identitari emergono dalla terra e questo permette alle famiglie di elaborare il dolore. È ciò che conta davvero ed è il nostro obiettivo. Noi diciamo sempre che ogni famiglia è un mondo. Potranno dare a quei piccoli resti il destino che riterranno più opportuno, secondo il proprio credo, la propria religione, secondo ciò che sentono di fare. Tutto questo ha un'enorme forza simbolica di riparazione.
3: È una riparazione simbolica molto forte.

0: Un anno fa, oggi, moriva a Parigi il fotografo e fotoreporter brasiliano Sebastião Salgado. Quest'anno la città di Parigi ha deciso di rendere omaggio al fotografo con una mostra all'Hotel de Ville che è ancora visitabile fino a fine mese. L'ha visitata per noi Veronica Gennari.
1: Sapete, l'uomo è un animale terrestre. Siamo animali come gli altri, siamo una specie animale. Le parole che avete sentito sono del fotografo Sebastião Salgado ai microfoni di Euronews nel 2020. Uomo e terra, due elementi distinti ma allo stesso tempo indissolubili del lavoro dell'artista, scomparso nel maggio del 2025. Un anno dopo la sua morte, a pochi passi dalla Senna nel pieno centro di Parigi, l'Hotel de Ville ospita la mostra omaggio a Sebastião Salgado. 114 stampe prestate dalla Maison Européenne de la Photographie, MEP, il progetto fotografico su Parigi, un omaggio all'Istituto Terra e al figlio Rodrigo Salgado compongono questa esposizione gratuita, accessibile fino al 30 maggio. Brasiliano d'origine ma parigino di adozione, Salgado vive gran parte della propria vita nella capitale francese, insieme alla moglie Leila, elemento fondamentale del suo lavoro, e ai due figli. Dopo la sua morte, la città decide così di rendergli omaggio, permettendo alla cittadinanza di immergersi nelle fotografie che più hanno segnato il suo lavoro. La maggior parte della mostra è composta dalle stampe prestate dalla MEP, che permettono di ripercorrere la vita e il lavoro di Salgado. Nato infatti come economista, Sebastião si appassiona alla fotografia dopo che la moglie Leila gli regala una macchina fotografica. Con questa inizia a lavorare negli anni 70 in Africa e in Sud America. Velocemente, la fotografia diventerà la sua passione e il suo unico lavoro. Dalla fine degli anni 70 fino agli ultimi giorni della sua vita, Sebastião Salgado ha immortalato l'uomo, percorrendo tutto il mondo con la sua macchina fotografica. Dalla Francia al Brasile, dall'Alaska alla Namibia, dall'Iraq agli Stati Uniti, dall'Indonesia al Sudan. Il suo lavoro viene definito come l'eredità della fotografia umanistica, una denuncia lunga 60 anni delle ingiustizie sociali e ambientali che colpiscono gli uomini di tutto il mondo, ma allo stesso tempo una fotografia che mette in luce la fiducia che Salgado aveva nell'umanità. La complessità del progetto fotografico è messa in luce all'interno dell'esposizione, che intreccia ritratti, foto di famiglia, immagini di uomini al lavoro e stampe in cui l'umano è solo un elemento del paesaggio. Sin dalle sue prime fotografie si percepisce che per Salgado l'umano è strettamente legato all'ambiente. In un'intervista che il fotografo ha rilasciato al Centre Pompidou, ha spiegato come l'ecologia si sia imposta come un'evidenza nel suo lavoro. La questione ecologica non si è semplicemente insediata nella mia arte, ma nella mia vita. Va detto che sono nato in una fattoria, sono cresciuto quindi immerso nella natura. E la maggior parte del mio lavoro consiste in fotografie all'aperto, in un certo senso quindi legate alla natura. Nel lavoro di Salgado, l'uomo si lega alla crisi climatica e all'inquinamento. Lo si vede per esempio nelle foto che ritraggono gli operai totalmente ricoperti di petrolio in Kuwait o nei lavoratori delle miniere d'oro brasiliane o ancora nei pescatori siculi. Un secondo filo rosso del lavoro dell'artista e della mostra è la migrazione. Durante tutta la sua vita il fotografo immortala rifugiati, espatriati, esiliati. Le sue stampe mostrano bambini, donne e uomini, ritratti nelle parentesi di vita che compongono lo statuto di migrante. Ma Salgado ogni tanto va al di là e mostra anche gli strumenti dell'esilio, i campi profughi e a volte anche i muri alle frontiere, come quello di Tijuana, tra Messico e Stati Uniti. Le immagini che si impongono davanti allo spettatore sono sempre forti, tristi, malinconiche, ma non sono mai prive di dignità, a volte quasi di fierezza. Chiave stilistica dell'esposizione dell'opera di Salgado, il bianco e nero. Il colore è bandito dalle fotografie, spingendo lo spettatore a concentrarsi sulle scene di vita che gli sono mostrate. L'esodo dei rifugiati etiopi, bambini in prossimità dei fucili durante la seconda guerra di liberazione in Angola, i lavoratori delle miniere d'oro brasiliane, le industrie del nord della Francia. A volte rumorosa, come nella serie che ritrae le proteste dei contadini dell'America Latina, altre volte silenziosa, come davanti ai ghiacciai dell'Antartide. La politica è la base del lavoro di Salgado. La mostra finisce su una nota di colore, l'unica di tutto il lavoro del fotografo. Nella sezione dedicata all'Istituto Terra, il progetto nato nel 1998 insieme alla moglie Leila. L'ONG dimostra a pieno l'impegno e la sensibilità ecologica dell'artista. Diventata un riferimento a livello mondiale, l'Istituto Terra mira all'educazione ambientale, alla salvaguardia e al ripristino degli ecosistemi degradati. Gli sforzi dell'ONG sono concentrati nella regione di Minas Gerais, in Brasile, patria d'origine di Salgado.

0: E anche per questa settimana abbiamo finito. Terzo tempo si ferma qui, torna sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. Nuove storie, nuovi racconti dal mondo. Grazie a tutte e tutte di essere stati con me anche questa settimana. Vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Da Martina Stefanoni. Ciao.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Good Times, la trasmissione che vi accompagna nel fine settimana in onda tutti i sabati mattina dalle 11.30 alle 12, mezz'ora insieme per dirci che cosa volete segnalare. Ci potete scrivere alle nostre mail, dico nostre perché questa trasmissione dovreste ormai averlo capito, ci alterniamo io e Matteo Villacci alla conduzione sui nostri cognomi, quindi Mordiglia Villacci, @radiopopolare.it, o l'una o l'altra naturalmente, non tutte e due insieme. Queste sono le nostre mail e poi ci sono i contatti della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it. per le vostre mail. Però insomma siamo in un periodo di tempo bello, di sole, di tanta voglia di uscire, di fare delle cose, le nostre scalette letteralmente scoppiano, quindi insomma scriveteci solo cose a cui tenete veramente tanto e se ci tenete tanto mandatecele qualche giorno prima. Allora, quindi non indugiamo perché l'abbiamo detto qua, ho un centinaio di fogli di scaletta davanti e solo mezz'ora di tempo a disposizione, quindi andiamo a parlare del primo evento che vi vogliamo raccontare. Torna al Festival Bellezze Interiori, siamo all'ottava edizione di questo festival e in programma in questo fine settimana c'è stato qualche evento di preparazione, diciamo di fuori festival nelle settimane precedenti. Magari adesso ci facciamo dire come sono andati dalla curatrice del programma del festival, che è Sara Jelpo, che è in collegamento con noi. Ciao Sara.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno, ho detto bene? C'è stato qualche evento di fuori festival?
1: Abbiamo iniziato il 2 maggio, quindi sì, abbiamo avuto 4 eventi fuori festival, l'ultimo proprio ieri sera in un hotel qui a Como bellissimo che è stata casa di Miglio, è andato molto bene, è stato un concerto con 3 artisti americani e adesso proprio da mezz'oretta abbiamo inaugurato l'ottava edizione a Como.
0: Benissimo, allora appunto hai citato un hotel che è una delle cose che vengono in mente quando si pensa al lago di Como, si pensa spesso al lato più diciamo appunto elegante, turistico eccetera, ma ci sono tanti luoghi di Como, del lago di Como, l'intorno che sono anche un po' sconosciuti e per questo nasce il Festival Bellezze Interiori, correggimi se sbaglio, però proprio per scoprire un po' quegli angolini nascosti. Allora diciamo qualcosa sul festival in generale, che cos'è?
1: Esattamente, il festival apre per 2 giorni, in questo caso oggi e domani, cortili, giardini, ma anche moltissimi altri luoghi di Como che solitamente non sono accessibili o perché proprio case private o perché magari non sono di solito aperti al pubblico e per queste 2 giornate vengono aperte e ovviamente ci organizziamo all'interno tantissimi eventi culturali, dalla musica alle visite guidate, le degustazioni, il programma è ricchissimo, più di 30 eventi in questi 2 giorni.
0: Sì, allora diciamo subito il sito bellezzeinteriori.it e lì si trova tutto quello che si può fare e anche i biglietti, giusto? Perché ci sono delle cose anche...
1: c'è la possibilità di acquistarlo anche online, anzi noi caldeggiamo perché così si può solo ritirare il braccialetto e andare a girare per le 2 giornate.
0: Biglietto cumulativo al costo di 15 euro, lo diciamo, esatto. Che è un prezzo interessante per appunto gli eventi del 23, quindi di oggi e di domani, conoscere meglio Como e anche i comaschi e le comasche, no? Perché l'hai detto, si aprono anche giardini privati e l'idea esatto. È anche quella un po' di fare comunità.
1: Esattamente, i proprietari a volte sono lì e quindi si crea proprio un bell'ambiente. In generale tutti i nostri eventi sono organizzati con anche sia i proprietari ma con anche enti del territorio, quindi si crea proprio questo momento di comunità.
0: Certo, allora Festival Bellezze Interiori, stiamo parlando con Sara Jelpo che è la curatrice appunto del programma del festival. Allora Sara, dici un po' su un luogo di bellezza interiore e esteriore che verrà presentato in questa edizione del festival, così che ti piace particolarmente, che vuoi raccontare?
1: Cito il luogo che chiude il nostro festival perché è proprio uno dei luoghi più amati, saremo sulla terrazza del Novo Como che sarà visitabile appunto tutto il pomeriggio e la sera chiuderemo con un concerto di un artista inglese, James Maddock, e la terrazza, a parte essere un edificio costruito da Terragni, quindi ovviamente un simbolo di Como, dà proprio la vista sullo stadio che comunque nell'ultimo periodo è molto in voga e su tutto il nostro lago, quindi proprio una conclusione con vista.
0: Bello, bello. Allora ricordiamo ancora una volta appunto Festival Bellezze Interiori, 8ª edizione oggi e domani a Como e potete andare sul sito per vedere tutto il programma. Grazie mille, grazie Sara Ielpo. Ciao. Ciao, ciao, ciao, curatrice appunto del Festival Bellezze Interiori nell'edizione di quest'anno. Un brano lo ascoltiamo, è vero che abbiamo una scaletta fitta fitta, ma io un brano lo voglio ascoltare Francamente con Paracadute. Perché? Perché Francamente, tra l'altro, è presente nella giornata di oggi al Festival Miami, 20ª edizione del Miami, mica poco.

0: Francamente, con paracadute vi segnalo due eventi invece che hanno a che fare con i libri, anzi tre, ve ne voglio dire tre. Allora, il primo è questo, che torna fino a domani l'appuntamento con Libri in Corte, che è una rassegna che c'è a Garbagnate Milanese dedicata proprio alla lettura, 11ª edizione, si svolge principalmente alla biblioteca Corte Valenti in via Monza 12. E poi c'è la festa delle librerie indipendenti, domani, domenica 24 maggio. Il titolo della festa è Un amore che non si estingue, così come quello per le librerie indipendenti che nutriamo da queste parti. È un programma di eventi molto, molto ricco, anche qui si articola per tutta la giornata, ai cortili di Via De Amicis 17, all'ombra del chiostro dell'ex convento di Santa Maria della Vittoria. Sono 22 librerie, spalla a spalla, con banchetti di libri, consigli, c'è il chiostro per fare appunto il picnic, ci sono delle incursioni teatrali, attività e belle presentazioni. E poi invece quest'ultima cosa mi riguarda anche, perché questa sera presenteremo il libro Safa e la tenda. Safa Oda è una fumettista di Gaza, abbiamo già parlato di lei qui a Radio Popolare, che dal 7 ottobre del 2023 è sfollata tante volte. Lei abita in una tenda, continua a disegnare nei momenti più terribili, ha disegnato sulle pareti della sua tenda, ha raccolto i suoi disegni in un libro che è uscito da poco per Fandango, che è curato da Pat Carr. E allora questa sera io accompagnerò Pat Carr a presentare il libro Safa e la tenda alla libreria Alaska, quindi via Carli 39, quindi in quel di Afori, dalle 19. Se volete venire questa sera ci troviamo lì. Andiamo a parlare adesso invece di api, storie e tulipani, è il titolo di un progetto che vi andiamo a raccontare, che è già cominciato ma domani ha la sua ultima data. Ci dice tutto però Eva Martucci, che è ideatrice del progetto. Ciao Eva.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, grazie anche dell'attesa, ti ho lasciato un attimo in linea mentre dicevo, ma lo dicevamo, oggi è una quantità di segnalazioni veramente incredibili per questa mezz'ora. Allora, Api, Storie e Tulipani, veniamo a noi, che cos'è questo progetto? Ci racconti un po' appunto di che cosa si tratta, poi veniamo a quello che succede domani.
1: Allora, Api, Storie e Tulipani è un piccolo progetto finanziato dal Municipio 2, che nasce con l'idea di unire la cultura degli orti, quindi la cultura del verde, con insomma, un po' il nostro mestiere di arti per l'innovazione sociale, l'associazione APIS, che è eventi culturali, soprattutto rivolti in questo caso per alle famiglie.
0: Mm-hmm. Senti, quando parli di orti sociali, magari raccontiamo anche che cosa sono gli orti sociali di Milano, che non tutte le persone conoscono.
1: Allora, gli orti sociali di Milano sono una realtà, devo dire, molto particolare, che io sto conoscendo in questo periodo grazie a questo progetto in una maniera diversa, più profonda, perché poi sono anche delle occasioni anche per insomma, anche chi fa questo tipo di progetti a volte li scrivi anche con il desiderio di conoscere meglio delle cose, no? E, per esempio, domani saremo negli orti di Via Padova. Gli orti di Via Padova nascono, mi sono proprio fatta raccontare ieri bene la storia. Gli orti di Via Padova, per esempio, nascono in un luogo che è un'ex discarica. Quindi nascono con l'idea di trasformare un luogo e renderlo un luogo di legalità, un luogo di bellezza, un luogo di cui prendersi cura. Adesso, in questo momento, gli orti di Via Padova accolgono pensionati, accolgono bambini delle scuole materne, volontari, educatori, ragazzi, e ci sono, insomma, funzionano molto bene proprio come orti, con l'idea di lavorare insieme. Nessuno ha uno spazio per sé, ma si gestisce insieme e si lavora insieme, con poi dopo insomma la possibilità di vivere sia l'esperienza dell'orto e di vivere anche un'esperienza umana molto forte. È un progetto di Legambiente, è un progetto che lega più orti. Noi in questo progetto abbiamo proprio voluto metterli in relazione anche per qualcosa di culturale, quindi abbiamo lavorato appunto sull'orto, sul giardino Bing, sull'orto di Via Isocrate e sugli orti di Via Padova, con l'idea di scrivere un progetto culturale che li unisse anche dal punto di vista proprio degli eventi. Sono nel Municipio 2, quindi parliamo del Municipio 2, dove mi dicevano che questa esperienza degli orti è particolarmente forte. Uh-huh. E molto, molto frequentati, sono luoghi anche molto frequentati.
0: Uh-huh. Certo, e tra l'altro ricordiamo che il 20 maggio scorso è stata la giornata mondiale delle api, il 22 maggio la giornata mondiale della biodiversità, e quindi si arriva al 24 maggio agli orti di Via Padova particolarmente preparate e preparati per questo incontro, che si intitola appunto Storie di Miele. Che cos'è?
1: Allora, Storia di Miele è uno spettacolo che racconta con un linguaggio semplice, delicato e poetico il mondo delle api. È uno spettacolo pensato per i bambini e le bambine dai 3 anni, però in realtà è molto godibile anche per gli adulti. L'idea di farlo agli Orti di Via Padova è un po' perché ci piaceva proprio l'idea di portare questa narrazione, questo racconto in un luogo dove le api poi ci sono davvero. Infatti dopo lo spettacolo i bambini potranno andare a vedere l'arnia didattica e fare un momento di laboratorio con i volontari dell'orto, che sono prontissimi, mi hanno mandato le foto, le arnie sono a posto, sono pronte, sono anche loro pronti e felici di accogliere i bambini per questa esperienza.
0: E sì, penso che sarà divertente. Alla mattina alle 10:30, quindi insomma con tutto anche il fresco che forse ci dovrebbe essere ancora alle 10:30 di domani mattina, agli Orti di Via Padova, sono in via Carlo e Sterle. Il titolo appunto dello spettacolo di domani, questo spettacolo che è a partire dai 3 anni, diciamo, quindi insomma anche per...
1: Sì, è uno spettacolo pensato proprio per della fascia della scuola materna. Uh-huh. Perché è un linguaggio molto semplice, uno spettacolo che aiuta i bambini un po' a entrare proprio nel mondo delle api, quindi anche dei valori, no, legati a che cosa vuol dire. Per esempio la cultura del verde, cosa vuol dire il lavoro delle api, cercando di non usare un linguaggio complesso, ma attraverso anche delle metafore, attraverso dei giochi, attraverso tante immagini in questo spettacolo.
0: Benissimo, e allora ci vediamo domani mattina alle 10:30 agli Orti di Via Padova. Grazie mille Eva Martucci, che è ideatrice di questo progetto, per essere stata con noi. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie a te,
0: ciao.
1: A presto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dagli Orti di Via Padova ci spostiamo ai palchi dei teatri e quindi diamo il bentornata alla nostra Ira Rubini con la sua sigla, naturalmente.

Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Times di quest'oggi. Allora, uno sguardo rapido a tutte le cose che accadono dal punto di vista del teatro, dello spettacolo dal vivo, o almeno quelle che ci sembrano più interessanti. Prima di tutto è cominciato ieri il Fringe Me, edizione 8ª di questo festival, nato un po' a imitazione del Fringe di Edimburgo e degli altri Fringe internazionali, e diretto da Davide Verrazzani insieme a un gruppo di giovani organizzatori molto capaci, che hanno avuto quest'idea di diffondere il festival in tanti quartieri di periferia a Milano, di Edimburgo e degli altri Fringe internazionali, e diretto da Davide Verrazzani insieme a un gruppo di giovani organizzatori molto capaci, che hanno avuto quest'idea di diffondere il festival in tanti quartieri di periferia a Milano, e di valorizzare spazi che non sono

0: proprio in mezzo al ponte del 2 giugno per incontrare tanti artisti del Fringe Me. Vi ricordiamo un altro festival in corso in questi giorni, importante, per cui abbiamo parlato di quello, diciamo, degli artisti emergenti più giovani, il Fringe Me. Invece grandi artisti internazionali e italiani al Festival Presente Indicativo, il cui titolo quest'anno, nelle tre sale del Piccolo Teatro, è Milano Crocevia. In particolare questo sabato alle 19:30 ci sarà il debutto di uno degli ultimi lavori del regista Lukasz Czarkowski, che si intitola Oracle, molto atteso, così come ci saranno altri appuntamenti nei prossimi giorni importanti, tra cui Flusso con Lino Guanciale e una serie di per esempio Milo Rau, che ha una sola replica questo weekend e che è tutto esaurito, ma si può tentare con la lista d'attesa, e poi altri titoli nel corso dei primi giorni della prossima settimana, tutto sui siti del Piccolo. Vi ricordiamo anche la bella regia di Fabio Condemi su drammaturgia di Fabrizio Sinisi, dal titolo Casanova, ispirato alle memorie del celebre personaggio, con interprete principale Sandro Lombardi all'Elfo Puccini di Milano. Terzo tempo è la commedia di Lidia Ravera con Lucia Vasini e Paolo Hendel al Franco Parenti di Milano, mentre rimane in scena fino alla fine del mese Tutta casa, letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Lorenzo Loris, con Monica Bonomi al Teatro Out Off. Il Teatro Verdi, che come abbiamo detto ha una sua nuova vita perché ha riaperto i battenti, va in scena fino al 24 di maggio Janice, Take Another Little Piece of My Heart. La regia è di Davide Del Grosso, con Davide Del Grosso e Marta Mungo.
1: Grazie mille Ira Rubini per questa panoramica sui teatri del fine settimana. Intanto ci scrive Anna al 331-6214013 per dirci 5 per 1000 a Radio Popolare fatto, grazie di tutto. Beh, grazie a te Anna, e quindi è un modo anche per me per ricordarvi che una delle cose che potete fare in questo fine settimana è andare sul sito radiopopolare.it e fare un abbonamento a Radio Popolare o un'altra forma di sostegno alla nostra radio. La campagna abbonamenti è finita, ma non finisce mai, qua è un evergreen. E se avete mancanza di noi, a parte che ci potete venire a trovare qui lunedì e il giovedì, perché ci sono i DJ set con i DJ e le DJ della radio, quindi ci possiamo prendere un aperitivo insieme, però vi voglio ricordare anche che in questo sabato c'è la Festa dei Popoli edizione 2026. Ci sono anche qui tante cose da fare. Se andate sul sito comune.lodi.it trovate tutte le informazioni. Naturalmente è nel comune di Lodi, le sedi sono due: il Parco Martiri della Libertà e il Parco Sportivo Faustina. E ci siamo anche noi, c'è anche Radio Popolare, c'è un banchetto. Se volete abbonarvi così guardandoci in faccia, lo potete fare venendo alla Festa dei Popoli e cercandoci. Adesso andiamo invece a vedere che cos'è l'Africa Day. Oggi e domani due giornate per parlare di Africa, dall'attualità all'approfondimento, ai pranzetti che sono preparati dall'associazione Sunugal, quindi insomma sono sicuramente cose parecchio buone. Io do la parola a Simone, che fa parte dell'organizzazione, che è passato da qua proprio per raccontarci che cos'è l'Africa Day, dov'è, che cosa potrete vedere appunto oggi e domani.
2: L'Africa Day è una festa di due giorni, un incontro dove noi approfondiamo un attimino l'Africa oltre il comune stereotipo. Oltre il stereotipo dell'Africa povera, dell'Africa che ha le guerre, andiamo con degli amici ad approfondire alcuni aspetti. E i punti salienti saranno il sabato sera alle 21 con la presenza di Don Dante Carraro del CUAM, l'Anna Pozzi, che è una giornalista, e Monsignor Cristian Carlassare in diretta dal Sud Sudan. Ci faranno un po' una parentesi di cosa sta succedendo sul Sudan e quali sono le condizioni attuali. Poi invece la domenica pomeriggio alle 14 ci saranno il papà dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Repubblica Democratica del Congo, con l'aiuto di Giusy Baioni, che è una giornalista, e Pier Cabeza, che è un attivista congolese, andremo a vedere un po' chi era la persona di Luca e cosa è successo e soprattutto a che punto siamo con le indagini e con il suo processo del

dell'omicidio. E infine, diciamo, uno dei punti che mi stanno più a cuore è sempre domenica alle 17 e ci sarà un ricordo a Raffaele Masto. Raffaele è stato un amico della nostra associazione, per anni ci ha supportato e ci ha aiutato, e quindi noi non perdiamo mai occasione per ricordarlo, quindi assieme a Marco Trovato, Sara Milanese e l'associazione Amici di Raffa faremo un incontro per ricordare la sua persona, le sue attività, le sue opere. E legato a questo ci sarà per tutta la durata della festa, che inizia sabato alle 17 e si conclude alle 19 della domenica. Ci sarà possibilità di visitare la mostra L'Africa di Raffa, che è una mostra fotografica delle sue attività, delle sue viaggi in Africa, che grazie a Radio Popolare riusciamo ad esporre integralmente, oltre a una mostra anche di QAM che mostra le attività in Africa dell'Associazione Medici con l'Africa QAM. Il sito, potete, per qualsiasi informazione potete andare sul sito www.africaday.it e ci trovate anche su Facebook come Associazione ONOF, che è l'associazione che organizza, oppure africaday.it come profilo Instagram.

Good Times Radio Popolare. Allora, siamo verso la fine, sono gli ultimi minuti di trasmissione, quindi abbiamo ancora qualche segnalazione. Allora, prima tanto vi ho citato il Miami, vi voglio dire anche che oggi alle 22:30 al palco Open Air del Magnolia, quindi siamo sempre a Segrate, via Circonvallazione Idroscalo 41, ci sarà il concerto di Fatboy Slim, e quindi questa è una delle cose che vi volevamo ricordare. Se invece siete dalle parti di Pavia, oggi nel cortile teresiano dell'Università di Pavia ci sarà un lungo pomeriggio, un evento che si intitola Notte dal Mediterraneo per Gaza. Vi do il sito internet di riferimento, notedalmediterraneo.it, e lì trovate tutte le persone appunto che parleranno, ma so ci sarà anche della musica, quindi se siete dalle parti di Pavia potete andare in università al cortile teresiano appunto. Poi invece domani, domenica 24 maggio, qua siamo proprio alle segnalazioni finali, domenica 24 maggio alle 18 torna la musica classica contro i lager di Stato. Stiamo parlando dei CPR, stiamo parlando di un evento quindi organizzato anche dalla rete Mai Più Lager No ai CPR. Questa volta appunto ci si sposta con molte persone, insomma, autorevoli, musicisti e musiciste, dai teatri di Milano al teatro alla Scala compreso, davanti alla stazione centrale, che insomma anche da un punto di vista simbolico è un po' un crocevia per le persone che viaggiano. E allora ci si ritrova appunto alle 18 domani, domenica 24 maggio, per chiedere la chiusura naturalmente dei CPR a Milano, altrove, in Albania, l'abolizione della detenzione amministrativa. Alle 18 domani in piazza Duca d'Aosta, per ascoltare appunto musica classica contro i lager. Sempre domani invece dalle 10 alle 20 potete andare a Lainate, alla Villa Litta, che ospita la 14ª edizione di Nymphemus. Si potrà appunto passeggiare nel parco storico, visitare sale affrescate, accedere alle Serre Liberty, tra l'altro alle serre si accede gratuitamente, e lasciarsi così stupire dal Nymfeo, che è un po' un unicum a livello europeo. Ci sono dei biglietti che vi potete comprare, e poi in concomitanza di questa giornata c'è anche il Wundermarket, quindi un mercatino, potete appunto trovarlo sempre lì. Domani, domenica 24 maggio, dalle 10 alle 20 a Villa Litta a Lainate appunto. È in corso poi il Festival di Animazione in Brianza, in particolare oggi alle 18:30 al Bloom Cinema a Mezzago, quindi c'è un brindisi animato in cui la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti si presenta, e poi si conclude con un aperitivo dalle 18:30. E poi c'è il BAM Circus, il Festival delle Meraviglie al Parco, va avanti fino a domenica, ci sono tante compagnie internazionali, oltre 50 spettacoli, tante cose da fare e da vedere, così come tante cose ci sono al Festival del Ciclo Mestruale a Milano, quinta edizione al Rob de Mat, si conclude anche qui domani, tanti temi: lavoro, paternità, diritti riproduttivi. Il festival del ciclo mestruale.com e Rob de Mat è in via Butti. Invece l'Unione Buddista Italiana celebra alla Fabbrica del Vapore il Vesak, che è la più importante ricorrenza buddista dell'anno, quindi se vi interessa trovate anche lì 3 giorni di eventi gratuiti aperti a tutte le persone che sono interessate alla Fabbrica del Vapore. Chissà che cosa ho dimenticato, ma tanto è finito il tempo. Con me ci vediamo allora questa sera alla Libreria Alaska per presentare il bellissimo, importante, struggente fumetto di Safa Oda con la mitica Pat Carra, che salutiamo. Ci vediamo più tardi allora alle 19 ad Alaska, e poi rimanete qui sintonizzati su Radio Popolare se volete. Buon fine settimana da Elena Mordiglia. Ciao!

0: cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
1: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
7: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringeme.com.

Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La vicinia di Ponte di Legno, gestione contemporanea dei beni agrosilvopastorali, malghe, pascoli e boschi con relativi immobili per la comunità degli abitanti del capoluogo dell'Alta Val Camonica e per le generazioni future. Nell'ABC dei domini collettivi, analisi ed evoluzione di questo bene comunitario della Valle Bresciana, dove per motivi storici sono rimaste numerose vicinie. Tastarros 2026, nona edizione della festa dedicata alla cultura del riso valenciano e delle sue tre denominazioni d'origine, Bomba, Seni e Albufera, come il parco agricolo della città metropolitana di Valencia. Anche la gomma arabica, usata in tante bibite gassate, tra le materie prime alimentari in crisi di approvvigionamento a causa della guerra civile in Sudan. Lo sentiremo nelle multinazionali alimentari, queste sconosciute. La coltivazione casalinga dei bacchi da seta nel Veneto rurale della prima metà del Novecento, in un brano di Liberano Assamano di Luigi Meneghello, per la rubrica Paesaggi nella letteratura. Per le parole dell'agroecologia, all'elopatia, l'emissione di composti chimici da parte di alcune piante per bloccare lo sviluppo di quelle concorrenti. Nel clima in vigna, come apprezzare le differenze di qualità dei vini, ragionare sui loro prezzi che, oltre a determinati tetti, sono influenzati anche dagli aspetti finanziari. Nelle storie agroalimentari, la recensione della fabbrica delle Tuse. Il libro racconta le donne protagoniste nel secondo dopoguerra nello stabilimento della Cioccolato Zani nella zona Bergamo a Milano.

0: insieme alghe, pascoli e boschi nel demanio sciabile di Ponti di Legno, una casa e altri immobili nel centro del paese. È il patrimonio della vicina del capoluogo del paese dell'Alta Val Camonica. Le altre frazioni hanno infatti altri domini collettivi. Una storia radicata grazie anche alle sue evoluzioni e qualche difficoltà. Ce la racconta nella sua pasticceria Mirko Bulferi, presidente della vicinia di Ponte di Legno.
1: I territori erano gestiti proprio da questi enti che si chiamano vicine agrarie, che poi erano costituiti anche dall'asciti, quindi volendo guardare anche forse la più alta forma di democrazia, perché c'era un ritrovo di tutti i capi famiglia maschi, perché a suo tempo questa era la regola, e per qualsiasi decisione, come collocare un terreno, fin quando non usciva dal consenso, c'è uno statuto, ogni vicina c'è i suoi statuti. Io posso parlare magari per la vicina Ponte di Legno, che è stato rivisitato nel 1949, ma precedentemente era ancora più articolato, proprio per far sì che ogni anche cambio amministrativo non potessero avere la possibilità di andare a stravolgerlo. Delle regole molto rigide, ma alle volte anche un po' obsolete per i giorni nostri, però hanno garantito il mantenimento degli immobili, in questo caso dei terreni.
2: Esatto, che cosa avete voi come immobili, come boschi?
1: Negli anni dei terreni sono già stati venduti per altre necessità. Dopo bisogna dire anche le cose come stanno. Lo statuto, che è un garante, quindi non è da dire arriva un nuovo presidente o un nuovo consiglio e può, tra virgolette, fare quello che vuole. In tutta onestà, qualcosa è stato fatto magari di non chiaro negli anni, però sono sempre stati venduti o collocati in maniera diversa, sempre per avere un tornaconto per poi fare altro. Quindi tanti terreni, anche perché la pastorizia, non essendo più un'attività primaria di sostentamento delle persone, è andata un po' a perdersi. Sono rimasti molti territori adibiti sempre all'alpeggio, alla pastorizia, che nel periodo primaverile, estivo, autunnale vengono collocati in questo. Invece nel periodo invernale sono demagni sciabili, perché tanti impianti sono proprio sul territorio della vicina. Negli anni sono stati fatti anche degli investimenti, ad esempio la vicina di Ponte di Legno si ritrova ad avere due ristori di proprietà sulle piste da sci, si trova ad avere degli affitti dati anche dalle società sciistiche, perché utilizza il demanio vicinale. C'è una che è diventata anche folklore, ma è sempre una bella cosa, la dispensa del sale, che per l'epoca come donazione a suo tempo sembrerà assurdo, ma il sale costava quasi più da loro.
2: Ce la racconta, perché questa è una storia che ha una radice profonda, ho letto.
1: Sì, è una cosa che ha la sua storia ormai secolare. Ci sono vari lasciti che adesso io non ricordo i nomi specifici. Queste persone, magari anche facoltose, senza ombra di dubbio, visto la necessità proprio del sale, non solo per sostentamento, per dire anche delle persone, ma anche per animali e quant'altro, avevano lasciato questo, che sono 2 chili a ogni nucleo familiare, cioè c'è il capofamiglia, ma gli aventi diritto sarebbero anche persone singole che però sono vicinali, perché un conto è il capofamiglia, un conto sono i vicinali. I vicinali sono tutti coloro che hanno una residenza di 10 anni nel capoluogo di Ponte di Legno, perché il comune ha le sue frazioni, ma ogni frazione c'ha le loro vicine o comunque altri lasciti, ad esempio lascito Carettoni piuttosto che Terrazzani, poi Camini Fumanti, poi c'è la vicina di Poia. Però la vicina di Ponte di Legno è solo per il capoluogo di Ponte di Legno. E se per qualsiasi motivo non potesse essere fatta la dispensa del sale, da statuto dei terreni tornerebbero a Villa d'Aleno. Ecco perché allora questa, che è anche una cosa bella, però c'è anche un suo perché. Se per caso si dovesse interrompere questa cosa, dei terreni di proprietà della vicina tornerebbero alla frazione di Villa d'Aleno, quindi comune di Terrano.
0: Sentiamo dal presidente della vicinia di Ponte di Legno, Mirko Bulferi, come stanno affrontando i cambiamenti di ruolo nell'ordinamento italiano dei domini collettivi secondo la legge di attuazione costituzionale 168 del 2017.
1: Ormai sono presidente da oltre un decennio, quindi faccio parte magari anche di una nuova generazione rispetto a quelli che erano i canoni di decenni fa, e ho anche guardato per un attimo la possibilità di adeguare ai tempi nostri quello che è la nostra vita quotidiana, la nostra società, e mi è stato consigliato da gente competente di cercare di stravolgere il meno possibile lo statuto, perché andrebbe a perdersi, come sono già successe altre situazioni similari, le vicine che poi vengono inglobate dai comuni. I comuni nascono dopo le vicine, le orde napoleoniche, quindi poi adesso io nel caso della Valle Camonica onestamente non conosco bene la storia, qualcosa un'infarinatura di massima ce l'ho, ad esempio il podestà, nel senso la persona più di spicco anche di potere, era nel comune di Breno a suo tempo, questo dopo le orde napoleoniche, dove poi si sono cominciati a costituire comuni e tante cose, ma prima di tutto ciò c'erano le vicine ed erano loro che avevano il loro potere, volendo guardare anche istituzionale, nel senso per quello che è il luogo, e mi è stato consigliato di cercare di stravolgere il meno possibile proprio per non perdere questa...
2: No, la legge di attuazione costituzionale dà più poteri, nel senso che sta ripristinando i domini collettivi, esatto, perché esatto. Da dopo il fascismo li aveva messi in sonno, voi certo. Vi siete salvati.
1: Tante realtà non c'è più.
2: Esatto.
1: E anche importanti.
2: Da quando c'è questa legge di attuazione costituzionale ci sono una serie di attuazioni che stanno ridando...
1: C'è una salvaguardia.
2: Stanno ridando anche poteri. In tutte le corti d'appello ci sono anche dei magistrati che ripristinano...
1: Esatto. Qua in loco ha la sua importanza, perché non stiamo parlando di un qualcosa che gestisce poco niente. Penso che fosse il potere maggiore che ha una vicina e che è composto da tutti i capifamiglia maschi di una comunità, che di conseguenza la comunità fa poi parte nel senso del comune. Quindi si cerca, secondo me, di ostacolare il meno possibile, o comunque di non andare a disturbare troppo quello che è il proseguire della vicina, perché sarebbe come farsi un autogol, secondo me.
2: Per la gestione dei boschi fate qualcosa?
1: Sicuramente la cura boschiva non è più quella, anche perché oggigiorno con i mezzi energetici diversi per scaldare e quant'altro non c'è più la necessità di andare a farsi la legna, una volta era un sostentamento, quindi anche per citarne una a caso, noi in dialetto i soc, che sarebbero il resto della pianta, i tronchi che rimane a terra, li facevano saltare con la polvere da sparo, proprio per non andare a invadere troppo l'aspetto boschivo, questo per far capire dove si arrivava, proprio da dire a recuperare il più possibile tutto. Oggigiorno non è più così, tanto è vero che basti guardarsi intorno e i boschi, non dico che sono malati, andrebbero un pochino più curati. Sembrerebbe che adesso con questo nuovo orientamento, col teleriscaldamento che poi di fatto per la maggior parte brucia cippato, non per ultimo negli ultimi 2 anni che c'è stato il problema del bostico, hanno fatto tutto questo taglio proprio per arginare il problema. La Sosval, che è la società che gestisce il discorso del teleriscaldamento, c'ha un cippatore, quindi tutte queste piante vengono cippate, danno riscaldamento a tutti e 2 i comuni, Ponte di Legno e Temù.
0: Come va la gestione dei beni della vicinia di Ponte di Legno in provincia di Brescia? Sentiamo ancora il presidente Bulferi.
1: Come consiglio ci troviamo ogni minimo problemino una volta al mese. Sono onesto, non è un grande impegno ed è per quello che ho preso questo onere, anche se ci metto il cuore. Poi non è per un vanto, però sono l'unico presidente dal dopoguerra a oggi che ha iniziato a fare una riunione pubblica, nel senso con i vicinali. Questo nasce anche, purtroppo, da una, non dico malgestione, secondo me era quasi diventata una situazione lobbistica, dove chi è al di fuori di un consiglio vedeva la vicina come una cosa che, nel senso, no, è in mano a quelle persone, gestiscono loro, parlo nei tempi moderni, una volta non era così. Questa cosa, quando ovviamente c'erano delle situazioni che a me come vicinale non piacevano, come ad altri vicinali, mi ha permesso in quel caso lì di muovermi, da dire, beh, a questo punto per vedere quantomeno il libro mastro, statuto, capire le cose, bisogna entrare nel consiglio, che sembrava quasi uno scoglio insormontabile. Quindi organizzandosi per tempo, così sono riuscito ad entrare, poi ho scoperto che alla fine è tutto un pensiero distorto e sbagliato della popolazione, perché a me potrebbe venire ogni giorno qualsiasi vicinale a chiedere udienza, poter guardare il libro mastro e tutto quanto, però questa cosa dal di fuori io non la potevo capire, concepire, ho detto bisognerà entrare dentro, anche per come mi era stata venduta poi la cosa, invece poi mi sono accorto che, e da lì è nata anche la mia volontà di far fare una riunione pubblica una volta l'anno con chi ovviamente volesse partecipare, di modo che invece che ascoltare magari le parole riportate, le notizie riportate, le classiche parole da bar e così, uno si informa e in quell'occasione lì può chiedere, può informarsi, può sapere l'andamento dalle vicine, i vari investimenti, se per caso la situazione che magari non torna a qualcuno, può chiedere informazioni e quella è l'occasione migliore. Penso che era una cosa doverosa, specialmente poi quando è una cosa di tutti. Io di questo me ne faccio anche un vanto, perché sono l'unico dal dopoguerra oggi che ha fatto un passo di questo tipo.
2: A quanto ammonta il vostro patrimonio, se c'è una stima?
1: Era molto più ricca, ha passato un periodo di ricchezza maggiore qualche decennio fa. A oggi dipende sempre dal tipo di situazione che si viene a creare. Un esempio, per fare un'operazione immobiliare, la vicina che da statuto non potrebbe, se non indebitandosi al massimo di un terzo delle sue entrate, neanche del patrimonio. Questo per farle capire quanto era molto conservativa e tutelatrice anche. C'è stata un'amministrazione che ha fatto, ed è questa una delle motivazioni per cui io sono entrato in campo, ha fatto una cosa che secondo me da statuto non si poteva fare, ed era creare una società parallela per poter fare poi l'operazione immobiliare. Fine era nobile, perché alla fine era quello di fare un'operazione della realizzazione dei box dove le stavano già facendo, tra virgolette, un'area era già edificata di una società, il terreno limitrofo era vicinale, quindi voleva fare la stessa medesima cosa per creare una capitalizzazione da poter investire sulla casa vicinale, perché alla vicina c'è anche una casa vicinale in ponte che sarebbero appartamenti dati a persone meno abbienti, famiglie più bisognose, magari negli ultimi anni giovani coppie, quindi il fine è più che nobile. Purtroppo l'operazione gestita probabilmente un po' con superficialità non è andata a buon fine, quindi la vicina si è trovata indebitata perché è stato un bel buco economico. Però per farle capire dov'è la sua domanda, da un terreno verde, un terreno del genere è un'operazione 1,5 milioni di euro. Per iniziare un discorso del genere, quindi per avere una capitalizzazione iniziale per poter iniziare così, è stato venduto un altro terreno al comune dove la vicina ha incassato 220.000 euro.
2: Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente la vicinia di Ponte di Legno e l'Alta Val Camonica per la Spagna, Valencia e il Riso. Tastaros 2026 è stata la nona edizione della festa dedicata alla cultura del riso valenziano e delle sue tre denominazioni d'origine, Bomba, Seni e Albufera, come il parco agricolo della città metropolitana di Valencia. Ce la racconta la giornalista Marianna Corte.
3: Valencia, per valorizzare la propria paelia, organizza in occasione del World Paelia Day, che è a settembre, una grande festa, ma ci arriva prima. Nell'ultimo weekend di aprile fa le prove generali, quindi nella piazza centrale di fronte al municipio, a ingresso libero, si riuniscono una ventina di maestri paellieri, non so se si chiamano così, ma avevano tutta la faccia dell'esserlo, e cucinano la paella in diverse varietà.
2: Raccontiamole queste varietà.
3: Io ho potuto vedere lì una quindicina di varianti, da quella vegana, che è interessante perché ogni tipo di paella, che sia quella a marisco, sia quella a frutti di mare, che sia quella col pesce, quella col pollo, coi fegatini, con le verdure, quella nera, un po' come il nostro risotto al nero di seppia, quella rossa, che è fatta coi gamberi rossi, rossa veramente sembra barbabietola, ma sono gamberi rossi, tutte queste diverse paelle hanno come caratteristica quella di avere il brodo di pollo, che è un brodo delicato. Quella vegana, che non è evidentemente tradizionale, non usa il brodo di pollo ma usa acqua semplicemente. Questo è quello che noi abbiamo visto lì, grandi paellieri che sono la pentola classica, che si riconosce per essere una pentola di ferro di misure differenti, piatta, che cuoce il riso con lo stesso metodo di quello nostro tradizionale, cioè aggiungendo il brodo lentamente, ma al contrario che da noi, il riso viene cotto sopra un carburatore a fuoco molto molto vivace. Quindi noi partiamo nel tostare il riso a secco con un fuoco vivace senza bruciarlo, poi abbassiamo la fiamma. Loro partono già con una fiamma abbastanza vivace e poi la alzano ancora di più, perché si deve assorbire facilmente l'acqua. Il riso non viene mai girato, questa è l'altra caratteristica, viene un poco mossa, però in realtà viene steso è l'ampiezza della padella che fa sì che il riso non abbia bisogno di essere mescolato.
2: Riso che rimane croccante e ovviamente è coltivato nella comunità sì. valenciana.
3: Il riso tipico per la paella è quello che viene coltivato in un parco urbano, perché è a 10 km dalla città di Valencia, nel parco naturale di Albufera. Albufera è dal nome anche a questa varietà di riso che nasce dall'incrocio di due risi diversi, Senia e Bomba. Lì, in occasione sia del World Paella Day, dove la DOP ci dice che bisogna usare l'Albufera, in realtà in questa festa, questa celebrazione, un'anticipazione, c'erano anche la paella preparata solo col riso Senia e solo col riso Bomba. Questo riso Albufera, che nasce da questo incrocio, si distingue per avere un chicco corto e tondo. Ho provato a immaginare una similitudine con un riso, con una varietà nostra, mi è venuto in mente la varietà Roma, ma in realtà non funziona così, perché questo riso Albufera ha come caratteristica quella di non scuocere, tanto che la paella è un risotto secco. La caratteristica è quella di essere proprio non croccante, proprio asciutto, secco, al punto che poi, tradizione vuole e non è possibile resistere, lo raschi, perché tutta quella che è non viene proprio una crosta. I chicchi rimangono secchi senza essere bruciati e questo è il punto delicato per fare una paella fatta bene.
0: La Starros 2026 è un po' diverso dagli eventi di valorizzazione del cibo organizzati in Italia. Sentiamo ancora Marianna Corte.
3: Mi ha colpito certamente la varietà di prodotti, in questo caso della paella. La cosa interessante è che erano in questo caso 15 cuochi, ma non c'erano per esempio 3 che la facevano uguale, erano ognuno diverso dall'altro. Quindi questo non ti permetteva di fare un confronto tra i cuochi, ma un confronto tra il prodotto. Cioè assaggiavi quello alle verdure di uno e poi assaggiavi quello di pollo di quell'altro. Noi siamo abituati invece a mettere in competizione, tra virgolette, i cuochi. In questo caso non era una competizione intanto, era proprio una mostra, perché poi quella sarà il World Paella Day che verrà fatta la competizione. Mi ha colpito che fossero preparati fin dalla mattina presto e che evidentemente già alle 9:30, 10:00 si mangiasse la paella, però questo sta un po' nella idea spagnola dove c'è molto disordine, mangiano qualunque cosa a qualunque ora, quindi ci sta anche la paella probabilmente a quell'ora della mattina.
2: Manifestazione per turisti o manifestazione per abitanti o entrambi?
3: Abitanti. Turisti, pur essendo un fine settimana per noi in Italia di festa, perché cadeva tra sabato 25 e domenica 26 aprile, erano solo abitanti, pochissimi turisti, direi di non aver visto turisti.
2: Quindi una manifestazione proprio per incrementare la propria cultura.
3: Sì, e poi abbiamo visto che c'era anche di giorno, ecco, questa è un'altra cosa che mi ha colpito, perché la manifestazione era la mattina, noi abbiamo girovagato, eravamo in centro a Valencia, poi tornando c'era anche un palco dove spiegavano come si fa la paella, col microfono, il grande schermo, anche questo di giorno, e anche lì erano solo spagnoli ad ascoltare come si fa la paella. Mi faceva strano, perché mi chiedevo se da noi, se facessimo una cosa simile per il risotto alla milanese, se noi milanesi ci metteremmo ad ascoltarlo, oppure abbiamo la presunzione di dire ah, come lo faceva mia nonna non lo fa nessuno e non ascolteremmo nessuno. Lì erano in ascolto per sentire come si fa una buona paella.
2: A questa manifestazione quindi c'è, oltre all'aspetto di collaborazione non di competizione, c'è anche molto l'ascolto da parte dei cittadini di come si fa il piatto tipico, che è abbastanza curioso.
3: Sì, c'è questo aspetto. Quello che mi ha colpito, oltre al fatto che la presenza degli stranieri fosse minima, è stato che a essere presenti erano gli spagnoli, immagino proprio di Valencia, e ascoltavano, c'era un palco, tante persone sedute, ascoltavano come si fa la paella in questo caso. E mi sono immaginata questa stessa scena da noi e non so se in proporzione ci sarebbero state così tante persone all'ascolto. È come se noi avessimo sempre bisogno di dire, noi cuochi domestici, di dire la nostra e non ascoltare l'altro. Invece in questo caso ho percepito un livello di umiltà e l'interesse a capire e a sapere da chi lo sa fare come si realizza un piatto seppur tradizionale.
0: delle multinazionali del gusto, queste sconosciute. Ci spostiamo in Sudan. La guerra civile in corso era a causa della difficoltà di approvvigionamento globale della gomma arabica, usata in tante bibite gassate. Sentiamo Andrea Di Stefano.
4: Tra i prodotti che sono oggetto di una vera e propria crisi a livello internazionale figura anche la gomma arabica, una sostanza usata nella confezione di moltissime bibite, soprattutto le grandi bibite Coca-Cola, Pepsi e annessi, che a causa del conflitto in Sudan è diventata di difficile approvvigionamento ed è oggetto ovviamente di forti campagne di denuncia sulla responsabilità delle imprese alimentari mondiali nel mantenimento del conflitto, visto che una parte della raccolta è nelle mani dei cosiddetti guerriglieri ribelli. Si tratta di un mercato non enorme, ma senza dubbio importante, che è determinante per la produzione di alcune bibite, soprattutto le soft drinks, ma anche per alcuni comparti del settore dei cosiddetti altri prodotti alimentari come cicche annessi, poi la gomma arabica che si estrae sostanzialmente dalle acace che si trovano nella fascia del Sahel attraverso l'incisione dell'albero, viene utilizzata in moltissimi altri settori, compreso nel pet food. Ha proprietà emulsionanti e stabilizzanti, di cui non è ancora stato trovato un sostituto chimico, e ci sono evidentemente moltissime ricerche in corso, ma nessun emulsionante stabilizzante addensante che prevenga la cristallizzazione degli zuccheri in molti prodotti dolciari è in grado di assolvere alle prestazioni garantite dalla gomma arabica. La resina, che viene raccolta attraverso l'incisione della corteccia, viene poi lavorata localmente e immediatamente esportata. Complessivamente ci sono alcuni importatori a livello internazionale, le cifre sono importanti, soprattutto quelle europee, 51.000 tonnellate più 13.000 tonnellate l'India, circa 5.000 tonnellate il Regno Unito. Anche gli Stati Uniti avevano esentato la gomma arabica da un lungo embargo quando il Sudan era un paese che era stato identificato come esportatore di terrorismo, e prima della guerra il Sudan avrebbe esportato circa 190 milioni di dollari di gomma arabica negli Stati Uniti. La ricerca spasmodica fa pandanda con tutto quello che riguarda in questo momento l'attenzione sugli shock delle filiere, partita con il Covid, espansa durante la guerra in Ucraina e poi ora diventata nuovamente un'emergenza di primissimo livello con la vicenda del blocco dello stretto di Hormuz, tutto un sistema agroalimentare a livello mondiale che rischia di essere in grande difficoltà nel gestire queste filiere che sono difficilmente ricostruibili, a meno di non rivedere completamente le dinamiche e soprattutto l'assegnazione del ruolo di profittabilità ai prodotti che vengono immessi al consumo.
0: La gersibachicoltura è stata a lungo un pilastro dell'economia agricola del Veneto. Per la rubrica Paesaggi nella letteratura del docente di lettere Luigi Carosso sentiamo un brano della coltivazione casalinga dei bacchi da seta tratto dal Librano a Samalo di Luigi Meneghello.
5: Nelle case si allevavano i bacchi da seta, i bizzarri cavalieri che si spargevano come un minuto seme nero la semenza e mano a mano diventavano piccole miniature di buruchi. Poi si vedevano crescere di giorno in giorno, si allargavano su ampi territori ombrosi e tiepidi di tralicci accatastati a ripiani, invadevano le stanze, brucando con forza sempre più grande la foglia di moraro. La vita di queste creature con la pancia piena di seta somigliava a una febbre. Il livello saliva di giorno in giorno, aggravando la fame dei malati. Già mangiavano dalle 3, poi dalle 4. Il piccolo brusio che in principio si avvertiva appena tendendo l'orecchio diventava una vibrazione intensa e infine un rombo. Gli uomini e i bambini arrampicati sui morari pelavano le foglie. Sempre più in fretta, arrivavano coi sacchi, frane di lucida foglia seppellivano i mostri deliranti, che le sbranavano in pochi minuti. Ora i cavalieri mangiavano di furia, qualcuno andava in vacca, una specie di tisi dei cavalieri che spegneva la febbre. La seta marciva dentro e si liquefaceva, gonfiando la pelle traslucida. A pungerlo con uno spillo, il mostro si sgonfiava, spargendo uno zampillo di tabe. Gli altri, paralizzati dalla febbre e da tutto quel mangiare, si intorpidivano e venivano deposti nel bosco, le siepi di fascine in granaio, dove in pochi giorni, nello spazio buiato dagli schermi di carta sulle finestre, avveniva in segreto il miracolo. Poi si trovavano, nei rami secchi, i giocattolini d'oro, lustri e leggeri. Il brano è tratto da Libera Nossa Malo, di Luigi Meneghello, opera autobiografica in cui l'autore rievoca episodi della propria infanzia nel paese di Malo, nell'Alto Vicentino, tra gli anni 20 e 40 del secolo scorso. Il testo si inserisce in una serie di quadri di vita quotidiana che ricostruiscono il mondo rurale dell'epoca, dove le famiglie integravano il reddito attraverso la pratica dell'allevamento domestico dei bacchi da seta. Meneghello parte da un ricordo familiare, il lavoro condiviso per nutrire i bachi con foglie di moraro, il gesso in dialetto veneto. Ma la scena si carica di tratti espressionisti. I bachi diventano prima bizzarri cavalieri, poi mostri deliranti, dominati da una fame febbrile, e il loro nutrirsi produce un crescendo sonoro che trasforma il semplice fruscio in un rombo ossessivo. Questo procedimento riflette la poetica dell'autore. Il passato è restituito da una memoria viva sensoriale che amplifica le percezioni infantili. Come osserva il linguista Lorenzo Renzi, nella sua scrittura si intrecciano due livelli, quello dell'esperienza vissuta e quello della rielaborazione stilistica consapevole. Il risultato è una narrazione che unisce precisione documentaria e forza visionaria. Altro elemento significativo è il cosiddetto bosco, non un vero bosco, ma una struttura di rami dove i bachi vengono collocati per filare il bozzolo. Il termine bosco però trasforma questo spazio in un luogo misterioso, legato alla metamorfosi. Allo stesso modo, i giocattolini d'oro, lustri e leggeri sono i bozzoli di seta, che diventano nello sguardo del bambino piccoli oggetti preziosi. Meneghello mostra come, da un processo naturale apparentemente caotico e inquietante, possa nascere qualcosa di bello e soprattutto utile per l'economia domestica dell'epoca.
0: Il verziere di Leonardo si ferma per una pausa.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo alla vicinia di Ponte di Legno nel Bresciano e al suo importante patrimonio agrosilvopastorale e anche di immobili nel centro del comune dell'Alta Val Camonica. Ce lo racconta sempre il presidente Mirko Bulferi.
1: Quantifichiamo il valore di immobili come ristori sulle piste da sci, per poco che valgono 300, 400, 500 mila euro. Quantifichiamo i terreni per cui la Vicinia prende nell'aspetto pastorizio, quindi di alpeggio estivo, lì si parla di cifrette, perché oggigiorno è così, però 6-7 mila euro, a ridosso magari dei 25-30 mila euro per il discorso invernale, e si parla di decine di migliaia di metri, non sono pochi. Poi altre entrate, gli affitti degli appartamenti.
2: E come era investito tutto questo?
1: Allora, al momento le posso dire che non c'è nessun tipo di investimento, perché sto pagando solamente lo scotto che ho ereditato. Ma dovessero esserci anche degli indotti, è sempre finalizzato al mantenimento della Vicinia stessa. Gli ho fatto adesso l'esempio plateale, che l'operazione box era proprio per dire: una casa che ha 40 anni, 50 anni va adeguata ai giorni nostri ed è un bel investimento. Quindi il fine è questo. I ristori comunque dopo gli anni stanno in quota, soggetti a ogni intemperie, vanno adeguati, manutenzione, quello che è. Quindi eventuali utili o capitali che sono sul conto corrente, le posso assicurare che nessuno, ad eccezione del segretario, proprio per pagargli un po' di cancelleria, disturbo e quello che è, che recepisce mi sembra 1200 euro l'anno di compenso, nessuno, né il presidente né i consiglieri, ne hanno né gettone presenza né stipendio.
2: Quante persone partecipano alle assemblee pubbliche?
1: Ci sono state occasioni in cui c'era da contrattare cose importanti con le società sciistiche, dove la partecipazione di 40-50 persone ci sono state. Io ho fatto assemblee annuali con due viciniani, però la mia coscienza è pulita, perché è una cosa che andava fatta. Probabilmente quei due lì, quantomeno se sentono qualche magari frase sbagliata, così potranno sempre dire: no, guarda, io ero là. Perché poi la cosa magari simpatica o antipatica è quello che dopo che viene fatta sono tutti qua a chiedermi cosa è stato detto, e io dico: ma non potevate venire? No, è un'ora, due ore, una volta all'anno. Però fa un po' sorridere, però è così, c'è un disinteresse secondo me un po' generale della maggior parte. Sono le classiche situazioni dove succede un qualcosa, sono tutti lì pronti a puntare il dito, tutti che, però sul, quando anche l'andamento è abbastanza stazionario, tranquillo, fa così, non si interessano più di tanto, specialmente poi le nuove generazioni. Molti magari non sanno neanche che cos'è la Vicinia, nonostante vengono fin da bambini a accompagnare i nonni, i genitori a prendere il sale per loro, perché una volta veniva fatta poi anche con la pesa apposta, quindi pesato lì al momento, era anche un rito folcloristico. Invece adesso abbiamo, dal discorso Covid, deciso di fare la consegna del sale nel singolo pacchetto, che è una cosa anche un po' più igienica e anche più comoda.
0: Presidente Bulferi si augura un ricambio nella gestione della Vicinia di Ponte di Legno, proprio per tramandare alle generazioni future il patrimonio agrosilvopastorale.
1: Spero che ci sia un domani, magari nei giovani anche, coinvolti magari anche dagli stessi familiari o amici in comune, che venga sostituito da qualcuno di più giovane. Tanto ogni anno scade un consigliere. Io stesso sono consigliere.
2: Quanti consiglieri siete?
1: Sono 5 consiglieri, e di questi 5 uno è presidente, che viene eletto dai consiglieri. Però ogni anno scade un consigliere e sta in carica 5 anni. Io stesso ho una scadenza quinquennale, che da presidente sono lo stesso io consigliere, decado, poi sta a me ricandidarmi, ma chiunque può presentarsi, che abbia ovviamente diritto a candidarsi, e deve essere un vicignale. E lì è una questione di voti. Viene fatta una votazione, viene fatta generalmente di domenica, e si spera che ci sia un cambio generazionale, perché è una cosa che secondo me sarebbe un peccato andasse a perdersi, perché è una tutela proprio dell'ambiente soprattutto, e fino adesso non è intaccato da speculazioni, cosa che alle volte magari può avvenire, specialmente perché se uno ha lì un orto di 5 metri per 5 non gliene frega niente a nessuno. Quando cominciano a esserci terreni importanti e vede che cambiano nel tempo anche le lottizzazioni, pensieri lecito dei comuni, tutto quanto. Io sono nato qua, quindi posso già dire non ho 100 anni, ne ho 52, però guardando quello che era Ponte di Legno 40 anni fa e guardando adesso, una cittadina con una capienza di oltre 30.000 persone, quando i dalignesi in sé sono 1.800 con le frazioni. Quindi secondo me è una cosa che deve mantenersi proprio per salvaguardare un patrimonio che è di tutti. Dopo le scelte le può fare magari anche la vicina insieme al comune, se è una cosa per un'utilità pubblica, no? Magari nuovi posteggi, se ha dei terreni, ad esempio c'è la necessità di posteggi, benissimo, la vicina magari è aperta a tutte queste strade, da dire sempre più ci si accorda col comune e magari si cede il terreno o viceversa, può nascere una joint venture, cioè nel senso non è... Però secondo me sarebbe corretto e giusto che una cosa che c'è lì da secoli finisse proprio in pasto ai leoni, ecco, per dirla proprio fuori dai denti.
0: L'economia delle vicinie in Val Camonica è stata centrale in passato, anche legata alla nascente siderurgia. Sentiamo ancora Mirko Bulferi.
1: Dal passo del Vivione verso Schilpario, specialmente in quelle zone lì, c'erano delle vicine che avevano i magli, cioè avevano a lavorare i metalli. Per l'epoca una cosa del genere può essere come le acciaierie che ci troviamo noi in Valtrompia, più o meno la stessa medesima cosa, quindi erano vicine ricche, ma molto ricche, che però sono state inglobate poi dal sistema. Io non è che lì a sindacare...
3: Il fascismo era stato proprio deciso di sciogliere, per cui quelle che si sono salvate come la vostra...
1: È una sopravvissuta. Adesso non so spiegargli quale sia stata la motivazione, perché c'è
3: privatizzazione,
1: comunque un grande...
3: Ho scelto proprio di togliere le comunità e di mettere in vendita.
1: Può essere. Secondo me ogni zona aveva le sue... Secondo me anche il centro Italia è meridione, che la butto lì così per me, volendo guardare la più alta forma di democrazia, perché veniva deciso dal collettivo, non dal singolo.
3: Esatto.
1: O dal singolo, il singolo in prima persona, ma se c'è una forma dittatoriale, ma singolo anche inteso ente, un comune, che alle volte tu voti delle persone, voti un'amministrazione, poi fanno tutt'altro di quello che magari ha detto. Invece lì non c'era proprio possibilità, perché tutto veniva deciso lì. Storicamente noi eravamo sotto Venezia, allora gli austriaci, un esempio, ci hanno aiutato a cacciare Napoleone, diciamo le cose come stanno, qua erano qua 8 km, ci hanno aiutato a mandare fuori dalle scatole magari l'impero Napoleone, ci troviamo a ridosso di un secolo dopo che siamo lì a combattere contro di loro, perché è così, quindi vede alle volte purtroppo come le sorti.
0: Non potevamo non approfondire nella BC dei domini collettivi della professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, l'esperienza della vicinia di Ponte di Legno, che assomiglia ad altre vicende che abbiamo raccontato al Verzere di Leonardo.
4: Gli elementi in evidenza sono proprio quelli che la accomunano per alcuni versi a tante altre domini collettivi alpini che sono resistiti. Quindi abbiamo una matrice storica identica, soprattutto si capisce da come è stata costituita, dove sono state costituite le vicinie e anche dalla modalità di regolamentazione della governance. Quindi l'assemblea, il fatto della decisione dei capifamiglia, e a un certo punto vengono nominati anche come fuochi accesi, che è il modo in cui nelle Alpi vengono chiamati i convicini che decidono. E per quanto riguarda l'attualità, anche qua ci sono tantissimi temi che si intrecciano con anche gli altri domini collettivi o le ASUC che ci sono anche nelle Alpi orientali, che abbiamo detto sono molto più numerose, perché purtroppo la Lombardia ha un po' lasciato andare questo patrimonio e abbiamo questi episodi sporadici, ma in altri territori vicinori ne abbiamo tantissimi. E quindi l'uso civico su il demanio sciabile, piuttosto che avere degli immobili, piuttosto che avere boschi di pregio da gestire, o addirittura anche attività come la cavatura, come i minerali, sono molto simili a tante altre realtà che noi stiamo studiando anche in queste zone, e le criticità sono identiche.
2: Come mai in Val Camonica c'è stato questo fenomeno? Anzi, c'è questo fenomeno, perché sono numerose le vicinie.
4: La Val Camonica è tra l'altro vicinissima al Trentino, è vicinissima a un Trentino dove anche qui lì le ASUC o anche altri nomi, perché la Val Camonica è in contatto con sia la zona della Rendena sia la zona della Val di Sole, quindi anche la zona della Val di Rabbi, dove abbiamo Consortele, abbiamo le regole Spinale Manez, quindi abbiamo altre forme di nominazione. Quindi potrebbe essere che è una modalità antica, medievale, di gestione del territorio simile in questa macchia, in questo areale, ovviamente. Difatti la storia che viene raccontata dalle vicinie della zona della Val Camonica è molto simile alle storie dei nostri domini collettivi del Trentino. Quindi io trovo sicuramente una vicinanza d'origine, perché avevano questo patrimonio e tra l'altro in Valle Camonica ci hanno raccontato anche il patrimonio generato dalle miniere, che sappiamo essere storicamente fondamentali anche per i Camuni. Erano un popolo del ferro e sapevano lavorare i metalli, e da lì qualche secolo dopo queste proprietà delle miniere, come le proprietà del resto del territorio, è stata gestita dai villaggi, ovviamente, proprio per questo isolamento anche, perché è vero che la Val Camonica in questo momento ci appare una valle molto percorribile e che ci permette anche di fare una sorta di scorciatoia per andare ad esempio in Val di Sole, però dobbiamo pensare anche al passato. Le valli alpine, soprattutto nella parte finale, in questo caso Ponte di Legno, che è la testata della valle, erano difficilmente raggiungibili anche per le varie smottamenti che questi territori subivano anche durante la piccola glaciazione, eccetera. Quindi il mantenimento di queste forme di autogoverno era una sorta di sicurezza per la sopravvivenza dei villaggi, delle persone.
0: La vicinia di Ponte di Legno trae maggiori risorse per la comunità non dalla gestione dei beni agrosilvopastorali, ma dall'economia turistica. Nonostante questo, riesce ad avere un ruolo sociale rispondendo ai nuovi bisogni. Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
4: Abbiamo anche detto altre volte nel nostro ABC, i domini collettivi sono in una fase dove ovviamente siamo in un'epoca storica dove l'agrosilvopastorale ha una porzione di interesse sempre più minoritaria, nel senso che nessuno nei paesi alpini fa più l'allevatore a tempo pieno o il boscaiolo a tempo pieno. Quindi le comunità di villaggio non possono vivere solo del, tra virgolette, della risorsa in proprietà collettiva di questo tipo. Nel tempo, gli acquisti che hanno fatto i loro antenati, con questa modalità che abbiamo spiegato di poter investire sul territorio, i ricavati dell'usufrutto di queste risorse agrosilvopastorali, gli permetterà di aprirsi ha una nuova stagione, che è proprio quella di continuare a, ad esempio, i campi da sci, come abbiamo detto prima. È giusto che loro chiedano l'affitto, ma perché con quell'affitto poi loro vanno a utilizzare le risorse, in questo caso in denaro, perché lo puoi pagare solo in denaro un affitto, per sistemare i sentieri, sistemare di nuovi boschi, rivitalizzare la biodiversità, perché è quello che stanno facendo e l'hanno capito da soli, senza che nessuno glielo dicesse, ma manco una legge. Questa cosa è interessantissima da parte delle comunità locali, che noi abbiamo assimilato alle comunità indigene, che sanno benissimo cos'è importante per il loro futuro e riescono a fare investimenti a lunga durata, non dopodomani, non per il dopodomani.
5: In questo caso fanno anche, migliorano le case che hanno in centro destinate a giovani coppie. Ricordiamo che Ponte di Legno ha costi immobiliari grazie allo sci equivalenti alle zone più costose di Milano.
4: Hai centrato pienamente il tema. La proprietà collettiva non può fare l'imprenditore, come giustamente hai ricordato, chiedendo affitti, ma fa un ristoro e lo può fare solo in quel modo. E tra l'altro anche qua non c'è una legge scritta, ma è una sorta di decisione collettiva che da sempre loro hanno, cioè di utilizzare, in questo caso esempio, gli appartamenti. Una cosa simile l'abbiamo a Fisto, quindi siamo dall'altra parte del Tonale, quindi stesso areale, dove anche lì loro hanno degli appartamenti a Madonna di Campiglio, e ci siamo già capiti, è identica la situazione, che viene data proprio in aiuto a giovani coppie con degli affitti molto bassi, dove le persone del luogo possono avere la prospettiva di una vita e non dover andare via, perché ovvio, come fai a comprarti una casa secondo gli affitti determinati dal fatto che è una località sciistica o estiva di grande turismo? In questo modo la collettività aiuta i figli dei propri residenti, perché le giovani coppie sono questo.
0: Al Verziere di Leonardo lasciamo la Val Camonica per le parole dell'agroecologia, rubrica del professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e culture erbacee dell'Università degli Studi di Milano, tratta l'elopatia, l'emissione di composti chimici da parte di alcune piante per bloccare lo sviluppo di quelle concorrenti. Sentiamolo.
6: Il noce rilascia nel terreno una sostanza chimica chiamata iuglone. È un composto capace di inibire la crescita di diverse piante circostanti. Lo iuglone è stato definito un erbicida naturale e il fenomeno, noto come allelopatia, rende il noce una specie molto competitiva rispetto ad altre. Numerose piante utilizzano meccanismi simili. Le loro radici, gli steli, le foglie rilasciano sostanze che interagiscono con gli organismi circostanti e influenzano la crescita di altre specie. La parola allelopatia indica proprio questo, cioè l'effetto esercitato da composti prodotti da una pianta che possono stimolare o più spesso inibire la crescita e lo sviluppo di organismi vicini. Si tratta quindi di una forma di interazione biologica che può rappresentare una strategia di difesa e di aumento delle capacità di competizione per le risorse. Questi processi sono conosciuti da tempo e si applicano anche alle tecniche di agricoltura biologica e integrata. Un caso interessante è quello della segale, cereale utilizzato anche come coltura di copertura negli avvicendamenti agronomici. Dalle sue radici e dai residui colturali vengono rilasciati composti in grado di inibire la germinazione di specie vegetali che potrebbero competere con le colture che seguono nella rotazione. Anche brassicacee come senape, rafano, colza sono note per queste proprietà allelopatiche. Producono infatti sostanze naturali che contribuiscono a ridurre la presenza di funghi terricoli, limitare alcuni pericolosi nematodi e contenere lo sviluppo di diverse specie infestanti allelopatiche. Alcuni anni fa, insieme a un gruppo di risicoltori della Lomellina,

0: ovviamente con i suoi residui culturali per rendere la coltura del riso più competitiva, senza diserbanti chimici, cioè senza elevati costi economici ed ecologici. Ancora più interessante è la capacità delle piante coltivate come frumento, riso, girasole di produrre naturalmente e se stesse sostanze allelopatiche. Ciò significa che alcune varietà delle nostre più importanti colture, ancora oggi fortemente diserbate chimicamente, possiedono una capacità intrinseca di difesa. La selezione e la valorizzazione di queste varietà, unite a tecniche agronomiche appropriate e all'uso di colture di copertura capaci di rafforzare tali interazioni biologiche, rappresenteranno in futuro una strategia efficace e sostenibile di difesa dei nostri seminativi, riducendo o annullando il ricorso ai mezzi chimici e valorizzando i meccanismi naturali presenti negli agroecosistemi.
1: Nel clima in vigna, il tecnologo dell'Università Statale di Milano e sommelier AIS Marco Chiappa ci racconta come si possono apprezzare le differenze di qualità dei vini e ragionare sui loro prezzi, ricordandoci che oltre determinati tetti sono influenzati anche dagli aspetti finanziari.
2: Non ho ancora il palato per apprezzare i vini più prestigiosi. È la frase rivoltami da un giovane barman al bancone di un drink bar milanese nella zona di Porta Romana. Da questa breve conversazione traggo lo spunto per questo nuovo appuntamento del clima in vigna, cercando per quanto possibile di contribuire a guidare il personale percorso gustativo di ciascuno, all'insegna della curiosità e della voglia di sperimentare. Nelle fasce di prezzo più basse, la differenza tra un vino più economico rispetto a un vino più caro sono in genere più evidenti, perché a determinare il prezzo in modo rilevante sono i costi di produzione. Se provate per esempio a degustare un vino di 7-10 euro insieme a un vino da 15-18 euro della stessa tipologia, quasi certamente noterete la differenza. Il primo sarà più semplice beverino, il secondo avrà una gamma di profumi più varia e maggiore struttura. Passando però a un vino sempre della stessa tipologia che costa qualche euro in più, le differenze potrebbero apparire meno marcate. In compenso, in questa nuova fascia di prezzo più alta, entreranno in gioco tipologie di vini di qualità superiore, che nelle fasce di prezzo precedenti non troverete, perché i costi di produzione non ne rendono possibile la vendita al di sotto di un certo prezzo. Prendete ad esempio un rosso Valpolicella, un Valpolicella Ripasso e un Amarone della stessa cantina. È difficile che passando da uno all'altro non riusciate a riconoscere una differenza qualitativa tra i tre vini. Diverso ovviamente sarà per voi considerare se, in base all'occasione e alla vostra disponibilità economica del momento, l'aumento di prezzo valga la pena o meno di essere sostenuto. Le cose si complicano però quando il prezzo di una bottiglia di vino cresce di molto. Individuare le differenze tra un vino da 60 euro e un vino analogo da 100 euro, per esempio, può diventare effettivamente più difficile per il consumatore meno esperto. Mentre diviene difficile, anche per i sommelier più navigati, confrontare un vino da 100 euro con uno da 500. Il motivo è che a determinare un aumento così rilevante di prezzo non sono più i costi di produzione di quella tipologia di vino, ma da un lato alcune scelte dichiaratamente esclusive, che puntano a realizzare un certo vino in poche bottiglie di assoluta qualità che concorra per i premi internazionali, affinché traini al rialzo l'apprezzatura anche delle bottiglie base della stessa cantina. E dall'altro la legge della domanda e dell'offerta, che determina alcune forme di investimento tali per cui le più importanti annate di alcune grandi bottiglie storicamente vocate al lungo invecchiamento diventano strumenti finanziari che si rivalutano nel tempo con l'accrescere della loro rarità presso le elite economiche disposte ad acquistarle, più che prodotti il cui prezzo è giustificato dalla qualità e dal gusto che esprimono rispetto agli altri. Il prezzo non dipende solo da quanto costa produrlo, né dalla sua qualità gustativa. Più si alza il tiro, più ad entrare in gioco sono fattori che a fatica potrete riconoscere solo al palato, anche se siete degli intenditori.
1: Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce il libro La fabbrica delle Tuse e la vicenda delle donne protagoniste nel secondo dopoguerra nello stabilimento del cioccolato Zaini nella zona d'Ergano a Milano. Sentiamolo.
3: La fabbrica delle Tuse, le ragazze del cioccolato, di Giacinta Cavagna di Gualdana, PM Editore 2023. Il cibo, si sa, è elemento narrativo, sia in letteratura che nel cinema, che ne fanno largo uso. Giacinta Cavagna di Gualdana, milanese storica dell'arte, dopo saggi e racconti storici si è cimentata con il romanzo, un romanzo biografico

storico, frutto di ricerche di archivio tra documenti e pagine di quotidiani dell'epoca, con qualche concessione all'invenzione creativa. Il libro racconta una storia di cioccolato, una biografia romanzata di una famiglia, di un'impresa che ha da poco passato il secolo di vita, Zaini. Una storia meneghina che parte dal cacao di aree tropicali e che, trasformato in cioccolato, diffonde il suo aroma nel quartiere milanese di Dergano. Il 25 giugno del 1913 Luigi Zaini e Luigi Mongini fondano la Mongini Zaini & Company. L'anno successivo Mongini esce dalla società, la sede è in via De Cristoforis, nell'ex stabilimento Branca, e nel 1926 si trasferisce in via Imbonati, ad Ergano. Famosa per il Bloc, cioccolato fondente da cucina, produceva anche pastiglie, caramelle gommose, confetti e confetture. Nel 1924 Luigi Zaini rimane vedovo, con due figli piccoli, e dopo poco sposa Olga Torri, figlia di un commerciante. Olga si prese cura dei due figli e ne ebbe altri due dal matrimonio. Negli anni 20 e 30, per promuovere il marchio, assieme alle tavolette di cioccolato vengono regalate figurine, in particolare di sport. Leonardo Sciascia ricorda di essersi appassionato al gioco del calcio proprio grazie alle figurine Zaini. Nel 1938, alla prematura morte del fondatore, subentra la moglie Olga, diventando una delle prime donne imprenditrici d'Italia. Olga trasferisce la sua residenza nella fabbrica per stare vicino ai figli, affiancata dalle fidate Noemi in cucina e Emilia come tata, a cui poi verrà dedicato il blocco di cioccolato, e gestire la produzione, affiancata da Ines e Clelia all'ufficio commerciale e in amministrazione, facendo così diventare la Zaini la fabbrica di Tusan, delle ragazze, aspetto sottolineato dall'autrice e base del romanzo. Nel 1943 la fabbrica viene bombardata e subito ricostruita. Nel dopoguerra la fabbrica si rilancia, allargando la produzione a Gianduiotti, Cremini e Boeri. Il racconto di Giacinta Cavagna di Gualdana si ferma al dopoguerra, agli anni 50. Un racconto con sullo sfondo la Milano della Fiera Campionaria, della Rinascente, delle Serate alla Scala, della Triennale, dell'Ippodromo, dell'Asilo Mariuccia, ma anche dell'autarchia, del razionamento e della guerra. Olga fu attiva socialmente nel quartiere e nel 1955 passò il testimone ai figli maschi, Piero e Vittorio. Oggi alla guida dell'ultima generazione, i figli di Vittorio, Luigi e Antonella Zaini. In occasione dei 100 anni, nel 2013, presso la Biblioteca Sormani venne allestita una mostra con fotografie e documenti di archivio e venne pubblicato un catalogo che racconta la storia della fabbrica milanese di cioccolato. Seguendo un po' la strada aperta da Olga Torri Zaini, che credeva nella responsabilità di impresa e credeva alle donne, i nipoti nel 2014 aderiscono ad un progetto in Costa d'Avorio, da dove proviene il cacao per i prodotti Zaini. Promosso da Solange Ghessan, Ivoriana è impegnata in progetti di sviluppo territoriale. Nel 2015 viene inaugurata una fabbrica di sapone, simbolo di pulizia e dignità, nel cuore delle piantagioni di cacao, che coinvolge un centinaio di donne. Un sapone prodotto con le cabosse, scarto della lavorazione del cacao. Un sapone dedicato a Olga Zaini, la saponetta Olga Zeta. Un progetto documentato in un libro dal fotografo Francesco Zizzola. La fabbrica delle Tuse, le ragazze del cioccolato, di Giacinta Cavagna di Gualdana, PM Editore, 2023, 362 pagine, €19,90. Ma anche Milano, 1913-2013, Luigi Zaini e la fabbrica di cioccolato, storia, arte e racconti, a cura di Luigi Sansone, pubblicato dalla Biblioteca Sormani nel 2013 in occasione della mostra per i 100 anni della Zaini. E ancora Le nuove donne del cacao, di Francesco Zizzola, Silvana Editoriale. Quest'ultimo fuori catalogo disponibile nel sistema bibliotecario milanese.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
4: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y, 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
5: I rospi psichedelici tornano nel fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Prog and Frogs
6: alla Cascina Caremma. Due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
5: L'ingresso è libero. Progandfrogs.com.
7: Popolare Network.
8: In Cina 90 morti accertati per la strage delle scorse ore in una miniera di carbone. Il presidente Xi Jinping chiede che chi ne è responsabile paghi le conseguenze. Nel 2009 un disastro simile era avvenuto in un altro impianto del paese, dove le norme sulla sicurezza nel settore sono state rafforzate. Le trattative tra Iran e Stati Uniti. Secondo Axios, Trump potrebbe approvare un attacco massiccio, sperando poi di poter dire di aver vinto la guerra. Al momento il negoziato continua dopo che ieri era stata ipotizzata una bozza di accordo. Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La situazione continua ad aggravarsi, come ha certificato l'OMS. Ora le possibili vittime sono 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Papa Leone in visita ad Acerra. Il pontefice ha incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi e ricordato l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Le 13 e un minuto, buongiorno. Il giornale radio di Popolare Network. In Cina è salito a 90 il numero di vittime accertate per il disastro avvenuto nelle scorse ore in una miniera di carbone, il più grave degli ultimi 17 anni negli impianti di questo tipo nel paese. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti. Andrea.
9: Buongiorno, la zona è quella della provincia settentrionale dello Shaanxi, ad alcune centinaia di chilometri da Pechino, dove c'è stata un'esplosione di cui non è ancora chiara la causa. In quel momento nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, secondo l'agenzia ufficiale Xinhua, e quindi sarebbero circa 160 quelli che si sono salvati. Il presidente Xi Jinping ha chiesto al governo di indagare e di far sì che chi è responsabile della strage paghi per quello che è successo. I capi della società che gestiva la struttura sono stati arrestati. Il disastro è avvenuto nonostante negli anni il regime di Pechino abbia rafforzato le norme sulla sicurezza nell'estrazione del carbone, un combustibile di cui la Cina è la maggior consumatrice mondiale. Nel 2009 una strage di questa portata era avvenuta in una miniera di un'altra provincia, quella nord-orientale di Heilongjiang. Allora erano morte 108 persone.
8: Grazie Andrea. Secondo il sito americano Axios, Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di un attacco militare di grande portata contro l'Iran, sperando che possa essere decisivo per permettergli di dire di aver vinto la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr., fissato per questo fine settimana, dicendo di doversi occupare proprio di Iran. Ieri la TV Al Arabiya aveva annunciato una possibile bozza di accordo di pace, che però non avrebbe toccato direttamente temi centrali come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Raffaella Baritono insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
7: Trump ha bisogno di arrivare a una soluzione di una crisi che ha provocato e che sta andando secondo una direttiva molto diversa da quella che aveva in mente probabilmente quando ha iniziato l'attacco nei confronti dell'Iran. Trump ha sempre posto il problema del nucleare come il terreno principale su cui si doveva arrivare a una negoziazione. C'era stata un'opposizione del Partito Repubblicano a quell'accordo che era stato negoziato da Obama nel 2015. Questo è un punto nodale dell'agenda di Trump e anche un punto su cui si gioca la sua legittimazione anche dentro la sua stessa base elettorale. Quindi da una parte c'è la necessità di arrivare a una forma di accordo e di negoziazione, dall'altro se non ci sono parole chiare sul tema del nucleare e anche sui missili balistici, che sono i due punti principali che riguardano la posizione americana, questo potrebbe avere poi delle conseguenze.
8: Certo. Dal governo di Washington nelle scorse ore è stata annunciata l'ennesima stretta sull'immigrazione. In sostanza la maggior parte delle persone che vogliono chiedere la green card, il permesso di residenza che consente di vivere e lavorare negli Stati Uniti, potrebbe essere obbligata a presentare la domanda nel consolato statunitense del proprio paese di origine. Il rischio è che centinaia di migliaia di persone che sono già negli Stati Uniti siano costrette a uscirne e poi non possano più farvi rientro. Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177 con circa 750 casi sospetti di infezione. Emanuele Crespi è responsabile dei programmi umanitari della ONG ActionAid.
10: Quello che sta accadendo oggi nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è solo una crisi sanitaria, ma è una crisi multilivello. Primo livello è la guerra. Nelle province orientali, infatti, la popolazione vive da anni tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e collasso dei servizi di base. Le famiglie sono obbligate a spostarsi in continuazione all'interno del territorio e i centri sanitari vengono distrutti. Su questa crisi già gravissima si è innestata ora e si sta innestando l'epidemia di Ebola. Il problema è che l'epidemia sta colpendo comunità che non hanno gli strumenti per proteggersi. 4 scuole su 5 non dispongono di postazioni specifiche per il lavaggio delle mani e non dispongono di dispositivi di protezione da mettere a disposizione di insegnanti e studenti. Nelle comunità colpite sono soprattutto le donne a prendersi cura dei familiari malati e sono loro le prime a non avere sufficienti informazioni. Senza informazioni, dispositivi di protezione e accesso sicuro ai servizi sanitari sono esposte in modo sproporzionato al contagio.
8: Papa Leone XIV è stato in visita pastorale stamattina ad Acerra, in Campania, terra di vittime dell'inquinamento ambientale e mafioso. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto il pontefice nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi. Il pontefice ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato andare lì, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra, ha detto Papa Leone. Noi abbiamo raggiunto Antonella Terracciano, originaria di Acerra e che fa parte del direttivo di Legambiente Campania.
11: È una visita che è sentita molto, ma soprattutto perché riprende un po' quello che era un discorso che si era interrotto purtroppo con Papa Francesco. Dal punto di vista emotivo della città sicuramente vivi un evento storico, che è la visita del Papa in una città che comunque è una città di provincia, che spesso è alle cronache, diciamo, più per effetti del disastro ambientale che per note positive. La cosa emozionante dal punto di vista anche di una persona impegnata nell'ambientalismo, con la scientifico collega ambiente, è stata sicuramente quella di vedere un Papa che non ha parlato affatto del concetto di speranza astratto, ma ha richiamato un senso di responsabilità forte, ha riconosciuto anche il ruolo di quello che sono stati un po' i pionieri. Legambiente è stata quella che purtroppo si è trovata a coniare l'etichetta di Terra dei Fuochi, non ovviamente per avere affissa un'etichetta come comunità, ma per iniziare con la denuncia. Ed è stato bello che abbia riconosciuto questo ruolo, ma che poi abbia parlato di responsabilità condivise non solo per le istituzioni, anche per le istituzioni, ma soprattutto per tutti i cittadini, per tutta la società civile.
8: Presidente Sergio Mattarella ha ricordato il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha scritto in una nota il Presidente della Repubblica. Oggi sono previste commemorazioni in tutta Italia. A margine di una di queste, stamani, il ministro Nordio si è paragonato a Falcone. Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse, lui sulla mafia, ha detto il ministro della Giustizia. Oggi sono 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli, uno degli ispiratori dell'Unione Europea, tra gli autori del Manifesto di Ventotene, uno dei primi documenti a sostegno della creazione di un'Europa unita e di una Costituzione europea. Questa è la riflessione di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia, che è stato assistente parlamentare di Altiero Spinelli.
12: Parliamo del ricordo, ma parliamo anche dell'eredità e dell'attualità del pensiero di Spinelli. Io dico spesso che Altiero Spinelli è considerato uno dei padri dell'Europa, anzi, se ci fosse un pantheon dei padri dell'Europa e delle madri, certamente dovrebbe parte di questo pantheon. Però certamente Spinelli non è il padre di questa Europa, questo bisogna dirlo con molta chiarezza. Spinelli aveva immaginato un'Europa molto diversa da questa, non soltanto quella che è nata con i trattati di Roma, ma anche questa Europa un po' catatonica che stiamo vivendo in questi anni. Quindi non è il padre di questa Europa, ma è il padre di un'altra Europa. Ci sono due o tre cose di cui l'Europa dovrebbe farsi carico già in questa legislatura, come per esempio presentare un suo piano per quanto riguarda la pace in Medio Oriente e l'Ucraina, cosa che finora non è stato fatto. Penso per esempio al bilancio, che non è un fatto tecnico, ma insomma Spinelli è stato uno dei protagonisti delle battaglie del Parlamento Europeo sul bilancio europeo, e il bilancio che il Consiglio sta preparando è totalmente inaccettabile. Ci sono tutta una serie di temi di concreti per i quali Spinelli si era battuto e che andavano ben al di là del dire cambiamo le istituzioni. Il cambiamento delle istituzioni è soltanto una conseguenza della scelta di politica da fare. Questa è la battaglia che deve essere fatta per rispondere all'attualità del pensiero di Spinelli.
8: Tornata di elezioni comunali, domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia alle urne. Tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma, Anna Bredice.
13: Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum. Questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensioni nel governo, la Fenice e la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale, all'opposto posto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi, Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su quattro la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
8: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al prossimo 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina. Quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi al litro. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi il governo abbia utilizzato per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. L'esecutivo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con Bruxelles resta in salita sulla situazione economica del paese. Le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. La Cassazione ha detto no all'estradizione verso il Sud America dell'ex deputata brasiliana di estrema destra Carla Zambelli. Il caso riguardava un processo in cui la donna è stata condannata con l'accusa di aver violato i sistemi informatici del Consiglio Nazionale della Giustizia del Brasile. Non è chiaro perché la richiesta di estradizione sia stata respinta. Nelle prossime settimane la Cassazione dovrà esaminarne un'altra, che riguarda l'ex parlamentare giudicata colpevole anche di porto illegale d'arma dopo aver puntato una pistola contro un giornalista. 2 operai cinesi del settore tessile di Prato, un uomo e una donna, hanno scioperato con i sindacati e denunciato le loro condizioni di sfruttamento in una piccola azienda di bottoni per capi di abbigliamento. Lavoravano fino a 18 ore al giorno per una paga da fame. Ce ne ha parlato Luca Toscano, che è coordinatore di Sudcobas di Prato.
14: Sono tra i primi che fanno questa scelta. In realtà sono tantissimi negli ultimi anni lavoratori di questo distretto che hanno scioperato, che hanno montato i gazebi, le tende davanti ai cancelli delle fabbriche dell'abbigliamento, dei vestiti, per rivendicare i loro diritti. E sono stati però soprattutto lavoratori pakistani, che provenienti dal Bangladesh, dall'Afghanistan. In tutti questi anni noi abbiamo sempre detto che sarebbe arrivato anche il turno dei lavoratori cinesi, che sono ancora più sfruttati, ancora più ricattati, su cui viene esercitata una violenza incredibile. La coppia di lavoratori hanno ricevuto anche le botte quando sono provati a richiedere semplicemente il pagamento del loro stipendio. Però qualcosa sta succedendo, si sta muovendo, qualcosa di importante. Forse c'è la consapevolezza nuova, è quella che puoi ribellarti e non essere da solo.
8: Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 13:15, le notizie tornano più tardi alle 15:30. Buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto.
15: Popolare Network. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
17: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra. A sud, A sud, bello.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: Temperature in aumento.

0: Milano Street Art. In un libro le fotografie e le riflessioni che raccontano il variety milanese e l'importante ruolo dei centri sociali. Teom, la discesa nella memoria ereditata nel trauma della Shoah della fotografa greca René Revà, in mostra al memoriale. La storia di un gesto, la rappresentazione del dolore dal mito di Meleagro a Picasso, una mostra curata da Salvatore Settis. E ancora è ripartito il censimento, i luoghi del cuore. Il FAI, Fondo per l'Ambiente, invita a votare. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo, come al solito, che dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate e poi con alcuni servizi nei nostri social. No, lo dico sempre perché a volte dopo la trasmissione arrivano delle domande che uno dice, vabbè, ma vai nei podcast e riascolta il servizio che ti ha interessato, no? Non per non essere disponibili, però lo potete fare in autonomia, ecco. E noi ci occupiamo subito di Milano Street Art, perché questo libro, con le fotografie di Gianfranco Candida, con i testi di Andrea Cenia, di Domenico Melillo in arte frode, e anche un avvocato tra l'altro, ci racconta un pezzo della storia di Milano, della storia creativa ma non solo, anche di impegno sociale, ci dice quanto sono stati importanti i centri sociali per quanto riguarda la street art. E vabbè, allora cominciamo con il fotografo che è Gianfranco Candida e gli abbiamo chiesto come è nato questo progetto, perché è un lavoro di 20 anni.
1: Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione,
0: sì, l'esecuzione, tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché per esempio i primi anni erano veramente erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta, di... Poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti, questi street artist, e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
1: Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si svolgeva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti in tutto il mondo e guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro. E oggi vedo tanti lavori, queste grandi murate commerciali in giro per Milano.
0: Diventano un po' decorativi anche.
1: Sono gli artisti, la gran parte li conosco, siamo amici, Però quello è un lavoro diverso, non è più street art, è una cosa, non so come, anche se le opere sono creative, chiamarlo neomuralismo, però non è più quella carica, quella,
0: sì.
1: Non c'è più l'adrenalina di fare un lavoro di notte senza farsi scoprire dalle forze dell'ordine. Ecco, quello ha perso quella carica. E oggi io fotografo molto di meno, quei muri, anche se sono fatti da amici, non li fotografo perché è una cosa diversa dalla street art, e c'è molto meno anche lavoro creativo per le strade.
0: La tu trovi,
1: è evoluta un po' in negativo, cioè, diciamo che il picco, quella forza creativa delle origini si è un po' persa.
0: L'ha un po' anche assorbita l'istituzione. Tra le fotografie c'è anche il murales bellissimo nostro di Radio Popolare.
1: Io ero lì quando con i Wolfsreiter, con Ivan, l'hanno realizzato.
0: Marco Teatro.
1: Certo, della realizzazione di quel muro, e ho anche foto della presentazione che si fece per radio a muro concluso, ci sei anche tu
0: la festa
1: foto insieme a tutti gli artisti.
0: Che bello, va bene, quindi ecco, volevo chiederti perché prima colori e poi in bianco e nero, per questa energia che si è un po' spenta forse?
1: In realtà i muri, i lavori di street art io li ho sempre fotografati a colori, però negli ultimi 6 anni che ho avuto più tempo, perché sono andato in pensione sostanzialmente, ho cominciato anche a occuparmi di fotografia sociale. Ho iniziato a collaborare col Mutuo Soccorso Milano, col Centro Sociale Lambretta, e poi dopo noi ogni settimana in un quartiere qui di Case Popolari distribuiamo ancora pacchi alimentari a famiglie in bisogno economico, e da lì ho iniziato a entrare nelle case della gente, a fotografare, poi occuparmi di problemi della casa, sfratti, movimenti, studenti.
0: Ecco, quindi
1: LGBT.
0: Per questi reportage ti è sembrato migliore il bianco e nero, capito?
1: Sì.
0: Va bene, senti, noi ti siamo molto grati per questo libro di fotografie, con anche dei contributi di Andrea Cegna, di Frode. Penso che sia
1: che è una crew militante.
0: Sì, che è un documento che è Domenico Melillo si chiama.
1: Lui
0: è anche un avvocato, no? E praticamente è veramente un documento che ci racconta quello che è successo in quest'ambito a Milano, e immagino che ci sia anche la downtown del Leoncavallo.
1: C'è un capitolo su Leoncavallo con alcune
0: bello.
1: Foto del downtown.
0: È la downtown che ci ha preoccupato parecchio, perché è uno scrigno di interventi artistici che speriamo non vada perso, non vada sfruttato. Ma adesso parliamo col nostro collaboratore che ne sa, e tra l'altro ha dato anche un contributo importante in questo libro, Andrea Cegna. Eccolo qua. Andrea Cegna, tu hai dato un contributo importante per questo progetto, perché hai sottolineato l'importanza dei centri sociali nel far conoscere e valorizzare questo tipo di arte, no? Che si è diffusa in questi anni nelle nostre città, e sempre di più tra l'altro. È stato importante. Il centro sociale.
2: Sì, i centri sociali sono stati importanti secondo me per due motivi. Uno, perché hanno messo a disposizione i muri proprio, no? Perché quest'arte si sviluppasse. E due, soprattutto alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, erano anche una sorta di luogo sicuro per le crew di graffitisti e per chi faceva graffiti, dove sapevano di potersi riunire, organizzare, lasciare il loro materiale. E quindi diciamo che i centri sociali hanno avuto una duplice funzione. Da un lato sono stati appunto incubatori delle collettività, non solo i Wolfsreiter, ma anche, ricordiamo, sempre personaggi come Schwarz o Atomo, che sono stati tra i primissimi, a Milano avevano un'appartenenza al centro sociale Leoncavallo, no?
0: Sì.
2: E lì proprio hanno trovato, anzi, su quella roba lì, crescendo loro anche come artisti, come Vandalo e tutto, hanno iniziato a dire dobbiamo anche noi usare in maniera più intelligente i muri, quindi non solamente le scritte magari dal contenuto giusto ma brutte, ma dobbiamo anche noi fare delle cose belle, no? Quindi portando anche una discussione interna
0: di natura estetica, intendi?
2: Esatto. Sì. Quindi sì, non solamente la frase giusta, ma anche scritta bene, no? E quindi voglio dire, livellando questa cosa qua, quindi poi anche dei termini di estetica dentro al centro sociale. E questo ha fatto sì che anche gli spazi sociali, appunto, diventassero come il Leoncavallo, ma non solo il Leoncavallo, sorta di musei a cielo aperto.
0: Senti,
2: no? Perché,
0: certo, sì. Tra l'altro noi abbiamo anche una grande preoccupazione, perché il Leoncavallo, dopo che si è spostato in via Watteau, sotto al Leoncavallo c'è stata la creazione della downtown con un sacco di interventi di artisti, di graffiti, e adesso che il Leoncavallo è stato cacciato da lì, cosa sarà di questo spazio che è importantissimo, perché la testimonianza sia dal punto di vista artistico ma anche sociale di tanta gente, artisti e gente che frequentava il centro, che di lì è passata e ha visto momenti importanti lì.
2: Purtroppo non lo sappiamo
0: non
2: ancora.
0: Non lo sappiamo ancora. Ma
2: dipenderà da che cosa succederà in quel posto, però tristemente mi viene da dire, sappiamo che il capitale sta magari a trovargli uno spazio, mi viene da dire che se lì viene costruito un palazzo potrebbero decidere di fare lo scantinato artistico e quindi decidere di vendere quel palazzo a migliaia di euro in più al metro quadro perché c'è lo scantinato artistico.
0: Ci deve essere il benestare degli artisti, perché mi pare che comunque la sovrintendenza abbia dato una sorta di vincolo lì, no?
2: Sì, il vincolo, infatti non possono essere toccati i murales, però non è detto che non possano essere
0: sfruttati.
2: In qualche maniera sfruttati dalla proprietà. Poi certo lì c'è tutta una dimensione anche etica e morale del diritto d'autore, però insomma finché le bocce come in questo momento paiono ferme o comunque non pubblicamente diciamo accelerate, bisogna stare a vedere, e dovrebbe essere un compito della città monitorare che quel patrimonio collettivo non venga disperso.
0: Ecco, poi in conclusione volevo la tua cosa pensi, diciamo, di questo fatto. Quando è nata l'urban art, street art, eccetera, aveva un'impronta anche di, come dire, di protesta, di ribellione, di visione critica, eccetera. Poi pian piano le istituzioni, i comuni, eccetera, l'hanno come inglobata e quindi hanno anche commissionato delle opere di questo tipo, hanno messo a disposizione dei muri. Questa cosa non ha attenuato l'impatto, la forza anche rivoluzionaria che avevano, secondo te?
2: In parte sì, infatti per esempio io faccio parte di una corrente, pur non essendo un artista, ma uno che comunque ha avuto a che fare con questo mondo, che rifiuta e mette a critica la parola street art, perché la parola street art è un modo per tanti che hanno vissuto come un tentativo di normalizzazione, no?
0: Sì.
2: Creare quello che è l'artista, che quindi può fare le cose, e chi invece artista non è che un vandalo, quando molto spesso poi le persone sono le stesse. Sono d'accordo con te, però mi viene da dire che è una cosa molto importante, che d'altra parte adesso che c'è chi vive, no, con questa cosa, è un po' come quando un bambino o una bambina iniziano a giocare a calcio. Si inizia perché ci si diverte, però c'è anche chi inizia perché sogna di diventare Cristiano Ronaldo e di viversi, no?
0: Sì.
2: Quindi secondo me non è tanto un problema che qualcuno venga riconosciuto, riconosciuta e ci possa vivere. Il problema è tutto il percorso di criminalizzazione che si è creato attorno, che fa sì che adesso ovviamente decidere di prendere una bomboletta e fare un muro illegalmente rischia di portarsi in carcere. E capiamo che una società che pensa che una persona che faccia una scritta o un disegno sul muro merita il carcere è una società che ha qualcosa che non funziona.
0: Sì, hai ragione. Ha ragione da vendere il nostro Andrea Cegna. Infatti dai writers sono nati grandi artisti, Osmo, Ivan, Marco Teatro, Blu, Vabbè, sono tantissimi, non è possibile elencarli tutti. Però se volete vedere le loro opere c'è Milano Street Art, edito da Tono Continuo, con le fotografie di Gianfranco Candida che abbiamo sentito prima e i testi di Domenico Melillo in Arte Frode e di Andrea Cegna e di Volkwriters. Spero di non aver storpiato il nome. E dunque è stato presentato ieri sera al Centro Sociale Lambretta e poi nei giorni scorsi anche alla libreria Oepli, che sapete che purtroppo vede una brutta sorte perché verrà chiusa, almeno anche i lavoratori hanno tentato di opporsi a questa cosa, ma finora insomma non sembra che ci siano buone prospettive. In ogni caso, oggi pomeriggio dalle 15 alle 19.30 davanti alla libreria Oepli ci sarà un flash mob, difendiamo la cultura e i suoi operatori. Ci saranno musica e parole di un pezzo di Anima di Milano, perché come sapete la libreria Oepli è presidio culturale storico a Milano e il fatto che chiuda ci sconcerta e ci rattrista moltissimo, e per il presidio culturale che viene meno e per tutti i lavoratori che perdono il posto di lavoro. Quindi se volete unirvi a questa protesta, a questa sensibilità, ve lo ricordo ancora, in via Oepli davanti alla libreria oggi dalle 15 alle 19.30 un flash mob, e loro, i lavoratori della Oepli, chiamano tutta la cittadinanza a questo appuntamento. Devo darvi qualche notizia. Dunque, questa sera è la notte europea dei musei, quindi molti musei aderiscono a questa iniziativa. Tra questi vi segnalo la Pinacoteca di Brera e Palazzo Citerio. Fra l'altro, la Pinacoteca è quello scrigno di tesori che conoscete, ne abbiamo parlato mille volte, ma a Palazzo Citerio, in Sala Stirling, giù dalla scala, c'è un'opera meravigliosa che sono I Dormienti di Mimmo Paladino. È un'opera davvero notevole, che se non l'avete vista nel 2011, quando c'è stata la mostra dedicata a Mimmo Paladino a Palazzo Reale, ecco, se ve la siete persa allora vale la pena di vederla adesso, non ve la perdete. Allora, per entrare vi segnalo che giusto in occasione della Notte Europea dei Musei, dalle 19.20 alle 23.20 c'è la possibilità di ingresso a 1 euro, però bisogna prenotarsi. La prenotazione è obbligatoria su brerabooking.org, sia per la Pinacoteca che per Palazzo Citerio. Lo stesso discorso vale alle Gallerie d'Italia per questa sera. L'orario in questo caso è dalle 20 alle 24 con ingresso a 1 euro per tutti i visitatori nelle Gallerie d'Italia di Milano, di Napoli, di Torino e di Vicenza. Io ve ne ho dette due, ma insomma ci sono tanti musei che aderiscono a questa iniziativa bella, devo dire, una bella iniziativa. Poi che altro vi volevo segnalare? Vediamo un po'. Ah sì, a volte mi chiedono cosa c'è da vedere a Milano. Allora ve lo ricordo. Per esempio a Palazzo Reale di Milano c'è una mostra molto bella, Metafisica Metafisiche, fino al 21 giugno, è curata da Vincenzo Trione e si va dall'arte al design, all'architettura, al cinema, quindi una visione ampia. Poi un'altra mostra da vedere è I Macchiaioli, quella c'è fino al 5 di luglio, è una retrospettiva dedicata a questo movimento artistico dell'Ottocento. E poi c'è una cosa che io vi consiglio di non perdere assolutamente, uno dei più grandi artisti è alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale di Milano con le alchimiste, ed è Anselm Kiefer fino al 27 di settembre, quindi il tempo c'è. È un omaggio del grande artista alle donne geniali della storia, quindi doppiamente bello, sia per l'intenzione che ha mosso l'artista nella sua espressione creativa, quindi sia per l'idea che per la capacità di realizzare delle opere grandiose. Poi, un'altra mostra che dovete subito mettere in agenda, perché c'è tempo fino a fine agosto, fino al 23 per la precisione, poi dopo basta, ed è Rozco a Palazzo Strozzi di Firenze e al Museo di San Marco, dove Rozco è in dialogo con il Beato Angelico, che lui ha sempre amato in vita e guardato, ed è un dialogo incantevole perché i curatori hanno messo accanto agli affreschi del Beato Angelico alcune opere che voi vedete una risonanza incredibile. Insomma, io quando ci sono andata non riuscivo più a venire via dalla sensazione profonda che dà questo dialogo, questa assonanza.

forse molti di voi vanno a fare il weekend. Allora, se siete dalle parti di Genova, vi segnalo una mostra divertentissima di due fotografi insospettati. Eh sì, perché loro fanno tutt'altro nella vita. Giovanna Calvenzi, che come sapete è foto editor, critica, curatrice, e Michele Smargiassi, anche lui critico, e questa volta qui hanno fotografato e le loro fotografie sono in mostra a Palazzo Grillo, che a Genova si trova in vico alla chiesa delle Vigne, vico alla chiesa delle Vigne, sì. Fino al 26 di giugno è aperto dal giovedì alla domenica nel pomeriggio dalle 16 in poi.

0: E adesso andiamo a Milano, al Memoriale della Shoah, perché in questi giorni si è aperta una mostra dal titolo Take Home, un viaggio nell'abisso della memoria, dove l'assenza prende forma e il trauma si trasforma in immagine, al Memoriale della Shoah. Reva, un artista, una fotografa, ma non solo, perché si è occupata anche di teatro, credo, greca. E al Memoriale della Shoah c'è questa sua mostra, Take Home è intitolata. Noi ne parliamo con Marco Vigevani, presidente del Comitato Cultura della Fondazione del Memoriale, e volevamo capire qual è il significato di questa mostra, che io ho visto le immagini, è una mostra molto toccante.
1: Buongiorno. A lei e a tutti gli ascoltatori della Radio Popolare. Dunque, questa mostra non è la prima mostra, diciamo, di artisti che facciamo nel Memoriale Shoah, perché certo. Pensiamo che oltre l'aspetto documentario storico sia importante anche la ricezione e l'elaborazione della memoria, anche della memoria da parte degli artisti, perché finiti i testimoni diretti, oltre alla storia, oltre ai documenti e ai fatti.
0: Sì, perché adesso pian piano stanno sparendo.
1: Esatto.
0: Chi ha vissuto quell'orrore.
1: Ce li conservino ancora, però certamente è importante la memoria di quelli che sono venuti dopo. E particolarmente degli artisti, perché gli artisti sono quelli che sanno interpretare e anche portare oltre le generazioni questo ricordo. In particolare René Revach ha seguito a molti anni di distanza, decenni di distanza, il viaggio della sua famiglia da Salonicco, dove c'era un'enorme comunità ebraica, 60.000 persone circa, e fino a Birkenau, e lo ha fatto diciamo ascoltando gli echi che sono rimasti in quel luogo, i suoi echi interiori.
0: Ecco, perché lei nelle sue immagini non racconta gli eventi, no? C'è l'assenza protagonista nelle sue
1: foto. Sono i luoghi, questi luoghi che in realtà ci parlano, perché sappiamo cos'è avvenuto in quei luoghi.
0: Certo.
1: Cioè c'è un'assenza che è una, come dice, no, il poeta, una più acuta presenza, e questo si vede molto. Sono fotografie di luoghi, non ci sono assolutamente esseri umani, ci sono piccoli oggetti nel fango, ci sono riflessi nell'acqua,
0: muri scrostati
1: eccetera, però siccome noi sappiamo cosa è avvenuto lì, ci sono per esempio le tracce del Ciclone B, del gas usato nelle camere a gas, quindi è tutto questo è un modo di rendere in maniera poetica e molto forte quello che è avvenuto. Insomma, sappiamo che il famoso detto di Adorno, non si può scrivere poesia dopo Auschwitz, non si è realizzato, si è scritto molto dopo Auschwitz, dopo questo.
0: Sì, lei diciamo che parla ha una dimensione interiore, no? Io ho questa sensazione guardando le sue immagini, e so che c'è un elemento importante, che è quel tessuto bianco lavorato a maglia.
1: Sì,
0: qual è il significato di questo elemento?
1: Il significato di questo, poi sono sempre molti, sono polisignificanti in generale,
0: sì.
1: Però che sia questo tessuto, che è la tradizione, perché il tessuto ci rimanda al fatto che è un filo che lega le generazioni, e quindi come questa tradizione è stata portata nel campo di sterminio, lì è stata annichilita, perché a parte il nonno tutti sono stati uccisi, però lei ha voluto riportare il filo che lega le generazioni come una sfida, una negazione a quello che è avvenuto.
0: Mamma mia, senta, ma questo titolo, Tehom, è una parola ebraica biblica, vero?
1: Sì,
0: qual
1: è
0: il significato?
1: Si trova nel Genesi, nel libro della Genesi, vuol dire un abisso, uno sprofondo, un po' come quando all'inizio si dice, no, che il mondo era vuoto prima della creazione, sono queste, si diceva tohu vabohu, no? E tehom, questa radice TH, diremmo, vuol dire abisso, sprofondo.
0: Ed è lì che va la memoria, no? Perché poi, appunto, come ci faceva notare lei, è una memoria come delle generazioni successive che sentono un racconto di parenti, di persone che purtroppo l'hanno vissuto, oppure il dolore del nonno, perché mi pare che l'artista abbia questo dialogo interiore col nonno, no?
1: È in un dialogo col nonno, e quindi... Certo, e tra l'altro dal punto di vista storico anche ci sono famiglie ebraiche di Salonicco che sono venute a Milano, per dirne una, in Nissim, Gabriele Nissim di Garivo è discendente da un suo padre, si è salvato perché era un giovane tenente dell'esercito greco. Sì. E si è salvato perché ha capito che nonostante, è una storia terribile, perché i rabbini della comunità, i maggiorenti, si sono fidati dei pochi soldati tedeschi e italiani che c'erano e non hanno detto alla comunità di organizzarsi e di scappare. Quindi pensavano che ci fossero dei campi di lavoro, e comunque c'era questa idea che si obbedisce alle autorità. E questo è stato il tragico destino della comunità da cui sono tornati,
0: della famiglia,
1: 2000.
0: Già. E la famiglia dell'artista René Reva era di Salonicco, no?
1: Era di Salonicco.
0: Poi so che a volte, appunto, ci sono degli incontri, degli appuntamenti, e vedo che l'11 di giugno, quindi tra un po', però lo mettiamo in agenda, alle 18 c'è un incontro.
1: Sì, un incontro è la proiezione del documentario che racconta come René Reva, come ha realizzato questa mostra, questa serie di fotografie. Sì. È la mostra che veramente è una delle mostre, credo, più
0: toccanti,
1: più importanti che abbiamo fatto, e starà su fino a settembre.
0: Fino al 6 di settembre.
1: Sì. Toccanti, più importanti che abbiamo fatto, e starà su fino a settembre.
0: Fino al 6 di settembre.
1: Sì.

0: René Revà, Seom al Memoriale della Shoah di Milano, fino al 6 settembre, come ci ha detto Marco Vigevani, che avete appena sentito. C'è un'altra mostra molto interessante alla Fondazione Luigi Rovati. La Fondazione sapete che è a Milano in Corso Venezia. Adesso vi dico anche il numero, mi pare che sia il 53, no, è il 52. Corso Venezia il 52, praticamente davanti al parco di Porta Venezia. Storia di un gesto, il mito di Meleagro, dall'arte classica a Warburg a Picasso. È curata da Salvatore Settis. Il fulcro di questa esposizione è la presentazione che viene fatta per la prima volta al pubblico del fronte di un sarcofago romano databile 170-180 d.C. e raffigura la morte di Meleagro e altri episodi del mito. È stato a Firenze, dove appartenne per secoli alle collezioni di Palazzo Montalvo, e successivamente entrò nella collezione Brentatorno a Milano. E il rilievo è noto quasi esclusivamente agli specialisti, perché, come vi dicevo, tutti i rilievi insieme non erano mai stati presentati prima. Accanto alla dimensione archeologica, la mostra propone una riflessione sulla genesi, sulla biografia di un gesto, quel gesto di disperazione che vediamo anche nelle donne che alzano le braccia nella Guernica di Picasso, per esempio. E lì ci sono delle fotografie, dei disegni preparatori di Guernica, e questo confronto, diciamo, lo possiamo fare. Allora sentiamo cosa ci ha detto Salvatore Settis. Questa è un po' la storia della rappresentazione del dolore, parte da questo mito dell'antichità di Meleagro.
1: È la storia della reazione, della rappresentazione del dolore al livello estremo, perché nelle scene di morte, per esempio anche quelle della crocifissione di Gesù, o nella morte di Gesù, nelle scene di deposizione, ci sono tanti gesti di dolore, però nessuno è così estremo come questo gesto del tutto convenzionale di gettare le braccia all'indietro, accorrendo sul luogo in cui avviene una morte, avviene qualcosa. Questo è come un superlativo, avrebbe detto Warburg, che usava proprio questa metafora, è come un superlativo del dolore. Questo superlativo del dolore è quello che Picasso intuisce, non perché conosce la storia, non perché ha guardato la bibliografia.
0: Non ha visto questi bassorilievi.
1: Non sappiamo che cosa ha visto, ma non importa. Importa che lui capisce con sguardo d'artista che quello è un dolore estremo, e quindi lo mette per un fatto estremo, come la distruzione di un villaggio basco nella guerra civile spagnola. E quindi questo grado estremo del dolore è il tema di questa, non è il solo modo per presentare, certo, il dolore, ma è il modo più estremo che l'arte antica avesse inventato, e l'arte del Medioevo, del Rinascimento, ha ripreso.
0: Questo sarcofago lo vediamo per la prima volta composto, giusto? Ossia con tutti i suoi elementi?
1: Veramente no, ma insomma,
0: nel senso con tutti gli elementi?
1: In compagnia con tutti gli elementi scolpiti, con tutte.
0: Come mai si è disperso così?
1: Per ragioni, suppongo, di mercato, nessuno lo sa. A un certo punto qualcuno, qualche sciagurato, perché non sono cose che non si fanno, lo ha tagliato in pezzi per venderli separatamente. E quindi poi da quel momento in poi, questo potrebbe essere accaduto dal 500 in poi.
0: Perché è una grande testimonianza questa.
1: È un sarcofago di grandissima qualità, quindi è un vero peccato che si sia. Però è la prima volta, sono molto contento che in questa mostra è la prima volta che si possono verificare le misure, e quindi la pertinenza reciproca dei lati corti al lato lungo.
0: E poi lei ha pensato anche a tutta la documentazione che racconta le influenze, la storia.
1: Beh sì, ho cercato di raccogliere, perché il concetto.
0: Tanti gli artisti che si sono. Hanno guardato.
1: Sono stati tanti. Un video che c'è qui in mostra.

fa una scelta, c'è una linea del tempo, si vedono un certo numero di sarcofagi di Meleagro e poi si arriva fino al 400, poi si fa un grande salto da 400 a Guernica.

Allora, storia di un gesto, il mito di Meleagro dall'arte classica a Warburg a Picasso. E la cosa bella è che nella stanza dedicata ai disegni e alle fotografie di Guernica c'è una fotografia interessantissima, perché è la fotografia di Guernica quando Picasso l'ha portata in Sala delle Cariatidi a Milano nel 1953, e quando ha visto la Sala delle Cariatidi ha detto: questo posto è adatto, no? C'è stato questo bombardamento che ha rovinato la Sala delle Cariatidi, ma nello stesso tempo l'ha resa suggestiva, resa più ricca, no? Perché questi segni del bombardamento parlano della storia, del dramma che si è vissuto, e quindi Guernica lì trovava una collocazione giusta, ideale, no? E Picasso l'ha messa lì. E è interessante perché è una fotografia di quell'allestimento del 1953. Allora, questa mostra è aperta da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19. Attenzione che l'ultimo ingresso è alle 18. L'ingresso è un po' caro, 16 euro, però ci sono degli sconti, e soprattutto per i bambini fino a 10 anni è gratuito, e dagli 11 ai 18 anni 8 euro, quindi uno sconto.

0: Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso vi ricordiamo che è partita la 13ª edizione del censimento dei luoghi del cuore. Allora, siamo con Federica Ammiraglio perché siamo all'appuntamento con i luoghi del cuore che è giunto alla 13ª edizione, Federica, vero? E con successo, mi pare.
1: Esatto, con grandissimo successo perché nelle 12 edizioni finora già realizzate abbiamo ricevuto più di 13 milioni e mezzo di voti, quindi i luoghi del cuore è proprio il più importante programma italiano per sensibilizzare le persone sul valore del patrimonio,
0: ecco.
1: E partecipare.
0: Esatto, perché poi è questa la cosa importante, perché diciamo farli conoscere, approfondire, eccetera, però anche c'è un impegno concreto, uno stimolo anche alle istituzioni, di modo che vengono valorizzati, restaurati, salvati anche in qualche modo. Leggo 180 progetti sostenuti fino ad oggi grazie a questo programma.
1: Esatto, perché Luoghi del Cuore funziona così, ha una cadenza biennale, nell'anno pari c'è il censimento e quindi ecco perché si può votare tutti, mi raccomando, non solo uno, non c'è un limite numerico, votate tutti i vostri luoghi del cuore sul sito iluoghidelcuore.it fino al 15 dicembre e poi nell'anno dispari invece, grazie alla partnership tra il FAI e Intesa San Paolo, i luoghi più votati, quindi diciamo i tre vincitori nazionali innanzitutto ottengono un contributo di 70.000, 60.000 e 50.000 euro, quindi non piccolo per progetti di restauro e di valorizzazione e poi tutti i luoghi che ricevono almeno 3.000 voti a questo censimento potranno candidare sempre l'anno prossimo un progetto di restauro di valorizzazione e ricevere un contributo fino a 50.000 euro. Così appunto noi abbiamo sostenuto finora 180 progetti in tutte le regioni italiane che molto spesso poi generano altri impatti economici, sociali, culturali sui territori attraendo altri fondi e luoghi che prima del censimento erano proprio dimenticati e abbandonati vengono letteralmente salvati.
0: Come dicevamo prima, il merito è proprio quello di rendere consapevoli i cittadini del patrimonio culturale, ambientale, da salvare ma anche da proteggere a volte, no?
1: Sì, è proprio così, il FAI come sempre invita le persone ad aprire gli occhi e a guardarsi intorno e i luoghi del cuore in particolare lavora proprio sull'appropriazione della memoria, è un gesto molto semplice che si può fare individualmente, quello di votare, ma ci sono anche tanti cittadini che scelgono di associarsi diciamo in comitati, in gruppi spontanei oppure associazioni che
0: cioè, sono gruppi interi che scelgono un luogo o una via. Una chiesa, una da salvare.
1: Esatto, e così si raggiungono anche migliaia di voti. Pensate che nell'ultimo censimento, per esempio, il vincitore ha avuto 74.000 voti, perché viene fatto proprio un lavoro non solo di comunità di patrimonio, ma anche coinvolgendo magari i territori vicini, addirittura a volte gli italiani all'estero, diciamo che la fantasia italiana qui può davvero sprigionarsi, quindi se avete un luogo, in particolare un luogo che ha un bisogno, come dicevi tu, in degrado, in abbandono, che si trova nel vostro comune, mobilitatevi con degli amici o con le associazioni locali, con il comune, con le scuole e raccogliete appunto ovunque, dove vi viene in mente, biblioteca.
0: Allora votate, votate, votate, www.iluoghidelcuore.it. Così salviamo il nostro patrimonio. È nostro. Finisce qui la puntata dei Girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci sentiamo sabato prossimo e mi raccomando, andate a vedere le cose belle. Speriamo di avervi dato qualche consiglio utile. Ciao a tutte e a tutti.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
8: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Sí, el miedo existe, pero uno tiene que hacer las cosas aún con el miedo. Lo importante es el poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno. Y ha sido siempre así en mi caso porque mi madre me enseñó a ser así. No hay un plan B. Con eso vienen consecuencias y me hago responsable de ellas.
1: E questa è la voce di Javier Bardem, protagonista del film El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen, e ha parlato della lista nera in cui potrebbe essere finito. Lui dice: sì, è probabile, bisogna avere paura, ma io non ho paura, perché se dovessi avere paura non avrei il coraggio di guardarmi allo specchio, voglio essere coerente con quello che penso. Così mi ha insegnato mia madre, e adesso andiamo avanti ad ascoltare la sua voce e quello che lui dice, che comunque sì, potrebbe esserci davvero questa lista nera, anche se si è reso conto che sta un po' cambiando la narrazione rispetto al genocidio, perché soprattutto le giovani generazioni, quelle che hanno manifestato, che sono andate in piazza contro Israele e contro quello che sta accadendo alla Palestina, in realtà appunto i giovani registi lo contattano molto e quindi paradossalmente quasi più richiesto rispetto a prima. Certo, Hollywood si fa da parte, ma il cinema indipendente lo cerca ancora.
0: De esas consecuencias he de decir que algo he oído, pero no puedo corroborarlo ni dar datos. Si los hubiese, los daría, con nombres y apellidos, porque es parte del asunto, denunciar a aquellos que castigan, los que expresan libremente su renuncia y su denuncia a un genocidio en este caso. Al contrario de lo que se puede pensar, es verdad que estoy recibiendo multitud de ofertas en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en España. Lo cual me hace pensar que la narrativa está cambiando y que nos estamos dando cuenta todos, gracias también a una generación más joven que es más consciente de la situación que estamos viendo de manera directa en nuestros teléfonos, que esto es inadmisible, injustificable y que no hay manera de poder, bueno, darle ningún razonamiento a este genocidio. Entonces, ahora lo que se está haciendo es lo contrario. Creo que aquellos que van haciendo esas supuestas listas negras son los que van a ser expuestos y los que van a sufrir consecuencias, creo, a nivel de audiencia, a nivel de público, a nivel social. Y eso es un gran cambio, creo.
1: Ancora Javier Bardem, sempre sul genocidio, questa volta in inglese. Il genocidio è un fatto, che ci si sia d'accordo o meno, non si può negare, è un fatto.
0: It has been committed and is still being committed. Genocide is a fact. You can fight against it, you can try to justify it, explain it. That is a fact. If you can be against it or you can justify it. If you justify it with your silence or with your support, you are pro-genocide. Those are facts for me.
1: Ascoltiamo un altro estratto in cui Javier Bardem e Victoria Luengo, la coprotagonista, raccontano che cosa è per loro il cinema, se il cinema è da salvifico. Bardem dice che per lui è più salvifica la terapia, lui continua a fare terapia e questo lo salva. E invece lei sostiene che il cinema può aiutare più che se stessi gli altri. Ovviamente ve l'ho sintetizzato, ma si capisce abbastanza bene il loro spagnolo.
0: No, yo sigo yendo a mi terapia puntualmente, que es lo que me ayuda a entender qué son esas cosas con las que tengo que trabajar y mostrar y tener menos miedo a compartir y a hacerme cargo de ellas. Quizá eso es lo que me permite el cine, poder hacerlo de una manera constructiva, que tenga sentido para alguien, más allá de para mí, ¿no? Eso es más que suficiente, creo.
2: En mi caso, yo la verdad que es, a veces sí que he tenido la suerte de poder decir a través de los personajes cosas que yo no he podido o no he querido decir en mi vida. Y ha sido un bonito regalo, como de sublimar algo que era una herida o un dolor. Pero sobre todo creo que el cine no es tanto, no me cura a mí tanto hacerlo como creo que nos cura a todos verlo, ¿no? Creo que uno de los poderes del cine es que es como un espejo en el que cada uno se refleja viendo la película a través de sus propias experiencias y sus propias vivencias y su propio momento personal. Y creo que cuando ves una película y te devuelve cosas, que por eso nos devuelve a cada uno cosas tan distintas según el momento vital en el que esté cada uno, creo que esa sí que es una gran salvación para todos.
1: Ancora una battuta di Javier Bardem, questa volta su Trump, Putin, Netanyahu, sul maschilismo tossico. Il maschilismo tossico è anche un una parte di questo film, perché questo film racconta anche questo. Rodrigo Sorogoyen in El Ser Querido racconta a che cosa porta il maschilismo tossico, e Bardem fa questo paragone anche con la violenza di personaggi che governano il mondo, questa volta in inglese.
3: I think it comes from the origins of what this so-called toxic masculinity comes from, which is the education, the bad education that we have received for many ages, which I'm part of. I'm 57 years old, coming from a very machista country called Spain, where there is an average of 2 women killed monthly by their ex-husbands or ex-boyfriends, which is horrible. Just that amount of women being murdered, it's unbelievable. And we kind of normalized it. It's like, well, yeah, it's horrible. I mean, are we fucking nuts? We are killing women because some men think they own them, they possess them. So, and that problem also goes to Mr. Trump, Mr. Putin, Mr. Netanyahu, the big balls man saying, my cock is bigger than yours, and I'm gonna bomb the shit out of you. It's a fucking male toxic behavior that is creating thousands of dead people. So, yeah, we have to talk about it. And I think if we are talking about it, it's because we are more aware of it, thankfully. Because maybe 20 years ago, there was something that nobody will pay attention as a problem. And I think this movie speaks about that. And it's good that in this movie, there are three people that say no to Esteban. Three of them are three women.

0: Questa canzone è tratta dalla colonna sonora del film El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen. Ci separiamo un attimo con un breve stacco pubblicitario. Chassis da Cannes torna subito dopo.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: La voce di Amaia, questa è sempre Chassis, siamo in uno speciale dedicato al Festival di Cannes, riascoltando voci di registi, attori, attrici passati in questi giorni sulla Croisette. Ora parliamo del film di Zvyagintsev di Minotaur. Io vi invito ancora una volta ad andare a leggere, magari sul sito di Radio Popolare, il diario da Cannes per avere meglio un'idea di quali sono i contesti di cui vi faccio sentire le voci. Preferisco lasciare spazio alle voci che a una mia nuova descrizione del film. Comunque, Minotaur è ambientato in una Russia ricostruita in Lettonia. Zvyagintsev è un regista che ha avuto seri problemi col suo paese perché è contrario ovviamente alla lotta alla guerra in Ucraina e tra l'altro è stato anche molto malato. Comunque sentiamo cosa ha raccontato in questo suo intervento nella conferenza stampa dedicata al film in concorso.
1: Замысел этот пришел в 22-м году. На тот момент я только, наверное, чуть больше года не был в России, поэтому, знаете, как бы инерционно впечатления-то остаются теми же. Когда ты 60 лет своей жизни прожил на территории страны, о которой ты знаешь все, но трудно говорить, что я свидетельствую не то, что о чем я знаю. Я знаю уклад людей, я знаю, как люди мыслят, как они думают, я знаю, что такое коррупция, что она повсеместна. И все остальные аспекты этого, того, что называется материалом, из которого ты ваяешь, они все были актуальны для меня и понятны. Вот сейчас я думаю, что на сегодняшний день, спустя 6 лет пребывания совершенно в других пространствах и другой территории, и других мыслях, наверное, я что-то потерял, какую-то связь со страной. Но фильм «Минотавр» говорит о 22-м годе, и мы точно знаем, о чем говорим.
0: Dice che questo film è stato girato nel 2022, quando lui aveva già lasciato la Russia per quello che stava accadendo in Ucraina, però l'idea era comunque di raccontare il suo paese, perché è un paese che conosce molto bene, di cui conosce gli intrighi, ne conosce la corruzione, ne conosce la politica e la società.
1: англоязычные, франкоязычные, там это уже решит судьба. Так что это такой был прекрасный повод сказать о том, что предельно важно. Потому что говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. В этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
0: Qui spiega che ha voluto girare il film in lingua, in russo, perché si parlava di una società che lui conosce molto bene, di aspetti che conosce bene, soprattutto voleva raccontare attraverso la lingua russa quello che sta accadendo ancora adesso intorno a lui, anche se nel film non si parla esplicitamente di guerra, ma di reclutamento dei soldati. Poi in realtà altri progetti li ha, magari in inglese, in francese, questo lo capirà dopo, però al momento per lui era un'urgenza raccontare questa storia.
2: It was a very trivial start. I read a newspaper article about a big ring of pedophiles in Germany who was being discovered and then prosecuted. And it was a very explicit article and very hard to read. I read it over 2 days. And when I finished it, I was at a public pool with my daughter and my stepdaughters. And I walked through the area and I couldn't look at the families the same way I had looked at them the day before. And it really made me realize, I obviously knew about sexual violence towards children, but I was not so aware that I must not only do not only know victims, I must know perpetrators as well. And this is really where it started. And I just felt helpless after reading it. And I felt that the only thing that I could do as a filmmaker, as a storyteller, is make a film about it.
0: Questa è la voce di Marie Kreutzer, la regista austriaca di Gentle Monster con Léa Seydoux, e nel film c'è anche Catherine Deneuve, e racconta che l'inizio di questo film è stato abbastanza semplice. Ha letto un articolo su un grande gruppo di pedofili in Germania e stava scoprendo che poi erano stati anche perseguitati. L'articolo era molto esplicito e anche abbastanza difficile da leggere, l'ha letto, ci ha messo quasi 2 giorni a leggerlo, e quando l'ha finito si trovava in una piscina pubblica con sua figlia e ha camminato verso l'aria e non poteva guardare le famiglie nello stesso modo in cui le aveva guardate il giorno prima. E così si è resa conto che ovviamente, pur sapendo di violenze sessuali verso i bambini, non era così consapevole che non solo c'erano delle vittime, ma anche dei persecutori. Ed è così che è iniziato organizzato tutto. Si sentiva molto arrabbiata dopo aver letto questa storia, ha pensato che l'unica cosa che potesse fare come storicista e filmmaker era un film su questo tema.
3: Moi, j'ai pas eu besoin beaucoup de me préparer. Moi, c'était un caractère qui est très peu présent dans le film, mais je représente un pilier quand même pour ma fille. Je pense que c'est vraiment le moment où on sent que voilà, quand elle doit partir, elle va chez sa mère, son fils est chez sa mère et elle lui donne des relations sur ce qu'il faut faire. Elle lui dit vraiment des choses essentielles pour l'aider, sachant qu'évidemment elle pourra pas tout pour elle, bien évidemment. Donc pour moi, c'était en tant que mère, oui, c'était assez évident.
0: Catherine Deneuve che parla del suo ruolo molto, molto piccolo, però importante perché ha il rapporto con sua figlia, in qualche modo la guida, l'aiuta a stare un po' attenta, l'aiuta a muoversi in questa situazione anche con ironia in certi momenti, però di fatto è un po' una guida sempre presente. Léa Seydoux è la moglie che si trova di fianco a quest'uomo senza sapere più chi è, e tra l'altro lei è anche protagonista insieme a Nils Schneider del film L'Inconnu di Harari, quel film un po' assurdo tratto da una graphic novel però che resta nei pensieri. Qui parla, e forse anche un po' il suo lavoro d'attrice, di cosa significa per lei piangere, avere lacrime vere quando interpreta un personaggio. Parla di come un attore, un'attrice deve farsi veicolo delle emozioni per chi guarda, e comunque afferma che lei era realmente coinvolta ed emozionata facendo questo film.

Abbiamo parlato anche dell'Ancon Nu prima, film, come vi dicevo, è tratto da una graphic novel di David Zimmerman. Si capisce nel film che il protagonista, David, interpretato da Nils Schneider, è un fan di Bob Dylan. Ci sono i manifesti nella sua casa piena di fotografie e la canzone alla fine del film è It's All Over Now, Baby Blue di Bob Dylan. E ce l'ascoltiamo.

0: La voce di Bob Dylan a Chassis, puntata speciale dedicata al Festival di Cannes. Bob Dylan è stato interpretato al cinema recentemente da Timothée Chalamet, ma forse lo ricordate interpretato anche dalla meravigliosa Cate Blanchett nel film di Todd Haynes. Cate Blanchett ha tenuto una masterclass a Cannes, bella, lunga, in cui ha parlato tanto di cinema, naturalmente, dei suoi personaggi, dei suoi ruoli, ha parlato del Me Too, di come il Me Too forse si è un po' sgonfiato, perché di fatto a Hollywood comunque lei continua a vedere registi maschi sempre che imperversano, produttori maschi ancora che ricattano e minacciano. E poi naturalmente ha parlato del genocidio di Gaza, lei è sempre stata molto presente in questo. Vi faccio ascoltare un breve estratto di Cate Blanchett invece di quando parla del suo impegno per i registi rifugiati. Come sapete c'è un'associazione che si è occupata di questo, sentiamo come ce l'ha raccontato alla Masterclass al Festival di Cannes.
1: 2 years ago, a group of us were at the Global Refugee Forum. I've been a goodwill ambassador with the UN Refugee Agency. I thought everyone was going to put their phones down and just be present. And yeah, for over 10 years. And when I started working with them, the numbers of people who were displaced internally and externally beyond their borders was about 60 million. Now it's well over 120 million. And with that exacerbated by what's happening to our climate, they're the two biggest challenges we face as a species. And all of us around the table were asked to make a pledge, and we identified that it is very odd with these two very pressing challenges on us as human beings that the issues of displacement and climate aren't more foregrounded or even in the background of the narratives we tell. And we wanted to find a way where we could support displaced filmmakers. Because, of course, when you're displaced, you don't stop being a teacher, a lawyer, a doctor, or a filmmaker. And, the time that people spend in displacement before they can safely return to their.
0: Quindi dice 2 anni fa c'era questo gruppo all'Associazione dei Rifugiati Globali, lei era ambasciatrice per l'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU, pensava che tutti a un certo punto avrebbero lasciato i propri telefoni e sarebbero stati presenti all'incontro ad ascoltare. Per più di 10 anni, e poi quando ho iniziato a lavorare con loro, i numeri di persone che si erano spostate al di fuori delle loro frontiere erano circa 60 milioni, ora ce ne sono più di 120 milioni.

0: Chiaramente con il problema anche del nostro clima, le più grandi sfide che stiamo facendo sono quelle del clima e dei migranti. Tutti noi eravamo seduti intorno a una tavola e ci eravamo chiesti di sottoscrivere come esseri umani che ci fosse attenzione a questi temi, ma di fatto sembra che non ci sia un background nelle nostre narrazioni. Si voleva trovare un modo in cui si potessero supportare i filmmaker che si stavano spostando, perché ovviamente quando ti sposti non smetti di essere un insegnante, un avvocato, un medico o un regista. Bisognerebbe trovare il modo che queste persone, che questi registi, che questi professionisti potessero spostarsi in sicurezza. Cate Blanchett, chiudiamo questa puntata di Chassis invece con le parole di Asghar Farhadi, regista iraniano delle Vite parallele. Anche lui naturalmente ha parlato della situazione in Iran proprio a partire dal suo film. Ascoltiamo anche il suo discorso.
1: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
0: Mentre avevo iniziato le riprese di questo film, in Iran sono accaduti due fatti tragici.
1: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
0: Sono stato la settimana scorsa a Teheran e ancora la città porta le stimmate e le ferite di quello che è successo.
1: یکی از این اتفاقا کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
0: Lo scenario è quello di tantissimi morti, anche tra i bambini, nel periodo di questa guerra.
1: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدمهای بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
0: E prima di questa guerra c'è stato il massacro dei numerosissimi studenti, studentesse, persone scese in piazza a manifestare innocentemente, sono state massacrate brutalmente.
1: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدمهای در واقع معمولی معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابونها نیست.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis dedicata al Festival di Cannes, Cannes 79. Ci salutiamo con una canzone presa da una delle colonne sonore dei film in concorso. Potete ritrovare la puntata sul sito di Radio Popolare in podcast, ma anche sulla mia pagina Instagram, dove troverete i video che ho fatto questa settimana. Per cui, se volete ascoltare di che cosa ho parlato, ovviamente dei film in concorso, potete farlo anche lì. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini. Ciao!

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
3: No!
2: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
4: Qualche istante dopo le 15 vi parla Carlo Centemeri e questa è Rotoclassica. Rotoclassica di sabato 23 maggio, che vi porta un po' in giro per il mondo, da una manifestazione che si svolgerà domani a Milano a un recupero di un'esecuzione originale di Gershwin, passando attraverso una nuova partitura di Brahms recentemente riscoperta, fino ad approfondire una serie di nuove interessanti pubblicazioni dedicate al mondo della musica contemporanea. Cominciamo la nostra puntata dando un'occhiata a che cosa c'è in edicola. Il nostro Claudio Ricordi ha dato un'occhiata al numero di maggio del mensile Musica.
5: Cominciando a sfogliare le pagine del numero di maggio del mensile Musica, troviamo un'altra triste notizia. Dopo la scomparsa di Angelo Folletto, ci dicono che è mancato il 30 marzo scorso Michelangelo Zurletti, e chi non ha mai letto qualcosa di suo, e questo ci spiace tantissimo, aveva 89 anni. Altre rubriche prima degli articoloni dedicati a musicisti o cose analoghe: una lunga intervista a Carlo Fabiano, che è il violinista che ha fondato il festival Trame Sonore, che inizierà il 29 maggio sino al 2 giugno naturalmente in zona Mantova o Mantovano. Poi ci sono gli spartiti, pagine wagneriane a cura di Adele Bogatic, e la prima intervista è con Fabio Biondi, che ha anche la copertina. Fabio Biondi al Farnese Festival, oltre la musica antica, perché dice la musica barocca mi va stretta. La segnalazione vale per il Farnese Festival, che sarà a Parma dal 3 all'8 giugno, e quindi Biondi, uno dei massimi esperti, diciamo, di prassi esecutiva, ci illustra questa rassegna, perché è anche il direttore artistico. E poi gli chiedono anche di fare un po' il punto sulle tendenze del repertorio barocco e classico. Altro incontro è con Michele Spotti, ci parla dell'opera e del suo repertorio sinfonico, Wagner, Verdi, in giro per l'Europa tra Marsiglia e Berlino. Michele Spotti, la carriera comincia dopo i 30 anni. È già buono avere una carriera a 30 anni, o quantomeno cominciarla, ecco. Mettiamola così. Poi c'è un articolo dedicato a Jörg Demus, l'arciduca del Lied, che è stato un grande partner pianistico dei migliori cantanti del Novecento, soprattutto Dietrich Fischer-Dieskau. Poi c'è il Bach di Angela Hewitt, e poi cominciano le 800 pagine di recensioni, ma per carità, È sempre un piacere avvicinarsi ai nostri autori preferiti in questo modo. Allora, dicevo, l'altra pagina dopo quella di Fabio Biondi è quella, quelle sono tante, dedicate a Gheorghe Kurtag, tra libertà e rigore, questo è il titolo. Kurtag, che ha compiuto un secolo di vita, cos'era, il 19 febbraio scorso, sì, e a questo punto è il compositore vivente
3: più importante.
5: E musica, che stiamo scorrendo rapidissimamente, lo celebra con due grandi articoli, questo punto di Alberto Rosado e quest'altro di Gergely Fazekas, che così comincia: tra il 1967 e l'86, per quasi 20 anni, Gheorghe Kurtag trascorse la maggior parte dei venerdì e dei sabati, da settembre a maggio, facendo essenzialmente la stessa cosa. Al mattino entrava nell'edificio in stile Art Nouveau dell'Accademia di Musica di Budapest dall'ingresso laterale, saliva le scale fino al secondo piano e insegnava musica da camera nella stanza 23 fino a sera, con solo una breve pausa. Insegnare era la ragion d'essere di Kurtag e lo è ancora. Dice Kurtag in un'intervista: il mio stato naturale è quello di sedermi e osservare. Marta, la moglie, mi chiede a cosa sto pensando e dico niente, perché di solito non penso. Ecco perché mi piace insegnare, perché mi costringe a pensare. Si innesca un meccanismo e imparo cose molto interessanti sui miei stessi pensieri. Gheorghe Kurtag su Musica di Maggio. E questo è un frammento del doppio concerto per pianoforte, violoncello e cimbalo.

una straordinaria novità ci arriva dalla Germania. Una prima esecuzione moderna di un brano di Johannes Brahms, considerato perduto per molto tempo e che sarà finalmente nuovamente eseguito nel settembre di questo anno. Infatti, nel 1879 Brahms realizzò una orchestrazione per coro misto e orchestra della quarta dei quattro Gesänge dell'Opera 17, una raccolta appunto di quattro brani vocali scritti per coro femminile, due corni e arpa, una sicuramente delle raccolte più popolari e più belle di Johannes Brahms. Tuttavia Brahms, quando orchestrò questo suo movimento, non lo ritenne particolarmente soddisfacente, nonostante questo fosse stato eseguito anche in un altro contesto, sempre con grande successo. Non essendo stato pubblicato, la parte fu perduta e Brahms non la tenne mai in particolare considerazione. Si considerò che le parti manoscritte con cui era stata fatta la prima esecuzione fossero state perdute, ma nel 2023, negli archivi dell'orchestra di Gürzenich, queste parti furono ritrovate e sono state poi pubblicate nel 2025. Il 14 settembre del 2026 alla Filarmonica di Colonia sarà eseguito per la prima volta dopo 140 anni questo meraviglioso brano di Johannes Brahms, che non vediamo assolutamente l'ora di riascoltare.

La scorsa settimana l'Orchestra Sinfonica di Austin ha realizzato un esperimento piuttosto curioso che si è ripetuto nelle sere del 15 e del 16 di maggio. Due performance che hanno realizzato il tutto esaurito all'interno della quale è stata eseguita sotto la direzione del direttore Peter Bay la Rapsodia in Blu di George Gershwin e fin qui nulla di strano visto che si tratta di uno dei brani più eseguiti nella storia. La particolarità è stata che ci si è basati su una registrazione che Gershwin fece nel 1925 su un rullo di pianola. Questo rullo di pianola è stato fatto suonare nuovamente tramite un recentissimo strumento della Steinway & Sons, quindi in questo senso è stata ricreata una sonorità moderna, ma l'esecuzione rimane a tutti gli effetti quella appunto del compositore. Questa esecuzione è stata quindi realizzata con una sincronizzazione tra l'orchestra e questa versione memorizzata su un supporto, un tempo meccanico, ora elettronico, e ci ha dato la possibilità appunto di ascoltare per la prima volta quale fosse la concezione di Gershwin, che era tra l'altro un eccellente pianista, della parte pianistica di questa straordinaria composizione. Speriamo che ne verrà realizzata prima o poi una registrazione in modo tale da poter ascoltare questo esperimento.

0: Il mondo della musica americana fortunatamente non è solamente legato a tutte le disgrazie capitate recentemente a centri concertistici e a orchestre. In America si mantiene un filone compositivo davvero interessante che non ha paura di fare commistioni con i generi più disparati, ma che tutto sommato fa fatica a sbarcare in Europa. Ci racconta un po' di questi compositori, soprattutto queste compositrici davvero interessanti, la nostra Francesca Mulas.
1: Se dicessi Gabriella Lena Frank, probabilmente non sapreste chi è, perché un nome che a molti ascoltatori europei non dice nulla. Eppure negli Stati Uniti è una delle compositrici più importanti della sua generazione. Le sue opere vengono commissionate dalle principali istituzioni musicali, eseguite dalle grandi orchestre e discusse dalla critica nazionale. Di recente ha ricevuto il premio Pulitzer per la musica grazie a Picaflor e Future Meet, un lavoro sinfonico presentato dalla Philadelphia Orchestra nel marzo 2025. Non si tratta di un riconoscimento marginale, ma di uno dei massimi premi culturali americani. Eppure, al di qua dell'Atlantico, il suo nome continua a essere quasi sconosciuto. Lo stesso vale per Missy Mazzoli. Negli Stati Uniti è una presenza centrale nella vita musicale contemporanea. Le sue opere vengono rappresentate dai maggiori teatri, le sue partiture sono eseguite da orchestre di primo piano, la sua attività è seguita con attenzione da pubblico e critica. Con Lincoln in the Bardo, tratto dal romanzo di George Saunders e scritto insieme al librettista Royce Vavrek, ha firmato uno dei progetti più ambiziosi ospitati negli ultimi anni dal Metropolitan Opera. Pure anche lei, in Europa, rimane spesso un nome noto soltanto agli specialisti. E il dato interessante non riguarda tanto o solo queste due compositrici, ma noi europei. Perché il loro relativo anonimato nel vecchio continente è difficile da spiegare con la qualità delle opere o con l'assenza di riconoscimenti. Piuttosto sembra riflettere una tendenza più profonda. La persistente convinzione, spesso implicita, che il centro della cultura musicale continui a trovarsi in Europa e che ciò che accade altrove sia inevitabilmente periferico rispetto alla tradizione che abbiamo ereditato. È una convinzione comprensibile. L'Europa è la terra di Mozart, di Beethoven, di Verdi, di Wagner, di Mahler, dei grandi conservatori, dei teatri storici e di gran parte del repertorio che ancora oggi domina le stagioni concertistiche. Ma proprio questa straordinaria eredità rischia talvolta di trasformarsi in una forma di autosufficienza culturale. Continuiamo a guardare soprattutto al nostro passato e molto meno a ciò che accade nel presente, soprattutto fuori dai nostri confini. Eppure esiste un vastissimo mondo musicale che spesso ignoriamo. Negli Stati Uniti la nuova musica non occupa necessariamente una posizione marginale, viene commissionata, prodotta, registrata e promossa come parte integrante della vita culturale. Compositori e compositrici contemporanei possono raggiungere una notorietà reale, dialogare con il pubblico, diventare figure riconoscibili, ben oltre gli ambiti accademici. Frank e Mazzoli appartengono esattamente a questo contesto. Non sono eccezioni esotiche da scoprire, ma protagoniste di una scena musicale solida e vitale, che in Europa fatica ancora a trovare la stessa attenzione. Il paradosso è che mentre rivendichiamo il ruolo dell'Europa come culla della musica colta, rischiamo di perdere il contatto con una parte importante della sua evoluzione contemporanea. E non perché manchino le informazioni o le occasioni d'ascolto in un mondo globale e globalizzato, ma perché continuiamo a osservare il mondo musicale attraverso una lente che privilegia ciò che conosciamo già. Frank e Mazzoli ci ricordano invece che il presente della musica colta non si scrive soltanto a Berlino, Vienna, a Milano o a Parigi, si scrive anche altrove. E ignorarlo significa rinunciare a comprendere una parte significativa della cultura musicale del nostro tempo. Francesca Mulas per Otto Classica.
0: E si svolgerà domani in Piazza Duca d'Aosta alle ore 18 una manifestazione, nel senso una manifestazione di piazza, una volta tanto non parliamo di un concerto o di uno spettacolo, intitolata Suoni e Canti per la chiusura di tutti i CPR. In questo caso, come avrete capito, è una manifestazione che prevede una presenza attiva di musica, di musicisti, di cantanti che chiaramente possono decidere totalmente in libertà di partecipare secondo regole che hanno appunto previsto gli organizzatori, che ripeteranno questa importante manifestazione che già abbiamo visto anche negli anni passati. E noi siamo al telefono con Adriana Armaroli, che appunto è tra gli organizzatori e i promotori di questa manifestazione, che appunto ci racconta un po' le particolarità di che cosa sarà questa manifestazione. Innanzitutto, benvenuta Adriana.
2: Grazie Carlo, grazie mille per l'invito. Molto volentieri racconto della nostra esperienza e della futura manifestazione che avremo domani. Si tratta della terza edizione di questo concerto, chiamiamolo concerto, prova aperta, grande rendezvous di orchestrali e coristi che appunto desiderano protestare contro i CPR e per chiedere la chiusura di tutti i CPR in Italia e in Albania. È il terzo anno che lo facciamo, abbiamo formato un'orchestra e un coro molto misto, naturalmente di elementi che vengono dalle principali orchestre di Milano e del Nord Italia, da molti conservatori e da tantissimi cori di Milano e non solo. E il desiderio è proprio quello di far sentire la voce di chi purtroppo non può far sentire la propria, cioè la nostra voce con gli strumenti e il canto, per dire che i CPR sono un'aberrazione, sono qualcosa che calpesta la nostra Costituzione e che deve finire. È qualcosa che purtroppo è incline a peggiorare, perché la legislazione non solo italiana ma anche europea sta per uniformarsi su un livello anzi di peggioramento dell'accoglienza, dell'identificazione in generale, del trattamento delle persone migranti, e a maggior ragione vogliamo dire con voce sempre più forte che invece tutto questo è inaccettabile. Voglio ricordare che si entra nei CPR non per aver commesso dei reati, quindi i CPR sono dei luoghi di detenzione durissima per persone che non hanno commesso reati, o se ne hanno commessi in passato hanno comunque già pagato, ma in generale persone che non hanno commesso reati, quindi non hanno subito processi e non hanno avuto condanne, e che vengono recluse in modalità durissima in attesa di essere rimpatriate, se saranno rimpatriate, perché anche questo è un argomento molto complesso. Sono dei luoghi di reclusione che totalmente calpestano e cancellano il diritto fondamentale degli esseri umani, i diritti civili. Quindi noi, che abbiamo la fortuna di fare questa cosa meravigliosa che è suonare nella vita, farlo di professione o cantare, abbiamo deciso di usare questa nostra possibilità per dare appunto voce a chi non può esprimere invece e richiedere il rispetto dei propri diritti. Quindi suoniamo, cantiamo, abbiamo una scaletta, un programma proprio di questo concerto che non ha prove, quindi ci troviamo direttamente in piazza per fare una breve prova e poi suonare. Suoneremo un repertorio molto misto che va da Monteverdi, Gabrieli, Mozart, Fauré, e poi canzoni popolari con tutta la piazza convenuta.
0: Se qualcuno volesse unirsi e partecipare all'ultimo, come fa?
2: Viene semplicemente, se prima scrive una mail a musica.no.cpr@gmail.com, noi forniamo il link anche per scaricare le parti e per arrivare forniti appunto degli spartiti appositi. Se invece non c'è possibilità di scriverci la mail, venite lo stesso, porteremo qualche parte di scorta per ogni strumento e per ogni voce. Si può anche fare riferimento alla pagina Facebook della rete Mai più Lager, no ai CPR, che ha creato anche un apposito evento Facebook per questa occasione, e anche lì troverete i link per scaricare le parti, e anche, se ce la fate, per iscrivervi, perché per noi è sempre importante sapere più o meno quanti saremo, ma così all'ultimo va bene anche non iscriversi, cioè presentatevi, venite, portate la voce, portate lo strumento, allarghiamo questa orchestra, perché più siamo contenti, più è importante. Abbiamo anche deciso di portarla alla stazione centrale, perché la stazione centrale è un crocevia, diciamo, un luogo di ritrovo, e non solo per chi viaggia per lavoro e appartiene, diciamo, al lato fortunato della società, ma anche per chi passa da Milano, per chi arriva qui perché cerca una casa, cerca una vita dignitosa e di diritti. Insomma, la stazione è anche un luogo simbolico, è una piazza grandissima, quindi più siamo meglio siamo, e quindi venite, partecipate, c'è ancora possibilità, anzi vi invitiamo calorosamente.
0: E sappiamo che in tanti di quelli che ci ascoltano vorranno partecipare. Ricordiamo l'indirizzo musica.no.cpr@gmail.com, appunto, se volete, ma appunto informarvi prima, avere delle informazioni prima, altrimenti potete anche venire direttamente in piazza con il vostro strumento per partecipare una volta tanto con una voce che non è solo parlata, ma in questo caso è suonata, e forse per questo ancora più importante.
2: Grazie, aggiungo un'ultima informazione. formazione. Vai, che dirigerà coro e orchestra il maestro Carlo De Martini.
0: Quindi un ulteriore motivo per essere presente. Assolutamente sì, soprattutto anche noi qui a Radio Popolare. Grazie ancora di essere stata con noi oggi pomeriggio.
2: Grazie a te, vi aspettiamo.
0: E veniamo a parlare di musica contemporanea e in particolare al fatto che è stato recentemente pubblicato un volume che in realtà è il quarto volume di una collana intitolata Classici della Nuova Musica, che in questo caso è dedicata ad Alvin Lussier, compositore decisamente importante all'interno del panorama del Novecento. Questa collana però, ormai cominciata 3 anni fa, se ricordo bene, che ha peraltro la direzione scientifica di Massimiliano Viel, è una collana che fin dal suo principio si è data lo scopo di raccontare la musica attraverso le parole di chi quella musica l'ha scritta, e quindi pubblicare spesso per la prima volta in italiano testi scritti direttamente da compositori, da nomi importanti della musica contemporanea, che appunto ci possono aiutare a facilitare il nostro percorso, il nostro ascolto, la nostra conoscenza di questi autori. Questo libro esce per la Shake e noi siamo proprio al telefono con Gomma, che è un nome che voi di Radio Popolare conoscete molto molto bene, che appunto ha appena curato la pubblicazione di questo volume. Benvenuto Gomma.
3: Buongiorno a tutti. Se me lo consenti, io vorrei ricordare una cosa alla quale tengo, relativamente a Radio Popolare. Uno degli spunti culturali nati per ascoltare un certo tipo di musica, molta della quale è contenuta nel libro di Alvin Lussier, nasce proprio presso Radio Popolare alla metà degli anni Ottanta, quando c'era questa persona che poi è diventato un mio caro amico, Paolo Cagliari, che purtroppo è morto circa 3 anni fa e non ha fatto in tempo a vedere la pubblicazione del primo numero della collana, il quale collaborava con Rotoclassica e poi faceva delle notturne veramente straordinarie. Stiamo parlando di quando la radio si era trasferita in Piazza Santo Stefano, in quel periodo lì, e quando io, con diciamo dei miei fratelli e sorelle del giro punk industrial, avevamo la nostra trasmissione a Radio Popolare. Diciamo che i due percorsi si sono incrociati e Paolo ha iniziato a farmi sentire Morton Feldman, la Monte Young, Steve Reich, e a me quel tipo di musica è cominciato a sembrarmi un qualche cosa di strettamente legato a quello che io stavo ascoltando in quel periodo e che fosse in un qualche modo la radice musicale ed estetica. Sta cosa qua poi io l'ho coltivata nel corso degli anni, diciamo, come desiderio un po' editoriale, dopo tanti anni di Shake, che ha quasi 40 anni e che però il pubblico conosce come una casa editrice che pubblica cose controculturali fondamentalmente, di reggae, di ska, di punk, di musica industrial, tutta musica collocata in un certo contesto. Però a me era rimasto questo desiderio di fare un qualche cosa legato alla cosiddetta musica contemporanea. Ho incontrato Massimiliano Vieli, il quale mi ha, diciamo, segato subito il termine musica contemporanea, chiamandola Classici della Nuova Musica, e insieme abbiamo iniziato a fare questo percorso che, devo dire, sta dando molte soddisfazioni. Il punto di Vieli è di essere molto rigoroso sulla scelta dei testi. Il mio punto come editore era di riuscire ad arrivare anche al pubblico, quello un po' nostro tradizionale, che veniva da un certo tipo di percorso, e devo dire che questa cosa ha funzionato. Riusciamo ad arrivare non solo ad un pubblico accademico, ma per esempio, non so, i testi sulla musica elettronica scritti da Stockhausen, che sono stati la prima traduzione al di fuori dal tedesco, quindi è stato anche un vero e proprio evento editoriale, viene anche letto da musicisti che fanno musica techno e che magari suonano ai rave. Secondo me, chi ascolta Radio Popolare, alla fine, cioè, si ascolta un po' di tutto, no? E uno si costruisce un suo proprio immaginario, la sua propria estetica musicale. Ma molto spesso, per quanto riguarda l'editoria o anche la discografia o anche l'accesso ai concerti, ci sono dei compartimenti stagni. Il mio obiettivo era quello di cercare di abbattere almeno qualcuno di questi questi compartimenti.
0: Tra l'altro una cosa che state facendo, tra l'altro, con delle pubblicazioni che oltre a essere chiaramente molto molto interessanti dal punto di vista dei contenuti ed essere per la prima volta disponibili in lingua italiana, sono anche tra l'altro dei bellissimi oggetti da avere per le mani, cosa che chiaramente sull'editoria non guasta mai.
3: Lì ci siamo fatti aiutare da uno studio grafico d'avanguardia milanese, lo studio si chiama De Pomo, lavorano molto spesso per il teatro e hanno curato il publishing del libro. Chi li prende in mano vede che si tratta proprio di oggetti preziosi, pur questo anche per scelta nostra abbiamo cercato di mantenere il prezzo di copertina al più basso possibile.
0: E veramente anche noi vi consigliamo una lettura di questi volumi che sono comunque davvero illuminanti, anche solo per chi magari questa musica l'ha ascoltata e ha sempre cercato di afferrare qualche particolare in più. Ecco, niente meglio che passare dalle parole di chi quella musica l'ha scritta per avere una via in più per poter ascoltare, diciamo, anche con maggiore coscienza questa musica.
3: L'ultima cosa che volevo dire è che tra i tanti autori di cui si tratta all'interno del libro c'è anche un passaggio su Laurie Anderson che suona tra una settimana a Milano. Allora, leggere queste lezioni, che sono veramente entusiasmanti e semplici da apprendere, sono le lezioni che lui faceva alla Wesleyan University, che era affollatissima proprio perché riusciva a far capire bene cosa fosse la musica sperimentale. C'è un bel capitolo su Laurie Anderson che io suggerirei di leggere per chi vorrà andare a vedersi il concerto di Laurie Anderson, e spiega alcune delle sue tecniche compositive.
0: Cosa che raccomandiamo caldamente anche noi. Grazie Goma per essere stato con noi.
3: Grazie a te. Ciao.
0: E siamo arrivati anche alla fine della puntata di oggi, una puntata scritta da Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi, Francesca Mullas e Carlo Centemieri, e condotta da me, Carlo Centemieri, qui in studio con voi. Vi ricordiamo infine che se volete mandarci idee, segnalazioni, proposte, critiche o commenti, potete scriverci all'indirizzo email rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemieri, ci risentiamo la prossima settimana.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Popolare Network.
2: Dice 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il capo negoziatore pakistano ha lasciato Teheran dopo aver incontrato nella capitale iraniana il ministro degli esteri Araghchi nell'ambito delle trattative con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Secondo quanto invece riportato dalla TV Al Jazeera, l'emiro del Qatar avrebbe avuto una telefonata con Trump per discutere, riporta l'emittente del Qatar, di come prevenire ulteriori escalation e ridurre le tensioni nella regione. Intanto il New York Times scrive che alla Casa Bianca si starebbero valutando due diverse opzioni militari nel caso le trattative fallissero: un attacco per distruggere le scorte di uranio arricchito iraniano nel sito nucleare di Isfahan o una nuova campagna di bombardamenti lungo lo stretto di Hormuz.
3: Il ministro israeliano Ben-Gvir da oggi è interdetto all'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Jean-Noël Barrot. Questa decisione fa seguito, ha detto, ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha aggiunto il diplomatico, sostenendo poi che comunque il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
2: Vogliamo rispondere a chi solleva dei dubbi sulle nostre torture. Le denunce sono già partite il 18 maggio e molti di noi si stanno facendo refertare in queste ore negli ospedali italiani. Sono le parole di Vittorio Sergi, l'insegnante di Senigallia, provincia di Ancona, che ha partecipato alla Global Sumud Flottiglia. Sergi è tornato ad Ancona dopo essere stato sequestrato e fermato dalle autorità israeliane. Intanto i componenti della flottiglia, che si sono accampati da una settimana in Libia, alle porte di Sirte, hanno fatto sapere che nelle ultime 48 ore le loro delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, impedendo qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Gli attivisti vorrebbero consegnare direttamente alla Mezzaluna gli aiuti da destinare alla popolazione di Gaza.
3: Ci saranno altre commemorazioni delle vittime della strage di Capaci nel pomeriggio di oggi, quando si avvicineranno le 17:58, l'ora dell'esplosione dell'autostrada Palermo-Punta Raisi all'altezza di Capaci il 23 maggio del 92. Nello scoppio di circa 1000 kg di tritolo morirono il giudice Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Poco fa ha parlato il capo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo. Abbiamo mantenuto la promessa, ha detto, di ricordare Falcone lavorando lontano dai media che rivolgono le loro attenzioni, dice il magistrato, alle passerelle. E poi ancora in mattinata avevano parlato, c'erano state le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro dell'Interno Piantedosi, in particolare il Capo del Viminale ha detto che bisogna fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni.
2: È stato spento l'incendio che stamattina ha minacciato le case alla periferia di Oschiri in Gallura, in Sardegna, che sono state invase dal fumo. Ad andare a fuoco la macchia mediterranea, un campo incolto. Il vasto incendio, con fiamme alte fino a 4 metri, si è sviluppato attorno alle 11:30 nei campi di macchia mediterranea alla periferia del paese e sono arrivate a ridosso delle abitazioni, portando fumo denso nei cortili.
3: La visita pastorale di Leone XIV oggi ad Acerra in Campania, la terra di inquinamenti ambientali e mafiosi. Ha parlato poco fa il sindaco di Napoli Manfredi. Esprimo, ha detto, profonda gratitudine a Papa Leone XIV per la straordinaria attenzione che sta riservando alla città di Napoli, ha detto Manfredi, che ha fatto notare come il Papa abbia fatto 3 visite in 15 giorni nel napoletano. Sono un segnale di grandissima vicinanza a un territorio martoriato e a cittadini che aspettano di riprendere la propria vita. Queste le parole del sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.
2: 15:34 tutte le notizie di Popolare Network ritornano alle 17:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Il cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
11: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
12: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato, subito dopo il notiziario delle 15.30 fino alle 16. Torniamo dopo la settimana di pausa, la scorsa, in cui abbiamo lasciato spazio alla campagna abbonamenti di Radio Popolare. Torniamo con la puntata numero 30. Cifra tonda per questa stagione di Highlights. Vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate possono essere riascoltate anche in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni e sotto la lettera H di Highlights. Ripercorriamo velocemente alcune notizie, alcuni spunti di questa settimana. Lo facciamo con lo sguardo di Highlights attraverso i nostri flash. La copertina sonora di oggi.
1: After 22 years, Arsenal can once again call themselves Premier League champions. Their title triumph was confirmed after Manchester City drew 1-1 at Bournemouth.
2: My children are 7 years old, my best friend's 42. He's never seen Tottenham win the league. My 7-year-old son has seen Arsenal win the league again.
3: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
4: We know what we are! Champions of England! We know what we are!
5: Siamo stati zitti per tanto tempo e secondo me ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. Noi tennisti e atleti sanno che i tornei più importanti sono i Grand Slam e sappiamo che sono i tornei più prestigiosi e non chiediamo il 50%, cioè non ci mancherebbe altro, no? E non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
6: Brunson cross court, Shamet puts it up, puts it in! A 9-point lead, timeout Cavs!
0: Un frammento di telecronaca in una copertina molto anglofona questa settimana. Quelli che avete appena sentito erano pochi secondi della diretta di qualche giorno fa della partita di basket NBA, siamo negli Stati Uniti, tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Siamo alle finali di conference dei playoff, si sta avvicinando il momento decisivo per capire chi vincerà il titolo di quest'anno. New York è in vantaggio 2-0 nella serie contro Cleveland, ricordo che passa alle finali per il titolo chi vince 4 incontri in una serie al meglio delle 7 partite. In gara 1 questa settimana i Knicks hanno fatto una rimonta clamorosa, la più importante della storia di una franchigia, quella di New York, che ha una storia importante alle spalle. A meno di 8 minuti dalla fine i Knicks erano sotto di 22 punti. Chi fa questi calcoli aveva elaborato un 99,9% di possibilità di sconfitta, pensate. Invece New York è riuscita a recuperare e a vincere la partita dopo un tempo supplementare. 115-104 il risultato finale, grazie a un parziale di 44-11. I Knicks hanno rimontato Cleveland, trascinati da Jalen Brunson, il loro miglior giocatore, ma anche da protagonisti meno noti come ad esempio Landry Shamet, che ha realizzato uno dei canestri più importanti, quello di cui abbiamo sentito la telecronaca proprio a pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari, e ha fatto esplodere di gioia il Madison Square Garden di New York. Quella dei Knicks è stata la seconda rimonta più ampia della storia dei playoff NBA. Meglio avevano fatto soltanto i Los Angeles Clippers nell'ormai lontano, sì, 2012, rimontando una partita in cui nel quarto e ultimo periodo perdevano di 24 punti. Una rimonta clamorosa, a cui è seguita poi una vittoria più agevole in gara 2. New York adesso dovrà giocare le prossime due partite in trasferta. I Knicks continuano a inseguire il sogno di giocare per quel titolo che non vincono, pensate un po', dal lontano 1973, ormai sono più di 50 anni che manca loro il successo NBA. Avete poi sentito la voce di Jannik Sinner. Sinner è stato detto in tutti i modi possibili e immaginabili. La scorsa settimana ha vinto gli internazionali d'Italia, un successo storico, importante. Sinner continua a inanellare record. Qui però ho recuperato un brevissimo estratto di un'intervista di un paio di settimane fa, in cui Sinner toccava una questione che sta facendo discutere nel mondo del tennis, in particolare in questi giorni. Questo fine settimana comincia a Parigi il Roland Garros, uno dei tornei più importanti dell'anno, e per i tennisti resta aperto il tema dei montepremi. È una questione che va avanti da un annetto. Secondo i migliori giocatori e le migliori giocatrici, i tornei del grande slam, come il Roland Garros, hanno ricavi in crescita, ma stanziano una quota insufficiente per i premi di giocatori e giocatrici. Chiedono anche migliori condizioni pensionistiche, più voce in capitolo nel definire il calendario, ma è la questione economica quella che nelle scorse settimane ha fatto dire a campionesse come Arina Sabalenka e Coco Gauff, ad esempio, che potevano anche arrivare a boicottare i tornei. La protesta non si spingerà fino a quel punto, ormai è certo. Ieri era il giorno delle interviste alla vigilia del Roland Garros. Alcuni giocatori e alcune giocatrici hanno deciso di dedicare al massimo 15 minuti ai media, per simboleggiare in questo modo la soglia del 15% dei ricavi dei tornei che vorrebbero vedere stanziati per i premi. Una protesta un po' così, perché di solito le interviste durano comunque meno di 15 minuti, e poi perché parliamo comunque di un montepremi di 2.800.000 euro per i vincitori dei tornei maschile e femminile a Parigi. I campioni del tennis ne fanno una questione più di rispetto, di riconoscimento dei loro grandi sacrifici, che sono quelli delle centinaia di giocatori e giocatrici che hanno il merito di raggiungere i tabelloni principali dei più grandi tornei del mondo. Una situazione da tenere d'occhio, che getta sul tennis una luce diversa forse da quella con cui siamo più abituati a guardare a questo mondo, una luce magari interessante per chi vuole approfondire le sfumature del tennis professionistico. Ma veniamo adesso alla questione più importante, ecco, secondo noi di Highlights per questa settimana: la vittoria della Premier League, del campionato di calcio inglese, da parte dell'Arsenal per la prima volta dopo 22 anni. Una vittoria che è arrivata davanti al televisore, perché è stato il pareggio del Manchester City contro il Bournemouth, l'1-1 di martedì sera, a consegnare ai Gunners, la squadra del nord di Londra, la certezza della vittoria del titolo. Una festa per chi ricordava ancora l'ultima vittoria nel lontano ormai 2004 dell'Arsenal, una festa soprattutto per chi allora era troppo piccolo o addirittura non c'era per poter ricordare quel successo. Una festa sicuramente per tutti e per tutte le tifose dell'Arsenal. Ne parliamo più approfonditamente tra poco. Adesso ci ascoltiamo un brano che non ha bisogno di particolari presentazioni.

Should I stay or should I go? I Clash qui su Highlights Radio Popolare. Come vi dicevo prima, adesso ci dedichiamo alla vittoria dell'Arsenal che questa settimana ha riconquistato la Premier League, il campionato di calcio indio popolare. Come vi dicevo prima, adesso ci dedichiamo alla vittoria dell'Arsenal che questa settimana ha riconquistato la Premier League, il campionato di calcio inglese, uno dei più importanti, il più seguito.

0: Luca Manes, ciao, buon pomeriggio Luca.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Luca Manes è giornalista, tra le sue passioni c'è quella del calcio britannico, su cui ha scritto alcuni libri, l'ultimo, Quando arriva il sabato, Storie di calcio britannico, ma poi le pubblicazioni negli anni sono state diverse. Se risaliamo un pochino indietro nel tempo, Luca, tu avevi anche dedicato un libro proprio all'Arsenal ormai qualche anno fa, e quindi, visto che adesso l'Arsenal è così di attualità, come racconteresti a chi non conoscesse questo club la vittoria di questo titolo arrivata questa settimana, un titolo così atteso dai tifosi?
1: Sì, il libro era scritto a quattro mani con l'amico Max Troiani, che tra l'altro è un grandissimo tifoso dell'Arsenal e come tutta l'immensa community di tifosi italiani sta festeggiando da un paio di giorni. Un titolo atteso da 22 anni, quindi da tanto tempo, da quel 2004 che è l'anno degli invincibili, ovvero l'Arsenal riuscì addirittura a vincere il campionato, a vincere la Premier senza perdere una partita. Parliamo di un Arsenal fantasmagorico con Henry, Pires, Vieira, Wenger in panchina. Quindi una fortissima impronta francese. L'Arsenal attuale è una squadra cosmopolita come tante squadre inglesi, con una guida spagnola, perché Arteta è uno dei tanti allenatori spagnoli della Premier, e il duello è stato con un altro famosissimo allenatore spagnolo, Pep Guardiola, che è un po' il maestro di Arteta. E un titolo che forse poteva arrivare anche qualche anno prima, che è stato in bilico fino a pochi giorni fa, anzi addirittura a un certo punto sembrava che l'Arsenal per l'ennesima volta stesse perdendo l'occasione di tornare alla vittoria in Premier, perché c'era stata una crisi di risultati, c'era stata questa sconfitta contro il Manchester City. Poi alla fine le cose sono andate per il giusto verso, quindi dopo 22 anni finalmente a Londra Nord hanno potuto festeggiare questo campionato.
0: Eh sì, un po', appunto lo stavi dicendo, è un titolo carico di tanti significati. L'Arsenal veniva da tre secondi posti consecutivi negli ultimi tre campionati. Poi, appunto, questa vittoria è arrivata anche in modo, se vogliamo, un po' strano sta settimana, perché hanno vinto sostanzialmente davanti al televisore. Il Manchester City doveva recuperare una partita e poi questo pareggio è stato praticamente quello che ha consegnato loro la certezza, della vittoria del titolo. Quindi, se vogliamo, anche così una vittoria meno goduta di quanto avrebbe potuto essere vincere sul campo, ma poi, vabbè, a giudicare dalle immagini di festeggiamenti che abbiamo visto anche fuori dallo stadio dell'Arsenal, questi 22 anni di attesa c'erano tutti nella gioia, poi, che stanno provando i tifosi.
1: Sì, assolutamente sì. Questa è un po' una sorta di stortura del football britannico, o meglio del calcio inglese in particolare, il fatto di arrivare con questi recuperi così frazionati. Quindi, diciamo, la mancanza di contemporaneità, soprattutto se si fa eccezione per l'ultimissima giornata. Alla fine, chiaramente, i tifosi dell'Arsenal è importato relativamente poco, perché davvero c'era un'attesa spasmodica e soprattutto Arteta stava diventando un po' il simbolo di una squadra che non vinceva mai, e in effetti negli ultimi anni ha vinto molto poco, nonostante degli investimenti pazzeschi. Comunque l'Arsenal è una squadra che ha una rosa molto ampia e sempre disputato degli inizi stagione brillantissimi. Basta vedere quest'anno in Champions League ha vinto tutte le partite del girone di qualificazione, e comunque adesso si gioca anche la finale, ma gli anni passati a un certo punto arrivava che col fiato corto, ripeto, nonostante una rosa molto, molto ricca, l'Arsenal di fatto è come se avesse quasi due squadre, anche perché ha una proprietà molto importante con imprenditori americani, imprenditore ceco, molto attivo nel business dell'energia e dei media.

0: media, quindi gente che diciamo, investe tanto e non a caso, ripeto, hanno una rosa che forse con le riserve potrebbe quasi competere per il titolo, e quindi questo fatto di non riuscire mai a vincere le competizioni più importanti inizia ad essere un peso enorme. Poi c'è tutto un corollario di polemiche dovute al gioco dell'Arsenal, che soprattutto negli
1: Eh
0: ultimi
1: sì.
0: mesi non era proprio, come dire, entusiasmante. Poi, se facciamo il paragone con il 2004, ovviamente
1: Altra storia.
0: c'è proprio da farsi una risata, perché era una squadra bellissima da vedere. Forse a volte si specchiava quasi troppo nel suo fulgore calcistico. E adesso invece le polemiche contro l'Arsenal sono per il fatto di segnare quasi sempre dai calci piazzati, questi schemi sui calci d'angolo ipercervellotici, anche con dei mezzi falli che spesso i tifosi delle squadre avversarie dicono non vengono fischiati. La super polemica in Inghilterra per la partita contro West Ham, con questo gol annullato al 95esimo al West Ham per un fallo sul portiere, con la VAR che in Inghilterra odiano in una maniera
1: Eh
0: proprio
1: sì,
0: patologica.
1: che si è poi
0: L'80% dei tifosi inglesi non vuole la VAR, tanto per
1: rivelato uno dei risultati decisivi. Ecco, ma volevo allargare un pochino lo sguardo adesso con te, Luca Manes, visto che hai fatto dei cenni ai cambiamenti che ha vissuto il mondo dell'Arsenal in questi ultimi anni, 22 appunto dall'ultima vittoria della Premier League. Secondo te possono essere in piccolo una rappresentazione dei grandi cambiamenti vissuti in generale dal calcio inglese? Tu, peraltro, poi sei un grande appassionato anche di stadi del calcio britannico. Questa per l'Arsenal è stata la prima Premier League vinta lontano dal mitico stadio di Highbury, che però hanno ormai abbandonato, demolito ormai quasi 20 anni fa.
0: sì, esattamente. Diciamo, l'Arsenal è comunque una squadra che ha uno stadio, oramai non possiamo più definire ultramoderno perché ha 20 anni, ma francamente la differenza con Highbury è molto forte, e con, come detto, proprietà straniere che oramai sono onnipresenti in Inghilterra, ma non solo in Premier, parliamo addirittura della quinta serie con proprietà americane. Quindi, cioè, il business del football inglese è stato individuato da una serie di imprenditori su scala planetaria. Quindi in questo l'Arsenal, esatto, essendo poi una delle squadre più importanti d'Inghilterra, la squadra che ha vinto di più dopo Manchester United e Liverpool, ovviamente attira fortissime attenzioni da tutti i punti di vista. Highbury rimane uno degli stadi più belli della storia del calcio inglese. In realtà, a differenza di tanti altri che sono stati completamente demoliti, le due tribune principali di Highbury erano vincolate, diciamo, non si potevano abbattere, e quindi sono state convertite in appartamenti. Quindi, in realtà, in questo l'Arsenal fa una leggera differenza rispetto a tante altre squadre, ovvero, se vai allo stadio nuovo, poi con 10 minuti a piedi arrivi allo stadio vecchio o comunque alle due tribune, puoi vedere da fuori, e da fuori davvero è cambiato poco, le due tribune costruite negli anni 30. Quindi almeno quello, diciamo, questo tocco romantico è rimasto. Per tanti altri impianti, invece, come dicevi anche te, quelli storici di squadre come il Tottenham o il West Ham, se vogliamo rimanere a Londra, non è rimasto nulla.
1: E quindi almeno questi ricordi, almeno queste tracce di un passato che si allontana sempre di più per il calcio inglese così scintillante, almeno in apparenza, così ultramoderno e così dominante, resistono e immaginiamo resistano anche in questa vittoria così significativa anche dal punto di vista storico per una squadra importante come l'Arsenal. Io ti ringrazio, Luca Manes, per averci aiutato a raccontare qualcosa di questa vittoria arrivata questa settimana nel nord di Londra, nel ricordare i tuoi libri quando arriva il sabato, Storia di calcio britannico, l'ultimo, ma poi appunto se risaliamo indietro nel tempo, London Calling, dedicato proprio all'Arsenal. Ti ringrazio Luca Manes e spero di risentirti presto per parlare magari di calcio inglese. Un abbraccio, grazie Luca.
0: Grazie a voi.
1: Si chiude qui questa puntata di Highlights. Grazie per il supporto a Flavio Zocchi. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Un saluto da Luca Parena. Ciao.
2: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
3: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
2: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
3: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
4: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare. Noi ci siamo.
5: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
6: No!
5: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

0: E asciuto pazzo padrone! Psicoradio!
1: La radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Progetto Young Goal.
4: In collaborazione con ASL di Bologna
5: e Regione Emilia Romagna.
6: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, io sono Elga.
7: Io sono Vittoria.
6: E siamo delle studentesse dell'Istituto Veronelli di Casalecchio di Reno. Stiamo partecipando al progetto Young Goal. Le altre due ragazze oggi non sono presenti, Aurora Stiano e Sara Docci.
8: E noi parleremo del tema sull'abuso degli psicofarmaci, perché è appunto un tema molto delicato per questa gioventù, perché ci sono molti giovani che ne fanno abuso.
9: Abbiamo raccolto le riflessioni delle ragazze intorno al tema dell'abuso di psicofarmaci tra i giovani e tutta la puntata è dedicata a questo, al consumo, al di fuori quindi di percorsi terapeutici e senza prescrizione medica.
10: Oggi non se ne parla molto ed è un argomento molto, cioè molto comune tra magari noi giovani.
9: Tra voi ne parlate? Tra voi studenti?
10: Dipende. Tra amici c'è più probabilità. Magari una mia amica ne fa uso, sente il bisogno di parlarne, magari ne parla con me, però non sempre succede.
11: È un argomento di cui non si parla e se si parla tra amici.
10: Una ragazzina o ragazzina della mia età, parlare con un genitore, una persona un po' più grande, si può sentire un po' giudicata, quindi è un po' più difficile da parlarne.
11: Certe volte si entra dentro questa cosa degli psicofarmaci senza volerlo, forse perché un amico ha cominciato, l'altro vuole provare, solo che poi per uscirne è difficile e quindi non se ne parla abbastanza.

0: quanto è diffuso secondo voi?
1: Beh, sì, al giorno d'oggi ormai sì, tanto, molto.
0: Se ne accorgono i genitori?
2: Non se ne accorgono sempre.
0: Voi ve ne accorgete?
2: Io personalmente, se c'è un amico che fa uso di queste cose, sì, me ne accorgo. Perché quando fai uso di queste cose sembra proprio che sei un'altra persona in un'altra realtà.
0: Secondo voi?
3: Sì, anch'io me ne accorgerei.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Voi ne avete mai parlato con degli adulti prima di oggi, prima di questo progetto?
2: No,
1: no, no.
2: Io sì, ne parlo spesso con i miei genitori perché conosco gente che ne fa uso e proprio apposta ne parlo con i miei genitori per raccontarle questa nuova realtà che tipo ai tempi loro non c'era.
0: Quindi sei tu che informi i tuoi genitori?
2: Sì.
0: Le informazioni che persone giovani come voi hanno sull'abuso di psicofarmaci, da dove arrivano? Dov'è che vi informate?
1: Beh, secondo me da esperienze, magari non personali, però vicino a noi. Tipo per esempio magari amici che... Sì.
0: Non cercate online delle informazioni, per esempio sui pericoli, sui rischi?
2: No, sinceramente i miei genitori mi hanno insegnato fin da piccola che comunque fare abuso di medicine è sempre sbagliato, quindi non mi sono mai ritrovata a cercare online. Io invece penso che la gente sì sa gli effetti che fa, però forse si trova in un momento di malessere e quindi prende quelle medicine, oppure in un momento di troppa gioia le prende per stare ancora più felice. Però sì, secondo me si sanno gli effetti che fanno.

0: Sempre dalla vostra esperienza, si mescola lo psicofarmaco con altro, tipo le canne o altre cose?
1: Sì, certo, non solo canne, anche alcol, poi ogni tipo di droga che si può trovare, penso.
2: Sì, perché io suppongo che quando prendi uno psicofarmaco lo prendi per stare in un momento proprio dove ti distacchi dalla realtà, quindi se tu mischi tante cose ovviamente ti senti molto distaccato dalla realtà e la gente che lo fa è proprio quello che vuole.
0: Si spacciano gli psicofarmaci?
2: Tante persone spacciano psicofarmaci, cioè secondo me ci sono sia ragazzi che comprano sia ragazzi che comunque viene prescritto e comunque ne fanno uso, cioè abuso.
0: Secondo voi è facile comprare in giro da persone psicofarmaci?
1: Sì, molto.
0: Costoso?
1: No. Dipende. Da chi, dove?
2: Per quel che so io, gli psicofarmaci molte volte costano ancor meno del fumo, quindi sono molto reperibili.

0: usano.
1: Beh, che sicuramente non porta niente. Ne abusi, suppongo che te stai male, hai un malore interno, non saprei. Ci sono tanti altri modi per star meglio.
2: Sì, possono dare quel momento di euforia, però anche se non si vedono gli effetti, cioè i riscontri che ti danno nel tempo subito, da grande ti arrivano tutti.
3: La voce che sentirete tra poco è quella di Fabio Bernardi, psicologo e psicoterapeuta che segue diversi giovani che abusano di psicofarmaci. È anche direttore sanitario della cooperativa sociale Open Group.
2: Salve, dottore Fabio Bernardi, oggi sono qui per chiedergli più informazioni sull'abuso degli psicofarmaci. Le volevo anche chiedere che cosa sono.
4: Allora, gli psicofarmaci sono dei farmaci che agiscono, diciamo, primariamente sul sistema nervoso centrale, quindi sul nostro cervello, e mediano tutte quelle che sono le funzioni del nostro cervello.
1: Chi li può usare?
4: Come tutti i farmaci, devono essere utilizzati sotto controllo medico. In particolare, una serie di psicofarmaci possono essere prescritti solo da medici psichiatri, cioè che non sono medici che hanno fatto la specializzazione in psichiatria, mentre altri possono essere prescritti da qualsiasi medico. Quelli che sono più conosciuti, più usati sono i farmaci antidepressivi, che sono quelli che cercano di aiutare la persona a uscire dalla depressione. Ci sono gli ansiolitici, che sono le benzodiazepine, che sono uno di quelli più abusati, che servono per il controllo dell'ansia. E poi ci sono gli antipsicotici, che invece diciamo, lavorano sulle problematiche psichiatriche più gravi, tipo schizofrenia e patologie simili alla schizofrenia.
1: E cosa comporta se una persona ne abusa senza prescrizione?
4: Se io sono ansioso, per cui mi vivo male l'idea di dover andare a dare un esame all'università, posso pensare che prendendomi po' di qualche farmaco che sia antiansia, quindi una benzodiazepina, io riesco a essere più tranquillo. Il problema qual è? Che il farmaco normalmente agisce sul sintomo, non sulla causa del sintomo. Utilizzando i psicofarmaci fuori da una prescrizione medica e fuori da un piano di recupero, il rischio è che purtroppo, diciamo, noi diventiamo sempre più incapaci di rispondere al sintomo e diventiamo schiavi del dover prendere qualcosa per riuscire a non avere l'ansia, mentre invece noi dobbiamo imparare a gestire l'ansia. Per cui le difficoltà più grandi sono queste, che uno si abitua a utilizzare qualche goccina per gestire l'ansia e così va. Più c'è un altro problema, che quasi tutti questi farmaci danno tolleranza, per cui dopo un po' non funzionano più. E quindi se io voglio controllare l'ansia non ne devo prendere 10, ma ne devo prendere 20, poi 30 gocce, poi 50 gocce.

0: può dare dipendenza l'abuso?
1: L'abuso di psicofarmaci dà dipendenza, sì.
0: Quali sono le reazioni avverse?
1: Dipende moltissimo da farmaco a farmaco, ma ancora di più dipende da persona a persona. Mentre diciamo nei farmaci normali le reazioni avverse sono abbastanza codificate, le troviamo anche nel famoso foglietto illustrativo dentro le confezioni dei farmaci. Per i psicofarmaci non è così semplice, perché si parte dalla consapevolezza che comunque le reazioni avverse sono estremamente personalizzate. La reazione avversa normalmente è una reazione che va nel senso opposto a quello che dovrebbe essere l'indicazione del farmaco. Faccio degli esempi: le benzodiazepine abusate provocano più ansia di quello che dovrebbero gestire. Per cui uno si trova in una situazione in cui prende un farmaco per calmare l'ansia e l'ansia invece di calmare diventa di più, quindi aumenta, perché abbiamo questo effetto paradosso. Poi ci sono psicofarmaci che possono essere molto pericolosi, perché possono indurre degli stati alterati di coscienza, tipo avere delle allucinazioni visive, uditive, con tutto quello

0: Le studentesse hanno intervistato Dolores Celona, medico psichiatra del SERDP Pepoli dell'azienda USL di Bologna.
1: Le persone che usano il farmaco effetto stupefacente vanno a usare dei dosaggi molto alti. I rischi sono disturbi cognitivi, quindi deficit della memoria, l'abilità emotiva, disturbi dell'umore, quindi sia un tono dell'umore troppo alto che un tono dell'umore basso poi nel momento in cui magari finisce l'azione dello psicofarmaco, e anche conseguenze gravi sullo stato di salute generale se magari questi farmaci vengono combinati per esempio con alcol o anche con altre sostanze. L'abuso di psicofarmaci compromette la capacità di ragionamento, di memoria, di capire anche le proprie emozioni e quindi di essere se stessi nel momento in cui si compie un'azione. Molti psicofarmaci vengono utilizzati, iniziano a essere utilizzati in particolare dai ragazzi per aumentare le prestazioni o come fattore disinibente magari in delle situazioni che si fa fatica a gestire. Magari può essere utilizzato inizialmente a scopo ricreativo, viene consigliato da un amico dicendo questo mi fa stare tranquillo, questo mi fa stare bene, questo mi fa partire con la testa, no? Ma spesso vengono utilizzati in realtà per aumentare performance su vari aspetti, sia scolastici che sociali, soprattutto sociali. E quindi i giovani tendono ad assumerli andando a sfuggire anche un po' al controllo in famiglia, partendo magari anche da qualcosa che hanno già in casa.
0: Torniamo a Fabio Bernardi, psicologo e psicoterapeuta.
2: Che esperienza ha di ragazzi che ne abusano?
3: Io, che mi occupo soprattutto di dipendenze patologiche, ne ho di due tipi. Quello che vedo più frequente sono persone che utilizzano gli psicofarmaci per aumentare, diciamo, gli effetti di alcune sostanze stupefacenti o inizialmente per cercare di gestirle. Persone che prendono cocaina e che è un eccitante, che a un certo punto hanno bisogno di calmarsi perché dopo un po' uno può rimanere eccitato per troppo tempo, usa delle benzodiazepine per cercare di calmare l'eccitazione. E lì si forma un circolo vizioso per cui le benzodiazepine deprimono, quindi abbassano il livello eccitatorio e poi quindi uno dopo torna a prendere la sostanza per ritrovarsi in quella situazione. Altri casi che mi capitano invece di vedere sono soprattutto ragazzi che iniziano a prendere qualche psicofarmaco perché o magari gliel'ha consigliato qualcuno appunto per gestire la tua ansia, o ti vedo molto triste, prova a prendere una pastiglia di questa roba qui. Iniziano a prendere delle pastiglie così, o addirittura perché magari in casa la mamma o il papà prende quelle pasticche lì, quindi ha disponibilità, iniziano a prendere queste pasticche che hanno chiaramente degli effetti e poi si forma quel circolo vizioso che vi dicevo prima, per cui uno che si disabitua a far fronte alle difficoltà e cerca di bypassarle prendendo un farmaco, si trovano in situazioni dove dopo poi non riescono più a gestire. Negli ultimi 5-6 anni questo problema è aumentato, un po' perché la disponibilità di questi psicofarmaci è aumentata, si ne usano di più, sono più in giro, le persone ne parlano di più e quindi c'è un ricorso maggiore.

0: Ancora Dolores Celona, medico psichiatra del SERDP Pepoli dell'azienda USL di Bologna.
1: Vengono reperiti appunto in luogo sicuro, anche in strada costano poco, quindi c'è una larga facilità di accesso. Vengono comprati anche sul web, che è una sede di spaccio molto più moderna e altre anche molto meno controllabile. Non bisogna pensare che l'uso di psicofarmaci, ecco, è contingentato a dei fenomeni di devianza in piazza, perché non è così. In realtà è un fenomeno che si sta spargendo un po' dovunque.
2: Quali sono gli psicofarmaci tra i giovani più usati?
3: Dal mio punto di vista, quelli più usati in assoluto sono le benzodiazepine. Fino a qualche tempo fa anche le anfetamine. Nella mia pratica clinica ne vedo meno. Le anfetamine sono dei farmaci eccitanti, mentre le benzodiazepine sono i farmaci che servono per controllare l'ansia.
2: Da che età incominciano e qual è l'età media?
1: In questo momento stiamo vedendo un aumento dell'utilizzo di psicofarmaci piuttosto che di sostanze e nella popolazione giovane barra giovanissima, ovvero in particolare nei minori. Questo fenomeno è ancora più elevato nei minori stranieri non accompagnati. E abbiamo visto anche una riduzione dell'età media di inizio di abuso. E se prima era in media adolescenza, quindi intorno ai 15-16 anni, adesso vediamo un inizio del consumo anche di psicofarmaci tra i 12-13 anni.
2: Ne abusano più maschi o femmine?
1: Questa è una domanda molto interessante, perché storicamente i servizi per le dipendenze hanno un'utenza prettamente maschile. Invece quello che stiamo riscontrando nell'approccio con i giovani, quindi in un servizio dedicato, è che la maggior parte delle prese in carico che abbiamo sono per le ragazze. Cambia lo stile di abuso, la maggior parte del consumo è spostato più sull'alcol e sulle sostanze legali.
2: Secondo lei perché i ragazzi di oggi ne abusano?
3: Credo che ci siano due considerazioni. La prima è che comunque dal punto di vista generale a questi ragazzi viene chiesto tanto, quindi di avere delle performance sempre al top, perché se non hai la performance al top non vali, vali poco. Questo è il messaggio che spesso giunge ai ragazzi. E stare sulla cresta dell'onda, alle volte le persone devono darsi degli aiuti, perché uno non è sempre al top. L'altro motivo è quello di fare quello che fanno gli altri, cioè di imitare quello che fanno gli altri. Quindi se tutti fanno così, perché non devo farlo anch'io? E un'altra cosa è quello di rispondere alle problematiche che faccio fatica a fare. Quindi se io fatico nella gestione dell'ansia, piuttosto che mettermi lì e cercare delle strategie, farmi aiutare, preferisco, diciamo, la via più breve senza mettermi i problemi di quello che sarà dopo. L'ansia è una modalità che è utile all'uomo, perché l'ansia ci dice attento, c'è qualcosa di importante o di difficoltoso, devi stare concentrato. L'ansia non è una cosa negativa di per sé, è la non gestione che diventa negativa, o la gestione fatta così, cioè rapida e basata sul sintomo e non sul motivo che quel sintomo l'ha causato.
2: Come si fa ad aiutare i ragazzi ad uscirne?
3: Il lavoro psicologico è centrale, educativo psicologico, cioè capisco che rispetto a una situazione, una difficoltà, un problema, io posso trovare la capacità di risolverlo attraverso un lavoro psicologico, un lavoro educativo che mi permetta di guardare bene quali sono i problemi e capire come posso fare, come posso attivare quelle che sono le mie capacità o le mie potenzialità di espresso. E questa cosa, secondo me, rispetto a quello che era anche solo 5-6 anni fa, c'è di più. Cioè, i ragazzi chiedono di più l'intervento dello psicologo. Soprattutto i ragazzi, comunque, a un certo punto chiedono aiuto.

0: Come si smette se si fa abuso senza prescrizione?
1: Innanzitutto rivolgendosi ai servizi. Quindi il primo passo per smettere l'utilizzo è rivolgersi a qualcuno di competente che ti può accompagnare nel percorso. Se una persona è in difficoltà, la prima cosa da fare è confidarsi con chi sente che in quel momento lo può aiutare. Tante volte le persone accedono al servizio tramite un amico, è molto frequente, perché si fa fatica magari a condividere con i genitori questa problematica. Viceversa, se un genitore si accorge dell'abuso da parte di un figlio, può comunque iniziare a rivolgersi al servizio e capire come indirizzare il figlio nei confronti del servizio.
0: Secondo lei le famiglie se ne accorgono che i propri figli fanno abuso di queste sostanze?
2: Normalmente sì. Fra accorgersene e fare qualcosa, però c'è una differenza enorme. Alcuni se ne accorgono, si attivano e cercano di aiutarli, altri non se ne accorgono e altri se ne accorgono ma preferiscono, diciamo così, non rendersene conto. Spesso, nella mia pratica clinica, quello che succede è che i problemi già ci sono a livelli familiari, quindi l'utilizzo di una sostanza stupefacente o di uno psicofarmaco molte volte è la manifestazione di un disagio che il giovane vive nel suo ambiente e quindi purtroppo molto ancora nelle proprie famiglie.
0: E potrebbe essere anche tipo una forma di chiedere aiuto?
2: Sì, questo in generale potrebbe essere, quindi non chiedere aiuto alla famiglia ma chiedere aiuto in generale. Normalmente io arrivo all'utilizzo degli stupefacenti o degli psicofarmaci abusati perché non ho i mezzi per chiedere aiuto in un'altra maniera. Non riesco ad avere una comunicazione efficace con quelle che sono le persone che mi stanno vicino.
0: Secondo lei come si può prevenire l'uso?
2: Intanto avendo una giusta informazione, questo è basilare su tutto, ma in questo caso è importantissimo. Bisogna cercare di far capire che ci sono delle possibilità che i farmaci che si prendano diano delle reazioni avverse pericolose e che comunque non sono, diciamo, la soluzione definitiva a nessun problema.
3: Era la voce di Fabio Bernardi, psicologo e psicoterapeuta. Tra poco torneremo alla dottoressa Dolores Celona, medico-psichiatra del SERD Pepoli dell'ASL di Bologna, che presenterà i servizi dell'ASL di Bologna su questo tema.
1: Per quanto concerne i servizi dedicati in particolare ai ragazzi, quindi agli utenti che hanno un'età inferiore ai 24 anni, esiste un servizio specifico che ha un'interfaccia con il comune, quindi ha un'equipe integrata in parte del comune e in parte sanitaria, che si chiama Area 15. Questo servizio si occupa sia dell'aspetto di prevenzione dal consumo, sia poi dell'aspetto della consulenza presa in carico per tutti i ragazzi sotto i 24 anni che usano sostanze, farmaci, alcol. Nel 2024 ci sono stati circa 190 prese in carico in Area 15. Area 15 offre anche la possibilità ai genitori che hanno bisogno di chiarimenti circa il consumo di sostanze da parte dei figli di avere comunque del sostegno.

0: E a questo punto vi salutiamo, psicoascoltatori e psicoascoltatrici. Ci piacerebbe dire quello che ci è piaciuto di più del progetto. A me personalmente è piaciuto molto entrare nel mondo magari di uno psicologo o di una psichiatra che si occupano di questi casi di abuso di psicofarmaci e mi è piaciuto molto scoprire cose nuove. Anche a me è piaciuto molto scoprire cose nuove e slanciarmi appunto su magari intervistare delle persone, dato che sono una persona molto timida e non mi ero mai esposta così. Un saluto a tutti e a tutte.
1: Ringraziamo la professoressa Anna Gervasi dell'Istituto Veronelli di Casalecchio di Reno.
2: E per ultimo vogliamo ringraziare Maura Vagliano, Gerardo Astorino della ASL di Bologna, lo psicologo Giorgio Antoniazzi e Marco Grana, responsabile dell'ufficio stampa della ASL di Bologna, per la bella esperienza che abbiamo fatto assieme a loro, alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato a questa edizione di Yangol 2025.
3: Progetto Yangol,
4: in collaborazione con ASL di Bologna
5: e Regione Emilia-Romagna.
6: Psicoradio.
7: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
6: Psicoradio, la radio della mente.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
5: Benvenuti ad una nuova puntata di Ma che storia è questa? Per entrare in contatto con noi, storia@radiopopolare.it oppure SMS, WhatsApp, Telegram e tutto il resto al 331-6214013. Ogni grande delitto di mafia non è quasi mai soltanto mafia. Convergenze le definisce per esempio Nando Dalla Chiesa, ibridi connubi, scrive il professor Miguel Gottor nel suo ultimo libro sul delitto Mattarella. Ma dovete sapere che ibridi connubi in realtà non viene da Miguel Gottor, perché è farina del sacco di Giovanni Falcone che, intendendo con questo termine interessi comuni a più soggetti, criminalità, apparati statali, potenze straniere. Definizione che forse si può applicare ancora anche per l'attentato di Capaci, di cui oggi proprio ricorre il 34esimo anniversario. E per discuterne in chiave storica, oltre a Giovanni Scirocco, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Uno dei professori che ha dato vita a questa trasmissione, c'è con noi anche Ciro Dovizio dell'Università di Milano. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno.
5: Autore
7: grazie.
5: Di un abbastanza recente di un libro, L'alba dell'antimafia, Palermo, L'ora, le prime inchieste sull'onorata società, edito da Donzelli, e con L'ora, lo dico solo per la generazione Z, si intende il mitico quotidiano che usciva a Palermo. Ecco, direi che a questo punto possiamo passare la parola a il professor Scirocco, con cui si comincia questa intervista.
6: Grazie, grazie Danilo, e grazie ovviamente anche a Ciro. Ecco, partirei proprio dal contesto in cui si inserisce l'assassinio di Falcone e della sua scorta giusto 34 anni fa. Ecco, si può parlare, riprendendo l'espressione citata prima da Danilo, di ibridi connubi anche in questo caso?
7: Ma allora, la questione degli ibridi connubi viene molto discussa oggi. Io in realtà richiamerei un po' la strage di Capaci al contesto, la ricollegherei al contesto generale della Sicilia, diciamo, e di Palermo, soprattutto, che va dalla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 90. Cioè, parliamo di un contesto di dove c'è un'offensiva micidiale della mafia contro lo Stato, uno Stato che prova anche però a reagire, e alla fine reagisce. Cosa Nostra fa uso di una violenza senza precedenti su larghissima scala, decide di scatenare il terrorismo contro le istituzioni e contro chiunque si mettesse sulla sua strada. Poi teniamo conto che la mafia degli anni 80-90 è una mafia estremamente agguerrita, è una mafia che si è arricchita con i narcodollari del traffico di eroina.
6: Cioè, non è più quella del sacco di Palermo degli anni 60, anche se certi personaggi, però, come Ciancimino, per esempio, sono sempre.
7: Sì, beh, ma se, diciamo, la storia della mafia è sempre una storia di continuità e di trasformazioni. E lì c'è anche una mafia che ha recepito la lezione del terrorismo politico, del terrorismo di destra, del terrorismo di sinistra, trae da questi fenomeni ispirazione, insomma, ne mutua anche i metodi, le strategie. Questa è una cosa che notò già all'epoca dei fatti Pio La Torre, per esempio. Ma poi sono anni di estrema violenza, c'è anche la seconda guerra di mafia. Ma diciamo, la mafia scatena scena contro i suoi nemici, una violenza senza precedenti. Vengono uccisi funzionari di polizia come Boris Giuliano, giudici come Terranova, come Costa, come Chinnici, uomini politici, da Mattarella appunto veniva citato prima, allo stesso Pio La Torre, viene assassinato il generale prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E davanti a questa violenza però le istituzioni e anche la società si mobilitano. Non è un caso che nacque in questa fase qui il movimento antimafia, la giunta Orlando, ma e soprattutto poi la giustizia penale, la magistratura inquirente a compiere dei passi fondamentali. C'è Chinnici che applica a Palermo il metodo del gruppo di lavoro specializzato, del pool antimafia, no? C'è Falcone che anche introduce metodi innovativi, no? Valorizza la legge sull'associazione mafiosa del 1982 e poi soprattutto la confessione di Buscetta. E qui abbiamo col pool Falcone, Borsellino, Guarnotta, Di Lello, il maxi processo. Tra l'altro questo celebriamo il quarantennale del maxi processo ed è il colpo più micidiale mai assestato in 160 anni di storia da parte dello Stato alla mafia. E in effetti la strage di Capaci, ma come anche quella di Via D'Amelio, rappresentano in qualche modo la vendetta di Cosa Nostra per l'esito del maxi processo. Cioè, basta guardare la cronologia, nel senso che il 30 gennaio del 1992 la Corte di Cassazione conferma la sentenza del maxi processo. Per la prima volta lo Stato, diciamo, si mostra deciso nell'azione di contrasto, perché le condanne sono estremamente severe e sono certe, visto diciamo, la conferma della Cassazione, e di conseguenza i boss di Cosa Nostra optano per la rappresaglia. Prima di Falcone e Borsellino muore ad esempio Salvo Lima, no? Considerato deputato andreottiano, democristiano, considerato il collegamento principale, no? Tra la mafia e la politica, e dopo aver punito forse gli ex amici si pensa poi ai nemici più agguerriti, e quindi muore Falcone con la sua scorta e morirà anche Borsellino. Poi in realtà paradossalmente oggi si tende un po' a dimenticare, paradossalmente dico, perché se parliamo di 40 anni del maxi processo, la portata, la rottura epocale che questo processo rappresentò, no? Centinaia e centinaia di imputati, centinaia e centinaia di anni di carcere. E si parla tanto poi dell'inchiesta mafia appalti ultimamente, no? Come della ragione per cui Falcone e Borsellino vennero uccisi. In realtà potremmo considerare benissimo una concausa, ma molto probabilmente la motivazione fondamentale resta il maxi processo.
5: Allora Ciro Divizio, ti fermo un secondo, perché vorrei proporre a te e agli ascoltatori naturalmente un pezzettino, un frammento di un'intervista che ho potuto fare a uno dei due sopravvissuti del pool antimafia di Palermo che tu avevi citato prima, Leonardo Guarnotta. È un'intervista che ho fatto per un podcast che è uscito proprio oggi, tra l'altro su Replay Sound, che si intitola Follow the Money, e qui sentiamo Leonardo Guarnotta che racconta un aneddoto apparentemente leggero, ma penso che tu stesso e gli ascoltatori poi capiranno che cosa intendeva dire il magistrato con questo ricordo di Falcone.
8: Noi restavamo in ufficio anche nel tardo pomeriggio, fino al tardo pomeriggio, e diverse volte è successo, noi tenevamo le porte aperte, sentire la voce di Giovanni che mi diceva: Leonardo, vedi che si è fatto tardi, leviamo il disturbo allo Stato. Io sulle prime pensai che fosse una delle solite freddure battute di Giovanni, ma non ci ho avuto molto tempo per capire che cosa intendesse dire Giovanni: leviamo il disturbo allo Stato. Nei 47 giorni intercorsi tra il 16 dicembre del 1987, quando la prima Corte di Assise di Palermo emesse quella sentenza che affermò definitivamente l'esistenza della mafia di Cosa Nostra, e il 19 gennaio dell'88, quando un'altra istituzione dello Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a decidere se la strategia vincente del pool antimafia nei confronti della mafia dovesse proseguire con la nomina di Giovanni Falcone a consigliere al posto di Caponnetto, rispose no, è finita, vi siete divertiti, vi siete regalato il maxi processo, ma ora basta e per sempre. E da allora, con la nomina del dottor Antonino Meli a consigliere istruttore, il pool ha finito di funzionare.
5: Leviamo il disturbo allo Stato, apparentemente solo una battuta, ma poi no, Ciro Dovizio diceva molto, cioè forse anche Giovanni Falcone non era poi così amato.
7: No, certo, era senz'altro isolato, era isolato insieme a Borsellino perché con Borsellino, con gli altri membri del pool, avevano introdotto modalità di lavoro assolutamente innovative. Citavo prima il metodo del gruppo specializzato, ma anche la valorizzazione dei collaboratori di giustizia da Buscetta, tutti strumenti che in realtà si erano dimostrati straordinariamente efficaci sul terreno della lotta al terrorismo e che poi vennero applicati anche con ottimi risultati sul terreno della lotta alla mafia.
6: Senti Ciro, scusami se ti interrompo, ma sì, una delle cose che indubbiamente Falcone comprende è che in questa nuova dimensione della mafia, che diventa quasi una holding, gli interessi della mafia passano dall'edilizia alla droga al riciclaggio del denaro, ma si estendono anche geograficamente, ovviamente i rapporti con gli Stati Uniti con Cosa Nostra Americana sono storici e Falcone li ha indagati, ma parliamo anche della penetrazione nell'apparato economico dell'Italia settentrionale. Ecco, siccome tu sei uno studioso anche di questo aspetto, diciamo così, della mafia a Milano, per semplificare, volevo chiederti qualcosa a proposito dei rapporti tra Falcone e Milano, inteso appunto come in questo senso sulla mafia a Milano.
7: Certo, vabbè, Milano è area di interesse mafioso, di espansione mafiosa fin dal secondo dopoguerra. Sicuramente Milano si collega a Falcone attraverso il lavoro investigativo sui capitali, nel senso che Falcone dedicò sempre grande attenzione al versante finanziario delle attività mafiose fin dalla prima inchiesta importante che seguì, quella sui contatti siciliani di Michele Sindona e sul narcotraffico appunto sicilo-americano, perché c'era già all'epoca una triangolazione, no? Sicilia, Stati Uniti, Milano. Sindona stava a Milano, Sindona era un grande banchiere del tempo, no? La cui vicenda è molto nota, e a Milano Sindona
6: nato fece a Patti, provincia di Messina,
7: esatto, e fece assassinare il commissario liquidatore della sua banca, Giorgio Ambrosoli, ma poi diverse indagini siciliane portavano a Milano. Ma io ho studiato l'Ora, e in realtà l'Ora già all'inizio degli anni 70 pubblicava delle inchieste, comprese intercettazioni di mafiosi distribuiti tra Milano, Cologno Monzese, l'Interland eccetera, quindi già da tempo Milano era un centro di smistamento degli stupefacenti, eroina soprattutto all'epoca, ma anche di riciclaggio dei capitali illeciti. Poi diversi esponenti di vertice di Cosa Nostra scelsero Milano come quartier generale.
6: Luciano Liggio, arrestato in via Ripamonti.
7: Esatto, certo. Ma poi vale anche il contrario, nel senso che le indagini milanesi poi portavano inevitabilmente verso la Sicilia. Pensiamo alla Duomo Connection, grande inchiesta, no? Di Ilda Boccassini, alla quale collaborò Falcone, insomma, che dimostrò poi clamorosamente i contatti, le connessioni tra Palermo e le attività economiche di Cosa Nostra in Lombardia. Ma poi ricordo anche che sia Falcone che Borsellino in qualche modo ebbero rapporti professionali anche con Di Pietro, quindi il pool di Mani Pulite, nel senso che poi c'era anche un filone di Mani Pulite che portava alla Sicilia e Di Pietro ma ha poi dichiarato anche in varie sedi di averne parlato sia con Falcone che con Borsellino, solo che poi a un certo punto l'inchiesta si fermò e poi a tutt'oggi molti sono convinti che Borsellino sia stato ucciso proprio perché indagava sul ruolo della mafia nella gestione degli appalti.
5: Non si fermava solo a Milano i fondi enormi, giganteschi che la mafia, le mafie anzi producevano, oltrepassavano anche il confine, andavano in Svizzera e lì appunto, cito ancora il podcast che è uscito oggi, c'era Paolo Bernasconi che allora era procuratore del Ticino e che ha collaborato con Falcone fin dai primi anni Ottanta per l'operazione Pizza Connection. E adesso, se siete d'accordo, sentiamo un altro passaggio, in questo caso di Paolo Bernasconi, che racconta l'ultima volta che vide Falcone.
9: Falcone mi ha sempre detto: guarda, la mafia, il crimine organizzato, controlla i territori, controlla la calza, controlla un quartiere, controlla una città, controlla dei settori economici, controlla il movimento terra, controlla le pompe funebri, controlla certi settori. E la Svizzera è interessante per stare tranquilli, per stare sommersi, no? Quindi state tranquillo, a te non ti succede nulla, no? Ma non venire mai a Palermo, mi crei un problema. Anche se vuoi interrogare qualcuno, quello ti dice mi avvalgo e non ti dice ben niente, no? Quindi viene per nulla, viene a farmi perdere tempo. Quindi per favore non venire. Vengo io.
10: Quindi veniva?
9: E quindi è venuto parecchie volte, devo anche dire che così almeno passo una notte tranquilla e qui dormo tranquillo. E devo anche dire, adesso lo dico un po' con nastrozzo, che quando ci salutavamo e dicevo ciao, ci vediamo, evidentemente nella testa di entrambi c'era e non sappiamo se ci rivedremo e non ci siamo più rivisti.
6: Sì, poi ci sono, come evidente anche da questa dichiarazione del procuratore Bernasconi, c'è poi tutto il business del riciclaggio con tutte le zone grigie che poi ovviamente su riciclaggio investono, fanno profitti e sono appunto gli insospettabili, no?
5: I colletti bianchi.
7: Certo. Certamente. E beh, ibridi connubi, si diceva all'inizio, in realtà nella storia della mafia gli ibridi connubi sono la normalità, nel senso che la mafia tradizionalmente si rapporta ai poteri ufficiali, alle articolazioni, agli apparati dello Stato, così come ai centri di potere economico, qualcosa che in realtà rappresenta un elemento di lungo periodo, di grande continuità nel tempo.
6: Senti, non possiamo non trattare un argomento che è, lo dicevamo prima di collegarci, una storia veramente incredibile, nel senso che meno di due mesi dopo l'assassinio di Falcone. Senti, non possiamo non trattare un argomento che è, lo dicevamo prima di collegarci, una storia veramente incredibile, nel senso che meno di due mesi dopo l'assassinio di Falcone e della sua scorta, cioè l'assassinio parallelo

0: sull'omicidio Borsellino. Se poi è una vicenda complicatissima,
1: estremamente complicata,
0: e sì. Ti chiederei appunto lo sforzo di riuscire a indicarci, se non i passaggi principali, l'idea che te ne sei fatta di questa storia.
1: Sì, certo, ma si tratta di una vicenda appunto enorme, è stata definita il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana, nel senso che le indagini sulla strage sono state segnate da manipolazioni gravissime, da accuse che erano palesemente false, anche da errori giudiziari, se vogliamo. Sono state condannate a un certo punto persone innocenti all'ergastolo, e chiaramente il nucleo poi principale del depistaggio riguarda Scarantino, la costruzione a tavolino di un falso pentito, questo Scarantino che è un malvivente della Guadagna, di piccolo calibro in realtà, che non era neanche mafioso. E Scarantino a un certo punto viene arrestato e in qualche modo costretto ad autoaccusarsi di aver avuto un ruolo nella strage, ad accusare altre persone. Lui si autoaccusa del furto della 126, la Fiat 126 usata come autobomba, e il fatto è che le dichiarazioni di Scarantino, insieme poi a quelle di altri falsi pentiti, vengono giudicate attendibili in diversi gradi di giudizio.
0: E soprattutto, scusami, Ciro, è che fin da questo momento, senza dover indulgere al complottismo, però c'è un evidente ruolo di alcuni apparati dello Stato fin dal principio nel costruire, perché questi non vengono, non si costruiscono da soli, insomma.
1: No, certo, soltanto che poi ci sono stati tanti processi. A un certo punto, nel 2008, il depistaggio crolla perché Gaspare Spatuzza decide di collaborare, e Spatuzza è un mafioso vero, nel senso che è un esponente della famiglia di Brancaccio, e dice: oh, guardate, sono stato io, su ordine dei Graviano, a rubare la Fiat 126 usata poi in via D'Amelio, l'ho portata nel garage dove è stata imbottita di esplosivo. Queste dichiarazioni vengono poi riscontrate, e allora si arriva all'assurdo per cui i condannati vengono scarcerati, parte poi il Borsellino cosiddetto quater, che appunto poi sancisce la vera dinamica della strage, e da lì però si capisce che il depistaggio è stato orchestrato da pezzi dello Stato, da apparati dello Stato, e in particolare dal gruppo d'indagine Falcone e Borsellino, capitanato da Arnaldo La Barbera,
0: che muore però di morte naturale molto presto, e quindi non ha potuto più raccontare nulla, volente o nolente.
1: Esatto, che era il capo della squadra mobile di Palermo all'epoca, e quindi però si capisce che La Barbera e certi suoi collaboratori hanno indotto Scarantino a rendere false dichiarazioni.
2: Lascio a voi storici il compito di fare gli storici, a me il compito di fare invece il finto complottista. Però hai citato il nome dei Graviano, e Graviano sono per esempio coinvolti nella stagione invece delle autobombe, quelle immediatamente successive, certo. Quindi torniamo nuovamente a quest'idea dei libri di connubi, che anche in uno spazio abbastanza limitato di tempo, perché stiamo parlando del 93-94, no? Hanno segnato il passaggio della famosa Seconda Repubblica, possiamo riassumerlo così.
1: Sì, diciamo che però il discorso degli libri di connubi è più complesso di così, nel senso che lo stesso Falcone non intendeva dire che sopra la mafia ci fosse un terzo livello, era assolutamente contrario al discorso sul terzo livello, cioè di centrali occulte, massoniche, di servizi segreti deviati e di imprenditoria cattiva e quant'altro. Naturalmente sapeva bene che la mafia si relazionava ad altri centri di potere, però perseguendo sempre interessi propri, interessi anche e soprattutto economici. Quindi diciamo, un conto è dire libri di connubi per indicare i rapporti, la rete di relazioni mafiosa, un conto è ritenere l'esistenza di un super complotto, di una spettre onnipotente capace di orientare anche gli interessi mafiosi, perché da quello che vedo nell'opinione pubblica,

0: Poi c'è sempre questa narrazione per cui la mafia sarebbe sempre il braccio armato di qualcun altro, no? Di poteri come dire, in qualche modo superiori. Questo insomma terrei a ricordare perché Falcone ne trattò l'argomento più volte.
1: Dicendo che non era al di sopra. Esatto.
0: No, dicendo che non esiste alcun terzo livello, il suo discorso sul terzo livello è stato travisato perché lui parlava delle tipologie di omicidi e gli omicidi di terzo livello erano gli omicidi eccellenti che servivano a diciamo, garantire la sopravvivenza dell'intera organizzazione. Poi è chiaro che la mafia come organizzazione intreccia i suoi interessi con quelli di altri soggetti e in effetti i delitti politici sono quelli più difficili da comprendere, cioè decifrare tutte le forze in campo è molto complicato perché in omicidi di questa gravità, di questo rilievo, c'è sempre lo zampino di pezzi degli apparati di sicurezza, ma anche questo è un elemento ricorrente nella vicenda mafiosa sin dalle origini, potremmo dire.
2: Senti,
1: Chiudere, esatto.
2: abbiamo già citato parecchie volte Miguel Gotor, che ha scritto di recente un volume proprio su uno di questi omicidi eccellenti, cioè il delitto Mattarella, è presidente della regione siciliana, e abbiamo, credo, Danilo, una.
1: Sì, a lui abbiamo chiesto, come dire, i ruoli diversi. Da una parte la magistratura, e Ciro Dovizio mi conferma che è ancora aperta l'inchiesta, in realtà l'ennesima inchiesta su il delitto Mattarella, molto appunto complicato
0: Sì,
1: anche da
0: certo.
1: spiegare esattamente per la regione che diceva adesso, e compito invece dello storico, che si può invece, come dire, permettere altri generi di ragionamento. E con questo ti salutiamo, Ciro Dovizio.
2: Grazie, ciao
1: Grazie
2: Ciro,
1: di
2: presto.
1: averci dato
0: Grazie a voi.
1: questi tuoi spunti e noi chiudiamo invece con quello che ci ha detto Miguel Gotor pochi giorni fa.
3: A me come studioso interessa relativamente il tema della, come dire, della pistola fumante. Quello è compito della magistratura che peraltro sta ancora oggi indagando, lo fa dal 2018 e aspettiamo con fiducia i suoi risultati. Il mio mestiere è un altro, è quello di ricostruire dei contesti, ricostruire dei rapporti di forza e inserire quel singolo delitto, per quanto importante, dentro la storia del mio paese. Per dire, nel libro che ho scritto è molto importante il nesso nazionale e internazionale, dentro le tensioni che accompagnarono la decisione nel 1979 di mettere 138 testate nucleari Cruise proprio in Sicilia.
4: Che storia è questa?
1: Vi saluta a questo punto e vi dà appuntamento alla prossima puntata
2: Che
1: sarà speciale.
2: si avvicina il 2 giugno, la festa della Repubblica, e quindi parleremo in chiave sempre e soprattutto di uso pubblico della storia, della Repubblica e delle sue storie.
1: Grazie Giovanni Scirocco
2: Grazie Danilo De Biagio.
1: e grazie anche a Ciro Dovizio e a tutti gli ospiti che abbiamo potuto sentire in questa trasmissione. Buona giornata.

0: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
2: Volume. Volume. Volume.

Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Martedì a Volume è passato a trovarci Sean Albain, musicista scozzese originario di Glasgow, protagonista di un viaggio in solitaria attraverso i continenti durato oltre 15 anni e ora autore del suo primo album registrato proprio a Milano.

0: Stole the World, suonata dal vivo a volume Radio Popolare da Sean Albain, oggi nostro ospite. Grazie ancora Sean per essere qui oggi a suonarti, a suonarci questi brani, a raccontarci un po' la tua storia incredibile. Allora, ci hai raccontato un po' anche della chitarra che stai suonando adesso, che hai ereditato da tuo padre e che ti ha accompagnato in giro per il mondo in tutte le tue avventure. Raccontaci un po' cosa è successo, diciamo, da quando hai lasciato la tua terra, che giri hai fatto?
1: No, la domanda, scusa.
0: Da quando hai lasciato Glasgow, la Scozia, quali giri hai fatto? E so okay. Che è difficile, so che ne hai fatti davvero tanti.
1: Scusa. No, quando avevo 20 anni.
0: Sì.
1: Quando avevo 20 anni, questo era 17 anni fa, sono andato in Africa perché ho visto una mappa grande del mondo, ho chiuso gli occhi e ho messo...
0: Hai puntato a caso.
1: Sì, esatto, e sono arrivato in Kenya, ma non avevo soldi, ho lavorato in bar e ristoranti per gratis cibo e accomodazione, suonato per la birra, come l'ho detto, e poi ho fatto autostop per andare a Kenya, Tanzania, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Mozambique, Sudafrica per 2 anni.
0: Wow.
1: Poi sono tornato in Scozia. ho girato Inghilterra, ho visto che non è per me ancora, Nord Europa.
0: Ancora non faceva per te, sì.
1: Sono andato in Cina, Thailandia, Cambogia, Burma, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos per un altro 3 anni.
0: Asia, sud-est asiatico, lavoro. Ok. E anche lì hai continuato nel frattempo a suonare sempre.
1: Sì, ho suonato sulla strada, ho suonato nei bar, era divertentissimo perché la gente vogliono la musica.
0: Certo. Cioè. Però ecco, più cover...
1: Solo cover. Ho scritto le canzoni, ma ho scritto per me stesso.
0: Ok, non suonavi dal vivo i tuoi brani ancora.
1: Sì, esatto.
0: Certo. Però nel frattempo ci lavoravi, quando eri da solo.
1: Sì.
0: Quindi nel frattempo tante cover, anche quello sicuramente comunque aiuta a imparare a costruire i propri pezzi.
1: Sì, ho realizzato, non è la parola, ho scoperto tante filosofie quando ho viaggiato. Io ho cambiato, ogni 6 mesi io ho cambiato un sacco la mia personalità, i miei pensieri, e sempre dovevo buttarlo in un modo diverso degli altri.
0: È una cosa di cui, diciamo, parli anche nei tuoi brani, appunto, di come...
1: Certo.
0: Comunque, poi sicuramente viaggiando questo ti fa cambiare ancora di più personalità, magari identità.
1: Certo.
0: Da una fase all'altra della tua vita, da un periodo a un altro della tua vita.
1: Sì.
0: E parlando di, appunto, le tue avventure musicali in giro per il mondo, invece proprio da casa tua, dalla Scozia, da Glasgow, una città e un'area geografica culturalmente e musicalmente così ricca, che cosa senti di aver ereditato? Che cosa c'è nella tua musica che arriva proprio da lì?
1: Ero nato e cresciuto con la musica.
0: Cioè, certo.
1: Noi in Scozia abbiamo The Corries, abbiamo tanto musica irlandese nella mia famiglia, perché la mia famiglia dalla parte del mio padre erano immigrati irlandesi in Scozia, e c'è un sacco di musica gaelico, celtico, che era un grande influence sulla mia musica. Non so cosa posso dire.
0: Quindi no, sicuramente, esatto, delle influenze molto anche di musica popolare tradizionale di quelle zone. E per esempio da ragazzino ti capitava di ascoltare, di voler suonare già magari, che ne so, le band degli anni 90 che andavano in Scozia, in Irlanda, anche, non lo so, da lì per esempio Jesus and Mary Chain,
1: sì.
0: Belle and Sebastian, c'era
1: sì,
0: anche quel,
1: sì,
0: hai
1: sì.
0: anche un po' quel background.
1: Ma c'è anche un sacco di italo-scozzese, come Paolo Nutini, come Fratellis, come Bobby Gillespie,
0: certo.
1: di Primal Scream, c'è un sacco di
0: esatto,
1: italo-scozzesi, c'è questa influence per me, penso io, è una grande connessione per me con l'Italia. quando penso di questi immigrati italiani che sono venuti in Scozia per creare la musica, creare la cultura nostra, entrare la nostra cultura, ma anche migliorare la nostra cultura.
0: Certo.
1: Spero che posso farlo anche un po' per voi.
0: Assolutamente sì. Direi che siamo pronti per un secondo brano suonato dal vivo qui dagli studi di Radio Popolare. Che cosa ci suoni, Sean?
1: Questo è August Not In My Name.
0: August Not In My Name, Sean Albain, live a volume.

0: Mercoledì a Volume abbiamo ospitato Ciliari, cantautore pugliese che ha da poco pubblicato il suo secondo album intitolato Ex, in cui racconta la vita e le difficoltà della sua generazione attraverso una lente romantica e malinconica. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, domenico nella vita, vero?
1: Sì, nella
0: ciao.
1: Vita vera.
0: Come va, tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Prima volta a Radio Popolare?
1: In realtà no, sono stato qui, ma nel 2014, se
0: ah,
1: non sbaglio.
0: Un bel po' di tempo
1: esatto,
0: fa.
1: Esatto, sì, sì, con una band, con gli Amanti, una band che avevo tanto tempo fa.
0: Pazzesco, sì, quindi sì. È un bentornato.
1: Per me è bellissimo, non vedevo l'ora di tornarci.
0: Fantastico, allora, diciamo un po', sei qui per presentarci il tuo nuovo album che è uscito sì. In realtà a fine gennaio, si intitola
1: esatto.
0: Ex, poi nel frattempo è uscito già anche un singolo molto fresco, molto recente, però visto che così mi hai dato un po' il gancio, partiamo un po' così, anche per rompere il ghiaccio per chi non ti conoscesse, raccontaci un po' il tuo percorso musicale.
1: Sì, allora io sono stato qua appunto con gli Amanti tanto tempo fa, insomma un po' più giovane di adesso, diciamo, e quindi infatti, insomma, sai quando entri in un posto, cioè, sembra tutto
0: sì?
1: Come se l'hai già vissuto. Bellissimo, troppo bello, sono troppo contento.
0: Déjà vu, esatto. Successo.
1: E poi niente, come un po' tutte le cose, insomma, si cerca un po' l'evoluzione, oppure comunque di fare qualcosa di un po' diverso, e quindi è partito il progetto Ciliari, insomma il mio alter ego fondamentalmente,
0: sì.
1: Quindi da solo, non con una band, e quindi questo insomma più o meno dal 2020-2021 e di lì ecco,
0: okay.
1: Mi sono fermato.
0: Quindi più o meno dal lockdown, più o meno dal
1: esatto.
0: Periodaccio.
1: Sì, anche perché Ciliari è proprio quello, nel senso che io sono Domenico ma mi chiamano Domi,
0: sì.
1: E quindi ho fatto questo gioco di parole domiciliari.
0: Domiciliari, è
1: esatto.
0: Vero,
1: no, sì, era cosa, perché siamo stati poi tutti chiusi chiaramente, eravamo ai domiciliari in qualche modo.
0: No, mi sta
1: esatto.
0: Spazzando via il cervello questa cosa che mi hai appena detto, incredibile. Ma invece prima di del progetto con cui eri già stato a Radio Popolare, quando hai iniziato il tuo rapporto con la musica? Tu arrivi da innanzitutto la Puglia, vero?
1: Sì, esatto. Io
0: okay.
1: Sono di un piccolo paese della provincia di Bari, Noci si chiama,
0: sì.
1: Di fianco al Berobello, insomma, Valle
0: Noci, sì.
1: Posti bellissimi, ragazzi, andateci.
0: Cosa ci fai qua?
1: sono partito poi principalmente per la musica, e quindi insomma sono venuto qui anche perché Milano è sempre stato insomma un po' una l'incontro di insomma tanta gente, tanta musica diversa, e quindi avevo proprio necessità di cercare questo. E quindi sono arrivato qui ormai 18 anni fa, ecco, quindi
0: è
1: insomma
0: un bel
1: tanto. Sì, sì,
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: E da allora niente, ho fatto musica. In realtà, vabbè, poi ho iniziato da bambino, sai, insomma, però poi a livello un attimo un po' diverso, crescendo, ecco, si è evoluta la cosa.
0: Milano non ti ha ancora stufato?
1: Ma guarda, devo essere sincero, io adoro Milano,
0: ah.
1: Cioè, nel senso, anche in tutti i cambiamenti che ha avuto nel tempo, continua a darmi sempre tanto, a sorprendermi sempre.
0: Sì.
1: È normale che diventando comunque un po' più grandi, oltre al sogno di Milano che ho sempre avuto, chiaramente ho scoperto anche tanti altri posti in cui giustamente mi trovo molto bene, però Milano è casa, quindi insomma mi ha dato veramente tantissimo e continua a darmi sempre tanto, quindi sì, io amo ancora Milano tanto.
0: Bello, tra l'altro esatto, se sei qui da così tanti anni hai vissuto anche diciamo diverse fasi, una Milano insomma all'inizio che era sicuramente molto diversa da questa
1: sì.
0: Più recente. Ieri è passato un artista molto bravo, Sean Albain, dalla Scozia,
1: sì.
0: Che ha girato il mondo e poi ha detto che è arrivato a Milano. All'inizio non ha trovato la Milano sua, ma dopo un po' ha trovato le persone che effettivamente gli hanno dato anche possibilità di iniziare la sua carriera musicale,
1: cioè,
0: e ha detto che quando ha trovato la sua Milano, niente, non è più riuscito ad andare via. Quindi sì, devi scoprirla un po', e una volta che ti
1: sì,
0: trova...
1: Esatto, io penso che comunque ogni posto diventa bello o brutto in base a come te lo vivi, chiaramente, no?
0: Certo.
1: E quindi anche a quello che trovi o che vuoi trovare, e anche io ho trovato la mia dimensione, una dimensione bellissima, e sicuramente aiuta tantissimo, e poi la vivi a tuo modo, no? Il bello di Milano è che
0: esatto.
1: Ti può far vivere tante vite diverse, è una cosa bellissima, io ne ho anche vissute, diciamo, qua a Milano.
0: Bellissimo.
1: Di tante vite diverse.
0: Allora, si possono vivere anche un po' attraverso le tue canzoni, come dicevamo, tra i tre pezzi che ci sono oggi, ce n'è anche qualcuno tratto dal nuovo disco che si intitola Ex. Come si chiama il primo brano che ci suoni?
1: Il primo brano che vi suono si chiama I Laureati, insomma è sempre estratto dal disco.
0: Ok,
1: quindi insomma quando volete.
0: E allora lo ascoltiamo, I Laureati, okay. Ciliari, dal vivo a Volume Radio Popolare.

0: Grazie.
1: Ciliari dal vivo a volume Radio Popolare con i laureati, eseguito chitarra e chitarra acustica e voce. Ti va di raccontarci due cose su questo brano?
0: Certo. Beh, parlando appunto di Milano, insomma, di un po' di tempo fa, questa canzone parla proprio di quando eravamo un po' più giovani e delle aspettative che avevi nel futuro. E praticamente è un po' rivedersi appunto oggi, così come la pensavamo allora, fondamentalmente. Quindi, okay, chissà com'è stata la vita in questi anni, no? Cioè, io ho vissuto questo, e magari la persona che non vediamo più, insomma, che può essere un amico, può essere un amore in questo caso, chissà che cosa ha vissuto in tutti questi anni in cui anche Milano è cambiata, no?
1: Certamente in
0: qualche modo, e quindi volevo raccontare questo. E poi, quando ho scritto questo pezzo, in realtà ho pensato molto, avevo visto appunto I Laureati, il film, sì, con Pieraccioni, che è un film che io adoro, mm-hmm, tantissimo, e mi ha ispirato un pochettino anche, no, questo Marcord, questi ragazzi, insomma, tutti insieme,
1: l'immaginario,
0: esatto, e quindi di lì è nata questa canzone.
1: Allora, ci sono tanti riferimenti, infatti basta anche leggere un po' i titoli dei brani del disco, da Fellini ai Cure, e poi anche c'è qualcosa, I Laureati, sì, c'è qualcosa a livello di proprio magari nelle espressioni, che chiaramente, insomma, sono molto, appartengono molto alla tua generazione, alla mia generazione, direi. Da dove arriva secondo te questo stile di scrittura, come l'hai sviluppato?
0: Ma io penso che scriviamo, almeno quello che cerco di fare io è questo, scrivere un po' di quello che si è vissuto, no? Di quello che è di bello o anche magari di meno bello ci è arrivato nella vita, e quindi di poterlo raccontare. Parlando ad esempio dei Ragazzi Ballano Ancora i Cure, deriva proprio, esatto, dalle serate che magari chiede Milano, magari se la ricorda, la Casa 139 ad esempio, o comunque tanti posti in cui si passavano i pezzi indie rock, si passavano, o anche si passavano i Cure, certo, in questo caso, e si ballava quella roba lì. Cioè, io mi ricordo, ed era, per me è stato un momento magico, no? Mi ha fatto appunto amare anche Milano, e quindi penso che sia semplicemente tutto quello che viviamo e si cerca in qualche modo di metterlo appunto nelle canzoni. E io credo anche che, come le ho vissute io quelle cose, ecco, con me in quella pista da ballo, la chiamiamo così per usare un termine, c'era anche tanta altra gente, quindi sicuramente magari si ricorderanno di quei tempi lì.
1: Certo. E non abbiamo commentato ancora il titolo del disco, invece, che è Ex, immagino,
0: esatto,
1: mi sembra di capire, comunque anche ascoltando i brani, non si tratta solo di relazioni finite.
0: No, assolutamente, è qualcosa che c'è stato, qualcosa che ci ha fatto diventare quello che siamo oggi, quindi Ex, secondo me, non è semplicemente da vedere come con un'accezione negativa, con qualcosa che è finito e quindi per forza di cose è triste. In realtà Ex è qualcosa che ci ha formato, ci ha fatto diventare quello che siamo oggi.
1: Certo.
0: E quindi diciamo che è importante, tanto importante, quindi ho voluto metterlo appunto nel disco.
1: E c'è un elemento, diciamo, sempre parlando di questo album, diciamo nella scrittura di questi pezzi, che hai voluto approfondire, su cui hai voluto sperimentare maggiormente rispetto, per esempio, a quanto fatto in passato, in lavori precedenti?
0: Allora, sì, certo, in realtà questo disco parla principalmente d'amore, che poi, ripeto, non è semplicemente un amore tra due persone, ma può essere un amore per qualcosa appunto che si è vissuto, una città ad esempio,
1: sì,
0: no? Quindi comunque di base un amore, ma ho voluto parlare d'amore in questo disco rispetto ad altre cose che ho fatto in precedenza, perché è un periodo in cui sto subendo molto questo, insomma, penso che ci sia tanto odio in giro, nel senso che non lo so, sto vedendo che è un po' più facile odiare, ecco, in qualche modo, non mi sta piacendo questa cosa, c'è un bel casino in giro,
1: certo,
0: ecco, questo lo sappiamo benissimo, è inutile nasconderlo, e penso che però l'amore possa essere una bella chiave per poter sistemare un po' di cose, perché se siamo capaci di amare, probabilmente riusciamo ad annullare appunto tutto l'odio che sta venendo fuori, e quindi non lo so, pensavo che fosse una bella chiave.
1: Assolutamente, e quindi esatto, la musica in questo caso ti aiuta, nel tuo caso, attraverso,
0: certo,
1: appunto la musica riesci anche a diffondere questo messaggio, insomma.
0: Certo, bello, spero, beh, no. Ora non lo so se ci riesco, però ecco, nel mio...
1: Cioè,
0: sento
1: ci
0: di,
1: si prova.
0: Sì, ci si prova, esatto. Cerco di dare appunto un po' di amore, ecco, rispetto a magari tante cose negative, insomma, un po' di amore ci vuole.
1: Assolutamente. Tra l'altro mi pare che il prossimo brano che ci volevi suonare si chiami proprio Maledetto Amore.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Sì, sì, Maledetto Amore è appunto un pezzo che parla di amore e non amore, comunque un amore male, fondamentalmente. Ma perché nonostante l'amore ci faccia dannare, perché lo sappiamo, comunque è una cosa bellissima, è una cosa molto potente, però a volte ci fa stare male, non ne possiamo fare a meno, quindi questa canzone parla di questo.
1: E allora, Maledetto Amore, Ciliari, live a volume.
2: Vieni a casa stasera.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al canto.
11: Popolare Network.
12: ...17.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Un corteo con alcune migliaia di persone sta attraversando le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone, davanti all'abitazione del magistrato, dove tra poco, alle 17.58, l'ora dell'esplosione e della strage, è previsto un momento di raccoglimento con la lettura dei nomi delle vittime delle stragi. A Milano tra poco, ai giardini Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello, si svolgerà anche lì una cerimonia in memoria delle vittime delle stragi.
13: I mediatori tra Iran e Stati Uniti ritengono di essere vicini a un accordo per estendere di 2 mesi il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran attualmente in vigore e per porre così le basi per ulteriori discussioni sul programma nucleare italiano, lo scrive il Financial Times, secondo cui l'intesa include una graduale riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno a discutere come diluire o consegnare alle scorte dell'Iran di uranio altamente arricchito. La parte iraniana aveva parlato in precedenza affermando che le divergenze si sarebbero ridotte, ma ancora senza un'intesa.
12: Quando è arrivato il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ero in quel capannone. Ogni volta che si intonava un Free Palestine partivano delle botte, venivano a darti dei pugni, a schiacciarti la faccia a terra e a darti dei calci proprio davanti al ministro. A parlare in questo modo è Ilaria Mancuso, attivista bolognese di Rivolta Pride. Insieme a lei sono tornati a Bologna questo pomeriggio anche Francesco Gilli, che è residente nel bolognese, la velista riminese Lola Fabri, l'attivista marchigiano Maurizio Menghini. Il racconto di Mancuso prosegue, ci hanno messo le manette a mani e piedi, un trattamento disumano. Il racconto degli attivisti della flottiglia è stato fatto al ritorno all'aeroporto Marconi di Bologna questo pomeriggio.
13: 109 migranti sono arrivati a Lampedusa dopo 3 soccorsi in mare da parte degli equipaggi di motovedette della Guardia Costiera, sono ivoriani, guineani, malesi, nigeriani, senegalesi, somali e sudanesi. Hanno dichiarato di essere salpati da 3 località della Libia, Zawiya, Sabratha e Granpoli.
12: L'Unione delle Camere Penali ha annunciato uno sciopero degli avvocati dall'8 al 12 giugno prossimi. In questi 4 giorni, secondo quanto ha comunicato l'Unione delle Camere Penali, i legali si asterranno dalle udienze, mentre l'11 giugno si svolgerà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo della protesta è quanto accaduto nel carcere di Capanne a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Quanto accaduto costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa, dice l'Unione delle Camere Penali, diritto che è garantito dalla Costituzione, dalla Corte Europea dei Diritti Umani e dal Codice di Procedura Penale italiano.
13: Il re di Danimarca, Federico X, ha incontrato di nuovo i leader dei partiti danesi e ha ancora una volta assegnato un incarico esplorativo alla leader socialdemocratica, nonché premier uscente Mette Frederiksen, che questa volta potrebbe riuscire a formare un governo di centro-sinistra, includendo il partito centriste Moderaterna guidato dal ministro degli esteri uscente Rasmus. E tutto questo dopo uno stallo durato più di un mese. Sono le 17:33 minuti e tutto. Vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.
14: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
15: Evviva!
14: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
15: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
16: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
17: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
18: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
19: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
20: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
21: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
20: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
21: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
22: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu. Che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

Stay Human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Partiamo come di consueto dal sommario della puntata odierna. Puntata dove andremo ad incrociare i servizi segreti israeliani con Dara, la vincitrice di Eurovision. L'iniziativa di Radio Popolare Ascolta Cori con uno dei cori più importanti al mondo, il coro sudafricano Tanda Choir. Poi vi parleremo anche di un'iniziativa pavese che è in corso, ma questa sera fate in tempo andare a uno splendido concerto. L'iniziativa si chiama Note dal Mediterraneo per Gaza. Come vedete è una trasmissione che ha un po' un fil rouge che l'accompagnerà. E direi di partire subito entrando nel merito delle questioni di cui parleremo quest'oggi a Stay Human.

Quello che abbiamo appena ascoltato è un brano di Ahmed Moon Abu Hamza, un musicista palestinese. Voi avete sentito che c'era una sorta di nenia che accompagnava tutto il brano. L'artista l'ha realizzato campionando il rumore dei droni che continuano a svolazzare sopra Gaza, spesso portando morte. Ecco, c'è un link molto stretto tra i droni e Gaza, ma anche tra i droni e l'Eurosong Festival che si è concluso la settimana scorsa. Si è aperto in grande stile con uno spettacolo tecnologico senza precedenti, ovvero uno show di luci sopra il castello di Schönbrunn che ha visto protagonisti 3.000 droni. Ecco, droni questi per una festa, quelli invece sopra Gaza per portare morte. Non a caso Brian Eno e altri musicisti avevano invitato tutti quanti a postare sui propri social la canzone che vi abbiamo fatto ascoltare noi per ricordare l'uso che viene fatto dal governo israeliano dei droni. C'è anche un altro link che unisce il governo israeliano all'Eurovision Song Contest ed è una serie di manovre politiche, pressioni di vario genere che il governo israeliano ha portato avanti per cercare di far vincere questo contest al musicista israeliano. In una prima fase c'era stato lo sforzo per far accettare la presenza del musicista israeliano. Le emittenti pubbliche europee volevano escluderlo dall'Eurovision e minacciavano di boicottare il concorso a causa della guerra nella striscia di Gaza. Alcune emittenti televisive accusavano persino il governo israeliano di influenzare in modo sleale i risultati attraverso una campagna di voto di massa. Sicuramente Israele aveva preoccupazioni diplomatiche ben più importanti di una competizione musicale pop, anche se seguita da 166 milioni di spettatori in tutto il mondo. Mi sorprende che l'ambasciata si occupi di una questione del genere, scrisse Stefan Eriksson, capo dell'emittente nazionale islandese, a un diplomatico israeliano che voleva discutere dell'Eurovision lo scorso dicembre. Questa iniziativa diplomatica, che inizialmente non era stata rivelata, per mantenere la partecipazione di Israele all'Eurovision, è stata solo un aspetto di uno scontro che si è consumato nell'ultimo anno attorno all'evento culturale più seguito al mondo. Un'inchiesta del New York Times ha infatti svelato una campagna ben organizzata dal governo del primo ministro Benjamin Netanyahu per sfruttare l'Eurovision come strumento di soft power e un'organizzazione del concorso impreparata a reagire. Mentre la competizione, solitamente spensierata, si trasformava in una battaglia per procura sulle questioni medio orientale e sui diritti umani, Eurovision tentava di difendere il principio, per loro fondamentale, che la politica non ha alcun ruolo in questo evento, smentiti ovviamente dallo stesso Netanyahu, che stava facendo di tutto per far partecipare il cantante israeliano e anche per cercare di farlo vincere. Gli sforzi di Israele per influenzare il voto dell'Eurovision sono stati importanti e messi in atto da anni. Anche prima che la controversia sul voto scoppiasse, i documenti finanziari mostrano che Israele ha speso almeno $1 milione in marketing per l'Eurovision. Parte di questi fondi proveniva dall'ufficio Hasbara di Netanyahu, un eufemismo che nasconde la propaganda all'estero e la promozione del cantante israeliano. I governi non dovrebbero intervenire nel voto. Eurovision è un concorso per emittenti pubbliche e cantanti, non per i governi. Ecco, nonostante tutti i suoi sforzi, la vittoria non è andata al musicista e al cantante israeliano, che è stato battuto da Dara, una musicista bulgara. E allora, visto che questa radio per anni ha avuto nel proprio palinsesto una trasmissione come Ratka Piratka, che aveva il suo epicentro a Sofia, Bulgaria, grazie a uno dei conduttori, ovvero a Paolo Giulini,
E quindi noi non possiamo non farvi ascoltare la canzone con cui Dara ha sconfitto il cantante israeliano, ma soprattutto quello che interessa a noi, ha sconfitto Netanyahu, il governo israeliano e tutti gli sforzi che hanno fatto per vincere l'Eurovision Song Contest 2026.

Bangaranga, la canzone con cui Dara ha vinto l'Eurovision di quest'anno, battendo non solo il musicista israeliano, ma quel che più importa, battendo tutti gli sforzi che il governo Netanyahu aveva fatto per vincere e, attraverso la vittoria in questo contest, rendere il suo paese più agreeable, diciamo così, ma l'operazione, anche grazie a Dara, non è riuscita. Dara aveva iniziato la carriera, ci racconta Paolo Giulini, il nume tutelare di Aratka Piratka, vincendo X Factor, la versione bulgara ovviamente. Questo era stato uno dei suoi interventi in quella trasmissione.

E vabbè, questo era poi Elio e i suoi soci che partivano verso il delirio assoluto. Pipero, il coro, le misteriose voci bulgare, e volete che anche la nostra Dara non si sia esercitata in un coro? Claro che sì, ascoltiamola.

Era una giovane Dara alle prese con un coro bulgaro e questo discorso dei cori inevitabilmente ci porta a parlare di Ascolta Cori, l'iniziativa di cui vi stiamo parlando in parecchie trasmissioni qua a Radio Popolare da un po' di giorni, un'iniziativa che vedrà il suo culmine a D23 giugno, ma ve ne parliamo poi nella seconda parte di Stay Human, subito dopo la pubblicità, che noi raggiungiamo ascoltandoci un brano della Chaiga Band. Avevamo detto di Ratka Piratka e non possiamo non mandare un brano della Chaiga qua in compagnia di Tonino Carotone.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Probabilmente tra i bestseller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
2: In via Macmahon all'84
1: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
3: Cerchi un'esperienza che lascia il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
1: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
4: Ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni, Radio Popolare Stay Human, parte 2.

0: è il Tanda Choir di Soweto, un coro che dal Sudafrica al Castello Sforzesco qua a Milano in concerto domenica 21 giugno in occasione della festa della musica. Il Tanda Choir non è solo un insieme di giovani voci, ma un progetto di cambiamento, formazione e riscatto sociale, e al tempo stesso una testimonianza della forza dello spirito umano e del potere della musica. Tra l'altro, i musicisti del Tanda Choir saranno in concerto a Milano poco prima dell'esibizione dei cori che stiamo organizzando qui a Radio Popolare. L'iniziativa è quella di Ascolta Cori, ovvero il 23 di giugno, quindi due giorni dopo il concerto del Tanda Choir a Milano. Cinque gruppi che stiamo organizzando qui a Radio Popolare, gruppi di ascoltatori della radio diretti da cinque cori invece strutturati, si esibiranno in una serie di interventi, canzoni, insomma avete sentito perché ne stiamo parlando in parecchie trasmissioni. Ci sono cinque trasmissioni che sono in competizione tra di loro per questi cori del 23. E poi ci sono tutta una serie di cori spontanei che si stanno formando in altre città della Lombardia, ma anche fuori dalla Lombardia. Quindi questa grande serata di cori, Ascolta Cori, organizzate da Radio Popolare per il suo 50° compleanno. Vi faccio riascoltare lo spot che sta andando in onda in questi giorni.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascolta Cori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di Lotte e di Falò, cantautori e molto altro. Cinque cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
3: No!
2: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
0: Ecco, e i musicisti dei Tanda Choir saranno dei tutor e ci sarà la possibilità di incontrarsi con loro per alcuni dei nostri coristi, non in un posto qualsiasi, ma sul pullman, un pullman di quelli scoperti, che porterà i musicisti da Monza al Castello Sforzesco. Insomma, poi ve la raccontiamo, ma state in pista e in ogni caso è un invito quello di venire al Castello Sforzesco per il concerto di questo grande gruppo sudafricano.

0: noi giriamo pagina, ma fino a un certo punto, perché vogliamo parlarvi di una iniziativa che è in corso a Pavia, ma che chi ci ascolta nel Sud Milano fa ancora in tempo ad andarci, perché il concerto, la parte musicale è questa sera. Noi ci colleghiamo telefonicamente con un amico di Radio Popolare, con Valerio Corzani. Valerio, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Bentrovati, è un piacere, è un grande piacere.
0: Valerio ha collaborato con noi, attualmente autore e regista a Radio Rai, il suo curriculum è infinito, per cui ha suonato con i Mau Mau, con i Mazzapegul, dirige il quindicinale Frequency. Mi fermo qua perché sennò ci bruciamo tutto il tempo
1: ma certo,
0: abbiamo a disposizione. Ne ha parlato anche questa mattina Elena Mordiglia, la manifestazione pavese di cui vogliamo parlare, si chiama Note dal Mediterraneo per Gaza. Chi ci sta ascoltando per esempio da Opera o da Locate Triulzi fa prima andare a questo concerto a Pavia che non andare a vedere una cosa in centro Milano.
1: Infatti, tra l'altro appunto ci sarà una premessa di riflessione con interventi anche molto centrati e che arrivano anche con dei collegamenti dalla Palestina. Ma allo stesso tempo c'è questo concerto, diciamo, con molti artisti, il cortile teresiano, e protagonista innanzitutto Lavinia Mancusi, che è una musicista che, come dire, si è sempre spesa, è sempre stata dalla parte degli ultimi e dei deboli e di coloro che hanno bisogno, diciamo, di issare una bandiera anche di identitaria. Lei naturalmente ha a che fare con il Mediterraneo per quanto riguarda lo spettro musicale.
0: Valerio, giusto per ricordare a chi non la conosce, facciamo ascoltare un estratto di quello che lei propone nei suoi spettacoli.
2: C'è questa Nina Nanna che mia nonna cantava ai suoi figli, in realtà se l'ha ricordata mia zia, che diceva, che dice: suon suon, perché non vieni, vieni a cavallo, non venire a piedi, vieni a cavallo di un cavallo nero, nera la sella, nera la criniera. Suona, suona, perché non vieni, vieni a cavallo, non venire a piedi, vieni a cavallo di un cavallo bianco, bianca la sella, le briglie sul fianco. Serviva per aiutare il sonno a venire, chiaramente. Però la cosa bella è che in napoletano, in campano, suona è anche sogno, sono la stessa cosa. Ed è questa è una dimensione della musica popolare che mi ha sempre affascinato, perché c'è un'attinenza profonda, reale, alle questioni, ai problemi concreti, ma la potenza che esprime sempre, nonostante questa attinenza quasi ruvida, è comunque una dimensione irrazionale. Cioè, quando si sente un canto popolare c'è qualcosa che di irrazionale emerge. Personalmente quello che canto mi cambia, ed è quel cambiamento lì che ogni volta cerco di innescare, perché è vero che sono canti antichi, anonimi, però si è perso l'autore, l'autrice, si è perso il nome, ma è rimasto il poeta in generale, e quindi è rimasta la poesia. E quindi è qualcosa che immediatamente assume carattere collettivo, e quindi in quella dimensione collettiva, secondo me, c'è la vera resistenza, che non è resilienza, ma è proprio resistenza contro un potere che opprime, contro anche una razionalità che opprime. In questo emergere dell'irrazionale, del sogno, c'è la poesia dell'umanità, ed è bello.

0: Era Lavinia Mancusi, una delle protagoniste di questa serata, questa sera a Pavia, di cui stiamo parlando con Valerio Corzani. Valerio, subito dopo Lavinia.
1: Subito dopo arriverà un coro giovanile direttamente da Betlemme, cioè dalla Palestina, Amwai Choir, formato un progetto musicale e sociale che offre a bambini, adolescenti palestinesi un percorso di formazione corale e che ha in questo caso anche un proscenio italiano. È una cosa che accende a me molti ricordi, perché io sono stato proprio con i Mau Mau a suonare all'Università di Birzeit nel 92. È stata un'esperienza che ovviamente mi ha segnato anche dal punto di vista umano. Tutto pensavo fuorché dover avere a che fare con problematiche che vedevo nel 92 e che invece si sono perpetuate fino ad oggi, anzi, da molti punti di vista, come sappiamo, sono peggiorate.
0: Certo.
1: Dopo di loro arriveranno anche i Tarantolati di Tricarico, naturalmente una sorta di diciamo prosecuzione di quello che era il verbo di Antonio Infantino, la tarantola che morde attraverso appunto una sorta di pizzica, ma declinata non in Puglia ma in Basilicata, con quindi anche la trance che si innesca, il putipù che scandisce i ritmi, musica molto trascinante. E allo stesso tempo ancora una volta militante, perché portano avanti anche loro un orizzonte di identità, in questo caso forse potremmo dire semplicemente sudista. E infine ci sarà Tarek Abu Salameh, un altro musicista, questa volta di Ramallah, musica tradizionale palestinese, per questo ricercatore e suonatore di oud.
0: Quindi un cartellone veramente ricco.
1: Sì, molto ricco, molto frastagliato, con un ideale, diciamo, sciabordio del Mediterraneo che di volta in volta si appoggia a varie sponde e prova a far comunicare non soltanto le parole, non soltanto le persone, ma anche i suoni.
0: Valerio, tu all'interno di questa iniziativa?
1: Guarda, io sono stato chiamato a fare il collante, sostanzialmente, nel senso che coordinerò un po', cercando di mettere ordine a una serie di interventi anche parlati, che sono tantissimi, con molte personalità, molti, diciamo anche qualche politico, ma anche qualche attivista, dovrebbe esserci anche qualcuno di ritorno dalla flottiglia, e poi naturalmente a presentare ed introdurre questi artisti che naturalmente, come sai, il rischio quando c'è tanta gente, anche pronta a dare un contributo accorato, ma il problema è quello di esondare. Quindi io farò il moderatore e cercherò di coordinarli, ma sono sicuro che sarà una bellissima serata, perché è fatta naturalmente da tutti col cuore in mano. L'evento vuole raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulla crisi umanitaria a Gaza. E naturalmente inviteremo anche a donare, perché poi eventualmente i contributi arrivano a delle organizzazioni sicure che reinvestiranno nel modo migliore questo tipo di contributo. Gazzella ODV, un'associazione senza fini di lucro che si occupa appunto di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi, e UNICEF, dunque insomma due matrici sicure, perché sai, quando uno offre ha anche sempre questo piccolo dubbio che cosa succede. Ecco, in questo caso dovrebbero andare davvero a buon fine.
0: Ecco, abbiamo aperto la puntata odierna di Stay Human ascoltando Droni Song, quella canzone che è stata realizzata campionando il rumore dei droni che continuano a volare sopra Gaza, e chiudiamo con queste note dal Mediterraneo per Gaza. Tra l'altro abbiamo parlato a lungo di Cori, con l'iniziativa Ascolta Cori, che Radio Popolare sta organizzando per il 23 giugno, per cui, come vedete, tutti gli elementi della puntata odierna si incastrano. Noi ringraziamo Valerio Corzani e gli chiediamo il brano con cui andiamo a chiudere questo collegamento. Qua ti tocca sceglierlo te.
1: Ah, però, c'è su YouTube un bellissimo brano proprio di questo coro giovanile di cui vi dicevo, che arriva dalla Palestina, si chiama I'm Way Home Rally Choir Performance, e adesso ve lo mando e lo ascoltiamo insieme.

Era l'Amu e Choir di Betlemme. Come vedete, quest'oggi tutto quello di cui abbiamo parlato all'interno di Stay Human si tiene e siamo arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Claudio Costoni vi saluta, vi dà appuntamento per sabato prossimo e chiudiamo con Free Palestine di Pippo Pollina. Buon fine settimana, Stay Human torna settimana prossima.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Serbia o Sardegna?
2: Altro che dubbio amletico.
3: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
1: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in anima, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
3: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
4: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare. Noi ci siamo.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia, questa è Senti un po', e Senti un po' è una trasmissione che è fatta quasi esclusivamente di canzoni nuove, si spera belle secondo voi. Io le ho scelte perché mi sembravano interessanti, servono soprattutto a raccontare di dischi che stanno uscendo, sono appena usciti. Ci occupiamo di novità musicali, cercando di avere uno sguardo abbastanza aperto, pur restando nell'ambito di un repertorio più o meno angloamericano, più o meno legato insomma a una certa idea di pop, rock, eccetera. Per ritrovare quello che vi faccio ascoltare settimana dopo settimana, sabato dopo sabato, potete riascoltare integralmente il programma. Ci sono i podcast radiopopolare.it oppure la nostra nuova app, e i podcast sono molto facili da trovare. Dovete cercare le varie trasmissioni e poi troverete tutte le puntate. Nel caso di questa trasmissione il titolo è Senti un po', invece c'è anche la possibilità di andare a cercare le playlist che io pubblico su una piattaforma ampiamente imperfetta e criticabile sotto diversi punti di vista, che si chiama Spotify, ma soprattutto al di là di quella roba lì c'è il mio nome e cognome, Nicolo Vecchia, e lì trovate tutte le playlist, le scalette di questa trasmissione, soprattutto trovate le canzoni, quindi potete recuperare tutto quello di cui vi parlo. Se invece volete scrivermi, le domande dirette funzionano altrettanto, la mail è vecchia@radiopopolare.it e cerco di rispondervi per come posso. E a questo punto le cose preliminari le abbiamo accantonate, le mettiamo da parte e partiamo subito con la musica senza perdere altro tempo. Vi dico che oggi non ci sarà un nostro album da ascoltare con due brani, non un doppio ascolto, ma partiamo con un ascolto singolo, anche perché questo disco, che mi sembra molto interessante, ha alcuni brani che forse non sono proprio esattamente pensati per i passaggi radiofonici, e quindi mi limito ad un'unica canzone per parlare di Blue Morpho, che è il nuovo album di Ed O'Brien, musicista britannico, membro dei Radiohead, chitarra, percussioni, armonie vocali. Questi sono sostanzialmente i suoi ruoli in quella band, ma Ed O'Brien ha anche una sua carriera solista, e questo suo nuovo disco si chiama Blue Morpho. È un disco sicuramente importante per la sua musica, ma anche insomma per il suo percorso personale oltre che artistico. Ha affrontato la realizzazione di questo disco durante anni di riflessione personale, momenti anche non semplici della sua vita, ha utilizzato anche questo percorso per definire maggiormente il proprio stile. Ci sono appunto dei brani cantati, melodici, e contemporaneamente anche delle esplorazioni più ipnotiche, più psichedeliche. Abbiamo ascoltato nel passato una canzone da Blue Morpho che si chiamava proprio Blue Morpho, così come il disco. Oggi apriamo invece questa puntata di Senti un po' con un pezzo che fin dal primo ascolto mi è sembrato davvero molto coinvolgente. Si chiama Sweet Spot, lui è Ed O'Brien, e con questa canzone vi do il benvenuto. A Senti un po', buon ascolto.

Sweet Spot è una delle canzoni che troviamo all'interno di un disco fatto anche di brani che non definirei esattamente canzoni. Ed O'Brien, già membro dei Radiohead e musicista solista in questo caso, una delle citazioni che lo hanno in qualche modo accompagnato nella realizzazione di questo disco e nella declinazione delle ispirazioni che poi sono diventate musica, è quella di un poeta ma anche agricoltore contadino del Kentucky, Wendell Berry, e la citazione è molto semplice, molto corta, molto efficace: to know the dark, go dark. Quindi per conoscere l'oscurità, immergiti nell'oscurità. È una citazione che credo possa stare appunto piuttosto bene al fianco di questo disco e dei brani che hanno accompagnato Ed O'Brien a definire appunto maggiormente il proprio stile nel momento in cui si ritrova da solo e non insieme agli altri Radiohead. Peraltro, nel giro di arpeggio iniziale di questo brano, credo sia piuttosto semplice per chi ha ascoltato molto Radiohead, come il sottoscritto, ritrovare insomma alcune eco di composizioni invece fatte insieme ai suoi compagni di strada sotto quell'insegna così conosciuta e così popolare. Continuiamo con Senti un po'. In questa puntata troviamo anche un nuovo disco per una bravissima poetessa, ma anche contemporaneamente attivista e musicista, Aja Monet. Lei arriva da Los Angeles. Il suo secondo disco si chiama The Color of Rain ed è un ottimo seguito di un album che l'aveva fatto ottenere anche una nomination ai Grammy Award, When the Poems Do What They Do, quando le poesie fanno quello che devono fare. E in questo caso invece parliamo del colore della pioggia, The Color of Rain, questo nuovo disco in cui Aja Monet fa quello che devono fare le poetesse, quindi recita i propri testi. Non stiamo parlando di rap, di pop, ma effettivamente di spoken word. Peraltro, insomma, un genere che negli Stati Uniti ha sicuramente un seguito importante, più che nel resto, direi, del mondo. In Gran Bretagna un po', pensiamo sicuramente l'esempio più recente è quello di Kate Tempest, che però ormai è diventato un artista sostanzialmente più rap che di vera e propria spoken word. Invece in questo disco troviamo proprio questo, insieme a degli scenari musicali molto belli e con il ruolo di agganciare l'ascolto anche alle parole di Aja Monet, che in questo brano ci parla di una categoria fondamentale e sempre più negletta o ingiustamente dimenticata, quella dei working class musicians. Sempre di più abbiamo la nostra attenzione spinta a concentrarsi soltanto sui grandi eventi, i grandi numeri, le copertine e le cime delle classifiche, quando per fortuna, per nostra fortuna, la musica, l'arte ha a che fare con la vita di molte più persone. L'ispirazione artistica e musicale riguarda non soltanto coloro che arrivano appunto in cima alle classifiche, ma sono anche dei musicisti della working class, e i working class musicians sono celebrati in questo brano di Aja Monet. Working.

0: Lei si definisce una surrealist blues poet, una poetessa surrealista blues. In questa composizione troviamo una base che la accompagna chiaramente, insomma, con caratteristiche jazz. Non è tutto così il suono di questo disco. Quello che è veramente costante, continuo e accompagna l'ascolto, questa voce, questa capacità di delivery, si direbbe in inglese, di porgerci i suoi testi e le sue parole, davvero magnetica. Aja Monet, The Color of Rain, il titolo di questo disco. Torniamo in Italia per ascoltare un altro artigiano della parola come Willy Peyote, che è recentemente passato anche dagli studi di Radio Popolare in via Allero 5. Forse qualcuno l'ha sentito passare anche dai nostri microfoni durante la campagna abbonamenti. Era in radio per farsi intervistare dal nostro Matteo Villacci, che ha proposto l'intervista all'interno del suo programma WH, quindi se volete potete ritrovarla già in podcast, la manderemo anche all'interno di Volume nel corso dei prossimi giorni, quotidiano di informazione musicale e non soltanto, dalle 14 alle 16 con Elisa Gracci e Dario Grande tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Io invece vi faccio ascoltare una delle collaborazioni che ci sono in questo Anatomia di uno schianto prolungato, che è il titolo del disco del torinese Willy Peyote, in collaborazione con un cantautore invece cosentino come Dario Brunori, Brunori Sass, insieme per un pezzo che si intitola Mi arrendo.
1: Sono convinto che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più, yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga. Che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita

chi ne esalta i pregi. O tra i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri cento, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

E questo era un brano che troviamo in Anatomia di uno schianto prolungato, il nuovo disco di Willy Peyote, in collaborazione con il riconoscibilissimo Brunori Sas. Stiamo arrivando più o meno alla fine di questa prima parte di Senti un po' di oggi. Ho ancora il tempo di farvi ascoltare una canzone, poi intervallo pubblicitario e poi la seconda parte fino alle 19:30, quando poi invece lasciamo la linea alle notizie del giornale radio. Il prossimo brano arriva da un artista che è piuttosto giovane, emergente, e fa parte del panorama italiano del rap urban, che spesso, diciamo, non si trova nelle scalette di questo programma. Ma devo dire, sono rimasto colpito dal lavoro di Fresh Mula, nome d'arte di Omar Guay, che intanto è stato anche selezionato da una piattaforma berlinese che si chiama Colors and Studios, che nel corso degli anni ha spesso indovinato dei nuovi talenti tipo Billie Eilish o Doechii o Jorge Smith e ancora altri, insomma. E Fresh Mula è stato recentemente selezionato da questa piattaforma, in particolare per il brano Samuel L. Jackson, We Have a Dream. L'ultimo singolo invece appena pubblicato si chiama Sotto Controllo, ed è un brano che, con quel sound che adesso state per ascoltare, propone un racconto completamente diverso a quello a cui siamo abituati, pensando a quel sound. E già solo il fatto che ci sia la voglia di scrivere un testo che parla in maniera consapevole e critica di quello che ci circonda mi sembra una notizia molto interessante. Ma al di là di questo, credo che il brano sia davvero ben fatto, sia da un punto di vista vocale che di produzione, e quindi ve lo faccio ascoltare. Si chiama Sotto Controllo, Fresh Mula ci accompagna all'intervallo pubblicitario, torniamo subito dopo con la seconda parte di Senti un po'.

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
2: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.

Eccoci di nuovo insieme con la seconda parte di Senti un po'. Riprendiamo con qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò con cui invece siamo arrivati all'intervallo pubblicitario. Ripartiamo con un brano cantautorale, con un vocione, quello di Kurt Wagner, che ci racconta che i suoi mitici Lamb Chop stanno per tornare, in particolare il prossimo 21 agosto nel centro dell'estate che ancora deve arrivare. Un nuovo disco che si chiamerà Punching the Clown, prendendo a pugni il clown. Chissà chi è il clown. In ogni caso vi racconto un po' quello che Kurt Wagner ha spiegato su questo disco, che vede anche la partecipazione di Bon Iver al banjo e di un coro a sei voci. Allora, all'inizio del 2024, racconta Kurt Wagner, ho sentito una canzone alla radio mentre andavo a fare benzina. Solo un banjo, suonato con un accordo singolo e un piccolo gruppo di voci, mi è sembrata perfetta in quel momento, così come quel momento è diventato perfetto di per sé. Non ho mai scoperto di chi fosse quel brano, sembrava un po' come il country gospel dei primi tempi. Durante una fase di ricerca ho scoperto un tipo di canto gospel conosciuto come lined out singing, che si dice abbia avuto inizio alla fine del 1800 in Scozia, si è poi diffuso negli Appalachi diventando una radice poco conosciuta del gospel americano del country, un tipo di canto a cappella spontaneo basato su domanda e risposta, call and response, guidato da un cantore con un coro di voci che rivelano la bellezza grezza e la potenza della voce umana con le sue uniche varietà. La sua semplicità senza fronzoli dava peso alle parole mentre venivano cantate. Volevo realizzare un disco che emulasse questo tipo di musica. Per fare tutto ciò si è appunto fatto aiutare anche da Justin Vernon, che suona il banjo, da un coro di sei voci. Adesso abbiamo una canzone che si intitola Weekend, nel senso di indebolito, Weekend, che ascoltiamo subito, immediatamente, per iniziare questa seconda parte di Senti un po'.

Ci sono anche altri suoni oltre a quelli che raccontavamo prima, il banjo suonato da Justin Vernon, il coro, la voce, il vocione, come mi piace chiamarlo, di Kurt Wagner. Ci sono anche questi elementi elettronici che non sono evidentemente una novità per gli arrangiamenti dei Lamb Chop, ma che forse in questo contesto particolarmente scarno, con particolare spazio tra un suono e un altro, c'è ovviamente anche una chitarra acustica, però insomma in questa atmosfera abbastanza rarefatta questi elementi elettronici spiccano ancora di più, creando questo effetto di almeno parziale dissonanza, che è certamente uno degli elementi, anche in questo caso fondanti, di una certa poetica musicale dei Lamb Chop, che aspettiamo con pazienza e anche un po' di curiosità. Con il nuovo disco, 21 agosto, esce Punching the Clown, mentre è già uscito Little Wide Open, il nuovo disco del cantautore americano Kevin Morby, che in questo disco cerca, questo è un po' quello che ho pensato ascoltandolo, ma ho ritrovato questa valutazione anche in diverse recensioni che ho letto, cerca di pubblicare il suo disco più accogliente, più immediato, più semplice. Anche per questo forse cerca di essere eclettico, anche per piacere a pubblici diversi. Questo potrebbe anche essere visto come un difetto, sia da un punto di vista prettamente di integrità artistica, sia anche per il fatto che c'è della discontinuità, una disomogeneità nell'album. Io credo però ugualmente che Kevin Morby con Little Wide Open rischi di aver fatto il suo disco migliore, non soltanto perché potrà piacere a più persone, ma anche perché ci sono all'interno, non tutte, ma alcune canzoni davvero ben riuscite. C'è anche sicuramente una produzione molto attenta, molto intelligente, che è quella di Aaron Dessner, uno dei due fratelli gemelli Dessner, artefici del suono dei National, ma non soltanto. Insomma, Aaron Dessner è anche un produttore che ha lavorato con Ed Sheeran e con Taylor Swift, sempre pensando, insomma, all'aprirsi al grande pubblico. Quindi è un architetto del suono capace sia di fare i dischi dei National, sia di fare quelli di Ed Sheeran. In questo caso siamo sicuramente più vicino ai National che a Ed Sheeran, per fortuna di Kevin Morby, e questa canzone è davvero ben riuscita. Si chiama 100.000 perché è scritto proprio in numeri, per cui non serve nemmeno dire 100.000. 100.000. Lui si chiama Kevin Morby.

100,000 come canta Kevin Morby, 100,000 come dicevo io annunciando il pezzo, Little Wide Open, nuovo album per il cantautore del Midwest che salutiamo per invece rimanere negli Stati Uniti mandando anche verso il Sudan da cui arriva questa musicista che si chiama Dua Saleh che arriva con il disco Of Earth and Wires al suo secondo album. L'avevamo ascoltata con un pezzo che anticipava l'uscita di questo disco, adesso la ritroviamo. Un album interessante anche per come segna un'evoluzione per questa artista sudanese americana. Nell'iconografia del disco troviamo soprattutto le sue radici africane, il deserto, e anche insomma nel modo in cui si presenta. Lei è fuggita dal Sudan durante la guerra civile, è arrivata negli Stati Uniti come rifugiata insieme alla sua famiglia da bambina. Lei arriva dall'etnia Tunjur in Sudan e queste radici sono evidentemente ancora molto forti per lei. Nella sua musica si sentono forse un po' meno. Nel suo disco d'esordio I Should Call Them del 2024 c'era una tensione maggiormente verso il neo R&B, diciamo così, mentre invece in questo nuovo album, un po' come succede a diversi artisti in questo momento storico, le carte vengono mischiate in maniera talmente naturale che sembrano perdere un po' anche la loro identità iniziale, per cui sì, c'è anche ancora quella tensione verso il neo-R&B, però c'è anche il folk, ci sono anche altri elementi maggiormente elettronici, ma c'è anche l'oud, quindi il folk africano, sudanese, tutto in maniera molto naturale. C'è una collaborazione che si ripropone in tre brani con un tizio che abbiamo già ascoltato prima collaborare con i Lamb Chop, quindi Bon Iver, Justin Vernon, che collabora appunto in tre pezzi. Questo brano che si chiama Glow, a me sembra uno dei meglio riusciti di questo Of Earth and Wires di Dua Saleh, una ballatona in cui il folk appunto è uno degli elementi centrali. Glow, Dua Saleh con Bon Iver.

un brano immediato, anche per la sua durata, poco più di 2 minuti, un po' come tutti i pezzi che si trovano in questo secondo album della musicista sudanese americana Dua Saleh. Il pezzo era Glow con la collaborazione di Bon Iver. Il prossimo pezzo arriva invece da American Stories, che è il nuovo disco di un altro ragazzo americano, ma dal nome si capisce evidentemente come le sue radici siano altre. Lui si chiama Rostam Batmanglij e qualcuno di voi lo ricorderà come uno dei membri cruciali della prima parte della storia dei Vampire Weekend. American Stories è il suo disco solista, il suo nuovo disco solista, sicuramente nella sua carriera solista dopo la fine del suo sodalizio con i Vampire Weekend, il suo disco più riuscito e più centrato, e anche in questo caso troviamo influenze molto diverse che si incrociano in maniera molto naturale. Un'altra collaborazione, in questo caso con la bravissima Clairo, per un pezzo che si intitola Hardy.

Rostam insieme a Clero per un brano che almeno in più di un passaggio mi sembra di far ricordare alcune cose del passato dei Vampire Weekend. Rostam con il suo disco solista American Stories ha pubblicato il suo terzo album solista, ma secondo me anche il suo migliore. Ma in ogni caso siamo arrivati al termine di questa puntata di Senti un po'. Io vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18.30 sulle frequenze di Radio Popolare, quando volete voi, in podcast su Spotify con il mio nome e cognome trovate le playlist di tutte le settimane. Grazie ancora per l'ascolto, ciao da Niccolò Vecchia. La sigla di chiusura ce la forniscono i Bleachers del mega produttore Jack Antonoff, ma che in questo caso fa soltanto il musicista, che presto ci racconterà anche il suo nuovo album con un'intervista sulle nostre frequenze. Nuovo album appena uscito, Everyone for 10 Minutes, da quel disco We Should Talk è la sigla di chiusura di questa puntata di Senti un po'. Ciao ciao e grazie. Tra poco le notizie del nostro giornale radio.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Popolare Network.
10: Guerra Iran-USA, ore decisive per una proroga di 2 mesi della tregua. Trump si sta confrontando coi paesi del Golfo dopo l'ultima proposta di mediazione. Pakistan. Capaci, 1992, il 23 maggio la strage di Falcone, oggi migliaia in corteo a Palermo per ricordare le vittime dell'esplosione. Iniziative anche a Milano. La verità sulle stragi si allontana, denuncia Attilio Bolzoni, giornalista e scrittore. In Cina, centinaia tra morti e feriti e dispersi nell'esplosione di una miniera di carbone, il peggior disastro del genere degli ultimi 17 anni. Leone 14, oggi nella Terra dei Fuochi, ha denunciato l'intreccio tra la violenza della camorra e quella sull'ambiente. Papa Prevost ha parlato di concentrato mortale di oscuri interessi. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Sono ore in cui i protagonisti della guerra in Iran stanno giocando una partita diplomatica e sul filo della propaganda. Trump in questo momento si sta consultando coi paesi del Golfo, dopo che oggi i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno affermato di essere vicini a un accordo per una tregua di altri 60 giorni, ma il presidente poco fa ha detto che le probabilità di pace sono 50-50. Il servizio.
11: Secondo il sito Axios, poco fa alle 19 ore italiana, Donald Trump ha dato avvio a una conference call con i leader del Golfo per discutere la situazione con l'Iran. Trump ha incontrato oggi i negoziatori per discutere l'ultima offerta dell'Iran e con ogni probabilità deciderà entro domani se riprendere o meno la guerra. Il presidente americano ad Axios ha detto che le possibilità sono al 50-50 riguardo alla possibilità di concludere un accordo buono, in alternativa spazzarli via per sempre. E Trump ha aggiunto: credo che accadrà una di queste due cose, o li colpirò più duramente di quanto siano mai stati colpiti, oppure firmeremo un accordo valido. Così ha spiegato Trump, ammettendo che alcune persone preferirebbero di gran lunga un'intesa, mentre altre preferirebbero riprendere la guerra. Trump ha quindi respinto l'idea che il premier israeliano Benjamin Netanyahu fosse preoccupato dalla possibilità di un accordo sfavorevole. Dopodiché, oggi Trump ha detto che gli Stati Uniti si stanno avvicinando notevolmente a finalizzare un accordo con l'Iran. Lo ha detto in un'intervista a CBS, senza però fornire dettagli specifici, ma precisando che ogni giorno va sempre meglio. Il presidente americano ha letto la bozza di accordo, ma non si è pronunciato con CBS. Non posso dirlo prima a voi che a loro, ha detto. Trump ritiene che l'accordo finale impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, altrimenti non staremmo neanche parlando. Firmerò solo un accordo in cui otteniamo tutto quello che vogliamo. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
10: 23 maggio 1992, 23 maggio 2026, 34 anni fa la strage di Capaci. Oggi a Palermo e in altre città italiane sono state ricordate le vittime di quella strage: il giudice Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Un corteo di alcune migliaia di persone ha attraversato le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone davanti all'abitazione del magistrato. Alle 17:58, l'ora dell'esplosione della strage, è scattato il silenzio.

0: Anche a Milano ci sono state iniziative organizzate per ricordare le vittime delle stragi, due licei interessati, il Carducci e il Volta. A partire dalle 17 le commemorazioni si sono spostate ai giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello. Immattinate le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, ricordare questa dolorosa pagina della storia significa non lasciare quel sacrificio venga dimenticato. A 34 anni della strage di Capaci sono ancora diversi gli interrogativi senza risposta. La strage del 23 maggio 1992 non fu solo di mafia. L'ex procuratore Roberto Scarpinato ricorda che le stragi del 92-93 furono eseguite dai mafiosi, ma pianificate da mandanti esterni per ragioni politiche. La destra al governo ignora questa tesi, che porterebbe a piste nere i neofascisti, mentre preferisce pensare che le stragi siano state la reazione al famigerato rapporto mafia-appalti del ROS dei Carabinieri del 1990. Il commento del giornalista e scrittore Attilio Bolzoni.
1: Il 23 maggio negli ultimi anni ha qualcosa di speciale. Due o tre anni fa era speciale il 23 maggio perché a ricordare Falcone c'era un sindaco, La Galla, voluto da due condannati per mafia, Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro. Un paio d'anni fa c'era un 23 maggio con le cariche della polizia contro un pacifico corteo di studenti e di sindacalisti della CGIL. Oggi è un 23 maggio all'insegna delle verità offuscate, perché c'è una perfetta sintonia, e questa è la mia opinione, tra la Commissione parlamentare antimafia della meloniana Chiara Colosimo e la Procura della Repubblica di Caltanissetta sul movente delle stragi, non solo più Borsellino morto per mafia appalti, ma adesso anche Giovanni Falcone. Di questo passo mi dovranno spiegare perché volevano tirare giù la Torre di Pisa per colpa di mafia appalti, perché volevano uccidere il giornalista Maurizio Costanzo per colpa di mafia appalti, perché volevano disseminare di siringhe infette con il virus dell'HIV per colpa di mafia appalti, perché le bombe di Milano, Firenze e Roma del 93 per colpa di mafia appalti. Ecco perché dico che c'è qualcuno che ci sta allontanando in questo 23 maggio dalla verità.
0: Sono oltre 100 i morti, ancora di più i feriti e i dispersi causati da un'esplosione di gas avvenuta in Cina in una miniera di carbone, il più grave disastro di questo tipo degli ultimi 17 anni.
2: 100 morti, 123 sottoposti a cure mediche in ospedale nel più grave incidente minerario degli ultimi 10 anni in Cina, provocato da un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushengyu nella contea di Qingyuan, circa 520 km a sud-ovest di Pechino. Le vittime sono dovute sia all'esplosione sia all'intossicazione da monossido di carbonio. Se infatti la causa dell'esplosione non è stata ancora rivelata, i media statali hanno riferito che i livelli di monossido di carbonio, gas altamente tossico e inodore, all'interno della miniera avevano superato i limiti. Alcuni lavoratori hanno raccontato di essere svenuti prima di rinvenire e scappare fuori dalla miniera. È la seconda strage sul lavoro dell'ultimo mese, dopo l'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio di Liuyan nello Hunan, che ha provocato 26 morti e 61 feriti. Il management della miniera è ora agli arresti, mentre oltre 400 soccorritori sono sul posto e si indaga su quanto è successo. Ci sono tre leggi che regolano la sicurezza sul lavoro in Cina: la legge sulla sicurezza del lavoro, appunto aggiornata nel 2021, la legge sul contratto di lavoro e la legge sulla prevenzione delle malattie professionali. Queste leggi hanno permesso di migliorare la prevenzione e ridurre le morti, ma restano sacche a rischio, specialmente in una fase di rallentamento economico che può indurre a chiudere un occhio sulle situazioni irregolari.
0: Oggi l'ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola ha commentato la prescrizione con cui è uscito dal processo per i veleni dell'Ilva. La mia colpa? Non avere fatto finta di nulla, si è difeso Vendola. Il servizio.
3: Doveva rispondere Nichi Vendola di presunte pressioni sull'ex direttore dell'Agenzia regionale pugliese per l'ambiente Giorgio Assennato affinché addolcisse le relazioni a seguito dei controlli ispettivi nello stabilimento ex Ilva. Il reato contestato nell'ambito del processo ambiente svenduto è quello di concussione aggravata, per cui era già stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione con sentenza di primo grado emessa nel 2021 dal Tribunale di Taranto, dichiarata poi nulla per vizi procedurali. Ripreso da capo, il processo processo. A Potenza gli avvocati difensori hanno chiesto la verifica dei tempi di prescrizione e oltre a Vendola ieri la Corte d'Assise di Potenza ha disposto il non luogo a procedere per altri 14 imputati, tra cui le tre società Ilva Spa, Riva Fire e Riva Forni Elettrici, per cui la sentenza annullata aveva disposto la confisca degli impianti dell'aria a caldo e quella per illecito profitto per una somma di 2,1 miliardi di euro. Dei 47 inizialmente rinviati a giudizio nel processo di Taranto e dei 26 condannati con sentenza annullata, che aveva disposto 270 anni di carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale e omessa cautela su luoghi di lavoro nei confronti di politici, manager e degli ex gestori del gruppo Ilva, Nicola e Fabio Riva, oggi solo in 8 sono rimasti a processo, tra cui i Riva e l'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso. A rischio però anche l'omicidio colposo ai danni di due operai morti nello stabilimento di cui sono chiamati a rispondere, tra gli altri i Riva, spiega Antonietta Ricci, legale di parte civile.
4: Considerato che è un processo che meno di 4 anni non dura, tra un paio d'anni verranno prescritti anche questi reati. Quindi rimarrà in piedi solo l'accusa di disastro ambientale.
0: Tre visite del Papa in 15 giorni, così il sindaco di Napoli, che ha ringraziato sentitamente, è stato proprio il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, a ringraziare Leone XIV per la frequenza di 3 visite papali in 2 settimane. Papa Pio quest'oggi era ad Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Un concentrato mortale, ha detto Leone XIV, di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Parole importanti le ha definite il politologo Paolo Naso.
5: Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ha dato sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera, peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente. Quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla diciamo con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
0: Martedì chiuderà definitivamente a Milano la storica libreria Hoepli. Oggi i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni è punto di riferimento per la vita culturale milanese. Matteo Lefons ha raccolto le voci di librai, clienti storici e sindacalisti presenti al flash mob.
6: Non chiude una libreria, ma chiude la libreria, perché le altre librerie così non ce ne sono. Quello che noi oggi lanciamo, perché ormai il destino nostro è fissato, ma cosa vuol dire questa iniziativa e questo flash mob ultimo? È un saluto e un ringraziamento alla popolazione, ai cittadini di Milano e non solo di Milano che sono venuti a sostenerci, e poi anche perché lanciamo questo appello a tutti i cittadini di stare vicini ai luoghi di cultura.
7: Sono un po' senza parole, scusa. La verità è questa, io lavoro qua da 30 anni ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre in qualche modo, nell'ambito di una vita umana, per cui è proprio strano pensare che da dipendente, da pensionato, da cliente, mio figlio di 5 anni diceva papà ma chiude davvero il posto, perché ci è venuto 3 volte, sicuramente un senso di vuoto che lascia.
8: Parliamo di una casa editrice, io dico interclassista, perché negli anni ha formato professionisti, operai, tecnici per il paese, diciamo oltre che per Milano, una sconfitta culturale.
9: In questi giorni, proprio ultimissimi giorni, tantissimi clienti storici sono venuti e si sono commossi nel ricordare appunto momenti qui dentro della loro infanzia, la storia dei loro genitori, dei loro nonni.
10: Ma io è dagli anni 70 che la frequento, poi per un periodo sono stato anche fidanzato di un'impiegata che mi faceva il 30% di sconto. Conosciuto qui del personale eccezionale. A volte venivi qua senza avere un titolo in testa, dicevi quello che tu volevi e lui andava e ti trovava quello che volevi.
0: In chiusura di questa edizione del Giornale Radio ci colleghiamo in diretta con Venezia, dove è attesa l'assegnazione dei premi del Festival del Cinema. C'è Barbara Sorrentini, buonasera Barbara.
11: Sì, buonasera Luigi Ambrosio, Festival di Cannes, non di Venezia, ma va bene uguale.
0: Ah, hai ragione.
11: Sono appena entrata nella sala dove tra pochissimo inizierà la cerimonia di premiazione, quest'anno molto più tardi del solito, quindi al momento non c'è ancora nessun premiato da poter riferire, però quello che posso riferire è chi è passato sul red carpet, perché in genere ovviamente vengono invitati di nuovo quelli che verranno premiati, ed è salito Andrei Zianzev, il regista russo che ha fatto il film Minotaur, che è stato molto apprezzato, ed è salito con entrambi gli attori, l'attore e l'attrice e pure il ragazzino piccolo. È abbastanza incredibile perché tutti quelli che sono stati richiamati anche con gli attori, quindi questo potrebbe anche significare dei premi un po' più corali. L'unico attore che si è visto è il protagonista invece del film Notre Salut, quello ambientato nell'epoca di Vichy tra i collaborazionisti di Claude Mara, anche questo ha avuto tantissimi applausi e tante palme. Tra gli altri che si sono visti sono i due ragazzini di Coward, e l'altro film di cui si è parlato è proprio l'altro ieri, abbiamo raccontato anche qui al GR di Radio Popolare. Al momento sono questi evidenti e sicuri, poi ci sono voci sul film polacco di Paweł Pawłkowski su Thomas Mann, il film spagnolo Bola Negra che si è visto ieri ed è stato molto apprezzato. Comunque tra qualche ora vi daremo i risultati esatti.
0: Grazie Barbara Sorrentini, dalla Costa Azzurra, quindi non dalla Laguna, da Cannes, buon lavoro, ci sentiamo nelle prossime edizioni.
11: Ciao, ciao, ciao.
0: Le 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
12: Popolare Network.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
16: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
17: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verde del Conservatorio, Nieder, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
18: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
19: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
20: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
19: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
20: Affitti brevi, tranquillità lunga.
21: 1, 2, 3, 4.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
21: No!
1: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

Ascoltatori e ascoltatrici, mizzica che microfono altissimo. Tutto bene? Ciao a tutte. Benvenuti al Sabato del Villaggio, sono le 8, manco 3 minuti. Ed è sabato 23 maggio dell'anno 2026. E siamo qui ad allietarvi questa ora e tre quarti di sabato. Ascoltando un po' di musica presa qua e là attraverso vari decenni, se capita, se no anche no. Abbiamo iniziato bene oggi con Full Up dalla banda di Studio One, Sound Dimension. E sarà, cosa sarà? Anni 70. Poi invece pesce freschissimo dalla una delle nostre bande favorite in assoluto, il collettivo australiano che va sotto il nome di Yura Sound System. Il loro nuovo EP, dal quale ascolteremo un po' di brani, si chiama Morning Star. Il pezzo era il medesimo e trovate tutto sul loro Bandcamp. Questi invece, anche loro stra, ma che dico stra favoriti al Sabato del Villaggio, anche solo per il nome. Bad bad, not good, fate schifo. Il pezzo è Love Proceeding. Io che di nome faccio Paolo e di cognome Minella, vi auguro buon ascolto.

E siamo tornati in Australia, ascoltatori e ascoltatrici, perché da quando l'ho sentito sono piuttosto innamorato di questo EP da The Isle of Eura. E quindi ci ascoltiamo Savannah con il saxofone di Linda Fox.

E sabato sera se sono fatte le 8 da 10 minuti, la città è piuttosto deserta, almeno il pezzo che ho fatto per venire qua rispetto al solito. Fa caldo. Se volete contattare lo studio Acquaio, qui in via Oleoro 5 c'è un numero di posta elettronica, un indirizzo più che un numero. E l'indirizzo è diretta @popolarenetwork.it.

non so se facciano ancora ste compile spettacolari che facevano al tempi la Blue Note Revisited, Revisited, roba rivisitata, originali Blue Note messi nelle mani di giovani produttori. Qui il classico di Donald Byrd dell'Unsung Priestess, rivisitato da DJ Spina.

alle 8.26 è il momento Stevie Wonder, qui cantato da José Feliciano in Golden Lady. E dopo la pubblicità, un'ora.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Stevie Wonder fatto come un cammellino, si racconta cose che capitano. Il pezzo, tra l'altro, contenuto in Inner Vision, lo stesso disco che c'ha Golden Lady. Il brano è Too High, troppo fulminato.

Era Better Thing Will Surely Come My Way da The Massive Attack, che tornano in pista tra un paio di settimane e finiscono il tour che avevano lasciato indietro per problemi vari l'anno scorso. So che stanno il 7 di giugno a Berlino, poi ancora più nord. Ed ora Mike Westbrook in una versione pazzesca di un pezzo dei Beatles.

No, dicevo prima che era il momento Stevie Wonder quando abbiamo fatto la doppietta, ma effettivamente è sempre il momento di Stevie Wonder. Ascolterei Stevie 24 ore al giorno.

È il sabato del villaggio, sono le 8:18, ascoltatori e ascoltatrici, dedicata a Patrizio, era A New Year of Grace da Ben Watt. Invece Marcel mi chiede chi cantava Hasta Siempre, era Soledad, bravo.

Luther Davis col suo gruppo in You Can Be a Star. Basta che ti muovi.

chiude il sabato del villaggio di oggi, sabato 23 maggio. Ascoltatrici e ascoltatori, grazie di tutto. Buona settimana e a sabato prossimo. Vi ricordo il podcast, se volete riascoltare la trasmissione la trovate sul

Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

21 e 31 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Come ogni weekend, dopo il sabato del villaggio, Blue Lines. Al controllo del mixer, Shauki, fino alle 22.30, poi le notizie della notte. Oggi in redazione Martino Fiumi.

Tale, quello di Victor Jara, sempre di attualità, il diritto di vivere in pace.

Andiamo in Mali, anzi al confine tra Algeria e Mali, a sentire Tammy Crest, nuovo album, si chiama Assikel.

Tuareg a caratteristica e la chitarra elettrica, mentre nel resto del Mali, in Guinea, lo strumento principale è la kora. Qui sentiamo Balaké Sissoko e la kora viene omaggiata dall'artista francese Camille.

Giovedì prossimo alle 21:30, in occasione della presentazione del libro di Pier Giorgio Pardo, Matelinare, la musica italiana nelle parole delle cantautrici. Conduce la serata Nicolo Vecchia con Elisa Gracci. E se venite un pochino prima alle 20 inizia il DJ set di Davide Facchini.

un artista che mi piace tantissimo, al punto che qualche anno fa un suo brano è diventato anche uno stacco di Esteri. Lei è Alila Dayan, o Dian. Questo suo nuovo album, In My Town Time.

Dave Thames Rain Dance. Shimmy shimmy yeah, shimmy shimmy shimmy yeah. 5'9" brown eyes. Tanti tanti anni fa, forse questo produttore DJ di Glasgow, Acquabasino, aveva immaginato Milano del 2026. Il brano si chiama Milano Bossa.

E a pensarci bene, visto che questo brano, come dicevo, ha tantissimi anni, poteva essere anche un omaggio. Ai centri sociali a Milano sono stati i primi a fare ascoltare la musica elettronica, che poi è diventata da aperitivi, da Wix e da serate chic.

La voce di Hop Sandoval, gruppo californiano Mesi Star, un brano che ha un po' di anni, è stato rilanciato grazie a una serie TV di un ispettore della polizia di Los Angeles, una bellissima serie TV, si chiama Bosch, colonna sonora, tanti brani di jazz e poi questa chicca.

andiamo lì vicino dalla California. Andiamo in Messico.

Natalia Lafourcade, che in questo momento è in tour in Cile a far conoscere il suo ultimo album, La Cancionera.

0: qui in concerto a Londra. E chiudiamo questa Blue Lines ovviamente prima della sigla finale con la musica di Ennio Morricone.
1: Ancora tu,
0: canta Elisa, ancora qui.

Il massimo della bellezza, la musica di Ennio Morricone, il canto e la voce di Elisa. E come sempre la ciliegina e la musica di Miles Davis. Tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona serata, buonanotte, buona domenica e a sabato prossimo.

0: Serbia o Sardegna?
1: Altro che dubbio amletico.
2: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
0: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, in Serbia, il Novecento belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
2: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Ore di stallo tra Iran e Stati Uniti, l'ultima proposta di Teheran potrebbe ricevere una risposta entro domani. Secondo la stampa statunitense, nelle prossime ore Trump potrebbe parlare anche con Netanyahu, dopo un colloquio oggi con Macron e un confronto con i paesi del Golfo e il Pakistan. Trentaquattro anni fa la strage di Capaci, in cui venne ucciso Falcone. A Palermo migliaia di persone in corteo per ricordare le vittime dell'esplosione, ma ancora oggi diversi interrogativi sono senza risposta. Il governo ignora le piste nere e neofasciste. Mentre oggi il Papa è stato in visita in provincia di Napoli per denunciare il legame tra violenza della camorra e quella ambientale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump potrebbe parlare con Netanyahu nelle prossime ore per discutere dell'accordo con l'Iran che sembrerebbe prendere forma. Lo scrive il sito statunitense Axios. La risposta della Casa Bianca alla proposta di Teheran dovrebbe arrivare tra le prossime ore e domani, dopo che oggi il presidente degli Stati Uniti ha parlato della situazione in Medio Oriente con il presidente francese Macron e si è consultato con i paesi del Golfo, che secondo Axios avrebbero tutti chiesto a Trump di procedere con l'accordo, e dopo aver sentito anche i mediatori pakistani. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
1: Trump ha incontrato oggi i negoziatori per discutere l'ultima offerta dell'Iran e con ogni probabilità deciderà entro domani se riprendere o meno la guerra. Il presidente americano ad Axios ha detto che le possibilità sono al 50-50 riguardo alla possibilità di concludere un accordo buono e in alternativa spazzarli via per sempre. E Trump ha aggiunto: credo che accadrà una di queste due cose, o li colpirò più duramente di quanto siano mai stati colpiti, oppure firmeremo un accordo valido. Così ha spiegato Trump, ammettendo che alcune persone preferirebbero di gran lunga un'intesa, mentre altre preferirebbero riprendere la guerra. Trump ha quindi respinto l'idea che il premier israeliano Benjamin Netanyahu fosse preoccupato dalla possibilità di un accordo sfavorevole. Dopodiché, oggi Trump ha detto che gli Stati Uniti si stanno avvicinando notevolmente a finalizzare un accordo con l'Iran. Lo ha detto in un'intervista a CBS, senza però fornire dettagli specifici, ma precisando che ogni giorno va sempre meglio. Il presidente americano ha letto la bozza di accordo, ma non si è pronunciato con CBS. Non posso dirlo prima a voi che a loro, ha detto. Trump ritiene che l'accordo finale impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, altrimenti non staremmo neanche parlando. Firmerò solo un accordo in cui otteniamo tutto quello che vogliamo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Intanto in Libano sono almeno 15 le persone uccise, tra cui dei bambini, e decine quelle ferite nei raid israeliani di oggi nel sud del paese. Lo riporta il Ministero della Salute di Beirut. Per la seconda volta in meno di due mesi è stato danneggiato un ospedale nel distretto di Tiro e 25 persone che lavoravano all'interno della struttura sono rimaste ferite. 34 anni fa la strage di Capaci, oggi a Palermo e in altre città italiane sono state ricordate le vittime di quella strage, il giudice Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Un corteo di alcune migliaia di persone ha attraversato le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone, davanti all'abitazione del magistrato. Alle 17:58, l'ora dell'esplosione della strage, è scattato il silenzio. A Anche a Milano ci sono state iniziative organizzate per ricordare le vittime delle stragi. Due licei interessati, il Carducci e il Volta. A partire dalle 17 le commemorazioni si sono spostate ai giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello. Mentre una targa commemorativa della strage è stata danneggiata a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. In mattinata le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni: ricordare questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che quel sacrificio venga dimenticato. A 34 anni dalla strage di Capaci sono ancora diversi gli interrogativi senza risposta. La strage del 23 maggio 1992 non fu solo di mafia. L'ex procuratore Roberto Scarpinato ricorda che le stragi del 92-93 furono eseguiti dai mafiosi ma pianificate da mandanti esterni per ragioni politiche. La destra al governo ignora questa tesi che porterebbe a piste nere e neofasciste, mentre preferisce pensare che le stragi siano state la reazione al famigerato rapporto mafia-appalti del ROS dei Carabinieri del 1990. Ascoltiamo il commento del giornalista e scrittore Attilio Bolzoni.
2: Maggio negli ultimi anni ha qualcosa di speciale. 2 o 3 anni fa era speciale il 23 maggio perché a ricordare Falcone c'era un sindaco, La Galla, voluto da 2 condannati per mafia, Marcello Dell'Utri e Toto Cuffaro. Un paio di anni fa c'era un 23 maggio con le cariche della polizia contro un pacifico corteo di studenti e di sindacalisti della CGIL. Oggi è un 23 maggio all'insegna delle verità offuscate, perché c'è una perfetta sintonia, e questa è la mia opinione, tra la Commissione parlamentare antimafia della meloniana Chiara Colosimo e la Procura della Repubblica di Caltanissetta sul movente delle stragi, non solo più Borsellino morto per mafia appalti, ma adesso anche Giovanni Falcone. Di questo passo mi dovranno spiegare perché volevano tirare giù la Torre di Pisa per colpa di mafia appalti, perché volevano uccidere il giornalista Maurizio Costanzo per colpa di mafia appalti, perché volevano disseminare di siringhe infette con il virus dell'HIV per colpa di mafia appalti, perché le bombe di Milano, Firenze e Roma del 93 per colpa di mafia appalti. Ecco perché dico che c'è qualcuno che ci sta allontanando in questo 23 maggio dalla verità.
0: Sono oltre 100 i morti e ancora di più i feriti e i dispersi causati da un'esplosione di gas avvenuta in Cina in una miniera di carbone. È il più grave disastro di questo tipo degli ultimi 17 anni. Sentiamo il servizio.
3: 100 morti, 123 sottoposti a cure mediche in ospedale nel più grave incidente minerario degli ultimi 10 anni in Cina, provocato da un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushengyu nella contea di Qingyuan, circa 520 chilometri a sud-ovest di Pechino. Le vittime sono dovute sia all'esplosione sia all'intossicazione da monossido di carbonio. Se infatti la causa dell'esplosione non è stata ancora rivelata, i media statali hanno riferito che i livelli di monossido di carbonio, gas altamente tossico e inodore, all'interno della miniera avevano superato i limiti. Alcuni lavoratori hanno raccontato di essere svenuti prima di rinvenire e scappare fuori dalla miniera. È la seconda strage sul lavoro dell'ultimo mese, dopo l'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio di Liuyan nello Hunan, che ha provocato 26 morti e 61 feriti. Il management della miniera è ora agli arresti, mentre oltre 400 soccorritori sono sul posto e si indaga su quanto è successo. Ci sono 3 leggi che regolano la sicurezza sul lavoro in Cina: la legge sulla sicurezza del lavoro, appunto aggiornata nel 2021, la legge sul contratto di lavoro e la legge sulla prevenzione delle malattie professionali. Queste leggi hanno permesso di migliorare la prevenzione e ridurre le morti, ma restano sacche a rischio, specialmente in una fase di rallentamento economico che può indurre a chiudere un occhio sulle situazioni irregolari.
0: 3 visite del Papa in 15 giorni. È stato proprio il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, a ringraziare Leone XIV per la frequenza di 3 visite in 2 settimane. Papa Prevost oggi era ad Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Un concentrato mortale, ha detto il Papa, di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Parole importanti le ha definite il politologo Paolo Naso.
4: Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ha dato sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera che peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente. Quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla diciamo con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
0: Martedì chiuderà definitivamente la storica libreria Oepli di Milano. Oggi i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni è un punto di riferimento per la vita culturale milanese. Matteo Lefons ha raccolto le voci di librai, clienti storici e sindacalisti presenti.
5: Non chiude una libreria, ma chiude la libreria, perché le altre librerie così non ce ne sono. Quello che noi oggi lanciamo, perché ormai il destino nostro è fissato, ma cosa vuol dire questa iniziativa e questo flash mob ultimo? È un saluto e un ringraziamento alla popolazione, ai cittadini di Milano e non solo di Milano che sono venuti a sostenerci, e poi anche perché lanciamo questo appello a tutti i cittadini di stare vicini ai luoghi di cultura.
6: Sono un po' senza parole, scusa, la verità è questa. Io lavoro qua da 30 anni ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre in qualche modo, no? Nell'ambito di una vita umana. Per cui è proprio strano pensare che da dipendente, da pensionato, da cliente, mio figlio di 5 anni diceva: papà, ma chiude davvero il posto? Perché ci è venuto 3 volte. Sicuramente un senso di vuoto che lascia.
7: Parliamo di una casa editrice, io dico interclassista, perché negli anni ha formato professionisti, operai, tecnici per il paese, diciamo oltre che per Milano, è una sconfitta culturale.
8: In questi giorni, proprio ultimissimi giorni, tantissimi clienti storici sono venuti e si sono commossi nel ricordare appunto momenti qui dentro della loro infanzia, la storia dei loro genitori, dei loro nonni.
9: Ma io è dagli anni 70 che la frequento, poi per un periodo sono stato anche fidanzato di un'impiegata che mi faceva il 30% di sconto. Conosciuto qui del personale eccezionale. A volte venivi qua senza avere un titolo in testa, dicevi quello che tu volevi e lui andava e ti trovava quello che volevi.
0: E in chiusura ci colleghiamo con Cannes, dove in serata sono stati assegnati i premi del Festival del Cinema. In diretta con noi Barbara Sorrentini.
10: Sì, buonasera. La Palma d'Oro di Cannes 2026 è andata al film Fjord di Cristian Mungiu, un regista rumeno che ha vinto la Palma d'Oro per la seconda volta, perché già nel 2007 ne aveva vinta una con il film 4 mesi, 3 settimane, 1 giorno. Poi do l'elenco, poi entreremo magari nel merito se c'è tempo. Il Gran Premio della Giuria l'ha vinto Minotaur, il film di Andrea Zvialsek, un film sulla Russia di oggi, sulle sue ambiguità e naturalmente anche sul contesto della guerra in Ucraina è presente in questo film. Il premio per la miglior regia è andato a due film. Uno è Fatherland del polacco Paweł Pawlikowski, un film che riporta Thomas Mann nella Germania post-guerra, e poi il film La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrosi, storia omosessuale fortemente legata al tema dell'omosessualità durante la guerra di Spagna, un film che insiste molto su questi temi e cerca di renderli molto, molto palesi e molto presenti. Il premio della giuria invece è andato a un film tedesco, The Dream Adventure sarebbe in inglese, di Valeska Grisebach, un film ambientato in Bulgaria tra la mafia bulgara e un protagonista è una donna. I premi per il miglior attore e miglior attrice sono andati a due protagonisti di due film differenti. Le migliori attrici sono Virginie Fira e Tao Kamoto del film di Yamaguchi, il film che insomma sudena il titolo, che ha toccato il tema dell'anzianità e della malattia, ma ha toccato il tema anche della follia, citando addirittura Franco Basaglia, e poi temi più globali come la democrazia, come il capitalismo e il neoliberismo. Invece i migliori attori maschili sono i protagonisti di Cold War, un altro film ambientato durante la guerra, questa volta la Prima Guerra Mondiale, il film di Lucas Dont, e anche qui c'è una storia di omosessualità tra soldati in un accampamento. Gli attori sono Emmanuel Macchi e Valentin Campagna. Questi sono insomma un premio decisamente, da tutti ogni punto di vista sono stati premiati i film più politici di questo concorso, perché ce n'erano altri naturalmente meritevoli, ma si vede che il lavoro della giuria è stato quello di scegliere tematiche che vanno dai diritti umani alla guerra, alla liberazione, all'omosessualità. Quindi si chiude così Cannes 79. E ognuno dei vincitori ha fatto dei discorsi naturalmente legati a quello che accade intorno a noi, contro il genocidio, contro le guerre, contro le invasioni, e quindi un festival che ancora per una volta, ancora di più, si dichiara politicamente attento.
0: Grazie a Barbara Sorrentini. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
11: Popolare Network.
12: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
13: Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare, un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample, e iniziamo subito con Billy Lil Dove e la sua She Got the Bomb. Step into-

E questo era Mike Miller con la sua Soul Flow, che aveva campionato il brano precedente di Billy Lil Dove. E adesso arrivano i B52 e la loro Rock Lobster.

0: social che la band è proprio in tour in questi giorni. Il brano Rock Lobster è del 1979. Di questo brano vi propongo un paio di campionamenti, direi un po' tamarri. Iniziamo con i Pitbull e la sua Hey You Girl del 2006, e a seguire i Panic at the Disco con Don't Threaten Me with a Good Time del 2016.
1: Notice that left field, thinking out the box, never thought would happen, never thought we

State sempre ascoltando Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni. Quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red. E cambiamo sample con una cover, quella dei Prozac più Gone Daddy Gone.

0: Grazie al sito usample.com ho scoperto che in questo brano dei Violent Femmes c'è una citazione a Muddy Waters' Just Make Love to Me, I Just Want to Make Love to You del 1954.
1: Ah!

inizio a salutarvi. Vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Vi lascio ancora con un paio di brani. Iniziamo con un brano non release di Mac Miller, la sua Get It Again del 2011, e a chiudere arriva Busta Rhymes con Break Your Neck del 2001, e a seguire un mashup bellissimo di Max Rabadab. Ciao a tutti, buona serata da me Federica, a.k.a. Mr. Red.

Buonanotte a tutti voi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Popolare. E io sono Elisa Graci, come ogni sabato sera, dopo Miss in Red, la meravigliosa Miss in Red, ci sono io che vi tengo compagnia fino a mezzanotte e 45, minuto più, minuto meno, con un po' di musica un po' più dilatata, un po' più lenta, un po' più riflessiva. Come volete chiamarla? Questa trasmissione si chiama Radio Romance e quindi certamente ci sono atmosfere così legate in qualche modo al romanticismo e a ritmi un po' più dilatati, un po' più rilassati, un po' più notturni. Ogni sera ci ascoltiamo un po' di musica insieme e anche voi, se volete, potete partecipare alla stesura della nostra playlist scrivendo un'email a musica@radiopopolare.it oppure visitando il profilo Instagram Elisa Graci Radio e lì mi suggerite un brano da ascoltare di notte insieme e che appunto ha queste atmosfere un po' più notturne, un po' più dilatate, oppure la vostra canzone d'amore del cuore. Certamente una delle mie canzoni del cuore è questa, Just Like Honey, che non a caso ho scelto come sigla di questa trasmissione appunto notturna Radio Romance, dei Jesus & Mary Chain, che ascoltiamo così ogni sabato a inizio della puntata. Allora, adesso andiamo ad iniziare con una band che a volte troviamo qua a Radio Romance dalla Scozia, sono i Mogwai, che insieme a Smaland hanno proprio realizzato un brano, una novità tra l'altro uscita da pochissimo, che ha un titolo impossibile, proverò, anche se credo con grande insuccesso, Det Ar Arling Forset Adege Up, e loro sono Mogwai e Smaland.

E allora abbiamo cominciato, anche sì, l'abbiamo fatto un po' apposta, di trasmettere tre canzoni da tre band scozzesi. E la Scozia è davvero una di quelle terre che ha dato vita davvero a band incredibili come le tre che abbiamo ascoltato. Siamo comunque più o meno verso anni 90, primi 2000, prima con i Mogwai, poi con Arab Strap, che tra l'altro sono tornati da poco con un nuovo lavoro molto molto interessante, e poi ovviamente i Beniamini, Belle & Sebastian, Beniamini di tutti noi e di tutti voi, con questa We Rule the School. Questa è Radio Romance con Elisa Graci fino alle 24:45 circa. E adesso è il vostro momento. Come sempre mi mandate canzoni bellissime e quindi sono molto contenta di accontentare le vostre richieste. Sono tre canzoni tra tutte quelle che mi mandate ogni settimana a musica@radiopopolare.it oppure Elisa Graci Radio su Insta, ma su Instagram continuate così. Insomma, adesso andiamo da un'altra band abbastanza vicino alla Scozia, siamo in Irlanda con i Cranberries.

Grazie a voi ascoltatori abbiamo potuto ascoltare questa canzone di Sufjan Stevens, Should Have Known Better, bellissimo disco Carrie Ann Lowell pubblicato ormai un bel po' di anni fa, questo dedicato ai genitori da parte del bravissimo cantautore newyorkese, appunto Sufjan Stevens. Prima ancora un bel pezzone totalmente anni 90 e uno dei sicuramente delle canzoni più amate dei Nine Inch Nails, ovvero Hurt. Erano le vostre richieste per questa settimana, se volete potete anche voi far parte di coloro che ci mandano le canzoni e magari venire scelti, le tre canzoni scelte ogni settimana da Radio Romance, musica @radiopopolare.it oppure Elisa Graci Radio su Instagram. Allora, in questo caldissimo sabato, ormai domenica, sì, è arrivato il caldo, ragazzi, io non mi lamento, mi piace il caldo, quindi sono molto contenta, anche se insomma, non bisogna esagerare, In questo caldissimo sabato, ormai domenica, dicevo, abbiamo tempo anche di ascoltare un pezzo elettronico, quelli che piacciono a Thom Yorke quando realizza i suoi album solisti, Howard Downhill.

The Fairest of the Seasons. Tutte le volte che ascolto questa canzone di Nico è semplicemente mi incanta e mi porta via. No, non fa lo stesso effetto anche a voi, ascoltatrici e ascoltatori. Nico, meravigliosa e sfortunatissima voce, cantante e non solo, attrice, modella. E lei, come tra l'altro colei che abbiamo ascoltato prima, e quindi i broadcast e la voce di Trish Keenan, davvero due voci meravigliose, due artiste incredibili, anche meravigliose donne, bellissime, entrambe davvero molto sfortunate, morte prematuramente, la prima Nico per un brutto incidente in bicicletta e la seconda appunto Trish Keenan per un'assurda complicazione dopo aver contratto una brutta influenza. Entrambe voci meravigliose che spesso tornano qui a Radio Popolare, tornano qui anche a Radio Romance con Elisa Graci, che sta con voi ancora per un pochino e poi vi saluterà anche questo sabato sera. Altre canzoni per salutarci, io vi saluto adesso e vi lascio con un po' di musica, ricordandovi che se volete potete sempre scrivermi a musica@radiopopolare.it o Elisa Graci Radio su Instagram, e che se volete potete trovarmi anche di giorno e non solo di notte sulle frequenze di Radio Popolare tutti i giorni da lunedì al venerdì con Volume. E vi ricordo anche tante cose da ricordarvi, troppe cose per la notte però... Se volete lunedì e il giovedì, almeno per un po' di settimane, abbiamo dei begli aperitivi a Radio Popolare dalle 20 alle 21.30. Tutti noi DJ, redattori, giornalisti musicali di Radio Popolare vi facciamo ascoltare un po' di musica, sorseggiamo cose buonissime, grazie ad Ape Bedda, e poi se volete restate anche per i nostri spettacoli in auditorium. Però dalle 20 ci sono le lucine, ci sono i tavolini, c'è la musica di Radio Popolare, quindi se volete venite anche questo lunedì, so che è una giornata strana per uscire, ma anzi bello, no? Con la bella stagione farsi due chiacchiere, ascoltare buona musica anche di lunedì nel cortile di Radio Popolare, che si trova in via Olearo al numero 5 a Milano. Vi aspettiamo questo lunedì. Dopo aver ascoltato Nico, mi è venuto in mente di ascoltare come ultima canzone, ma non credo perché abbiamo ancora un po' di tempo, quindi come una delle ultime canzoni di questa sera, i Velvet Underground, che ne dite? E allora ancora un buon proseguimento di notte o di mattina, che dir si voglia, qui su Radio Popolare. Un saluto a tutti voi e buonanotte da Elisa Graci.

so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade. Perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là nella casa romita lo aspettano, aspettano invano, egli immobile attonito a dita, le bambole al cielo lontano. E tu, cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Ore di stallo tra Iran e Stati Uniti, l'ultima proposta di Teheran potrebbe ricevere una risposta entro domani. Secondo la stampa statunitense, nelle prossime ore Trump potrebbe parlare anche con Netanyahu, dopo un colloquio oggi con Macron e un confronto con i paesi del Golfo e il Pakistan. Trentaquattro anni fa la strage di Capaci, in cui venne ucciso Falcone. A Palermo migliaia di persone in corteo per ricordare le vittime dell'esplosione, ma ancora oggi diversi interrogativi sono senza risposta. Il governo ignora le piste nere e neofasciste. Mentre oggi il Papa è stato in visita in provincia di Napoli per denunciare il legame tra violenza della camorra e quella ambientale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump potrebbe parlare con Netanyahu nelle prossime ore per discutere dell'accordo con l'Iran che sembrerebbe prendere forma. Lo scrive il sito statunitense Axios. La risposta della Casa Bianca alla proposta di Teheran dovrebbe arrivare tra le prossime ore e domani, dopo che oggi il presidente degli Stati Uniti ha parlato della situazione in Medio Oriente con il presidente francese Macron e si è consultato con i paesi del Golfo, che secondo Axios avrebbero tutti chiesto a Trump di procedere con l'accordo, e dopo aver sentito anche i mediatori pakistani. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
1: Trump ha incontrato oggi i negoziatori per discutere l'ultima offerta dell'Iran e con ogni probabilità deciderà entro domani se riprendere o meno la guerra. Il presidente americano ad Axios ha detto che le possibilità sono al 50-50 riguardo alla possibilità di concludere un accordo buono, in alternativa spazzarli via per sempre. E Trump ha aggiunto: credo che accadrà una di queste due cose, o li colpirò più duramente di quanto siano mai stati colpiti, oppure firmeremo un accordo valido. Così ha spiegato Trump, ammettendo che alcune persone preferirebbero di gran lunga un'intesa, mentre altre preferirebbero riprendere la guerra. Trump ha quindi respinto l'idea che il premier israeliano Benjamin Netanyahu fosse preoccupato dalla possibilità di un accordo sfavorevole. Dopodiché, oggi Trump ha detto che gli Stati Uniti si stanno avvicinando notevolmente a finalizzare un accordo con l'Iran, lo ha detto in un'intervista a CBS, senza però fornire dettagli specifici, ma precisando che ogni giorno va sempre meglio. Il presidente americano ha letto la bozza di accordo, ma non si è pronunciato con CBS. Non posso dirlo prima a voi che a loro, ha detto. Trump ritiene che l'accordo finale impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, altrimenti non staremmo neanche parlando. Firmerò solo un accordo in cui otteniamo tutto quello che vogliamo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Intanto in Libano sono almeno 15 le persone uccise, tra cui dei bambini, e decine quelle ferite nei raid israeliani di oggi nel sud del paese. Lo riporta il Ministero della Salute di Beirut. Per la seconda volta in meno di due mesi è stato danneggiato un ospedale nel distretto di Tiro e 25 persone che lavoravano all'interno della struttura sono rimaste ferite. 34 anni fa la strage di Capaci, oggi a Palermo e in altre città italiane sono state ricordate le vittime di quella strage, il giudice Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Un corteo di alcune migliaia di persone ha attraversato le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone, davanti all'abitazione del magistrato. Alle 17:58, l'ora dell'esplosione della strage, è scattato il silenzio. Anche a Milano ci sono state iniziative organizzate per ricordare le vittime delle stragi. Due licei interessati, il Carducci e il Volta. A partire dalle 17 le commemorazioni si sono spostate ai giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello. Mentre una targa commemorativa della strage è stata danneggiata a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. In mattinata le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni: ricordare questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che quel sacrificio venga dimenticato. A 34 anni dalla strage di Capaci sono ancora diversi gli interrogativi senza risposta. La strage del 23 maggio 1992 non fu solo di mafia. L'ex procuratore Roberto Scarpinato ricorda che le stragi del 92-93 furono eseguiti dai mafiosi ma pianificate da mandanti esterni per ragioni politiche. La destra al governo ignora questa tesi che porterebbe a piste nere e neofasciste, mentre preferisce pensare che le stragi siano state la reazione al famigerato rapporto mafia-appalti del ROS dei Carabinieri del 1990. Ascoltiamo il commento del giornalista e scrittore Attilio Bolzoni.
2: Maggio negli ultimi anni ha qualcosa di speciale. In 2-3 anni fa era speciale il 23 maggio perché a ricordare Falcone c'era un sindaco, La Galla, voluto da due condannati per mafia, Marcello Dell'Utri e Toto Cuffaro. Un paio di anni fa c'era un 23 maggio con le cariche della polizia contro un pacifico corteo di studenti e di sindacalisti della CGIL. Oggi è un 23 maggio all'insegna delle verità offuscate, perché c'è una perfetta sintonia, e questa è la mia opinione, tra la Commissione parlamentare antimafia della meloniana Chiara Colosimo e la Procura della Repubblica di Caltanissetta sul movente delle stragi, non solo più Borsellino morto per mafia appalti, ma adesso anche Giovanni Falcone. Di questo passo mi dovranno spiegare perché volevano tirare giù la Torre di Pisa per colpa di mafia appalti, perché volevano uccidere il giornalista Maurizio Costanzo per colpa di mafia appalti, perché volevano disseminare di siringhe infette con il virus dell'HIV per colpa di mafia appalti, perché le bombe di Milano, Firenze e Roma del 93 per colpa di mafia appalti. Ecco perché dico che c'è qualcuno che ci sta allontanando in questo 23 maggio dalla verità.
0: Sono oltre 100 i morti e ancora di più i feriti e i dispersi causati da un'esplosione di gas avvenuta in Cina in una miniera di carbone. È il più grave disastro di questo tipo degli ultimi 17 anni. Sentiamo il servizio.
3: 100 morti, 123 sottoposti a cure mediche in ospedale nel più grave incidente minerario degli ultimi 10 anni in Cina, provocato da un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liu Shengyu nella contea di Qingyuan, circa 520 chilometri a sud-ovest di Pechino. Le vittime sono dovute sia all'esplosione sia all'intossicazione da monossido di carbonio. Se infatti la causa dell'esplosione non è stata ancora rivelata, i media statali hanno riferito che i livelli di monossido di carbonio, gas altamente tossico e inodore, all'interno della miniera avevano superato i limiti. Alcuni lavoratori hanno raccontato di essere svenuti prima di rinvenire e scappare fuori dalla miniera. È la seconda strage sul lavoro dell'ultimo mese, dopo l'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio di Luoyang nello Hunan, che ha provocato 26 morti e 61 feriti. Il management della miniera è ora agli arresti, mentre oltre 400 soccorritori sono sul posto e si indaga su quanto è successo. Ci sono tre leggi che regolano la sicurezza sul lavoro in Cina: la legge sulla sicurezza del lavoro, appunto aggiornata nel 2021, la legge sul contratto di lavoro e la legge sulla prevenzione delle malattie professionali. Queste leggi hanno permesso di migliorare la prevenzione e ridurre le morti, ma restano sacche a rischio, specialmente in una fase di rallentamento economico che può indurre a chiudere un occhio sulle situazioni irregolari.
0: Tre visite del Papa in 15 giorni. È stato proprio il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, a ringraziare Leone XIV per la frequenza di tre visite in 2 settimane. Papa Prevost oggi era ad Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Un concentrato mortale, ha detto il Papa, di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Parole importanti le ha definite il politologo Paolo Naso.
4: Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ha dato sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera, peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente, quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla diciamo con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
0: Martedì chiuderà definitivamente la storica libreria Oepli di Milano. Oggi i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni è un punto di riferimento per la vita culturale milanese. Matteo Lefons ha raccolto le voci di librai, clienti storici e sindacalisti presenti.
5: Non chiude una libreria ma chiude la libreria, perché le altre librerie così non ce ne sono. Quello che noi oggi lanciamo, perché ormai il destino nostro è fissato, ma cosa vuol dire questa iniziativa e questo flash mob ultimo? È un saluto e un ringraziamento alla popolazione, ai cittadini di Milano e non solo di Milano che sono venuti a sostenerci, e poi anche perché lanciamo questo appello a tutti i cittadini di stare vicini ai luoghi di cultura.
6: Un po' senza parole, scusa, la verità è questa, io lavoro qua da 30 anni ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre in qualche modo, nell'ambito di una vita umana, per cui è proprio strano pensare che da dipendente, da pensionato, da cliente, mio figlio di 5 anni diceva papà ma chiude davvero il posto, perché ci è venuto 3 volte, sicuramente un senso di vuoto che lascia.
7: Parliamo di una casa editrice, io dico interclassista, perché negli anni ha formato professionisti, operai, tecnici, per il paese, diciamo oltre che per Milano, una sconfitta culturale.
8: In questi giorni, proprio ultimissimi giorni, tantissimi clienti storici sono venuti e si sono commossi nel ricordare appunto momenti qui dentro della loro infanzia, la storia dei loro genitori, dei loro nonni.
9: Ma io dagli anni 70 che la frequento, poi per un periodo sono stato anche fidanzato di un'impiegata che mi faceva il 30% di sconto. Conosciuto qui del personale eccezionale. A volte venivi qua senza avere un titolo in testa, dicevi quello che tu volevi e lui andava e ti trovava quello che voleva.
0: E in chiusura ci colleghiamo con Cannes, dove in serata sono stati assegnati i premi del Festival del Cinema. In diretta con noi Barbara Sorrentini.
10: Sì, buonasera. La Palma d'Oro di Cannes 2026 è andata al film Fjord di Cristian Mungiu, un regista rumeno che ha vinto la Palma d'Oro per la seconda volta, perché già nel 2007 ne aveva vinta una con il film 4 mesi, 3 settimane, 1 giorno. Poi do l'elenco, poi entreremo magari nel merito se c'è tempo. Il Gran Premio della Giuria l'ha vinto Minotaur, il film di Andrea Zvianzeg, un film sulla Russia di oggi, sulle sue ambiguità e naturalmente anche sul contesto della guerra in Ucraina è presente in questo film. Il premio per la miglior regia è andato a due film. Uno è Fatherland del polacco Paweł Pawlikowski, un film che riporta Thomas Mann nella Germania post-guerra, e poi il film La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrosi, storia omosessuale fortemente legata al tema dell'omosessualità durante la guerra di Spagna, un film che insiste molto su questi temi e cerca di renderli molto, molto palesi e molto presenti. Il premio della giuria invece è andato a un film tedesco, The Dream Adventure sarebbe in inglese, di Valeska Grisebach, un film ambientato in Bulgaria tra la mafia bulgara e un protagonista è una donna. I premi per il miglior attore e miglior attrice sono andati a due protagonisti di due film differenti. Le migliori attrici sono Virginie Fira e Tao Kamoto del film di Yamaguchi, il film che insomma sudene il titolo, che ha toccato il tema dell'anzianità e della malattia, ma ha toccato il tema anche della follia, citando addirittura Franco Basaglia, e poi temi più globali come la democrazia, come il capitalismo e il neoliberismo. Invece i migliori attori maschili sono i protagonisti di Cold War, un altro film ambientato durante la guerra, questa volta la Prima Guerra Mondiale, il film di Lucas Dont, e anche qui c'è una storia di omosessualità tra soldati in un accampamento, e gli attori sono Emmanuel Macchi e Valentin Campagna. Questo sono insomma un premio decisamente, da tutti ogni punto di vista sono stati premiati i film più politici di questo concorso, perché ce n'erano altri naturalmente meritevoli, ma si vede che il lavoro della giuria è stato quello di scegliere tematiche che vanno dai diritti umani alla guerra, alla liberazione, all'omosessualità, quindi si chiude così Cannes 79. Ognuno dei vincitori ha fatto dei discorsi naturalmente legati a quello che accade intorno a noi, contro il genocidio, contro le guerre, contro le invasioni, e quindi un festival che ancora per una volta, ancora di più, si dichiara politicamente attento.
0: Grazie a Barbara Sorrentini. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto.
11: Popolare Network.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia, questa è Senti un po', e Senti un po' è una trasmissione che è fatta quasi esclusivamente di canzoni nuove, si spera belle secondo voi. Io le ho scelte perché mi sembravano interessanti, servono soprattutto a raccontare di dischi che stanno uscendo, sono appena usciti. Ci occupiamo di novità musicali, cercando di avere uno sguardo abbastanza aperto, pur restando nell'ambito di un repertorio più o meno angloamericano, più o meno legato insomma a una certa idea di pop, rock, eccetera. Per ritrovare quello che vi faccio ascoltare settimana dopo settimana, sabato dopo sabato, potete riascoltare integralmente il programma. Ci sono i podcast radiopopolare.it oppure la nostra nuova app, e i podcast sono molto facili da trovare. Dovete cercare le varie trasmissioni e poi troverete tutte le puntate. Nel caso di questa trasmissione il titolo è Senti un po', invece c'è anche la possibilità di andare a cercare le playlist che io pubblico su una piattaforma ampiamente imperfetta e criticabile sotto diversi punti di vista, che si chiama Spotify. Ma soprattutto, al di là di quella roba lì, c'è il mio nome e cognome, Nicolo Vecchia, e lì trovate tutte le playlist, le scalette di questa trasmissione, e soprattutto trovate le canzoni, quindi potete recuperare tutto quello di cui vi parlo. Se invece volete scrivermi, le domande dirette funzionano altrettanto. La mail è vecchia@radiopopolare.it e cerco di rispondervi per come posso. E a questo punto le cose preliminari le abbiamo accantonate, le mettiamo da parte e partiamo subito con la musica senza perdere altro tempo. Vi dico che oggi non ci sarà un nostro album da ascoltare con due brani, non un doppio ascolto, ma partiamo con un ascolto singolo, anche perché questo disco, che mi sembra molto interessante, ha alcuni brani che forse non sono proprio esattamente pensati per i passaggi radiofonici, e quindi mi limito ad un'unica canzone per parlare di Blue Morpho, che è il nuovo album di Ed O'Brien, musicista britannico, membro i passaggi radiofonici, e quindi mi limito ad un'unica canzone per parlare di Blue Morpho, che è il nuovo album di Ed O'Brien, musicista britannico, membro dei Radiohead, chitarra,

Si chiama Blue Morpho, è un disco sicuramente importante per la sua musica, ma anche insomma per il suo percorso personale, oltre che artistico. Ha affrontato la realizzazione di questo disco durante anni di riflessione personale, momenti anche non semplici della sua vita, ha utilizzato anche questo percorso per definire maggiormente il proprio stile. Ci sono appunto dei brani cantati, melodici, e contemporaneamente anche delle esplorazioni più ipnotiche, più psichedeliche. Abbiamo ascoltato nel passato una canzone da Blue Morpho che si chiamava proprio Blue Morpho, così come il disco. Oggi apriamo invece questa puntata di Senti un po' con un pezzo che fin dal primo ascolto mi è sembrato davvero molto coinvolgente. Si chiama Sweet Spot, lui è Ed O'Brien, e con questa canzone vi do il benvenuto. A Senti un po', buon ascolto.

Sweet Spot è una delle canzoni che troviamo all'interno di un disco fatto anche di brani che non definirei esattamente canzoni. Ed O'Brien, già membro dei Radiohead, e musicista solista in questo caso, una delle citazioni che lo hanno in qualche modo accompagnato nella realizzazione di questo disco e nella declinazione delle ispirazioni che poi sono diventate musica, è quella di un poeta, ma anche agricoltore contadino del Kentucky, Wendell Berry. E la citazione è molto semplice, molto corta, molto efficace. To know the dark, go dark. Quindi per conoscere l'oscurità, immergiti nell'oscurità. È un citazione che credo possa stare appunto piuttosto bene al fianco di questo disco e dei brani che hanno accompagnato Ed O'Brien a definire appunto maggiormente il proprio stile nel momento in cui si ritrova da solo e non insieme agli altri Radiohead. Peraltro, nel giro di arpeggio iniziale di questo brano, credo sia piuttosto semplice per chi ha ascoltato molto Radiohead come il sottoscritto ritrovare insomma alcun eco di composizioni invece fatte insieme ai suoi compagni di strada sotto quell'insegna così conosciuta e così popolare. Continuiamo con Senti un po'. In questa puntata troviamo anche un nuovo disco per una bravissima poetessa, ma anche contemporaneamente attivista e musicista, Aja Monet. Lei arriva da Los Angeles, il suo secondo disco si chiama The Color of Rain ed è un ottimo seguito di un album che l'aveva fatto ottenere anche una nomination ai Grammy Award, When the Poems Do What They Do, quando le poesie fanno quello che devono fare. E in questo caso invece parliamo del colore della pioggia, The Color of Rain, questo nuovo disco in cui Aja Monet fa quello che devono fare le poetesse, quindi recita i propri testi. Non stiamo parlando di rap, di pop, ma effettivamente di spoken word, peraltro insomma un genere che negli Stati Uniti ha sicuramente un seguito importante, più che nel resto direi del mondo, in Gran Bretagna un po', pensiamo sicuramente l'esempio più recente è quello di Kate Tempest, che però ormai è diventato un artista sostanzialmente più rap che di vera e propria spoken word. Invece in questo disco troviamo proprio questo insieme a degli scenari musicali molto belli e con il ruolo di agganciare l'ascolto anche alle parole di Aja Monet, che in questo brano ci parla di una categoria fondamentale e sempre più negletta o ingiustamente dimenticata, quella dei working class musicians. Sempre di più abbiamo la nostra attenzione spinta a concentrarsi soltanto sui grandi eventi, i grandi numeri, le copertine e le cime delle classifiche, quando per fortuna, per nostra fortuna, la musica, l'arte ha a che fare con la vita di molte più persone. L'ispirazione artistica e musicale riguarda non soltanto coloro che arrivano appunto in cima alle classifiche, ma sono anche dei musicisti della working class. E i working class musicians sono celebrati in questo brano di Aja Monet.

0: Lei si definisce una surrealist blues poet, una poetessa surrealista blues. In questa composizione troviamo una base che la accompagna chiaramente, insomma, con caratteristiche jazz. Non è tutto così il suono di questo disco. Quello che è veramente costante, continuo e accompagna l'ascolto è questa voce, questa capacità di delivery, si direbbe in inglese, di porgerci i suoi testi e le sue parole, davvero magnetica. Aja Monet, The Color of Rain, il titolo di questo disco. Torniamo in Italia per ascoltare un altro artigiano della parola come Willy Peyote, che è recentemente passato anche dagli studi di Radio Popolare in via Loro 5. Forse qualcuno l'ha sentito passare anche dai nostri microfoni durante la campagna abbonamenti. Era in radio per farsi intervistare dal nostro Matteo Villaci, che ha proposto l'intervista all'interno del suo programma WH, quindi se volete potete ritrovarla già in podcast, la manderemo anche all'interno di Volume nel corso dei prossimi giorni, quotidiano di informazione musicale e non soltanto, dalle 14 alle 16 con Elisa Gracci e Dario Grande tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Io invece vi faccio ascoltare una delle collaborazioni che ci sono in questo Anatomia di uno schianto prolungato, che è il titolo del disco del torinese Willy Peyote, in collaborazione con un cantautore invece cosentino come Dario Brunori, Brunori Sass, insieme per un pezzo che si intitola Mi Arrendo.
1: Sono convinto che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più, yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. O tra i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri, e non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri cento, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

E questo era un brano che troviamo in Anatomia di uno schianto prolungato, il nuovo disco di Willy Peyote, in collaborazione con il riconoscibilissimo Brunori Sas. Stiamo arrivando più o meno alla fine di questa prima parte di Senti un po' di oggi. Ho ancora il tempo di farvi ascoltare una canzone, poi intervallo pubblicitario e poi la seconda parte fino alle 19:30, quando poi invece lasciamo la linea alle notizie del giornale radio. Il prossimo brano arriva da un artista che è piuttosto giovane, emergente, e fa parte del panorama italiano del rap urban, che spesso, diciamo, non si trova nelle scalette di questo programma, ma devo dire sono rimasto colpito dal lavoro di Fresh Mula, nome d'arte di Omar Guay, che intanto è stato anche selezionato da una piattaforma berlinese che si chiama Colors and Studios, che nel corso degli anni ha spesso indovinato dei nuovi talenti tipo Billie Eilish o Doechii o Jorge Smith e ancora altri, insomma. E Fresh Mula è stato recentemente selezionato da questa piattaforma, in particolare per il brano Samuel L. Jackson, We Have a Dream. L'ultimo singolo invece appena pubblicato si chiama Sotto Controllo ed è un brano che, con quel sound che adesso state per ascoltare, propone un racconto completamente diverso a quello a cui siamo abituati, pensando a quel sound. E già solo il fatto che ci sia la voglia di scrivere un testo che parla in maniera consapevole e critica di quello che ci circonda mi sembra una notizia molto interessante. Ma al di là di questo, credo che il brano sia davvero ben fatto, sia da un punto di vista vocale che di produzione, e quindi ve lo faccio ascoltare. Si chiama Sotto Controllo. Fresh Mula ci accompagna all'intervallo pubblicitario, torniamo subito dopo con la seconda parte. Vi sento

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narco tecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra. Povero.

Eccoci di nuovo insieme con la seconda parte di Senti un po'. Riprendiamo con qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò con cui invece siamo arrivati all'intervallo pubblicitario. Ripartiamo con un brano cantautorale, con un vocione, quello di Kurt Wagner, che ci racconta che i suoi mitici Lamb Chop stanno per tornare, in particolare il prossimo 21 agosto nel centro dell'estate che ancora deve arrivare. Un nuovo disco che si chiamerà Punching the Clown, prendendo a pugni il clown. Chissà chi è il clown. In ogni caso vi racconto un po' quello che Kurt Wagner ha spiegato su questo disco, che vede anche la partecipazione di Bon Iver al banjo e di un coro a sei voci. Allora, all'inizio del 2024, racconta Kurt Wagner, ho sentito una canzone alla radio mentre andavo a fare benzina. Solo un banjo, suonato con un accordo singolo e un piccolo gruppo di voci. Mi è sembrata perfetta in quel momento, così come quel momento è diventato perfetto di per sé. Non ho mai scoperto di chi fosse quel brano, sembrava un po' come il country gospel dei primi tempi. Durante una fase di ricerca ho scoperto un tipo di canto gospel conosciuto come lined out singing, che si dice abbia avuto inizio alla fine del 1800 in Scozia, si è poi diffuso negli Appalachi diventando una radice poco conosciuta del gospel americano del country, un tipo di canto a cappella spontaneo basato su domanda e risposta, call and response, guidato da un cantore con un coro di voci che rivelano la bellezza grezza e la potenza della voce umana con le sue uniche varietà. La sua semplicità senza fronzoli dava peso alle parole mentre venivano cantate. Volevo realizzare un disco che emulasse questo tipo di musica. Per fare tutto ciò si è appunto fatto aiutare anche da Justin Vernon, che suona il banjo, da un coro di sei voci. Adesso abbiamo una canzone che si intitola Weekend, nel senso di indebolito, Weekend, che ascoltiamo subito, immediatamente, per iniziare questa seconda parte di Senti un po'.

ci sono anche altri suoni oltre a quelli che raccontavamo prima, il banjo suonato da Justin Vernon, il coro, la voce, il vocione come mi piace chiamarlo di Kurt Wagner. Ci sono anche questi elementi elettronici che non sono evidentemente una novità per gli arrangiamenti dei Lamb Chop, ma che forse in questo contesto particolarmente scarno, con particolare spazio tra un suono e un altro, c'è ovviamente anche una chitarra acustica, però insomma in questa atmosfera abbastanza rarefatta questi elementi elettronici spiccano ancora di più, creando questo effetto di almeno parziale dissonanza, che è certamente uno degli elementi anche in questo caso fondanti di una certa poetica musicale dei Lamb Chop, che aspettiamo con pazienza e anche un po' di curiosità con il nuovo disco. 21 agosto esce Punching the Clown, mentre è già uscito Little Wide Open, il nuovo disco del cantautore americano Kevin Morby, che in questo disco cerca, questo è un po' quello che ho pensato ascoltandolo, ma ho ritrovato questa valutazione anche in diverse recensioni che ho letto, cerca di pubblicare il suo disco più accogliente, più immediato, più semplice. Anche per questo forse cerca di essere eclettico, anche per piacere a pubblici diversi. Questo potrebbe anche essere visto come un difetto, sia da un punto di vista prettamente di integrità artistica, sia anche per il fatto che c'è della discontinuità, una disomogeneità nell'album. Io credo però ugualmente che Kevin Morby con Little Wide Open rischi di aver fatto il suo disco migliore, non soltanto perché potrà piacere a più persone, ma anche perché ci sono all'interno, non tutte, ma alcune canzoni davvero ben riuscite. C'è anche sicuramente una produzione molto attenta, molto intelligente, che è quella di Aaron Dessner, uno dei due fratelli gemelli Dessner, artefici del suono dei National, ma non soltanto. Insomma, Aaron Dessner è anche un produttore che ha lavorato con Ed Sheeran e con Taylor Swift, sempre pensando insomma all'aprirsi al grande pubblico. Quindi è un architetto del suono capace sia di fare i dischi dei National sia di fare quelli di Ed Sheeran. In questo caso siamo sicuramente più vicino ai National che a Ed Sheeran, per fortuna di Kevin Morby. E questa canzone è davvero ben riuscita, si chiama 100.000 perché è scritto proprio in numeri, per cui non serve nemmeno dire 100.000, 100.000. Lui si chiama Kevin Morby.